0: Sia giorno
1: con Valerio Ventura.
0: Con Valerio Ventura.
2: C'è un lunedì da cominciare, quindi non bisogna mai abbassare la guardia, nonostante sia prestissimo. Valerio Ventura con voi per le prossime due ore per affrontare questo lunedì 12 di ottobre. Ci racconteremo un po' di cose, ma soprattutto sarà protagonista la nostra musica, come sempre la possibilità di richiedere dischi sveglia. Ma certo, basta mandarci un messaggino WhatsApp allo 079-449-9537 e ci chiedete a che ora vorreste essere svegliati domani con la canzone che vorrete voi tra le 4 e le 6. Quindi ce lo mandate e così faremo in modo che voi vi svegliate bene con la vostra canzone preferita. Si comincia subito con una bella canzone energica di Mika.

John Newman insieme a Charlie Wilson e questa Tiring Game, successo di qualche anno fa per quanto riguarda questo duetto d'eccezione. Buon lunedì, bentrovati, questo è il nostro appuntamento, dobbiamo cercare di fare in modo che vi svegliate. E arrivano anche i grandi classici come questo di Mamas and Papas.

Si chiamano Fire Ground Attraction, la canzone è quella intitolata Perfect, e non ricordo altri successi di questo gruppo, però questa è sicuramente una di quelle che è rimasta, cioè tra i pezzi importanti di fine anni 80, esattamente nel 1988, di sicuro c'è questa che sicuramente molti di voi ricorderanno. Buon lunedì, questo è l'appuntamento con Prima che sia giorno, con voi c'è Valerio Ventura, ora Marrakesh.

0: there's a God after all. You can do it your own way.
1: Si chiamano Feel Good Production, la canzone intitolata The Feel Good Vibe, uno dei successi, forse l'unica canzone importante che ricordiamo, questa che era del 2001, quindi sono passati più di 25 anni e quest'oggi abbiamo voluto risentirla nel nostro appuntamento di oggi. Bentrovati, lunedì 12, dicevamo, se qualcuno ha qualcosa da festeggiare, evidentemente sarà una giornata speciale, qualcosa di bello, insomma, dove si festeggerà un compleanno, un anniversario o una data importante, non so per quale motivo, sicuramente ognuno ha i propri buoni motivi, questa è la cosa fondamentale. Ora con noi ci sono i Change, che ci hanno regalato le cose importanti e vi darò anche l'inizio della carriera di un grande Luder Vandross.

Pinguini Tattici Nucleari, la loro canzone, quella intitolata Pastello Bianco. Ormai ci sono tanti successi effettivamente che potremmo scegliere della formazione, e questo è uno dei tanti. Pensate che siamo dovuti tornare indietro al 2021, loro che effettivamente hanno già una carriera bella lunga, hanno cominciato intorno al 2019-2020, insomma questo era il 2021, e ci ha fatto molto piacere risentirli. Questo è l'appuntamento con Prima che sia giorno, ora Kesha. I hear your

Frank Stallone con noi e questa Far From Over rimane uno dei classici per quanto riguarda le colonne sonore. Abbiamo voluto risentirla nel nostro appuntamento di oggi. Salutiamo tutti quelli che magari si stanno svegliando proprio in questo momento e hanno bisogno insomma di quel qualcosa in più per fare in modo che questo lunedì diventi veramente speciale.

Michael Field, questa Foreign Affair, un album davvero meraviglioso per quanto riguarda questo chitarrista che ci ha regalato sempre delle cose molto belle con le vocaliste alle quali lui si affidava. In questo caso era Maggie Reilly, quella che poi è diventata anche la moglie di Michael Field, e da lì poi sono nati tanti altri successi che ricordiamo, insomma, con la voce incredibile, c'è per esempio Tu France e tanti altri singoli che hanno fatto poi un po' la storia di questo grande artista.

I leggendari Boston e la loro canzone, quella intitolata Don't Look Back, è un altro dei grandi successi che ci hanno proposto, a parte che loro effettivamente nel repertorio avevano delle cose davvero incredibili, anche come colonna sonora, è stata utilizzata anche in diversi film, quindi pezzo meraviglioso. Se volete richiedere la vostra canzone preferita potete farlo in qualsiasi momento prenotandovi per un disco sveglia, basta mandarci un messaggino WhatsApp in qualsiasi momento 079 449 9537 e noi domani vi sveglieremo con la vostra canzone preferita tra le 4 e le 6.

La voce è quella di Melba Moore, la canzone titolata This Is It. Siamo tornati indietro di qualche anno, credo anni 80, più o meno quel periodo lì. È arrivato il momento di un disco sveglia, salutiamo la Simo, protagonista Simona, che ci ha mandato un messaggino allo 079-449-9537 venerdì, perché voleva essere svegliata questa mattina intorno alle 5.25, più o meno, che è l'ora in cui lei si sveglia, e voleva risentire una canzone che ha fatto parte un po' della sua adolescenza, che è quella di Marco Masini, quella intitolata Le ragazze serie, e noi te la facciamo riascoltare. Eccola Simo, tutta per te. Se volete prenotatevi anche voi per i dischi sveglia, in questo caso quelli di domani, ovviamente.

la voce di Ermal Neta, la sua canzone quella intitolata Stelle Cadenti che abbiamo voluto risentire. Bentrovati, allora, arriva una canzone di Kaja Gugu, siamo quasi al termine di quello che è il nostro appuntamento di oggi, perché siete già belli svegli, lo so, ma non ne sono sicuro al 100%, però ci provo in qualche maniera. Stavo dicendo, una canzone di Kaja Gugu, il cantante Limahl, che molti di voi ricorderanno perché è stato l'interprete anche della canzone La Storia Infinita, Never Ending Story, ecco, praticamente era lui che faceva parte di questo gruppo che ricordiamo forse con questa canzone di successo e poco altro, insomma, però fondamentalmente lo ricordiamo per La Storia Infinita. Questa era intitolata Too Shy e questa è Radio 3, il nostro appuntamento in prima che sia giorno.

i Måneskin stanno tornando, ne siamo quasi certi. Questo è Chosen, che si è riportato indietro al 2017. No, stavo dicendo che stanno tornando evidentemente perché si parla di una possibile loro apparizione a Sanremo, parteciperanno a Sanremo, quindi vedremo effettivamente se poi la cosa sarà confermata o meno nei prossimi giorni. Siamo anche al termine del nostro appuntamento di oggi, vi abbraccio, però ci risentiamo più tardi, perché ci risentiamo nel pomeriggio dalle 15 con un'altra puntata dei Tre Tenori insieme a Riccardo e Boris, quindi non mancate assolutamente. Tra poco c'è Ruben, già prontissimo per quello che sarà la puntata di oggi di Moka.

0: Buongiorno, sono le 6.
1: Questa qui è roba da leccarsi i baffi. Io e Vincent ci saremmo accontentati di un caffè solubile istantaneo, giusto? E invece lui ci tira fuori questa roba da Bongustai. Ma come la fai questa meraviglia?
2: Prima punto acqua sotto la valvola. Dopodiché andiamo a mettere il caffè a livello del filtro. Pressiamo un pochettino, ragazzi, e facciamo una montagnetta senza esagerare nella pressatura. Dopodiché fornello fuoco basso, appena fuoriesce si spenge, esce una crema pazzesca.
0: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, eccoci qua di nuovo, un nuovo lunedì, dai dai che venerdì, ah no, è lunedì come scrive Ema, sì, oramai bisogna sempre riniziare, è vero, è forse il momento più duro della settimana, ma spero che abbiate passato un bel weekend che vi ha lasciato belli carichi, che così siamo pronti ad iniziare una nuova settimana. Spero che il vostro fine settimana sia andato bene, che avete fatto quello che vi eravate prefissati, visto c'erano diversi eventi in giro, in città e così, e di conseguenza è capitato che c'era gente a destra, a sinistra, chi è andato via, chi ha fatto un po' di cose, no? Allora, io ho ricevuto una richiesta molto particolare venerdì, fatta direttamente al sottoscritto, e non posso che non esaudirla, insomma, questa richiesta abbastanza bizzarra, però vabbè, è una dedica, quindi la facciamo per partire il lunedì mattina, per prendere il volo in questa nuova settimana. Allora, torniamo indietro di qualche anno e andiamo a ascoltarci questa canzone, poi diciamo che era tornata di moda a metà anni 2000 con un remix cattivissimo di Gabri Ponte, ma questa qua la versione assolutamente originale, e noi andiamo con Mango e la sua rondine. Buongiorno!

E il volo l'abbiamo spiccato questa mattina, tra l'altro, grandissimo spavento. Adesso vi racconto che cosa è successo. Metto una musica tenebrosa. Esco di casa. Allora, prima di uscire di casa vedo che passa via una volpe in strada. Dico, vabbè, ok, va bene, lascia andare tranquilla per i fatti suoi. Esco di casa, tutto un po' già guardingo, dico, vediamo se c'è ancora in giro qualcosa, Prendo la macchina, inizio a scendere, quindi da casa, no? Per andare a prendere l'autostrada. E chiaramente in questi giorni qua, dove è un po' più freschino e comunque abbastanza umido, sempre quando salto dentro in macchina mi si appannano i vetri, un pochettino. E quindi stavo giocando con l'aria condizionata così per rimettere i vetri a posto, e i fari illuminano a bordo della carreggiata un po' più avanti, no, al limitare del bosco. Vedo che ci sono tutti i paletti, no, quelli bianchi e neri per delimitare la strada. E guarda, c'è qualcosa sul palo, cioè preso un colpo. E qualcuno praticamente aveva, credo, perso una giacca, una specie di pullover, e qualcun altro l'ha trovato in terra e l'aveva appoggiato su questo paletto bianco e nero. Solamente che col vetro appannato, un po' in lontananza, sembrava che fosse un fantasma, tipo quello che c'è sul tavolo qui a Radio 3, cioè il classico fantasma con lenzuolo bianco in testa. E quindi ho preso un piccolo mini infarto così subito, mattinata prestissimo. Poi quando sono andato, visto che c'era anche la marca del pullover, dico, o è un fantasma che si veste con abiti da jogging griffati, oppure no, deve essere solo qualcuno che ha perso questo pullover. Ma devo essere sincero, per un paio di secondi ho pensato veramente di aver visto un fantasma, ho preso uno spavento micidiale, però mi sono svegliato benissimo, cioè ero sveglio completamente. Buongiorno!

Effettivamente, come dice Diego, chi lavora di notte, chi ad esempio fa anche le consegne, in questo caso te sei lì che stai lavorando e niente, ti giri, pensi di essere da solo e ti trovi in un attimo ti ritrovi una persona che è lì davanti a te per i più svariati motivi e te credi essere solo soletto o sola soletta e prendi uno spavento micidiale. Era già capitato una volta con, adesso non mi ricordo se era un tecnico di Swisscom piuttosto che dell'azienda elettrica di qualcosa. Fatto sta che una mattina c'era un problema da qualche parte sulla linea e quindi c'era questo tecnico che era in giro, ci sono in giro quelle cassette, no? Tipo di distribuzione, trasformazione, insomma, io sono abbastanza gnucco in materia. Fatto sta che anche lì esco convinto di essere da solo, mi giro, mi trovo questa persona davanti e anche lì entrambi si sono presi un piccolo spavento, perché ti guardi, tu non dovresti essere qua, invece tu cosa fai qua? È vero che una non è la mia zona, ma credevo che a quest'ora non ci fosse in giro nessuno. E poi saluti tutti e due, salve, buongiorno, buongiorno, e ognuno per la sua strada, perché non è che vuoi far vedere che ti sei proprio spaventato, tipo Scooby-Doo, no? Che cacci un urlo micidiale. E quindi però per un attimo il cuore si ferma, diventa di vetro come quello dei Blondi. E allora continuiamo con la musica io ormai sono svegliissimo, magari qualcuno serve ancora una canzone, spero.

E adesso una notizia che da lunedì mattina, di quelle che arrivano dall'altra parte del mondo. Lo sappiamo che l'universo di coloro che vivono su internet, come i cosiddetti streamer, che praticamente si autofilmano anche, ad esempio, mentre giocano a dei videogiochi, piuttosto che tutta una comunità che è enorme, soprattutto in determinati paesi. E se andiamo nel sud-est asiatico, lo sappiamo che sono in tanti. Ma qual è stata l'idea per riuscire a monetizzare, a guadagnare qualcosina? L'idea, secondo me, più bizzarra in assoluto ce l'ha avuta questa ragazza. Siamo in Cina. Che cosa ha fatto? Si è fatta costruire praticamente una sedia da gaming, quelle per stare al computer, ma fatte, avete in mente, no? Con i sedili delle auto, tutto con le cinture, quattro punti, che praticamente è attaccata a un sistema idraulico che fa sì che a ogni donazione che le arriva durante la sua diretta giornaliera, la sedia gira di 360 gradi su se stessa, ma la mette a testa in giù, non è che fa il giro in verticale, proprio gira come se fosse attaccata a una girandola questa ragazza. E il video fa abbastanza impressione, perché poi c'è qualcuno che effettivamente gli dà un paio di donazioni, questa qua inizia a girare, si ritira su completamente sconvolta e il gioco continua, tra l'altro con una violenza inaudita, comunque sistema idraulico non fatto per quello, se deve far girare una persona che, non so, io pesa a naso 55 kg con la sedia, arriverà a 60-65, gira in maniera più che vorticosa, cioè mi sto male solo per lei. È vero che becca una donazione a ogni giro, ma non credo siano degli importi enormi, e di conseguenza sì, c'è anche questo. Quindi vedete che il vostro lunedì mattina, secondo me, va già meglio pensando a questa ragazza.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. Sto pensando di cambiare auto.
1: Allora questo è il momento giusto. Da Emi Freno Ranco con una nuova vettura hai le ruote invernali al 50%.
0: Davvero?
1: Sì, solo da Emi Freno Ranco. Parti con un vantaggio in più.
2: Sono contenti lui e lei da Emi Frey.
3: A tu per tu con Noè Ponti, con il sostegno di Banca Stato. Un incontro esclusivo con il campione ticinese. Storie, curiosità e domande dal pubblico insieme a Michael Casanova. Martedì 13 ottobre alle 18.30 alla CMFG Arena di Sigirino. Ingresso gratuito. Prenota subito il tuo posto su bancastato.ch.
4: Chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
5: Centro Serramenti Ticino.
4: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
6: Sì.
7: Sì.
6: Sì.
7: Sì.
6: Sì, per più sì in Ticino, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1000 a 8000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCC.
8: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
9: Questo appuntamento è offerto da Amag, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
10: Infotraffico.
11: Andiamo a vedere com'è la situazione del traffico intenso tra la frontiera Bizzarrone e Genestrerio, poi ancora sulla A2 tra Genestrerio e Melide Bissone in direzione di Lugano, traffico intenso anche sulla strada del Malcantone tra Ponte Tresa e Agno, quindi sono i soliti luoghi più toccati dal traffico. Se notate qualcosa, se vedete qualcosa, 079 449 95 37.

e il traffico intenso a quest'ora del mattino. Poi lo sappiamo, c'è anche la questione dei semafori per regolare il traffico, per i dosaggi. Ma pensate che a nord delle Alpi potrebbe anche andare peggio, perché cosa succede? È uscita ieri la notizia che l'hanno cavalcata la Sonntagszeitung e Le Matin Dimanche. Secondo i giornali, l'ufficio federale del traffico, diciamo, è in procinto di installare a nord delle Alpi, quindi non abbiate paura, quindi nella regione di Zurigo, Basilea, ma anche in Svizzera romanda verso Ginevra, verso Losanna, 120, hanno identificato 120 luoghi molto molto trafficati e vogliono mettere i semafori in entrata nelle autostrade, quindi prima dell'entrata, ma non il dosaggio che praticamente ne fa passare due e poi si riaccende, che va a intermittenza, no, proprio dei semafori, così da riuscire a fluidificare il traffico. Solamente che gli articoli ieri ha fatto imbizzarrire almeno una sessantina di sindaci e amministrazioni comunali che si sono dette sì, ma non è che volete venire qua da noi a farlo, perché poi se te metti il semaforo chiaramente mintasi tutto quello che c'è dietro. Quindi c'è, non dico guerra aperta, ma ne sentiremo ancora parlare, insomma, di questa questione. Comunque sappiatelo che è vero che noi siamo attanagliati dal traffico, ma anche altrove, diciamo, siamo in buona compagnia. È una magra consolazione questa qua, ma almeno ti fa sapere che non sei solo. Ecco, questa qua. The Weeknd con la sua Dancing in the Flame, adesso qui su Radio 3 alle 6:29, quasi 6:30. Ancora buongiorno se vi siete sintonizzati in questo momento.

The Weeknd, Dancing the Flame, e noi qui su Radio 3 siamo sempre pronti a tenervi un pochettino compagnia, soprattutto sulla sveglia mattutina, ci mancherebbe. Traffico, è arrivato un nuovo aggiornamento da Via Swiss, ma diciamo che ricalca quanto detto prima, quindi tra Bizzarrone e Genestrerio, poi sulla A2 tra Genestrerio e Mini de Bissone e ancora tra Ponte Tresa e Agno, quindi questi qua sono i punti un attimino più caldi, confermati anche dalle webcam. Se siete, diciamo, tappati a Mendrisio, se siete fermi, non abbiate timore, perché dopo chiaramente il restringimento si circola, seppur con tanto traffico verso Maroggia, Melide, così si va via abbastanza tranquilli. C'è anche una webcam che non si è aggiornata, perché vedo che c'è sole pieno, quindi non è aggiornata in questo momento, no? È restata indietro, ma è una che non c'entra, è una poco importante, o meglio un tratto di strada che solitamente funziona, quindi si va via tranquilli. Torniamo indietro agli anni 90, lo facciamo con la musica di Raff. Chissà quante volte è stata dedicata questa qua, amorose, mogli, fidanzate, mamme anche, perché no, figlie, insomma, a tantissime persone. Sei la più bella del mondo, e ci riporta sia metà anni 90.

Sei la più bella del mondo e il migliore del mondo. Stiamo parlando di un'istituzione, forse il dessert in assoluto più amato da... cioè dovessimo fare una classifica, secondo me si piazza sicuramente nella top 5. Sto parlando del tiramisù, dolce, bello untuoso, pannoso, insomma, che ti riempie la bocca con quel gustino di caffè, insomma, una coccola fatta dessert. E se volete mangiare il migliore al mondo, almeno secondo, che poi dopo ognuno c'ha il suo, no? Quello che faceva la mamma, che faceva la zia, piuttosto che la moglie, tutto, ognuno c'ha le sue ricette e di conseguenza ti piace quello, no? Che ti riporta anche un pochettino a casa. Ma c'è la Tiramisù World Cup, e sì, c'è anche questa, è iniziata nel 2017 con la prima edizione, adesso siamo alla nona, domani, l'anno prossimo si spegneranno le 10 candeline. Ha incoronato il miglior tiramisù tra i partecipanti e se volete mangiarlo, il miglior tiramisù al mondo, tocca prendere un aereo quest'anno, perché bisogna volare a San Paolo in Brasile, dove è stato giudicato, dove è stato creato, almeno secondo i giudici, da Marcos Muzzi, questo migliore tiramisù, tiramisù che ha vinto per, diciamo, la ricetta originale, o meglio il tiramisù classico. Dopo ci sono anche le categorie, quello più nuovo, moderno, di qua di là, dopo ci mettono dentro la frutta, queste cose, può piacere o non piacere. Comunque sappiate che se volete, magari avete già pianificato una vacanza in Brasile, c'è un puntino da aggiungere sulla mappa, una piccola deviazione, almeno una merendina, già che ci passi, no? Visto che non è dietro l'angolo. Miglior tiramisù al mondo, São Paulo, Brasile.

0: questa è Radio 3i. Radio 3i. Da Bricco è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale, pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch. Bricco, l'unico.
1: Sì.
2: Sì.
1: Sì.
2: Sì.
1: Sì. Per più sì, intici no, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1.000 a 8.000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti. Ora presso la tua Amag TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCsì.
3: Sabato 17 ottobre, il gusto dà appuntamento al quartiere Maghetti. Dalle 10.30 alle 17.30 vivi il Maghetti Wine and Food Festival. Vini ticinesi, nazionali e internazionali, grandi e piccoli produttori, degustazioni e tante sorprese. Un'esperienza da assaporare a soli 15 franchi. Maghetti Wine and Food Festival. Vieni, degusta, brinda. Scopri di più sui social e sul sito del quartiere Maghetti. Non mancare!
4: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
5: Marino Bernasconi.
4: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

I Queen che ci riportano indietro al 79, intanto grazie mille per i messaggi che confermano il traffico mattutino intenso sulla A2 con i dosaggi attivi e il classico tira e molla, quindi grazie Luca, grazie Raffaello. Luca che aggiunge, ma sì, vai, dammi pure il numero, ma glielo dici tu, glielo dico io al vincitore del tiramisù, della ricetta del tiramisù, del miglior tiramisù al mondo, che la vittoria è stata sua perché mia nonna, 100 anni, non ha potuto partecipare alla gara, quindi 100 anni e fa ancora il suo tiramisù. Questa cosa qua è grandiosa, veramente grandiosa. Una ricetta, possiamo dire, quella lì sicuramente più rodata della ricetta che ha vinto il campionato del mondo. Qualche tiramisù in più, secondo me, lo ha fatto. Fastboy con questa Music Sound, siamo quasi addirittura d'arrivo, tra poco poi ci sarà l'informazione, gli amici in affitto. Arriveremo con i saluti, abbiamo ancora un po' di musica da ascoltare.

E noi siamo arrivati ai saluti finali, quindi come detto tra poco un'informazione che ci tiene sempre aggiornati, sempre sul pezzo, poi arriveranno quei tre pazzi degli amici in affitto a tenervi compagnia, poi la Lolla, poi il Danny e Lucchino, i tenori, la Patti, insomma tutta la giornata in compagnia di Radio 3i qui su Teleticino, sull'app, insomma ovunque ci potete portare in giro. Vi auguro una splendida giornata, un buon lunedì mattina, un buon inizio, ecco, diciamo che è sempre buono iniziare con il piede giusto la settimana, perché già comunque inizia già abbastanza pesante, però bisogna iniziarla bene, con dei bei ricordi anche del weekend, aspettando che arrivi il prossimo, giustamente. Dai, ci aggiorniamo, vi auguro come detto un buon risveglio, un buongiorno se vi siete sintonizzati adesso, un buon viaggio verso il lavoro, un buon lavoro se siete già a lavoro, ecco, noi ci sentiamo, ciao, sempre su queste frequenze. Adesso arriva lei, Sophie Ellis Bextor, con la sua Starlight dal 2011, anche lei è grandissima, in patria cavalca ancora i palchi.

Questa è Radio 3. Telesuona. Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal in piazza.

0: Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. AB Metalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
1: Sì.
2: Sì.
1: Sì.
2: Sì.
1: Sì. Per più sì in Ticino, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1000 a 8000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti. Ora presso la tua Amag TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCsi.
3: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
0: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
4: 3, 2, 1, go!
5: Ogni giorno una gazzella si sveglia e sa che dovrà mettere sulle frequenze di Radio 3 e ascoltare Amici in Affitto.
6: Ciao, sono Paolo il camionista, la strada non perdo di vista. Il traffico mi sembra migliore se ascolto voi tre a tutte le ore. Buongiorno.
4: Aspetta che c'è qualcun altro, lo vedo al citofono.
7: Buongiorno, Ale da Locarno, Amici in Affitto. Perfetto, sono iniziati i saldi. Ciao.
4: C'è qualcun altro.
5: Lo sento.
8: C'è la Marga in affitto? C'è il Max in affitto? C'è Michael in affitto? No, ma io vi compro, amori.
9: Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 10, Amici in Affitto, con quei tre là. Lei, lui e l'altro.
4: Buongiorno a tutti, sono le 6.59.
10: Ticino News. In studio Emanuele Lopa, in apertura, 4 attività locali su 10 in Svizzera non vengono mai consigliate dagli assistenti di intelligenza artificiale, quanto emerge da uno studio che ha messo alla prova 4 delle principali piattaforme e tra le città analizzate Lugano risulta la più visibile. Alessandro Cocca.
11: Chiedere all'intelligenza artificiale quale sia la migliore panetteria, il dentista o il garage della propria città non garantisce a tutte le attività la stessa visibilità. Lo mostra uno studio del fornitore svizzero Quarian, che ha sottoposto oltre 1700 domande a ChatGPT, Gemini, Claude e Perplexity, analizzando 276 attività indipendenti in 6 città svizzere. Il 41% non è stato nominato nemmeno una volta e soltanto il 12% è comparso nelle risposte di tutti e 4 gli assistenti. Lugano risulta però la città con la maggior visibilità, particolarmente bene le panetterie. 7 delle 8 analizzate sono state suggerite almeno una volta. Lo studio evidenzia inoltre che a comparire più spesso sono soprattutto le attività con molte recensioni online presenti su guide, classifiche e portali locali. Si tratta comunque di correlazioni. Lo studio non dimostra che siano direttamente questi fattori a determinare le risposte dell'intelligenza artificiale.
10: C'è tensione all'interno di Helvetica a Ticino. Il Comitato Nazionale chiede chiarimenti dopo l'annuncio di un accordo elettorale con il Noce e della candidatura di Werner Nussbaumer al Consiglio di Stato. Decisione che, sostiene, non sarebbero state concordate a livello nazionale. A complicare la situazione anche la possibile soluzione, quella dell'annuncio di un nuovo partito, Viva Ticino, nel quale Nussbaumer figura come presidente. Intanto 34 membri di Helvetica a Ticino hanno chiesto la convocazione di un'assemblea straordinaria per il 18 ottobre a Pregassona per discutere il futuro della sezione. Circa un migliaio di persone ha partecipato ieri a Berna a una manifestazione non autorizzata contro il capitalismo e l'imperialismo. La polizia, presente con un importante dispiegamento di forze, ha impedito lo svolgimento di un corteo nel centro della città, indirizzando i manifestanti verso la Reitschule. La mobilitazione si è svolta un anno dalla manifestazione pro-Palestina dell'ottobre 2025, degenerata in violenti scontri. Tra le rivendicazioni di ieri, anche la fine delle occupazioni militari e numerosi slogan a sostegno della Palestina. Donald Trump ha annunciato ieri una tregua energetica tra Russia e Ucraina, ma da Mosca non è arrivata alcuna conferma e Volodymyr Zelensky sostiene di non esserne stato informato. Il presidente ucraino si è detto comunque disponibile a fermare gli attacchi contro le raffinerie russe, a condizione che Mosca faccia altrettanto. Zelensky ha però denunciato nuovi attacchi russi avvenuti dopo l'annuncio di Trump, tra cui quello contro una centrale elettrica a Kiev.
0: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
2: Infotraffico.
10: Via Swiss segnala traffico congestionato sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord, dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio e nel Malcantone tra Ponte Tresa e Agno in direzione di Bioggio.
5: Giustamente la domanda potrebbe essere: che fine ha fatto il nostro Maxi?
12: Buongiorno.
5: Buongiorno a tutti.
12: Buongiorno
5: Michael. Buongiorno Emanuele.
12: Buongiorno.
5: Che poi se lo chiamiamo Emanuele è perché è successo qualcosa di grave,
12: sì,
5: eh? Se no,
12: come
5: è
12: Conte Margherita. No, oggi è un giorno triste.
5: No, beh, oh.
12: Perché per l'ennesima volta Maxi B. Bonifacio non si è presentato.
5: Beh, non si è presentato, ma sappiamo dov'è.
12: Ah, lo
5: questo,
12: sai tu?
5: Questo è già un buon segno.
12: Ah, sai dov'è?
5: Sì, perché so che sono settimane che mi dice: io non riesco a farmene una ragione, io devo capire che fine abbia fatto quella macchina abbandonata fuori dalla stazione di Mendrisio, e allora secondo me è proprio lì.
12: Ma non è perché vuole svegliarsi dopo?
5: Sì, ovvio.
12: Perché continua a puntare su sta macchinina.
5: No, no, non l'avrebbe fatto il lunedì, l'avrebbe fatto il martedì.
12: Certo. Allora Maxi, come stai, mattacchione?
13: Allora, intanto ragazzi, non urlate che qua la gente dorme. Due, fa un freddo becco.
5: Ah,
13: non
5: sì?
13: So io, sto calo di temperatura, sono qui intorno alla macchina. Allora, sono vicino al furgonello, vi ricordate quell'incriminato abbandonato dietro la stazione di Mendrisio? E voi insistendo, vai a vedere se sono aumentate le multe.
5: Sì.
13: Bene, sono qui sul posto. Le targhe sono ancora su, quindi ancora c'è speranza che qualcuno venga a trovarlo, ma soprattutto mi sto avvicinando al parabrezza.
5: Uh-huh.
13: Al parabrezza. Attenzione, uno in fila all'altro. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, 10 multe, aumentato di uno, signori. Altra multa, altro giro, grazie.
5: Fermi, posso far andare il nostro Emanuele che poveretto deve lavorare?
10: No, ma io stavo ascoltando perché era un bel thriller.
5: Ah, ok, allora no, puoi restare.
12: Ma poi può essere anche qualcosa di utile
10: storia,
12: per Ticino News.
10: Esatto.
5: Ah?
12: Che la notizia ha fatto il giro della Svizzera.
5: Sì. Certo.
12: Quindi c'è un'evoluzione.
13: Ragazzi. Sì. Ragazzi. Vi ricordate che vi dicevo che il davanti si vede e dietro no?
5: Sì, certo, è oscurato dietro.
13: Non mi ero accorto l'altra volta, sai, sul specchietto retrovisore di solito scende un arbre magique o qualcosa del
12: sì,
13: genere.
12: Sì, cosa c'è?
13: C'è una fotografia di Olly in concerto a San Siro. A San Siro.
10: Questo.
5: Ciao Emanuele, grazie. Ma scusa, hai provato a bussare dietro come l'altra volta, che magari a sto giro qualcuno ti risponde?
13: Ragazzi, ci provo, però il mio dramma, il mio incubo è che qualcuno dica hello,
5: certo,
13: in tedesco, una roba del genere, capito?
12: Dai, prova, Max.
13: Provo?
12: Prova,
13: sì,
12: prova,
13: sì.
12: Prova.
13: Aspetta che mi avvicino un attimo.
5: Vai.
13: Vado,
12: Vai, sì. vai.
13: Aschlutikungs. Aschlutikungs.
5: Cos'è Aschlutikungs?
13: Entschuldigung.
5: Cos'è?
13: Agekwaidung. No, niente ragazzi. Qui tutto tace e tutto è ancora un mortorio.
5: Senti,
13: tanto per usare.
5: Ma non è diventato un punto di riferimento dove le ragazze lasciano lettere d'amore, fiori? Cioè, perché ormai, voglio dire, eh?
13: Ora, io non so se il poliziotto sia una femmina, ma le lettere d'amore sono multe. E basta. È l'unica cosa. Continuano ad aumentare. In 2 settimane una, però, è poco. Cioè,
12: Ma c'è ancora
13: non è tanto.
12: La nostra poesia, quella che hai scritto e l'hai lasciato sul parabrezza, c'è ancora il nostro messaggio?
13: No, quello se lo sono presi, perché comunque è un cimelio importante, sì.
5: Scusami, allora è un complotto, qualcuno non vuole che indaghiamo?
13: Per quello che io insisto, e non per arrivare tardi perché non guadagno nulla, proprio insisto perché voglio vedere fin dove riusciremo ad arrivare.
5: Ok, quindi non finisce qui?
13: No.
5: Ma poi perché non la prendono e non la portano via? Chiedo. Perché non la rimuovono?
13: Ci vorrebbe qualcuno che ci spiegasse la legge, cioè dopo quanto ti portano via l'auto? E chi se la prende? Ad esempio, perché non la mettono all'asta? A me serve per fare il DJ un van.
5: Sono d'accordo. Scusatemi, lanciamo un appello. Se qualcuno all'ascolto può darci una spiegazione oggettiva e obiettiva per quel che concerne dopo quanto può essere spostato, rimosso un veicolo e quali sono i requisiti, ce lo facesse sapere o per andare all'asta. Giusto?
13: Io sono d'accordo. Allora mollo il luogo del misfatto e arrivo a Melide.
5: Dai, ti aspettiamo. Ciao.
13: A dopo.
12: Ciao, ciao Maxi, ciao, porta la colazione, mi raccomando.
13: Ma se sono a dieta.
5: No, non fargliela portare, poveretto,
12: poi,
5: a dieta.
12: Aspetta, oggi ce la prova a peso. Oh, cerca di venire in studio,
13: Vengo a piedi così perdo qualcosa.
12: A dopo.
5: Poco, ciao. Ciao.
0: Amici
5: ciao.
0: In affitto è presentato da Banca Stato.
5: Signore e signori, quindi esiste Entschuldigung?
12: Certo, Entschuldigung significa...
5: Scusate, dicono.
12: Scusate.
5: Mettiamo un lucchetto d'amore sul van, propongono.
12: Vai!
5: Vai!

0: Gigi?
1: No, purtroppo c'è Michael.
2: Scusami, beh, a parte che togliamo questo purtroppo, ormai fai parte del cioè sei entrato nel cerchio della fiducia.
3: Adesso ufficiale?
2: Sì.
3: Bene.
2: Secondo me sì, dai, scusami, hai passato la prova al cerchio di fuoco, il salto nel vuoto. No, sì. Alla fine ce l'hai fatta. Amici, ciao, come è andato il weekend? Come state? Con chi siete? Cosa state combinando? Tanto il numero per interagire è sempre quello 079-449-9537. Ha scritto un poliziotto.
3: Ah, ha scritto un poliziotto e non è mai una buona notizia.
2: Anzi, ex poliziotto, e dice: sì. Buongiorno signori da ex poliziotto, vi dico che non portano via il van perché non è oggetto di furto, in quanto se la portassero sarebbe, non ho capito.
3: E vabbè, comunque non è oggetto di furto. Cioè, se fosse oggetto di furto, quindi che è stata rubata e lasciata lì,
2: sì,
3: la possono rimuovere.
2: Però, scusatemi, avete mai fatto un giro nella vicina Italia? Sì. Se parcheggi nel punto sbagliato, devi fare due Ave Maria e quattro Padre Nostro per sperare che non te la rimuovano. Cioè, basta veramente un non nulla. Qui è parcheggiata abusivamente con 114 multe e non la portano via.
3: Non lo so, so che in Italia effettivamente mi è capitato una volta che di ritrovarmi le ganasce, le famose ganasce.
2: Oh no!
3: Che solo la parola a me fa paura.
2: Fa brutti, anche a me.
3: La ganascia.
2: E come hai fatto a levare la ganascia?
3: Il problema poi è che devi chiamare il servizio di polizia locale.
2: Ma dove avevi parcheggiato, scusa?
3: Era per andare a vedere il Milan.
2: Ah!
3: E quindi sono arrivato all'ultimo, visto che io, lo sai che arrivo sempre puntuale.
2: Certo.
3: Non mi piace arrivare tanto prima.
2: Sì,
3: arrivo,
2: sì,
3: proprio il momento
2: al pelo.
3: Solo che non c'era il parcheggio.
2: Ah.
3: Quindi l'ho lasciata abusivamente in una zona dove di solito vengono consegnate le pizze. Cioè, è dove si fermano gli speedy pizza.
2: Scusa, scusa, ma hai chiamato, sono arrivati, quanto ti hanno fatto pagare? Tanto?
3: Tantissimo.
2: Tantissimo.
3: Tanto, tanto.
2: Ma almeno ha vinto il Milan, ne valsa la pena?
3: Il Milan ha vinto.
2: Ah, vabbè.
3: Stranamente il Milan ha vinto,
2: vabbè.
3: A differenza di ieri che ha pareggiato.
2: Allora fatti mettere la ganascia più spesso.
3: Tutti i giorni ganascia. Poi mi devi raccontare cosa è successo a Malta.
2: Sì, che sound meraviglioso per aprire.
3: E andiamo con i Blink.
2: I Blink. La classica frase: questi sono i miei anni.

0: Che poi io ero convinto, quando andavo alla scuola cantonale commerciale di Bellinzona, era una cosa che diciamo facevo, perché capitava poi, una volta che compi 18 anni, di andare a scuola in auto. Quindi la tua prima auto a 18 anni, vai a scuola in auto, che bello, dopo essere andato in treno per tante volte. C'era il problema dei parcheggi, però.
1: Perché non c'era il parcheggio a scuola?
0: Era difficile trovare parcheggio zona Bellinzona, dove ci sono i militari.
1: Certo,
0: zona lì.
1: Certo.
0: Avevano trovato il modo per non farci parcheggiare sullo sterrato, ha messo le barriere, non potevi più andare sullo sterrato, e quindi non c'erano più parcheggi. E io avevo trovato una soluzione che funzionava, certo periodo, poi non ripetetelo a casa, che era quella appunto di mettere già una multa sul parabrezza.
1: Certo!
0: Cioè, hai capito?
1: Sì.
0: Io parcheggiavo e mettevo la multa. Cioè, ne devi prendere una, per forza.
1: Ok, quindi ti sacrifichi una volta.
0: Una volta.
1: Però a quel punto rimane la data. Cioè, tipo, dopo tre settimane uno si sospettisce o non guardano neanche.
0: Però forse appunto c'era un poliziotto che non è che era tanto attento.
1: Ho capito.
0: E quindi vedeva che c'era già la multa e quindi bypassava.
1: Posso farvi una domanda? A volte sembra quasi che appunto ci si voglia fare un dispetto. Cioè, dovrebbe essere un mio diritto parcheggiare zona lavoro / scuola, no? Perché fate di tutto? Ah, qui non si può più parcheggiare, vedi tutto lo sterrato vuoto.
0: Sì, sì.
1: O mettete le transenne. Cioè, noi stiamo venendo a scuola per imparare o stiamo venendo al lavoro per lavorare.
0: Sì, sì, sì.
1: Non è che andiamo a... non è uno sfizio. Sì. No?
0: Anche all'università, a Lugano, zona appunto Uni, è veramente un'impresa trovare parcheggio. E io il più delle volte, non so, continuavo a pagare multe su multe, multe su multe. Perché è impossibile, non puoi trovare parcheggio.
1: Perché poi loro ti dicono potresti venire con i mezzi pubblici.
0: Capito.
1: Ma voi cosa ne sapete di cosa dobbiamo fare poi dopo?
0: Capito.
1: Abbiamo mille commissioni, mille situazioni. E poi uno potrà farsi affari suoi e venire se vuole anche col jet privato, no?
0: Oppure come Maxi trasportare cadaveri, perché lui di solito trasporta sacchi sospetti.
1: Esatto.
0: Sospetti.
1: Quello volevo dire, dovrebbe essere un diritto.
0: Allora, qui sono arrivati un bel po' di messaggi,
1: sì?
0: Credo proprio tecnici legati a... al fatto che la macchina magari è giusto che resti lì, più che altro per una questione del fatto che siamo in Svizzera e c'è una costituzione che ci protegge.
1: Sì, allora Francesca dice: ragazzi, il van è su suolo privato delle ferrovie, ok? Quindi non possono rimuovere come su un parcheggio pubblico. Buona giornata, Fra. Poi ti costava meno pagare l'autosilo al mese dell'Uni? Ragazzi, ma quando si passa vicino a quel veicolo si sente puzza, chiedono magari. No, beh, ma anch'io mi ero fatta tutto un film su questo van abbandonato alle stazioni di Mendrisio, alla stazione di Mendrisio. Però posso dirvi che avranno indagato, avranno puntato una pila dentro per vedere.
0: Spero. Lo spero.
1: Vabbè, insomma, stiamo a vedere.
0: Sentiamo i vocali,
1: sì?
0: Ne sono arrivati due in due momenti differenti, quindi sentirei il primo della stessa ascoltatrice.
2: La musica da incubo quando Maxi dice: parto da Mendrisio per andare a Melide adesso. Buona giornata. Carissima, anni 90, Università di Varese, parcheggiavamo tutti in una strada a fondo cieco, quasi abbandonata. Praticamente un giorno trovo la multa, solo una macchina, la mia, che era l'unica targata a Como.
1: Ho capito. Punto.
0: Punto e a capo, Sienna Spyro.
1: Sì.

0: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: La Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
1: Ora in tutti i concessionari AMAG la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario AMAG o su amag.ch/bw.
2: Volkswagen.
1: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Questo è uno spot radio standard. Dura 20 secondi ed è stato registrato in modo professionale. E funziona, perché questo spot radio promuove uno standard. Lo standard di costruzione svizzero. Ed ecco il finale standard di questo spot radio standard. Minergy, lo standard di costruzione svizzero.
6: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.

0: Fabri Fibra e Tiziano Ferro, penso sia giunto il momento di condividere con voi un'info che mi è arrivata tra lusco e brusco tra le mani e sono rimasta un attimo spiazzata. Ho detto, ma non sarò mica l'unica a non saperlo.
1: Cioè?
0: Ne parlo con gli altri. Anche tu, non, tu sei più giovane di me, quindi tu dovresti saperlo. Però vorrei parlare con tutti gli amici, quindi tenete pronto il numero 079-449-9537 e fuori dal letto nessuna pietà, ditemi se lo sapevate o se vi siete mossi di conseguenza. Vi hanno mai detto ho picciato un amico barra un'amica?
1: Ho picciato?
0: Picciato, ma non doppia C. P-I-T-C-H. Picciato da pitch.
1: Pitch.
0: Pitch your friend.
1: Pitch. Allora, pitch nasce da picture? Da picture?
0: No.
1: No?
0: Ah, tipo ti ho scattato una foto. No?
1: Oppure pitch che è il campo anche, no?
0: No, no, ah, no, no, ma non è neanche quello.
1: No, io non l'ho già sentita come espressione, okay, tra i giovani, però io non l'ho mai utilizzata.
0: Beh, amici, è una nuova modalità, come se fosse di approccio, come fosse una dating app, ok, un'app di incontri, ma offline, che poi non hanno inventato nulla di nuovo, è quello che facevamo noi ai tempi. Sei single? Sì. Allora organizziamo una cena a casa e ti presento gli altri amici single.
1: Sì.
0: Ecco, quello è pitch your friend, quindi presenti la tua amica single o il tuo amico single a un gruppo di potenziali partner in base a quelli che sono i tuoi amici e organizzi il tutto a casa barra fuori, che poi a volte sono le serate più imbarazzanti perché in te vedono non sempre evidentemente il meglio. Ho trovato, guarda, una persona che secondo me, poi tu arrivi e dici scusami, ma veramente
1: a me queste cose generalmente non piacciono.
0: Poi quando l'altro sa che sei lì per quel motivo si crea
1: un imbarazzo devastante, anche perché chi pretende di sapere cosa ti piace?
0: Bravo!
1: Che tipologia di persona?
0: Sì?
1: Cioè, perché tu fai già dei progetti per me?
0: Quindi voi dovete essere onesti e sinceri, oneste e sincere, con la mano sul cuore e l'altra sullo smartphone, diteci la verità. Vi hanno mai organizzato un appuntamento al buio, barra dai, quelle situazioni, ho io il match perfetto? Com'è andata? Perché conosco anche gente che si è sposata dopo, cioè amici di amici, si fanno ancora quelle, un tempo andavano le cene in casa dove ognuno portava un amico o un'amica single per far conoscere le persone, non va più quella roba lì, non va di moda?
1: Io non l'ho mai vista e sentita una serata del genere.
0: Forse Michael perché, è single,
1: esatto,
0: invitatelo.
1: Esatto, cioè, io tra l'altro sono single. È che l'unica cosa che a me dà un po' fastidio è, mi piace l'idea se qualcuno sa, per esempio una tua amica o un tuo amico sa che ti piace quella persona lì e cerca di organizzare un incontro, questa è una cosa che ci può stare.
0: Però senza dirlo per forza a tutti e due, cioè l'organizza.
1: Sì, l'organizzi e ci può stare. Però se qualcuno così a scatola chiusa ti porta delle persone, tu dopo ti senti in imbarazzo perché dici a me non, magari non mi piacciono.
0: Chiarissimo.
1: Non ci può essere neanche minimamente un potenziale.
0: E poi la cosa brutta è, a quel punto devo passare tutta la serata con quel tipo che secondo te mi sarebbe dovuto piacere.
1: No,
0: manco simpatico. Quindi quella volta in cui vi hanno organizzato un appuntamento al buio, un incontro con l'amico, con l'amica.
1: Però te sei una di quelle persone che, a cui piace matchare le persone.
0: Sì, però fermi. Oh, allora il mio curriculum vanta, non sto scherzando, almeno 4 se non 5 coppie matchate, sposate con figli e non divorziate, questo è un dettaglio.
1: Io credo che non bisogna più seguire un calendario, cioè
0: che calendario?
1: Il calendario del a 18 anni fai la macchina, a 25 devi fidanzarti,
0: no,
1: a 30 devi sposarti, a 35 devi fare figli, cioè questa cosa qua seguire un calendario
0: no.
1: È un qualcosa che...
0: Ma no, amore, ma non era per il calendario, era perché magari hai l'amica single, ti dice hai qualcuno a presentarmi? Certo! Apri, usato garantito o new entry? Cioè, ce ne abbiamo per tutti i gusti, capito?
1: Per esempio tu, Magnum, come l'hai conosciuto?
0: Su un'app di incontri.
1: Ah!
0: Sì.
1: Quindi non è stato qualcuno che vi ha messo insieme, ma è stata l'app che vi ha.
0: In realtà non
1: unito.
0: Ne ho mai parlato. Racconterò bene com'è andata il giorno del nostro anniversario, il 6 dicembre. Perché è stata una roba. Io non bazzico sulle app di incontri. È stato un caso. Cioè, non sto scherzando, ero lì da tre settimane.
1: Tu non ci sei?
0: Ma va.
1: Su Tinder?
0: Beh, adesso, se ci fosse adesso sarebbe un problema. Aspetta, fammi controllare.
1: Andiamo a vedere.
0: Però ero
1: c'è
0: lì.
1: C'è qualcuno che ha incrociato Margherita su Tinder?
0: No, non ero su Tinder, ero su... Beh, no, non posso dire il nome di dove ci siamo incontrati, però quello è un altro che si chiama Bumble, dove praticamente, teoricamente, ma non mi è mai successo, se entrambi sono iscritti e entrambi passano nella stessa strada, il cellulare vibra.
1: No!
0: Ho sempre sperato.
1: No, veramente!
0: Ma una volta, ogni volta guardavo era mia mamma che mi chiamava, io, ma cacchio!
1: Oppure magari ti piace qualcuno e ti avvicini, dici, chissà se libriamo.
0: E invece era la cozza di fianco, sai quello? Ecco, più o meno questo mood qua. Bonito.

0: tornato.
1: Grazie, buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Passato bene il weekend?
0: Il mio bello tormentato, ero a Malta.
1: Ah, e tu eri a Malta?
0: Sì,
1: hai
0: sì.
1: già raccontato?
0: No, niente. No.
1: Ah, allora, perché hai un...
0: Perché ho lavato i capelli, non li ho asciugati bene. Grazie.
2: A me piace così.
1: No, no.
2: Sbarazzina.
1: Però ha un capello che
0: uno.
1: Vuole andare verso di me, vuole coprire la mia piazza.
0: Sì, ma non... è vero. Oh. Sì, sì. Opa.
2: Tu come stai, Maxi? Tutto a posto?
1: Sto bene. Sì, sto bene. Sto bene.
0: Ti senti leggero?
1: Fa freddo becco fuori,
0: Perché stai perdendo peso.
1: Sì,
0: no,
1: sì,
0: sono
1: sì.
0: seria, quando si perde peso, hai meno calorie in corpo e senti più freddo.
1: Boh, non è detto che ho perso peso, magari faccio la prova peso, sono ingrassato.
0: Parti positivo, di che hai perso peso.
1: Perso peso, sì.
0: Okay.
1: Anche se devo dire, ieri era il compleanno di Nathan.
0: Visto?
1: Il maschietto di Morbio. E tutti mangiavano tortine, tortazzoni, tortozzoni. E io invece niente.
0: Bravo!
1: Sì.
2: Ce l'hai fatta?
1: E li guardavo con disprezzo.
0: Vabbè, come chi, chi smette di fumare.
1: Sì, che guarda,
0: guarda.
1: Ma come fai?
0: Come un assassino.
2: Bro, ma se fino a due settimane fa ne mangiavi, capito?
0: Ma smetti.
1: Facevo quello che giudica.
0: Sì.
2: Ma
0: sì,
2: psicologicamente tu la soffri? Cioè, nel senso,
0: eh beh, sì.
2: ti parte il killer instinct?
1: Vi dico cosa è successo ieri. Ieri ho messo sulla...
0: Killer instinct.
1: Cos'è il killer instinct? Vabbè, ieri ho messo sulla bilancia, eccola qua, la Casanova.
0: Ecco.
1: Due cose. Uno, mi pesa il fatto di non mangiare la torta? O mi pesa quel rompinoci di cocco di Michael che mi guarda con quel fare, come dire, stai già cedendo.
0: La seconda.
1: Ha vinto la seconda.
0: Certo.
2: Ah, ti peso?
0: Perché
1: sì,
0: non vuole darti la soddisfazione di dirti avevi ragione tu, non ce l'ho fatta, chiaro.
1: Rinuncerò a tante torte.
2: Ma io ho fiducia in te. Però so poi come, cioè, so come va a finire. Cioè, va sempre a finire male alla fine.
0: Ho capito.
2: Cioè, la situazione è sempre temporanea. È vero che la vita è temporanea,
0: Se uno vuole allargare.
1: Io torno all'auto. Torno all'auto giù a Mendrisio. Si stava meglio.
2: Io intendevo la vita. Al circonferenza.
1: Alla vita.
0: Scusami, il giro vita.
1: Il
0: allora.
1: Giro vita. Certo. Aggiungi giro, però.
0: Vabbè. Sentite, allora, congeliamo, frizziamo
2: Maxi.
0: Un secondo. No, il discorso legato a appuntamenti al buio, Maxonis, perché abbiamo chiesto, vi avranno organizzato quei match tipo dai ti presento la mia amica, secondo me siete perfetti. Volevo capire come fosse andata e stanno arrivando dei messaggi che ci stanno regalando grandi gioie, ma vedo che sei affamato.
1: Sì, allora io vi dico la verità, il weekend è stato bello tosto, se potessi mangiare il mio bagnutel di yogurt è meglio, ecco.
0: Quindi vorresti pesarti prima di mangiare.
1: Sì, salto sulla pesa come fa il manzo.
2: Fare canzoncine e poi ci pesiamo.
1: Pure!
0: Sì, dai, esiste. 2 minuti e 49, su.
2: Andiamo al bar song.
1: Mi dà due kefir, per favore, al bar.
0: Allora ti pesiamo, Arrivo col telefono.

0: Perché mi punta il telefono addosso con fare confabulatorios?
1: Non lo so. Sto riprendendo.
0: Sì. Allora,
1: eccomi.
0: Ci sarebbe anche Locarno Monti da chiamare.
1: Dopo.
0: Ah, dopo Locarno Monti, c'è la priorità, il peso di Maxi.
2: Ma sì, ma faccio una pesata veloce.
1: Arrivo a pesarti, aspetta.
0: Ma non mettiamo in palio gli Abre Magic.
2: Sì, tra l'altro spero che quelli che hanno promesso di iniziare insieme a me 2 settimane fa siano andati avanti. Facciamoci forza a vicenda adesso. Va bene ridere, ma è importante, eh?
0: 079 449 9537. Apriamo proprio così una cosa veloce, un blitz di
2: stavo controllando se avevo bucato le calze.
1: Ma non avevi tolto le scarpe l'altra volta?
2: Ah, è vero.
1: No, togliele, va bene, però togliele tutte le volte.
2: No, le tengo.
1: Perché io mi ricordo il tuo piedino bianco sulla bilancia.
0: Non iniziamo a fregare.
2: No, ha ragione. Tra l'altro la mia preoccupazione era le calze saranno bucate. Infatti ho guardato subito.
1: Aspetta.
0: Allora lanciamo blitz su WhatsApp, potete cercare di indovinare il peso di Maxi B e portarvi a casa l'Abre Magique di Radio 3. Quindi.
2: L'ultima volta era 122.
0: Sì.
1: Posso dirvi una cosa? Possiamo fare in modo che Maxolins non veda? Io coprirò il peso e lo comunico poi
2: lo
1: quando arrivo di là. Non guardare.
2: Giuro.
1: No, non lo guardo. Peso così. A 122.
0: Pesati girandoti verso l'altra parte. Che gli dai le chiappe a lei.
2: Ma cosa che do?
0: che giri le chiappe.
1: No, perché non pesa uguale.
0: Ma come non pesa uguale?
1: No, dipende come ti come pendi.
0: Ah sì? Dipende
2: come
0: pendi.
2: Scusa, Michael, ma cosa hai fatto i capelli?
0: Perché?
2: Hai la testa...
1: Sta benissimo.
2: No, stai bene, però hai la testa diversa.
1: Dai, non
0: ho tagliato i capelli.
2: Hai tagliato ancora.
0: Sì,
1: allora...
0: Allora, aspetta Maxi, qui stanno arrivando i messaggi 079 449 9537. Potete azzeccare, come ogni lunedì, il peso di Maxi B. Siamo pronti?
1: Oh, amore, guarda dritto, mi raccomando.
2: Non guardo, non imbroglio. Vado?
0: Lo stanno calando. Lo stanno calando. Non guardare.
1: Non guardare,
0: Non guardare. Intanto qua su WhatsApp si stanno sbizzarrendo con i pronostici.
2: Staccati e esci. Staccati dal tuo corpo.
0: Marghe lo sa. Marghe in questo momento ha il potere.
2: Sai cosa mi sconvolge? Che non ha fatto versi del tipo 2 punti.
1: E
2: quindi non ho riferimenti.
1: Certo, perché ho imparato che sennò voi interpretate le mie smorfie.
2: Certo.
0: Quanto tempo diamo ancora al pubblico di indovinare?
1: Ditemi voi, io ho il risultato in mano.
2: Ma quanta fiducia che vedo però. Tanta fiducia.
1: Allora siamo partiti da 122.
2: 122 era l'ultimo. Da 124 e 8.
1: 124 e 8.
2: 122.
1: Lunedì scorso 122. Ditemi quando annunciare il nuovo peso del nostro amico Maxi B.
0: Diamo gli ultimi 30 secondi al pubblico.
2: Ma sembra una cavalcata verso la vittoria finale.
0: Ultimi 30 secondi.
2: Qualcuno ha scritto 93 kg, ma... Ma ragazzi...
1: Se avesse perso così tanto peso sarei nera io, perché vorrebbe dire che c'è un problema oggettivo.
2: E io sarei in ospedale, che
1: e tu
2: è diverso.
1: Saresti in ospedale,
2: scusami,
1: esatto.
2: No.
0: 21!
2: 21 cosa? Chili persi?
0: 18! 17! 16!
1: Così proprio!
0: 14!
1: Sì!
0: 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! Vai!
2: Quanto pesa?
1: Scusate, mi hanno scritto l'ultima volta se era pesato senza scarpe o no? No!
2: No, con scarpe!
1: Con le scarpe!
2: Sempre con le scarpe! Felpa, scarpe,
1: tutto! Il nuovo peso del nostro amico Maxi B

0: Oh, chi le sei, eh?
1: Sì.
2: Chi c'è al telefono, Lisa?
1: Abbiamo Lisa, sì.
2: Lisa Moser, sì. Buongiorno.
1: Buongiorno, Lisa.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Senti, anche Locarno Monti deve sapere che il nostro Maxolins sta lottando per perdere peso. E noi lo stiamo sostenendo ormai da 3 settimanelle, amico.
1: Questa
2: giusto?
1: Terza, sì.
2: E da quando ha cominciato ha perso quasi 5 kg, siamo entusiasti, ecco.
3: Fieri del vostro lavoro.
2: Sì, siamo fieri del nostro lavoro.
0: Questo può influire sul meteo?
3: Ma non penso.
0: Male.
2: Ma soprattutto tipo l'umidità può farlo gonfiare.
0: Capito?
2: E quindi ha inciso sul peso?
0: Perché oggi sono uscito e ho detto che se è umido e mi gonfio,
2: sì?
0: I capelli mi
2: capisco,
0: si gonfiano.
2: Capisco, no, anche la pelle assorbe l'umidità.
0: Io toglierei
3: il però il freddo fa consumare più calorie, no?
0: Vero. Infatti facciamo un freddo beccoli a Mendrisio.
2: Per me un altro mezzo chilo l'hai perso oggi.
0: Allora dai, lo segniamo. Meno mezzo chilo di freddo.
2: Sigla!
4: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
1: Allora Lisa, cerchiamo di capire un po' come saranno le prossime ore dal punto di vista meteorologico.
2: Sì.
3: Beh, non ci sono grandissime novità, nel senso che rimaniamo sempre sotto condizioni di alta pressione, quindi oggi una giornata soleggiata con le temperature massime che raggiungeranno valori attorno ai 20 gradi e nelle valli superiori è presente oggi un vento a tratti moderato da nord. Poi nella notte avremo la formazione di qualche banco di nuvolosità bassa che ritroveremo domani mattina, ma appunto si dissolverà poi nel corso della mattinata, lascerà spazio nuovamente a una giornata soleggiata, anche se nel pomeriggio si avvicinerà un debole fronte caldo che porterà delle velature in quota che si addenseranno nel corso del pomeriggio e nella notte su mercoledì la nuvolosità sarà nuovamente piuttosto estesa, ma rimarrà comunque asciutto con le temperature che saranno sempre attorno ai 20 gradi. Mercoledì mattina di conseguenza ritroveremo nuovamente questa nuvolosità piuttosto estesa e nel corso della giornata si passerà tempo soleggiato, sempre piuttosto mite per la stagione, con le massime che si alzeranno di qualche grado, avremo valori attorno ai 22 gradi. E anche fino al fine settimana il tempo rimarrà sostanzialmente soleggiato, asciutto, con temperature massime attorno ai 20-22 gradi.
2: Bah, direi ragazzi, ho detto ragazzi, ma perché? Perché non potevi parlare tu dopo Lisa?
0: Devi mettere i soldi, hai finito credito.
2: Ma figurati, ho ancora un po' di soldini dentro.
0: No.
2: Vabbè, Lisa, questo non importa.
0: Ma che vabbè? Lisa, vuoi mandare un vaglia per la nostra Margherita che non ha più soldi?
3: Non ho capito cosa che ma, perché deve dare
2: ma infatti
3: soldi,
2: poveretta già
0: perché ogni volta che dice ragazzi, lei lo dice una volta ogni tre parole, abbiamo deciso per togliergli questo vizio, perché gli speaker devono stare attenti ad usare ogni volta parole un po' diverse, gli speaker.
3: Ho capito.
0: Niente. Beh. Lisa dice ho capito, ma non vuole mandare il vaglia. Devi pagare.
2: Va bene. Mi regolerò di conseguenza, va bene.
1: Ma il vaglia, scusa, il vaglia cos'è? Il vaglia.
0: Vaglia o vaglia?
1: E cos'è il vaglia? Io non ho mai spedito un vaglia a nessuno.
0: Tu l'hai spedito un vaglia?
1: Tu hai mai spedito un vaglia a qualcuno?
2: Diversi, poi dopo ti spiego fuori onda.
1: Un vaglian. Non vaglian.
2: Vaglia andare.
0: Vaglia andare.
1: Ah, c'è Lisa. C'è Lisa che ci manda al vaglia veramente a questo punto.
2: Lasciamo andare Lisa a lavorare, poveretta, che almeno lei lo fa. Lisa, grazie tesoro, ti vogliamo bene, un bacio.
3: Grazie a voi, buona
2: giornata. Ciao, ciao.
1: Ciao Lisa. Ciao.
5: Torniamo tra poco, il meglio deve ancora venire.
2: Scusatemi.
1: Sì, cosa vuoi? Mamma.
2: Dobbiamo chiamare qualcuno di quelli che hanno inciucciato tra amici, eh? Vi va?
0: Io voglio mangiare lo yogurt, fa niente se mi assento, grazie.
1: Va bene. E andiamo! Ma sto vaglia?
0: No,
1: tu vaglia?
0: No, ma il vaglia non è. Non ti è mai arrivato un vaglia?
1: Mai.
0: Lanciato un vaglia?
1: No.
0: Pescato un vaglia?
2: Bavaglia? No, bavagliolo.
0: In bavaglia.
2: In bavaglia.
0: Sì.

0: Buongiorno Marco e Michael. Dicembre 2001, la mia migliore amica.
1: Scusa, pausa, pausa. Non saluta te solo perché tu eri al van.
2: Infatti, non ho detto niente.
1: No,
2: ho
1: ci
2: capito
1: tengo
2: la
1: a dirlo.
2: Situa, no?
1: Ok.
2: Anche se la sto per bloccare. Ma prima sentiamo.
3: Però riascoltiamolo che mi piace come
1: sì,
3: cosa.
1: Dai, dai, dai.
0: Buongiorno, Marga e Michael.
2: Buongiorno.
0: Dicembre 2001, la mia migliore amica mi invita alla cena dell'azienda dicendomi che un suo collega porterà un suo amico single.
1: Ah.
0: Niente, arriva questo suo amico single, 10 anni più grande di me. Non brutto, anzi un bell'uomo, un bel ragazzo, ma strano, stranissimo di carattere.
2: Niente.
0: Niente, siamo insieme da 25 anni, abbiamo una bambina di 14.
2: E pensa se non era strano.
0: Buongiorno.
2: Ciao.
1: Oh, queste
2: ciao.
1: Cose mi fanno volare. Se vi va, abbiamo raccolto altre testimonianze, ma potete continuare a mandarcela allo 079 449 9537 quando hanno provato a combinarvi con qualcuno. Com'è andata? Aspettiamo anche tanto disagio, eh?
2: Anche se io la vedo un po' come quando tu raccomandi qualcuno per un lavoro.
1: Sì.
2: Tipo, sto cercando uno speaker.
1: Sì.
2: E io dico, ah, guarda, c'è proprio Michael che potrei mandare perché è libero. Poi, giustamente, Michael, come sempre, fa un lavoro brutto.
1: Sì.
2: E il tizio se la prende con me.
1: Chiaro.
2: Cioè, scusa, ma chi mi hai mandato?
1: Beh, però lì è anche diverso. Se
3: ma perché fai gli esempi con me, scusa?
2: No, ma è solo un esempio, figura.
1: Okay. Se ti presentano una cozza a pedali, dici, scusami, ma secondo te valgo così? E no,
2: e
1: a me è successo.
2: Ma come fai a giudicare la cozza a pedali?
1: Te lo dico io, vuoi vedere la foto? Dai, dopo ne parliamo. Cosa c'è, Mikey? Cosa
3: non
1: c'è,
3: mi piace
1: amore?
3: Questo materialismo, cioè che ti fermi
1: hai
3: all'estetica.
1: Hai parlato di orecchie a inizio programma tu, eh?
2: Cioè tu hai mandato una ragazza in Cile per le sue orecchie. Oh, allora.
1: E su questa la chiudo.
3: Pubblicità, pubblicità.
4: Come dice il detto? Non c'è due senza tre. Amici in affitto, infatti, si fa in tre. La Marghe, Michael Casanova, Maxi B.
5: Buon ascolto.
6: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende.
7: Palo Alto.
6: Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
8: Con Obi Sant'Antonino e Obi Agno ti godi il calore di casa in autunno. Approfitta dei nostri pellet svizzeri a un super prezzo di soli 6,95 franci al sacco o a bancale intero solo 6,50 franci al sacco. Offerta valida fino al 31 ottobre. Obi, tutto è possibile.
9: BioFit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella crio.

0: Sauna, BioFit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita.
1: Quest'anno Edilespo compie 40 anni e si fa in quattro. Dal 14 al 17 ottobre, 4 giorni per incontrare aziende e professionisti, scoprire soluzioni e novità per costruire e ristrutturare. E per la prima volta siamo aperti anche il sabato. Edilespo 2026, da 40 anni al Centro Esposizioni Lugano.
2: È arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista. L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
3: Amore, andiamo al salone del camper.
4: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
3: Davvero?
4: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
3: Wow, andiamo!
5: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
6: Prima che il sole torni a illuminare il Ticino,
7: c'è Valerio Ventura.
6: Dalle 4 alle 6. Musica, storie e pensieri per chi apre gli occhi per primo. È l'alba più dolce dell'etere. Prima che sia giorno, solo su Radio 3i.
8: Sono le 7:58.
6: Ticino News Mattina.
9: Lunedì 12 ottobre, ben ritrovati, l'informazione del mattino, le notizie più importanti di giornata in una manciata di minuti in compagnia oggi di Emanuele Lopa. Ciao Emanuele, buongiorno.
10: Ciao Alessandro, buongiorno a tutti.
9: Nuova sede della giustizia, Norman Gobbi, dopo l'entrata in carica di Piero Marchesi, ha ripreso la responsabilità politica della giustizia sul Corriere del Ticino, ha definito prioritario il dossier della logistica giudiziaria. Non si tratta di ripartire da zero, ma di fare tesoro, ha detto, di quanto emerso finora, ha affermato riconoscendo le difficoltà legate all'acquisto, alla costruzione di nuovi immobili.
10: Il direttore del Dipartimento delle Istituzioni intende riaprire il dialogo con i dipartimenti coinvolti e con il municipio di Lugano per individuare soluzioni concrete, anche attraverso collaborazioni pubbliche o private. La sede della giustizia a Lugano è prevista dalla legge e questo rimane un punto fermo, sottolinea Gobbi. I tempi non saranno brevi, ma l'obiettivo è garantire alla magistratura spazi adeguati e una prospettiva stabile nel lungo periodo.
9: Nel concreto, la ricerca di spazi per la giustizia a Lugano resta complicata. Il comune non dispone attualmente di uffici liberi e bisognerà attendere il trasferimento dell'amministrazione nella Torre Est, del polo sportivo e degli eventi previsto per il 2028.
10: Il cantone ha chiesto alla città di individuare locali per le pretture di protezione, poiché la sede attuale di Breganzona non è più adeguata. Non sembrano percorribili a breve termine né la Torre Est né lo stabile ex PTT a Viganello.
9: Il Consiglio di Stato cercherà di salvare almeno le opere prioritarie del PAL 5 del Luganese, bocciato dall'Ufficio Federale dello Sviluppo Territoriale a Berna. È stato chiesto un contributo di quasi 23 milioni di franchi per interventi ritenuti necessari nonostante le carenze del programma.
10: Tra le opere da salvare figurano la riqualificazione dei nodi del trasporto pubblico di Caslano e Ponte Tresa, il nodo intermodale dalla Moneca d'Empino e nuovi percorsi ciclopedonali nel Luganese e nel Malcantone. Se Berna confermerà la bocciatura, si dovrà decidere se realizzare subito gli interventi senza aiuti federali oppure rinviarli al PAL 6 con alcuni anni di ritardo.
9: Ancora a mobilità, Lustra sta valutando oltre 120 siti in Svizzera per installare semafori di dosaggio alle entrate autostradali con l'obiettivo di fluidificare il traffico e ridurre code e tamponamenti. In Ticino il sistema è già attivo a Lugano Sud e Melide, mentre si esamina la possibilità di introdurlo anche a Lugano Nord, Lugano Sud in direzione nord, Melide, Bissone e Mendrisio.
10: Cantoni e comuni temono però che le code vengano semplicemente trasferite sulle strade locali, penalizzando automobilisti, pedoni e ciclisti. Per ora le nuove installazioni sono soltanto ipotesi. Lustra procederà con progetti concreti dopo averne verificato la fattibilità e gli effetti sul traffico.
9: Toto dipartimenti in Consiglio federale. La consigliera agli Stati Esther Friedli ha rinunciato a candidarsi alla successione di Guy Parmelin in governo. Tra i possibili candidati, scrive il Corriere del Ticino, restano la ginevrina Selina Modru e la zurichese Natalie Ricli. L'UDC punta a presentare un team ticket con almeno due nomi. Il partito guarda in particolare ai dipartimenti della giustizia e della difesa, dove potrebbero aprirsi dei posti.
10: Intanto fa discutere l'eventuale passaggio del socialista Beati Hans al dipartimento dell'economia. La prospettiva suscita critiche nel centrodestra e nel mondo imprenditoriale. Anche il presidente di Travail Suisse, Adrian Wüthrich, esprime riserve. Teme che un ministro socialista dell'economia venga percepito come troppo schierato a sinistra, rendendo più difficili i compromessi tra le parti sociali.
9: La perizia sulla tragedia di Cramontana richiederà più tempo del previsto. La sua presentazione, inizialmente prevista per la fine di agosto, è stata rimandata perlomeno fino alla fine di gennaio 2027. Il Ministero Pubblico ha incaricato l'Istituto Forense di Zurigo e la società di ispezione e certificazione Swiss Safety Center di accertare le origini e le cause dell'incendio. Entrambe le entità hanno però chiesto alla Procura una proroga fino alla fine di marzo.
10: Moltissime domande rimangono senza risposta e questa perizia è molto attesa, ha spiegato una fonte vicina al caso. Tra gli elementi da analizzare figurano l'infiammabilità e il comportamento a contatto con il fuoco della schiuma presente nel seminterrato del bar Le Costellation.
9: Gianni Righinetti nel suo editoriale riflette sui cambiamenti dei bar di Lugano, simboli di socialità e memoria collettiva. La chiusura della Bar Laura, il passaggio di gestione del bar Trattoria Pollo, scrive il direttore del Corriere del Ticino, mostrano come alcuni locali scompaiano, altri riescano invece a continuare sotto nuove forme.
10: A pesare, sottolinea, sono i costi elevati, gli affitti, le spese di gestione e l'evoluzione delle abitudini dei clienti in una città dove mangiare fuori è sempre più caro. Per Righinetti la sfida non è fermare il cambiamento, ma evitare che Lugano perda, insieme ai suoi bar storici, luoghi autentici di incontro e pezzi della propria identità.
9: Gli esteri ora. Donald Trump ha annunciato una tregua energetica fra Russia e Ucraina, ma Mosca non ha confermato l'accordo e Kiev ha denunciato nuovi attacchi russi contro le infrastrutture energetiche. Volodymyr Zelensky si è detto disponibile a fermare i raid sulle raffinerie russe, a condizione però che la sospensione sia reciproca. Il presidente ucraino ha inoltre respinto le critiche di Trump sul processo democratico in Ucraina, dichiarandosi pronto a organizzare elezioni in caso di cessazione il fuoco di 60 giorni.
10: Nel frattempo ha incassato il sostegno di diversi leader europei, mentre l'Unione Europea promette nuovi aiuti militari e finanziari. Negli Stati Uniti le mosse di Trump suscitano critiche anche tra alcuni repubblicani. Mosca, dal canto suo, accusa Zelensky di non essere disposto a negoziare. Sul terreno la guerra prosegue con vittime e bombardamenti da entrambe le parti. La tregua annunciata da Trump resta quindi incerta, senza una conferma russa e senza segnali concreti di una sospensione degli attacchi.
9: Rientriamo ora in Ticino, dove la speranza di vita è aumentata dagli anni 80 di quasi 11 anni per gli uomini, raggiungendo gli 83 anni, di oltre 7 per le donne, fino a 86,9. Secondo Lori Corna, ricercatrice SUPSI, la longevità, spiegato sul Corriere, è andata di pari passo con la buona salute, grazie anche ai progressi nella prevenzione e nelle cure.
10: La pandemia ha provocato una temporanea flessione, ma la tendenza alla crescita è poi ripresa. Inoltre, il divario tra uomini e donne si è ridotto a meno di 4 anni. Restano però differenze sociali. Le persone più istruite vivono più a lungo e in condizioni di salute migliori rispetto a quelle con un livello di istruzione inferiore.
9: Secondo Mario Padula, direttore dell'Istituto Ricerche Economiche dell'USI, l'aumento della speranza di vita impone di ripensare il sistema pensionistico e garantire risorse sufficienti per una popolazione sempre più anziana. Se si vive di più, si deve lavorare di più. Quella è la via maestra, afferma l'economista, proponendo pensionamenti più flessibili e transizioni graduali dal lavoro alla pensione.
10: L'invecchiamento riduce il rapporto tra persone attive e pensionati, mettendo sotto pressione previdenza, crescita economica e produttività. La longevità rappresenta però anche un'opportunità, creando nuovi bisogni e posti di lavoro nei settori della cura, dell'assistenza, delle assicurazioni e del turismo.
9: Le precipitazioni registrate negli scorsi giorni sono riuscite ad attenuare solo temporaneamente la siccità in Svizzera. La situazione generale rimane critica, ha affermato una portavoce di Meteo Svizzera all'agenzia Keystone ATS. In molte parti del paese, infatti, il deficit è rimasto invariato.
10: Negli ultimi 30 giorni le precipitazioni sono state in media inferiori al 50% della media pluriennale, ha rilevato l'addetta stampa. In numerose stazioni di misurazione si registrano portate così basse che statisticamente si verificano solo una volta ogni 10-30 anni.
6: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
9: Sulla rete viaria della Svizzera italiana il traffico pendolare tuttora intenso sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord, dalla Dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio, nel Malcantone tra Ponte Tresa e Bioggio in direzione di Manno, nella direzione opposta da Gravesano ad Agno.
6: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.

0: Mi piace tanto questa versione qui.
1: Dicono che quando vai a Malta ti monti la testa. È una cosa, nel passaporto te lo scrivono, ti si monterai vede. La testa.
0: Sì, sì, sì. Non sono più la Marghia di Antonio.
1: No, canta, no. È diversa.
0: Sì, sì, sì.
1: Siamo all'Astrotris, signori.
0: Wow!
2: Astrotris.
1: Mi rimandi la sigla che mi dà un brivido?
2: Astrotris.
0: Bella.
1: Terzo posto per i pesci. Attenzione, perché un gesto inaspettato vi scalda il cuore. Oggi lasciate parlare le emozioni senza voler analizzare tutto. Le sorprese più belle non hanno bisogno di spiegazioni.
0: Bella questa, anche un po' poetica.
1: Frasona. Il cuore ha ricevuto una notifica e stavolta non è spam.
0: Carina, carina.
3: Bella, davvero, complimenti.
0: Sì, bravi tutti.
2: Astrotris.
3: Seconda posizione per i gemelli. Una battuta al momento giusto può sciogliere anche la tensione più ostinata.
0: Sì.
3: Oggi la vostra arma vincente è l'ironia. Soprattutto nei chiarimenti delicati.
0: Ma se uno non è simpatico, non è ironico?
1: Ai gemelli di solito lo sono. Uno dei due è sicuramente simpatico. L'altro,
0: ho capito,
1: Sì.
3: Frasetta finale.
0: Sì.
3: Dove non arriva la diplomazia, arriva una battuta ben piazzata.
1: Meno bella della mia, però va bene lo stesso. Bravo comunque.
3: Sì, ma noi leggiamo cose che ci
1: Primo posto, Leone. Primo posto, Leone. Leone.
0: Ci vuole la sigla.
1: Ma non lo fa.
0: Niente.
3: È sempre il leone primo. Oh. Sempre. Perché faccio il ragionamento e dico metto la base di Lion King ed è primo.
0: È la stessa cosa che penso anch'io ogni volta.
1: Sì, il dramma è che è vergine, mai, se non all'ultimo.
0: Ma da dove lo prendiamo? Da Temu, questo oroscopo?
1: No, ma sapete che lo prendiamo dal Corriere del Ticino.
0: Ecco. Ho capito.
1: Vabbè, primo posto, Leone. Oggi siete una garanzia, punto esclamativo. Qualcuno vi affida un compito importante perché sa di potersi fidare di voi. È il momento di dimostrare quanto valete.
0: Sì.
1: Frasettona.
0: Vai.
1: Non ho la corona per bellezza, ho anche le responsabilità.
0: Ma
1: che frasone, le mie, cioè, dai.
0: Questa, no, era una frase da me post Malta.
1: Sì.
0: Vero?
1: Sì, che già ti sei montato.
0: Dai.
1: Ultimo post.
0: No.
1: Indovina chi c'è? Sempre lui.
0: Ma è sempre il cancro?
1: Sempre.
0: Come mai?
1: E quello del Ticino ce l'ha su quei cancro. Però magari no, magari un caso.
0: Vabbè. Cancro. Oggi rischiate di perdervi nei ricordi e nella nostalgia. Va bene guardare indietro, ma senza di... Vi è piaciuta l'addizione?
3: Sì.
1: Indietro.
3: Va bene.
1: Sai che, adesso scusate, una parentesi. A caso ho notato che i ragazzi parlano tutto con l'aia aperta. Ieri, regalone per Nathan.
0: No, ieri.
1: Ieri. E lui, epico. Che mi guardava intorno e fa, chi è? Sto qua, epico, che non ha senso.
0: Però magari stanno prendendo una bella china e parlano in dizione, che ne sai?
1: Ma epico, in dizione è epico.
0: Dopo controllo.
1: Perché è brutto.
0: Perché è dopo e non dopo, dopo controllo
3: sei epico.
0: Va bene guardare indietro, ma senza dimenticare che il presente ha ancora parecchio da offrirvi. Frasetta, perché è chiuso.
1: Frasetta.
0: Sì. Basta vivere.
1: No, è besta.
0: Basta vivere nei ricordi. Il passato non paga neanche l'affitto.
1: Che bella frase questa.
0: Chiusa,
1: ma bella. Adesso... Solo quella in mezzo non era. Le altre belle frasi.
3: Perché gli autori mi fanno sempre frasi che non vanno bene?
1: Non lo so.
3: Vorrei lanciare questo artista?
0: Sì.
3: David Bowie.
0: Qua
3: la pronuncia
0: no,
3: non è Bowie.
0: Dewey.

0: Che tra l'altro di questo David Bowie, che è David Bowie, noi siamo stati fuori dalla casa a Londra.
1: Ah sì? Non mi ricordo.
0: Appunto, lo vedo.
1: Ma non me lo ricordo.
2: Ma
1: lo
2: scusa,
1: vedo.
2: Siete andati, cioè ci siete capitati, poi avete scoperto che era casa di David Bowie?
0: No, avevamo visto due cose che non si ricorda. Uno sono i mosaici di Hitchcock.
2: Sì,
1: ma andati, quelli me lo ricordo.
0: Ecco, e poi la casa di David, una delle case di
2: che
0: è frequentata. Infatti c'era un po' di poi siamo stati fuori dagli studio dei Beatles.
1: Sì, quello non lo ricordo.
0: E David Bowie no. David Bowie.
1: No, mi ricordo l'attaccante del Sassuolo ieri, Bowie.
0: Bowie, ecco. Ha lo stesso cognome.
1: E quando è entrato in campo è cambiata la partita.
0: Sì.
1: Milan è iniziato a soffrire, sì.
0: E ha cominciato a suonare Rebel Rebel. Vabbè, andiamo avanti. Allora,
2: torniamo, perché l'abbiamo congelato, frizzato lì in un angolo, lo stiamo sfrizzerando, scongelando.
0: Sì.
2: L'argomento legato a quella volta in cui hanno provato a piazzarvi con qualcuno o avete provato voi a piazzare qualcun altro. Com'è andata? 079-449-9537.
0: Qualcuno scrive, Sonia.
2: Sì.
0: Buongiorno ragazzi.
2: Giorno.
0: Per fare un favore a un'amica che doveva coprire l'uscita con uno, fra parentesi, aveva già il fidanzato, abbiamo fatto un'uscita 4.
2: No, aspetta, quindi l'amica era fidanzata ma non poteva dirlo il fidanzato?
0: Perché usciva con un altro, ma per coprire questa cosa sono uscito in 4.
2: Ho capito.
0: Ma no, siamo in cumpa, non è una roba.
1: Amici comuni.
0: Sì, amici comuni.
2: Sono
0: ecco.
2: Fuori con le amiche e gli amici, certo.
0: Esatto,
2: certo.
0: Okay. Lei scrive, Sonia, che aveva sì. fatto la copertura, dice: quando ho visto l'amico mi veniva da piangere, quant'era brutto. Loro si sono lasciati poco dopo, noi siamo insieme da 30 anni. Quindi lei, per coprire il buco dell'altra.
2: Ah, ok.
1: Ma io
0: mi sto così, è brutto.
1: Io, guarda, io tante volte mi perdo su queste cose qua.
2: No.
1: Tipo lei, lui. Hai visto lei che bacia lui, che bacia. Io non ci capisco più niente.
2: Adesso te lo rispieghiamo. Quindi
1: no.
2: Lei doveva coprire il buco.
0: Lei doveva coprire il buco dell'altra.
2: L'amica.
0: L'altra, quando. L'altra. Il buco dell'altra era brutto, talmente brutto che lei si voleva mettere a piangere. Ma questa qui che copriva il buco con un altro, sono insieme da 30 anni.
2: Però l'altro dove l'ha conosciuto? Chi gliel'ha portato l'altro? Non si sa.
0: In un buco,
2: vabbè,
0: non si sa quale.
2: Vai
0: allora,
2: con l'altro mess.
0: L'altro mess?
2: Sì.
0: A trovarlo.
2: È quello prima.
1: L'essere umano sa intortarsi, impressionante come riesce a intortarsi sentimentalmente.
2: Sì. Beh, per, no, per noi è un pregio perché possiamo raccontarlo in onda. Cioè,
0: è vero.
2: Continuate a far disastri perché altrimenti di cosa parliamo?
0: Michael, per non cadere in questo tranello, è single,
2: single.
0: Da una vita.
1: No,
0: ma lui
1: allora,
0: perché non vuole questa roba,
1: no,
0: vero?
1: Una volta Maxi ci aveva provato per un video musicale, mi ha coinvolto in un suo video musicale dove dovevo avere effusioni con una ragazza.
0: Sì,
1: al Luna Park.
0: Una ragazza,
1: sì,
0: una modella, una bella ragazza che salutiamo tra l'altro.
1: Già ascolta. Però, ti ricordi che eravamo in difficoltà
0: lei voleva avvinghiarsi come la cozza sullo scoglio.
2: Ma eravamo, eri in difficoltà. Dimmi,
0: io
2: Max,
0: no, io me la godevo.
2: No, non tu, loro due.
0: Eravamo No, io me la godevo perché ero colpito. Il video musicale.
2: No, vabbè.
0: Che tra l'altro in quel video conobbimo, conoscemmolo, Francesco Facchinetti, che venne sul set,
2: che adesso abita qui. Ciao Franci, se sei all'ascolto. Vabbè.
0: Esatto. Comunque lei cercava di baciarle noi. Lui, vabbè, stocca fisso. Non posso. Ma cosa non posso?
2: Tu merluzzone.
1: Ma non potevo perché comunque non era nel copione. Non c'era scritto che dovevamo baciarci.
0: Con tutti i soldi che gli ho dato per fare il video. Lasciamo stare, vabbè.
2: Dai, ultimo mess.
0: Sì. Roby.
2: Sì.
3: Buongiorno ragazzi.
2: Giorno.
0: Nel 2010 una ragazza della mia allora compagnia mi ha chiesto di andare con loro a Luna Park.
1: Il video era Luna Park.
0: Guarda qua,
1: non c'è la canzone Luna Park.
0: Sì. Che ci sarebbe stata una sua amica single. Dopo un giro sugli autoscontri sembrava non ci fosse nulla da fare.
2: Sì.
0: Invece 16 anni insieme, un bimbo di 7 anni. Buona giornata.
2: Luna Park, Maxi B, Paolo Meneguzzi. Ma davvero avete fatto un pezzo insieme?
0: E questo era il video dove lui è il protagonista.
2: Allora, ecco l'RVM.

0: prima c'erano lei e lui, la Marghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova.
1: Ma cosa abbiamo fatto di male?
0: Amici in affitto, il Morning Show.
2: Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
3: Dove tutto costa meno.
4: Al Casinò di Locarno, il sabato sera si accende di emozioni. Scopri Slot Fever. Dalle ore 20, 152 slot collegate, 3 momenti di gioco e 3 esclusivi mystery jackpot fino a 1500 franchi ciascuno. Slot Fever, l'appuntamento che rende speciale il tuo sabato sera. Ti aspettiamo al Casinò di Locarno. Maggiori informazioni su casinolocarno.ch.
5: L'inverno non aspetta! E tu, da Driver Agom, sconto fino a 120 franchi su 4 pneumatici delle migliori marche per auto e SUV. Affronta in sicurezza ogni condizione della stagione fredda. Affrettati! La promozione scade il 15 novembre. Passa da Driver Agom.
6: Viaggia senza pensieri, Driver Agom.
7: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
8: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamburinivini.ch.
9: Lo scegli perché è Chateau Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Chateau Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Chateau Dax, stay together.
10: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.

0: incredibile. La mia esperienza è stata quella che la mia ex mi dice: ma un giorno devo farti conoscere una mia amica perché è simpaticissima, fortissima, una vitalità incredibile. Bene, dopo 4 giorni ho scelto la sua amica e sono 36 anni che siamo sposati. Ciao.
1: Raffaella, Nick è al telefono. Ciao Nick, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno. Ci racconti un po' nello specifico questa storia che è incredibile, ma credo anche a lieto fine, 36
3: perché,
1: anni.
3: Nick, io ammetto che fuori onda avevo capito male, cioè avevo capito che tu ti eri mollato già e da ex fidanzata lei ti avesse detto: senti, visto che sei single ti presento una. Invece no, lei si è tirata la zappa sui piedi da sola, raccontaci tutto.
2: Sì, Nati. Una cosa incredibile. Allora, era lontano 91.
1: Aspetta che passa il treno. Lascia passare il treno.
3: Sul 91.
2: Era lontano 91 e questa mia ex ragazza, di cui non posso fare il nome, mi dice: ma sai che io ho un'amica che è fortissima.
3: Da quanto stavate insieme? Importante.
2: Alla mia ex, sì. Un paio d'anni.
3: Ah, urca!
1: È bella storia.
2: Gli avevo giusto fatto un regalino 2 giorni prima per il suo compleanno.
1: Ma quindi tu non avevi intenzione? Non c'era maretta, andava tutto bene?
2: Benone.
3: Ah!
1: Oh, no, pensa se andava male.
3: No, ma eri ironico? No, facci capire, Nick, eri innamorato? Eri felice?
2: Io stavo ero felicissimo, okay, stavo okay. Benissimo. Ah. Però questa ragazza mi ha colpito perché trasmetteva vitalità e quant'altro. Poi erano molto amiche loro due.
3: Oddio.
2: E un giorno ci siamo incontrati e gli ho detto: vuoi venire a fare un giro con me? La mia ex ragazza era impegnata ed eravamo al parcheggio della piazza Fontana di Melide.
3: Però alto, scusatemi se interrompo, però è importante. Ma se Magnum, il mio ragazzo, mi dicesse: gli presento un'amica dopo 4 giorni, tu non puoi uscire, esco con lei, un po' di sospetto mi viene, a voi no?
1: Ma no, ma non è che era programmato.
3: Dai, Max, vi voglio proprio vedere Eliana come la prende.
1: No, io non lo permetto, ma sei pazzo. Ah, ecco. Però per gli altri dico che va bene.
2: Dici? La mia ex avrà detto: ma mai mi farebbe qualcosa con la mia grande amica.
3: Ok.
1: Ma appena fatto un regalo.
2: Ed eravamo in questo parcheggio, è passata un'altra amica, mi dice: ma scusa, ma Nick, ma cosa fai? Ma sei insieme a lei adesso? Io faccio: non ancora.
3: Porca!
2: E dopo 3 giorni, dopo 2 giorni, niente, è scoppiato quello che è scoppiato, e poi le due amiche non sono più amiche.
3: Eh beh,
1: strano però, cioè, strano.
2: E siamo stati insieme un pochettino, siamo andati a lavorare insieme a Zurigo, siamo tornati, ci siamo sposati, non abbiamo figli e sono quasi 36 anni che siamo insieme.
3: Wow, che cavolo!
1: Nick, scusami, come hai gestito la cosa? Perché in questo caso c'è il modo giusto. Ovviamente la storia è sbagliata di sbagliata, hai capito cosa intendo.
3: Non c'è mai un modo giusto,
1: Però gliel'avete detto subito, l'hai tirata là tradendola, ecco adesso.
2: Ci ha pensato la mia attuale moglie a dirglielo.
1: Hai fatto fare
3: oh,
1: a lei?
3: No!
1: Beh, coraggioso però, devo dire.
3: Ma tipo Nick, dici per favore, no, poverina però, posso spezzare una lancia nei confronti della tua ex? Insieme da 2 anni.
1: Ma anche la ex voleva spezzargli una lancia nella schiena loro,
4: però credimi. Signore, stiamo parlando di 36 anni fa.
3: Ho
4: non
3: capito.
4: C'erano ancora
3: 36.
4: I telefoni, non c'era WhatsApp, non c'era niente.
3: E quindi?
1: Ma le corna sì, quelle c'erano.
2: Sì, potrei dire grandi.
3: E lei come gliel'ha raccontato? Anche perché è stata una roba, un colpo di fulmine.
2: È stato un gran colpo di fulmine, sì. Che i colpi di fulmine di solito dicono che non hanno una gran vita.
1: E invece
2: con lei sì, no, beh,
1: però possiamo dire felice. Sembra il destino, hanno ferito senza volerlo sicuramente una persona, però 36 anni vale il gioco.
3: Una persona che ha perso fidanzato e migliore amica in un colpo.
1: No, lei tutta la nostra solidarietà. Adesso lei la senti ancora? L'altra, l'ex?
2: No, la vedo in giro, ma i due sguardi si. Dopo 36 anni, i due sguardi, uno va a nord e l'altro va.
1: Sai, lì c'è di mezzo anche vieni scottato forte.
3: Ma
1: no?
3: Scherzi, no, no, io su queste cose guai. Però mi rendo conto che alla fine avete ragione voi. Cioè, sono 36 anni che state insieme, siete felici. Sì. Però quando io dico alle coppie, no, ma va tutto bene, io sto sempre allerta, perché non è quando le coppie non vanno, non è, non si tradisce solo, la tentazione arriva non solo quando la coppia è in crisi. Quando io dico che a casa tento sempre di mantenermi carina e non sfatta, perché dico oh, la concorrenza
1: è sempre agguerrita,
3: è ovunque,
1: è vero,
3: è agguerrita.
1: È vero.
2: E poi la concorrenza nel mio caso è stata molto sleale, direi, no?
1: Ma lei, scusa, secondo te lei ti aveva già puntato?
3: Bravo,
1: sei onesto?
3: Anch'io ci ho pensato.
1: Perché secondo me lei una trappoletta l'ha messa, o sbaglio?
2: Ni, perché poi alla fine, dopo qualche giorno, mi dice: ma ti rendi conto cosa abbiamo fatto alla... E io gli dico: sì, però io sto bene adesso con te, no? E dopo la cosa è questo e quell'altro, loro due si sono chiaramente divise come amiche. Ma ancora oggi raccontiamo questa cosa alla nostra compagnia, sai, quando vengono fuori questi discorsi, voi come vi siete conosciuti, e rimangono tutti abbastanza un po' così basiti, no?
1: Certo.
2: Ecco. Nick, hai fatto le corna? Gli faccio: sì, ma sono le uniche. Alla mia attuale non le farei mai.
3: Aveva il gettone corna, l'ha fatto fuori.
1: Però ricordiamoci che anche il cervo ha delle corna uniche, ma sono grandi. È difficile da portare. Comunque, Nick, grazie per esserti aperto con noi.
3: Grazie.
1: Ti abbracciamo.
2: È stato un piacere, grazie.
3: Salutaci lei, tua moglie.
1: Non ti presenteremo mai un'amica. Ciao.
2: No, non presentatemi nessuno, grazie.

0: Sì, come quelli che ti dicono siamo felicemente sposati. Diffidate da quelli che vi dicono siamo felicemente sposati.
1: Meglio adesso... chi dice siamo pessimamente sposati.
0: Perché me lo devi dire? Perché mi devi dire siamo felicemente sposati?
2: Perché gli hai chiesto come state?
0: No. Qualcosa ci cova sotto.
2: Non è la gatta.
0: Qualcosa cova.
1: C'è chi ostenta senza una richiesta.
0: Esatto.
1: Ho capito.
0: Ma perché mi devi dire che sei felicemente sposato? Ma chi se ne frega?
1: Non flexare col tuo matrimonio.
2: Io no. Tra l'altro. Io no. Se lo fosse anch'io bene, ma io no. E non è invidia, eh? È proprio rosicamento.
1: Volete che dia un'occhiata al traffico?
2: Prego. Sì, grazie.
0: Però non dirmi che va bene il traffico, eh?
2: No, non dirmi che siete felicemente nel traffico.
0: No, non dirmelo.
1: Allora, A2, Galleria del San Gottardo. Quindi, San Gottardo Chiasso in entrambe le direzioni, tunnel chiuso. Perché c'è un veicolo in avaria. Attenzione
2: allora.
1: Sì. Vediamo poi fra Genestrerio e Melide Bissone, colonna traffico congestionato. Mm-hmm. Attenzione, direzione San Gottardo.
2: Quindi direzione nord.
1: Sì, direzione nord. Cos'altro potrei dirvi di interessante? Per il momento... No. Tra Gravesano e Agno, traffico fortemente rallentato. Distretto Lugano, non mi dice in che direzione.
2: Va bene,
0: okay. La direzione è importante.
1: Ma mica l'ho scritto io.
2: Non c'è la direzione.
1: No. Distretto Lugano fra Gravesano e Agno, traffico fortemente rallentato. Più di così cosa dovrò fare?
0: Sì, però c'è il direttore all'ascolto.
2: Inventati allora, una direzione.
0: Sì.
1: Un po' dipende che strada prendi nella vita.
2: Se lo guardi da destra viene da sinistra. Sì. Se lo guardi da sinistra viene da destra.
1: Esatto.
3: Prima c'erano lei e lui, Lamarghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro, ma

0: Hai voglia di una serata gustosa? Al birrificio di Bioggio ti aspettano birre artigianali, hamburger, pizza romana e piatti pieni di sapore. Un locale caldo, conviviale, perfetto per amici, colleghi e famiglia. Birrificio di Bioggio, in via Cademario 2. Ampio spazio per eventi, fino a 120 persone.
1: Ho trovato i miei vecchi occhiali.
2: E cosa ne vorresti fare?
1: Portarli da un ottico AOT. In occasione dei 60 anni, per tutto ottobre, se porti i vecchi occhiali, ricevi un buono di 60 franchi per un check-up visivo e potrai partecipare al concorso a premi.
2: E dove trovo gli ottici aderenti?
1: Su aoticino.ch.
3: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
4: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
5: Stanco delle solite pareti?
6: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
5: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
6: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
5: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
7: Cassoni Color.
6: Coloriamo i tuoi sogni.
8: Questa è Radio 3i.

0: sul DAB, FM e streaming.
1: Io interpreto tra Gravesano e Agno, significa che tra Gravesano e Agno, quindi in direzione di Agno venendo da Gravesano.
2: Se no, sì,
1: altrimenti sarebbe stato al contrario, tra Agno e Gravesano. La interpreto così senza specificare in quale direzione.
2: Sì.
3: Ho notato che ha difficoltà a dire interpreto.
2: E ma perché? Perché vuole dire subito il pensiero.
4: E perché ti viene fuori interpretro.
3: Uno che dice intrepeto,
4: sì,
3: è felicemente sposato?
5: E il non verbale dice tanto.
2: Il non verbale dice tanto.

0: sound.
1: Davvero un sound importante questo, tra l'altro abbiamo dovuto inserire questa canzone per avere un'intro lunga e abbiamo sacrificato la gatta sul tetto di Giorgia.
0: Non sono cose che vanno condivise in onda.
1: No, invece cioè... sì, perché io volevo mettere la gatta quando qualcuno prima ha detto gatta Cicova.
2: Ah sì.
1: Ma invece non ce l'ho fatta e mi sento incompleto.
0: Gatta Cicova sembra un cognome russo.
2: Sì.
0: Cioè,
2: Dimitra Gatta Cicova, sì, sì, ballerina, no, famosissima.
1: No, una volta c'era, qui su Radio 3, ormai non c'è più,
2: Irina Kovalova.
1: Irina Kovalova.
0: Irina Kovalova. Sì. Ma di cognome Kovalova?
1: Sì.
0: E che cosa faceva di bello?
2: Faceva,
0: qua?
2: Diciamo, come possiamo dire, la speaker,
1: sì,
2: sulla sveglia spettinata.
1: Sì.
0: Davvero?
2: E lanciava le canzoni up.
0: Ah, e che fine ha fatto Irina Kovalova?
2: Ha perso le corde vocali, non può più esserci, se sì, non ci sarebbe ancora.
1: Cioè lei diceva buongiorno Ticini.
0: Oh, che carina.
2: Sì. Ma non così, con una voce un po'
1: sì,
2: più
1: sì,
2: alta.
1: Sì.
0: Ho capito.
2: Ed era amata dal pubblico.
1: Amatissima, ed era bionda.
0: Ah.
2: Sì, ma... abbiamo anche delle foto che non farei più
0: adesso
2: rivedere.
0: Adesso comincio a sospettare. Non è vero.
2: No, no, è vero.
0: Mi state prendendo in giro.
2: No, no, è
0: sì,
2: vero.
0: La facevi tu.
2: C'era Irina Kovalova.
0: Ho capito.
2: Sì, so che non si riesce più. Ah, bene, no.
1: Hai alzato il cachet.
2: Ha alzato il cachet, cachet. Tra l'altro, vi saluta ed è felicemente sposata.
1: Anche lei.
2: Anche lei.
1: Oh,
2: e se la mena.
0: Quindi ascoltiamo la gatta sul tetto alla fine?
1: È arrivato un ci manchi Irina, eh?
2: Visto?
1: Un ci manchi Irina.
0: Mmm.

0: Ma solo io, quando sento la gatta, mi viene in mente Gino Paoli?
1: Anche a me.
0: Cioè, se tu chiami la roba la gatta,
2: a me viene in mente l'altra canzone dove c'è il featuring con Jovanotti.
0: Calma.
2: Sul Jovanotti, tetto.
0: Calcutta. Che è molto importante in quel pezzo.
2: Sì,
0: e
2: sì.
0: Un altro personaggio, erano in tre.
2: Adesso vado a cercarlo. Posso salutare Christian che ci sta ascoltando?
0: Chi è?
2: È qualcuno che si chiama Christian che ci sta ascoltando. Cocca ha detto, mi raccomando, vi sta ascoltando. Ciao Cricri.
0: Cricri.
1: Allora salutiamo tutti. Salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando.
2: Beh, ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: Allora bene, salutiamo Simona che ci ascoltiamo. Simona che ci ascoltiamo.
2: Io vorrei dare una spoilerata di quello che accadrà nella prossima ora. Metti caso che uno è indeciso se stare con noi o mettere sulla concorrenza.
1: Posso interromperti un attimo? Perché a me su gatta viene in mente la gatta morta di Grande Fratello, ve la ricordate?
2: Marina La Rosa.
0: Marina La Rosa
2: è dentro quest'anno.
1: E a proposito di Grande Fratello, a me è apparso un video che ho girato in chat di Margherita. Fatela arrabbiare. È assurdo come ti sei arrabbiata.
0: Allora, tu ti arrabbi con uno che credo ti abbia messo le corna.
2: Ma perché dobbiamo parlare di questo? Volevo dare una spoilerata della prossima
0: ora. Tra l'altro, la cosa che mi ha impressionato di più, tanto a te posso dire tutto.
2: Ovvio.
0: Quando ho visto quel naso, ragazzi, ho detto: ma quella dietro è la Margherita. Il naso era diverso.
2: Sì, certo, l'ho rifatto.
0: L'hai spiallonato.
2: Con quello che è avanzato ho fatto un posa cenere.
0: Ma grande però. Ma no, sai cosa avevi anche? Il faccino più tondo.
2: E beh, era 20 anni fa, tipo 16 anni fa.
0: No, eri diversa.
2: Sì, ero diversa.
0: Tu te la prendi con questo qua, mi fai schifo. Non è che avevi tanto vocabolario.
1: Dove te l'ho mandato io il video?
2: Posso andare avanti, per favore?
0: Ma ti sei arrabbiata tantissimo. Sai cosa mi ha stupito? I commenti, attenzione. Quei commenti lì, è palesemente, adesso io non so se fosse studiato, non te lo
2: ma
0: chiedo.
2: Ma figurati.
0: Okay, no, perché Grande Fratello.
2: È che lì fanno di tutto per mandarti fuori di testa, a partire da una toilette in 19.
0: Sì.
2: No. Una toilette in 19.
0: Irrita.
2: E non puoi andare nel bosco perché è tutto ripreso, quindi pensate se mangiamo qualcosa che ci fa star male e siamo in 3.
0: Hai ragione.
2: Pensate se mangiamo qualcosa che ci fa star male e siamo in 10. Pensate in 20.
0: Mamma mia.
2: No, ma e questo non è nulla, eh.
0: Però mi ha stupito, adesso lascia stare il ridere. Io l'ho presa anche come uno sfogo, ma finisce lì. Cioè non è che gli hai fatto niente, urlavi e va bene.
2: Sì.
0: Ho visto i commenti sotto come sono cambiati nel tempo. Adesso gli ultimi commenti erano: pensa se fosse il contrario.
2: Sì.
0: Cioè, ormai la percezione di quella litigata che ci stava benissimo, davanti alle telecamere va benissimo, è cambiata completamente.
2: Cioè, quindi il commento è: pensa se l'avesse fatto lui?
0: Sì. Pensa se lui ti avesse trattato come tu hai trattato lui.
2: Beh, insomma, le immagini che sono state mandate in onda prima erano belle pesanti, eh.
0: Beh, tu eri bella tosta.
2: Eh sì. Io ho avuto quella reazione perché era una reazione a delle immagini che mi hanno mandato in onda, pesantissime.
0: Ma lui era andato con un'altra?
2: Con un'altra, con altre 100.
0: Che gli hai presentato tu come amiche?
2: Ma no, io ero dentro in casa. Io sono rimasta in casa mezzo anno.
0: Ah, lui invece è uscito e...
2: Mezzo anno, sì. Però possiamo non parlarne.
0: No,
2: io
0: infatti,
2: non parlo della gente di cui non mi interessa niente.
1: In questo estratto tu dicevi a lui:
2: ancora?
1: Non dire niente. Poi gli facevi domande. Cioè, dice,
0: perché l'hai fatto? Non dire niente. Sembra mia mamma quando...
2: Comunque,
0: vieni qua. No, vai via, se non te ne do. Vieni qua, vieni.
2: Nella prossima ora, se rimanete con noi, ci sarà da giocare Ricky Premi e Cotillon con
0: la rassegna magari gastronomica.
2: Con la rassegna gastronomica. No, sapete che questi argomenti mi fanno innervosire?
1: Sì.
2: Sì.
1: Ah, allora bastava dirlo.
0: L'ha detto. E tu te ne sei fregato.
1: Quindi io sono fuori dal...

0: programma?
1: Sì,
0: dal cerchio sicuro.
2: Rassegna gastronomica, e se riusciamo facciamo anche lo scricchia, se no domani.
3: Bene. Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto. Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
4: Gorla c'è!
5: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai concerta.
6: Riapre la caccia alle emozioni autunnali con la tradizionale sella di capriolo alla Baden-Baden, lombata di lepre al porto, filetti di cervo, delizie a base di zucca e funghi, oltre alla fondue chinoise, bourguignon e di formaggio. Dalla griglia sempre in funzione, le carni più pregiate, tutto cucinato al momento con cibi freschissimi.
5: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai concerta.
7: Ricambio stagione è arrivato. MDG, mercato della gomma, raddoppia per te.
8: Ci trovi a Locarno e ora anche a Lugano Barbengo, in via Cantonale 16. Cambio gomme veloce e prodotti di alta qualità.
7: Evita le attese dell'ultimo momento.
8: Prenota subito il tuo appuntamento. MDG, mercato della gomma. La tua sicurezza su strada.
9: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti all inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
3: Quando il silenzio regna, c'è ancora chi tiene accesa la musica. Dalle 2 alle 4, Ruben Bassi ti accompagna in La Notte di Radio 3i. Suoni morbidi, ritmo lento e parole che fanno compagnia. La notte, come solo Radio 3i sa raccontarla.
0: Le 8:59.
3: Ticino News.
10: In studio Emanuele Lopa. La tregua energetica annunciata da Donald Trump tra Russia e Ucraina resta, per ora, solo sulla carta. Mosca non ha confermato l'intesa, mentre l'Ucraina denuncia nuovi attacchi russi e piovono critiche anche sul presidente statunitense Alessandro Koch.
11: Doveva essere una tregua immediata, ma sul terreno la guerra continua. Donald Trump ha annunciato su Truth un accordo tra Russia e Ucraina per fermare gli attacchi contro le infrastrutture energetiche, una sorta di cessate il fuoco che tuttavia al momento rimane solo nelle parole del presidente americano. Mosca infatti non ha confermato l'intesa e dalla Casa Bianca è arrivato subito un chiarimento. Al momento non esiste un cessate il fuoco concordato, ma soltanto la possibilità di un'intesa per interrompere i raid contro le raffinerie. Volodymyr Zelensky dal canto suo si è detto pronto a fermare gli attacchi ucraini a condizione che la Russia faccia altrettanto, però, ma allo stesso tempo ha denunciato nuovi bombardamenti russi contro una centrale elettrica a Kiev e altre infrastrutture nella regione di Kharkiv. Il presidente ucraino ha incassato il sostegno dei principali alleati europei, mentre Bruxelles promette ulteriori aiuti militari e finanziari. Negli Stati Uniti intanto le mosse di Trump suscitano malcontento anche tra alcuni repubblicani. Per ora dunque nessuna tregua effettiva, i combattimenti proseguono, l'intesa resta incerta.
10: Una colonnina di ricarica anche per chi vive in affitto o in una proprietà per piani, è quanto prevede un progetto della Confederazione per favorire la diffusione delle auto elettriche. Proprio oggi scade la procedura di consultazione che ha fatto emergere posizioni molto diverse. Il governo ticinese sostiene il progetto, chiedendo però che non comporti costi sproporzionati. C'è chi vorrebbe addirittura estendere il diritto alla ricarica anche ai parcheggi sul posto di lavoro. Di tutt'altro avviso si legge anche sul Corriere del Ticino l'associazione Proprietari Fondiari, che parla di un'eccessiva ingerenza dello Stato e chiede invece di puntare su misure volontarie. Falsi messaggi WhatsApp a nome di Riccardo stanno raggiungendo in questi giorni alcuni utenti della piattaforma. Le comunicazioni segnalano presunte attività sospette e invitano a cliccare sul link per confermare i propri dati personali. I tentativi di truffa arrivano pochi giorni dopo la fuga di dati che ha coinvolto 890.000 account, ma al momento non è possibile stabilire un collegamento tra i due episodi. Riccardo ricorda di non comunicare tramite WhatsApp o SMS, invita a non aprire link sospetti né fornire password o dati bancari. E per finire, sempre più care le proteine in polvere in Svizzera, secondo Galaxus. A settembre il prezzo medio delle proteine ha sfiorato i 55 franchi al chilo, contro una media di 46 franchi nel 2025. A pesare è soprattutto l'aumento della domanda, mentre i produttori faticano a tenere il passo. Incidono inoltre i maggiori costi di latte, energia e imballaggi.
8: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
3: L'infotraffico.
10: Via Swiss segnala sulla 2 tra la galleria di San Nicolao e quella del San Salvatore in direzione nord forti rallentamenti, così come nel Malcantone tra Caslano e Bioggio in direzione di Manno e nella direzione opposta da Gravesano ad Agno. La situazione invece alla galleria del San Gottardo vede sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti.
3: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
10: Oggi lunedì soleggiato, verso sera nelle regioni più meridionali formazione di qualche banco nuvoloso basso a basse quote, temperatura massima sui 20 gradi.

0: fare. Margherita, prima di lanciare la sigla, diamo i numeri così almeno il pubblico può contattarci.
1: Ci sono solo due numeri che possono mettervi in contatto con noi e concedervi l'opportunità di portarvi a casa un buono da Maxolins 50 franchi.
2: 50 franchi, tra l'altro, per la locanda San Silvestro di Meride.
1: Meride e non Melide, da non confondere.
2: No, Meride.
1: 079, sì, ciao. 091 6 462 462, o per i veri temerari 091 6 463 463.
3: Questo appuntamento è offerto da Radio 3.
4: Il tovagliolo va a sinistra, a destra no, anche se lo fanno moltissimi.
5: Come si serve il pane in tavola?
4: Servite i piatti e sparecchiateli sempre da sinistra. Servite invece il bere da destra.
6: Ma fammi mangiare, ma che me frega!
2: Comunque trovo scandaloso farlo fare a me, perché la prima cosa che leggo è:
7: scusa, è vero?
2: Tagliata di cervo al punto rosa, con salsa di funghi misti freschi, sì, contorni autunnali preparati in casa, nel caso Maxi volesse venire anche spezzli dorati. C'è proprio scritto, tanto così per invogliarmi alla dieta, dico.
7: Non ci ho neanche pensato.
2: Se no c'è lo stracotto di bue al merlot, o merlot, come dice qualcuno, del Ticino, con fettuccine e funghi misti e timo. Polpette croccanti di lenticchie bio e spello spezzli. Spello spezzli.
1: Va bene.
2: Va bene.
1: Allora, pronti a giocare con noi allo 091 6462 462?
0: Abbiamo due ascoltatori.
7: Aspetta.
2: Che numero è?
1: E era in velocità 1.5. Pronto?
0: Pronto? Abbiamo due ascoltatori.
1: Sì, sì, ma nessuno risponde.
2: Siete voi.
1: Ah, non funziona?
0: Sono due ascoltatori.
1: Perché
0: in questo momento all'ascolto.
1: Questa gag?
0: Abbiamo un 26 finale e un 50 finale.
2: Prova a schiacciare dei tasti a caso, no, vediamo cosa succede.
0: Niente,
1: la solita cosa del lunedì.
0: Aspetta, che posso fare un video per i tecnici? Così
1: sì,
0: almeno.
1: Fai il video.
0: Perché tutte le volte mi chiedono. Allora,
1: siamo. No, vi abbiamo lì agganciati, aggrappati con le unghie e con i denti.
2: Dai, che la tagliata si fredda.
1: A giocare con noi, però purtroppo abbiamo dei problemi di,
0: esatto,
1: linea. Succede,
0: faccio vedere bene tutto il piano di base.
1: Eccoci.
0: Ecco, ottimo.
1: Sì, sì.
0: Vabbè, io gli attacco il telefono in faccia. Va,
1: no,
0: bene. È che è un'altra soddisfazione. Oh, il lunedì così è bellissimo.
2: Ma che brutto,
0: no, che
2: cosa
0: devo fare? Cosa devo fare?
2: Riprovate, per favore. Scusate, cioè, a volte abbiamo questi problemi, non so perché.
1: Facciamo
0: il lunedì
1: così.
0: Spesso capita, eh?
1: Ho notato
0: spesso.
1: Anch'io che lunedì spesso.
0: Vediamo se questa volta funziona. Pronto?
2: Sì. Sì. Sì.
0: Pronto?
2: Allo? C'è.
0: Pronto?
2: Ciao, sei tu.
1: Pronto?
0: Oh!
1: Ah, ma scusami, allora perché non andavano gli altri?
0: Vediamo se c'è di là qualcuno.
2: Ma perché?
0: E così almeno abbiamo. Pronto? D'altra parte c'è qualcuno? No.
2: C'è Sergio Leone.
1: Beh, come ti chiami, tesoro?
8: Samantha, ciao, ancora io.
2: Ciao Samantha, ancora
1: in che
2: più senso?
1: Ancora tu?
8: E che ho chiamato già settimana scorsa, ma non avevo vinto.
2: Allora poi,
0: prego,
2: ci sta?
0: Prego.
2: No, certo. Tu hai la radio accesa?
8: Sì, spenta adesso.
2: Bravissima, così ti sentiamo bene.
1: E Sami, sei in viva voce?
8: No.
1: Ah, ok. Allora no, hai la voce amplificata.
2: Ha la voce citofonata. Lei, in una vita passata, era un citofono. Può capitare, eh? Domanda per Samantha, senza
1: sì,
2: l'H.
1: Sì.
0: Allora c'è Samantha che deve...
1: Perfetto. No, è con l'H tra la T e la A.
2: Sì, ma non alla fine.
1: Ah no,
2: Samantha,
1: no. Sì.
0: Allora, visto e considerato che il premio è legato al cibo, parliamo ovviamente di cibo. Beh, la domanda è la seguente.
2: It is the seguent.
1: Sì.
0: Quale di queste cose può fare un cetriolo di mare?
2: Sai che la so?
1: No, aspetta, quindi cosa può fare tra le varie cose che dirai un cetriolo di mare?
8: Cos'è un cetriolo di mare?
1: Ecco, questa già è una bella domanda. Non si può rispondere.
2: Però cioè, Samantha, la base della conoscenza umana parte dal cetriolo di mare. Adesso uno più uno, sì, uno può dimenticarlo. Ma il cetriolo,
1: ma il cetriolo,
2: di, mare, cetriolo no.
1: Di mare no. Andiamo avanti.
0: Il cetriolo di mare è... Non cos'è? Possiamo dirlo cos'è? No.
2: No.
1: No.
0: È un essere vivente in realtà.
2: Sì,
1: beh,
2: sì.
1: Fili...
2: Sì. Certo.
1: Invertebrato forse.
0: Allora... E assomiglia molto anche a qualcos'altro.
2: Sì, adesso
1: possiamo
2: vai avanti.
1: Andare avanti.
0: Cosa può fare un cetriolo di mare?
2: Due punti.
0: A. Cambiare colore. B. Espellere organi interni per difendersi. C. Fare delle bolle. D.
2: Da dove?
1: Non è dato saperlo.
0: Camminare sulla sabbia. E sopravvivere 6 mesi senza mangiare. F, cambiare colore in base alla temperatura.
9: Ma c'era già l'opzione cambiare colore.
0: Ah, già fatto? Vabbè.
2: Questo in base alla temperatura.
0: Sì, sì, sì.
2: Prima era cambiare colore così.
9: Ho capito.
2: Per spavento. Quando gli pare piace.
9: No, no, giusto, giusto.
2: Giusto, non ti offendere.
9: Sì.
2: La prossima...
0: Cambiare colore in caso...
2: base a?
0: Alla squadra di calcio che tifa. Oggi produrre una sostanza che paralizza i pesci. Oppure H, dormire sepolto nella sabbia per settimane.
2: Samantha, Samantha, Samantha, prova a
9: tosto questa,
2: a
9: allora ti possiamo aiutare,
2: sì.
9: Secondo me quella del colore, allora Sami, io
10: no,
9: non
10: i colori
9: so
10: no.
9: Quale sia la risposta corretta, neanche Maxi, perché non vogliamo mai saperlo. Però già che mi ha messo 2 volte quell'opzione lì, secondo me non è.
2: Poi il cambio colore è una prerogativa del camaleone, te lascia, gliela.
9: Sì,
2: è l'unica roba
9: sì.
2: che fa, a parte tira fuori il lingone.
9: Anche secondo
2: scusa,
9: me.
2: Scusa, sì. Fa 2 cose nella vita.
9: Sono
2: voltati,
9: d'accordo.
2: Levati, dai.
9: Concentriamoci sul resto.
2: Oh.
8: Quindi, quante erano le opzioni?
9: 60.
0: Allora, abbiamo cambiare colore, espellere organi interni per difendersi, fare le bolle, camminare sulla sabbia, sopravvivere 6 mesi senza mangiare, cambiare colore in base alla temperatura, produrre una sostanza che paralizza gli altri pesci o dormire sepolto nella sabbia per settimane.
9: Posso chiedervi una cosa mentre facciamo brainstorming?
8: Ma io mi perdo già solo col primo, col secondo.
9: Ma Sami, scusami, facciamo brainstorming insieme. Cosa vuol dire che uno espelle gli organi interni per difendersi? Quando ti lancio su un polmone?
2: No, lo dico, è un po', ad esempio, c'è un metodo di difesa degli aerei da caccia che per evitare il missile cosa fanno? Espellono alcune parti in maniera che il missile si confonde e va a beccare. Credo che sia lo stesso principio. Ora scusate se è stata una roba
8: questa,
2: militare
8: magari qui... se ne parlate.
9: No, io in realtà l'ho chiesto per curiosità. Okay, perché no. Scusate,
2: se io potessi aiutare Samantha e non lo farò, nel senso che non ho le capacità, però io direi stare sepolto nel, non so, il,
9: anche
2: il
9: a me
2: cetriolo,
9: è piaciuto,
2: me lo vedo lì. Però Samantha, non prendere, perché io non la so la risposta, solo Michael la sa. Michael, Madonna, aiuta
8: io
2: Samantha.
8: Io quella lì di espellere, che spinge fuori qualcosa per spaventare gli altri animali.
2: Spinge fuori non è bellissimo come immagine, ma capisco, capisco, sì. Allora, Michael?
0: È giusta.
2: No! No!
0: È giusta!
2: Ma brava! Ma aspetta, perché...
9: Allora, scusami, in realtà ti ho aiutato io senza volerlo perché ho fatto la domanda, ma io...
8: appunto.
9: Ma la mia domanda non era mirata.
2: Però scusate ragazzi, adesso non voglio essere... Però da come l'hai raccontata, espellere fuori qualcosa vuol dire che si fa la cacca addosso?
0: Alcune specie espellono parte degli organi interni per difendersi dai predatori e successivamente li rigenerano.
9: Ah, pure?
2: Ah. Sì.
9: Quindi tu butti fuori un polmone ma si ricostruisce da solo?
0: Sì, sì.
2: Per te ho dato un polmone, sai quelle cose lì?
0: Sì.
2: Ma tanto ricresce, che me frega. Ah, brava Samantha,
0: sì,
2: complimenti.
9: Scusateci, Sami, scusateci, interviene una nostra ascoltatrice, Alessia, dice che il cetriolo di mare espelle l'intestino e ha colori bellissimi.
0: Ah, abbiamo anche delle immagini, abbiamo supporto...
9: eccolo qua.
2: Oggi l'intestino è fonato, ha una capigliatura fluente e molto bene, molto bene.
9: Contributo fotografico.
2: Samantha, rimani in linea, non te ne andare perché per fortuna non si sa per quale motivo hai indovinato. Complimenti, rimani lì. Ciao.
9: Ci va rima. Rimani lì, non te ne andare, hai indovinato il cetriolo di mare.
2: È tutto rima, tutto in rima. Ligabue, qualcosa per te. Tra l'altro, un intestino ti aspetta.

0: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 m. E basta. Amici in affitto. Il Morning Show. Altamente consigliato per il buon umore.
1: Cucina da rifare. Bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Salve, dove la porto?
5: Dal mio partner BMW, grazie.
4: Andata e ritorno?
5: Solo andata. Al ritorno sarò al volante di una nuova BMW. Con BMW Days può approfittare del leasing a tasso zero su numerosi modelli BMW selezionati.
6: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.
7: A tu per tu con Noè Ponti, con il sostegno di Banca Stato. Un incontro esclusivo con il campione ticinese. Storie, curiosità e domande dal pubblico insieme a Michael Casanova. Martedì 13 ottobre alle 18:30 alla CMFG Arena di Sigirino. Ingresso gratuito. Prenota subito il tuo posto su bancastato.ch.
8: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: Vi giungo.
1: Ah, pensavo vi di Versace on the floor.
0: Vi giungo con una storia che secondo me è piuttosto particolare.
1: E che base vuoi? Cioè, dacci un del terrore.
0: Questa va bene. Nathan.
1: Sì.
0: 12 anni, domenica.
1: Figlio di Morbio. Perché
0: figlio di Morbio.
1: Chi si è appena collegato non sa.
0: Tra l'altro Nathan già alto come me a 12 anni. Quindi Morbio. Questo fa capire la mia crescita come è stata bloccata presto.
2: Comunque, sì. Scusa, perché Morbio si chiama Morbio e Nathan non si chiama come un paese?
0: Perché la roba di Morbio è nata da, ovviamente,
1: la casa di carta.
0: Casa di carta, era appunto un gioco così.
2: Ma dico, perché non l'avete chiamato anche...
1: Perché la casa di carta non la guardano più. Adesso guarderanno. Dopo, se guarda il padrino, poi allora lo chiamerà.
0: Esatto, adesso c'è Berlino. Berlino ha fatto una serie sua.
1: Sì.
0: Però Berlino è già presa.
1: Presa.
0: Ecco, posso andare avanti?
1: Okay. Sì.
0: Allora, arriva un foglio dalla scuola, giorno del compleanno, tra festeggiamenti. Già, tra l'altro, è arrivato un foglio dalla scuola dove ci si può iscrivere a alcuni corsi.
1: Sì.
0: I corsi comprendevano. Scacchi. Fotografia.
1: Bello, fotografia.
0: Poesia e letture varie.
1: Sì.
0: Calcio, basket e un altro corso.
1: Ma no, scusate, mi sta facendo confusione, ma gli altri sono sport.
0: Sono dei corsi, però.
2: Anche scacchi e sport.
0: Esatto,
2: perché ci sono. È una disciplina olimpica.
1: Va bene, però.
2: No, lo dico perché sai.
1: No, no.
0: Mi piace quando sei così arrabbiato, ma puntiglioso.
2: No, però aspetta.
1: Va bene, ragazzi, amici, va bene, però non capisco il senso. Non capisco il senso.
2: No.
1: Cioè, non, rientra nelle attività scolastiche riconosciute o di più?
0: No, è un sì, aiutano i ragazzi a formarsi in altre cose.
2: A me è capitato una volta di guardare una trasmissione, non dico dove. Dove praticamente non dico dove per mezz'ora c'era l'ospite che parlava di ippica e poi a un momento il conduttore dice adesso passiamo allo sport e hanno parlato di calcio di hockey e cioè capito?
1: E tu ti sei arrabbiato e
2: mi sono arrabbiato perché ippica è uno sport,
0: datti all'ippica si dice che
2: no,
0: è uno sport,
2: capito? Attenzione okay. Alle categorie
0: attenzione. Allora arriva e dice io e i miei amici abbiamo scelto l'altro corso, quindi non fotografia, non scacchi, poi cosa ho detto? Poesia e lettura. Calcio e basket, ma hanno scelto l'altro. Sono 4-5 ragazzi che hanno scelto volontariamente questo corso. Secondo voi di che corso si tratta? Voglio vedere se qualcuno ci arriva.
2: È questo lo scricchia di oggi. Oggi è lo scricchia questo. Chi indovina cosa vince?
0: Vince un giro su se stesso per due.
1: No, questo non è lo scricchia, dai. Lo scricchia è lo scricchia.
0: Tanto prova a indovinare. Qual è il
1: secondo
0: corso?
1: Secondo me è una cosa inaspettata, tipo uncinetto, che uno dice, ma dai.
2: Non è uncinetto, no.
0: Qual è?
2: Io lo so.
1: Che cos'è?
2: Qual è? È cestini in Vimini.
0: Cestini in Vimini.
2: Pare cestini in Vimini.
0: Sai, intrecciarli.
1: Se non è uncinetto è burraco.
0: O burraco. La risposta esatta è uncinetto.
2: No, veramente?
0: Uncinetto.
2: L'uncinetto.
0: Ma quello che mi ha stupito.
2: Ma perché?
1: Quindi lo
2: perché?
1: Teniamo come scricchia.
2: No,
1: cosa ho vinto?
2: Non è scricchia, niente. No.
0: Sì, sì. Altra ora buca. Allora, buca è ripassata lei allora. Sì?
2: No.
0: Ora buca per Margherita,
1: certo,
0: Zanatta. Certo, l'hai persa ancora.
2: Ma scusa, ma l'uncinetto.
0: No, ma adesso va benissimo. Quello che mi ha stupito, che io non avrei mai fatto, quindi sono contento che i ragazzi maschi siano aperti a nuove esperienze, benissimo. Però mi ha stupito, posso dire?
1: Dicono che rilassi molto come attività.
0: Ma allora sai perché? In 5 ragazzi maschi fieri alla classe hanno detto noi ci iscriviamo a uncinetto. Ma perché? Da quello che ho capito, ora magari qualcuno ne sa più di me, c'è un personaggio dei manga che fa l'uncinetto.
1: Vedi come
0: cambia.
1: Capito? Quando tu hai un punto di riferimento, il tuo idolo fa quella cosa per
0: noi avevamo
1: te,
0: Holly e Benji.
1: Fighissimo.
0: Adesso hanno uno che combatte non so dove con l'uncinetto.
2: Non è una cosa nuova questa cosa qua, perché anche io quando ero bimbo amavo Capitan Uncino.
0: Capitan Uncinetto.
3: Questo silenzio posso...

nessuno si muove. Ma sono no il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

0: Nata a 12 anni sceglie come corso extrascolastico insieme ad amici l'uncinetto.
1: Sì.
0: A primo impatto l'ho trovato strano, poi ho detto bravo, perché è un cambio di generazione open mind che mi piace molto.
1: Ma che bello poi che i ragazzi non si facciano più condizionare dai luoghi comuni, dal pregiudizio.
0: No?
1: Ecco.
0: Molti stanno scrivendo, guarda che forse perché la ragazzina che gli piace fa lo stesso corso.
1: No.
0: Sono 5 maschi.
2: Sì, sì.
0: No. E dopo vi dico da chi hanno preso ispirazione, ma prima...
3: Ciao ragazzi, voi scherzate, ma mio figlio, 10 anni, è capace a fare uncinetto e maglia. Evidentemente guarda un po' la mamma e la sorella, però gli piace, lo rilassa, sì, ci mette molto molto entusiasmo. Poi di notte io cancello disco e glielo rifaccio bene, perché se no, poverino, lui trova sempre che ci sono grandi errori. Vabbè, mamma, ciao,
0: bravo però,
1: che
0: bravo.
1: Che cucciola, lo disco e lo rifà.
0: Allora, qualcuno ci manda un volantino, corso base di uncinetto. Ok, dice, ma ragazzi, è perché l'uncinetto è fighissimo, scrive, no? E finalmente è sdoganato anche per gli uomini e gli viene riconosciuto il valore che ha anche in ambito di benessere mentale, perché è una forma di meditazione, è rilassante e gratificante.
1: Scusatemi, guardate qua, Emanuela scrive, c'è qualcuno che conosce Tom Daly, campione di tuffi inglese famoso perché lavorava maglia / uncinetto tra una gara e l'altra.
0: Lo conosco.
1: Ora presenta uno di quei reality a tema, appunto, in cui i concorrenti si sfidano a colpi di uncinetto e ferri da maglia. Ma non ci posso credere.
0: Sì. Allora, qualcuno, vi dicevo che è un mangan. Ora chiedo scusa agli appassionati, non so la pronuncia, perché quando Nata me lo dice, lo dice talmente veloce che non si capisce.
1: È chiaro.
0: Il manga più noto incentrato sull'uncinetto è Sekine's Love.
1: Certo.
0: Che sarà Sekine Love.
1: Sekine.
0: Sekine's Love.
1: Sì.
0: Vabbè, così. E dice, in cui il protagonista, questo manga, Keikiro Sekine, è un uomo affascinante ma emotivamente chiuso, che si appassiona al lavoro a maglia e all'uncinetto come terapia personale e strumento per superare il proprio isolamento.
1: E
0: loro l'ha preso da lì. Quindi un loro idolo fa l'uncinetto. Tac.
1: Posso lanciare un appello? Se siete vicini, adesso non vi facciamo muovere da lontanissimo, se abitate abbastanza in zona e siete dei draghi o delle draghesse in uncinetto ma lavoro a maglia, vi va di venire a raccontarci qua in onda? Scriveteci 079 449 9537, venite a farci vedere i vostri lavori, ci spiegate, dai, facciamo un piccolo,
0: perché ci sono diversi, c'è il punto croce, il punto interrogativo,
1: sì scopriamo insomma quelle robe lì
0: e vediamo se Michael riesce nel tempo di un'oretta.
2: Ma perché io devo
0: a fare almeno un guanto?
1: No,
0: un
1: lui
0: guanto.
1: Che già è anche in regia, fare un guanto.
0: Michael, che le mani sto guanto, lasciati andare, sii open mind. Dai.
2: No, a proposito di open mind, io mi arrabbio sempre con mio fratello, perché per esempio in casa dà ancora quest'idea del colore rosa, il colore blu, il colore rosa per le femminucce, il colore blu. Quella roba io mi inviperisco.
1: Sì.
2: Con lui, perché gli dico: caspita, ma scusa, ma se l'Etienne vuole indossare qualcosa di rosa,
1: Etienne
2: ma
1: è tuo nipote.
0: Poi il rosa è bello sull'uomo.
2: Il rosa piace tantissimo.
1: È il tuo colore preferito.
2: E mi arrabbio per questa cosa. Perché capisco che c'è ancora tutta questa mentalità molto molto contotta.
0: Vestito grigio, però chiaro, bello, stiloso, un po' largo di pantalone. Parlo di vestito bello. Con camicia rosa.
2: Sì.
0: Tanta robissima.
1: Anche per me.
0: Tanta robissima.
2: Com'è che si chiamava già il manga lì?
1: Sekine Love.
0: Sekine's Love. Sekine apostrofo.
2: Il titolo di questa canzone non è All You Need Is Love.
1: No,
2: è Sekine's Love.

0: Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 m e basta. Amici in affitto, il morning show, altamente consigliato per il buon umore.
1: Sabato 17 ottobre, il gusto dà appuntamento al quartiere Maghetti. Dalle 10.30 alle 17.30 vivi il Maghetti Wine and Food Festival. Vini ticinesi, nazionali e internazionali, grandi e piccoli produttori, degustazioni e tante sorprese. Un'esperienza da assaporare a soli 15 franchi. Maghetti Wine and Food Festival. Vieni, degusta, brinda. Scopri di più sui social e sul sito del quartiere Maghetti. Non mancare!
2: Il cambio stagione è arrivato. MDG, mercato della gomma, raddoppia per te.
3: Ci trovi a Locarno e ora anche a Lugano Barbengo, in via Cantonale 16. Cambio gomme veloce e prodotti di alta qualità.
2: Evita le attese dell'ultimo momento.
3: Prenota subito il tuo appuntamento. MDG, mercato della gomma. La tua sicurezza su strada.
4: Ora in tutti i concessionari AMAG la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario AMAG o su amag.ch/bw.
5: Volkswagen.
4: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale: pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch. Brico, l'unico.
7: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mentrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Ci tengo a dirvi che ho dato il meglio barra il peggio di me sulle note di Total Eclipse of the Heart nei vari ed eventuali karaoke.
1: Ah, sei è un tuo cavallo di battaglia?
0: Sì, adesso... Oh, posso dirvi che però veramente ai tempi ero brava?
1: Uh-huh.
0: Adesso ho perso un po' la mano.
1: È che quando ti sentiamo sul finale delle canzoni ho i dubbi e ce n'è, no?
0: Lì perché non prendo l'intro, non mi scaldo.
1: Ah, devi scaldarti.
2: Quali sono i top 3? I tre pezzi che tu canteresti al karaoke con grande entusiasmo?
0: Total Eclipse of the Heart.
1: Quindi questa che è appena andata. Poi?
0: Cantavo ai tempi, però
1: sì,
0: adesso...
1: Sì, una volta.
0: Sei bellissima della Bertè, non facile, eh?
1: Quale? Sei bellissima. Ma quella non è della Bertè?
2: Sì, sì, è la Bertè.
1: Della Bertè?
2: Sì, sì.
0: Ah, okay. Almeno io cantavo...
2: Sì, sì.
0: Pensavo di essere la Bertè.
1: No, è l'altro, sei bellissimo allora. Che... Ma di chi è?
0: Quella della Gianna Nannini. No, io cantavo sei bellissima.
1: Bellissima a te stessa, tra l'altro.
2: E poi c'è bellissimissimissima.
0: Ah, giusto.
1: E la terza?
0: Mi ricordo una volta che ero stata mollata da un bono. Vabbè, ai tempi era buono, adesso non so che fine abbia fatto. Si chiamava Andrea. Ho avuto un periodo di un po' di Andrea, uno di fila in fila all'altro. E mi ricordo che sono, per consolarmi, sono andata da sola a cantare al karaoke sei bellissima. E al microfono, sapete la classica scena? Volevo dedicarmi questa canzone perché oggi sono stata mollata. Me lo ricordo come fossi ieri, standing ovation.
1: Sì,
0: insomma,
1: no.
0: Eh beh, insomma, l'ho apprezzato.
1: Ricordo che mi arrivò un sms, perché c'erano ancora gli sms che andavano di moda. C'è una ragazza che ha cantato una roba.
0: No, beh, non ero messa benissimo a livello di condizioni, però ho lasciato il segno.
1: La terza canzone.
0: La sa,
1: aspetta che forse la sa. Ma che si guadagna mezza giornata, guarda.
0: L'ultimo bicchiere di Nicky. Dentro al buio del locale.
1: Hai capito, la concorrenza
0: che è sempre
1: canta
0: uguale. Mi piace.
1: Nicky ha fatto delle belle cose.
0: Bella,
1: sì.
0: Mi piace.
1: È
0: e
1: vero.
0: Mi commuovo sempre.
1: Mi commuovo perché oggi stiamo cercando di... Epico. Sì. Ho capito.
2: Siamo arrivati alla fine, amici.
0: Oh,
2: ma perché
0: no.
2: La concorrenza, scusa, Nicky? Chi è che...
1: Nicky lavora...
0: Un'altra radio?
1: Anche famosa, eh?
2: Ah, sì?
1: Il pomeriggio, da anni, però non è che dici da ieri, da anni.
0: Vabbè.
2: Ah, è lui?
1: È sì, lui.
2: Non sapevo che fosse
1: Nicky
2: lui.
0: Minaj. Sì, è lui.
1: Certo.
0: Sentite, grazie per averci sopportato e supportato anche questa mattina. Domani si va, si torna.
1: Sì, ringraziamo tutte le associazioni Uncinetto and Uncinetto e a domani.
0: Ciao!

0: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
1: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
2: Quest'anno Edilespo compie 40 anni e si fa in quattro. Dal 14 al 17 ottobre, 4 giorni per incontrare aziende e professionisti, scoprire soluzioni e novità per costruire e ristrutturare. E per la prima volta siamo aperti anche il sabato. Edilespo 2026, da 40 anni al Centro Esposizioni Lugano.
3: BioFit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. BioFit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita. Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
4: Anche a notte fonda si può cominciare bene.

0: dalla mezzanotte alle due.
1: Maxi ti porta energia, musica e pensieri positivi per chi non dorme mai. Due ore di buona vibra e parole sincere. E cominciamo bene su Radio 3i.
2: Buongiorno, sono le 9:58 minuti.
3: Il segnale orario è offerto da
4: BioFit Club, il tuo bio-hacking club a Lugano.
0: Ticino News.
5: Alessandro Cocca al microfono. Sempre più studenti nelle università svizzere, ma sempre meno bambini alle elementari. Lo scenario tracciato dall'Ufficio Federale di Statistica per il prossimo decennio. Emanuele Lopa.
6: Da una parte le scuole universitarie continuano a crescere, dall'altra le elementari si preparano a un netto calo degli allievi. Secondo gli scenari dell'Ufficio Federale di Statistica, tra il 2026 e il 2035 il numero di studenti di università, politecnici e scuole universitarie dovrebbero aumentare del 21%, superando quota 300.000. Una crescita dovuta soprattutto all'andamento demografico e all'arrivo di un numero sempre maggiore di studenti dall'estero. Situazione opposta nelle scuole elementari. Dopo un picco previsto tra il 2027 e il 2028, il calo delle nascite iniziato nel 2022 dovrebbe cominciare a farsi sentire. Entro il 2035 gli allievi potrebbero diminuire dell'8%, scendendo a circa 527.000. Più avanti la stessa tendenza dovrebbe raggiungere anche le scuole medie, con un calo previsto a partire dal 2034. Continueranno invece a crescere, almeno fino al 2035, gli studenti delle formazioni del livello secondario superiore.
5: L'MPS voterà contro il progetto per la nuova caserma dei pompieri di Bellinzona Sant'Antonino ed è pronto a sostenere un eventuale referendum. In un comunicato il movimento sostiene che restano ancora senza risposta a diversi interrogativi, in particolare sulla scelta dell'ex stabilimento Lati rispetto all'alternativa di Carasso, sui costi e sui tempi di intervento. MPS, che richiama inoltre le perplessità espresse da un gruppo di pompieri volontari, il progetto sarà discusso dal Consiglio Comunale il 19 di ottobre. I ministri dell'ambiente dei 27 paesi dell'UE si confrontano oggi in Lussemburgo sulla revisione del sistema europeo di scambio delle quote di emissioni. Si delineano due schieramenti, 9 paesi tra cui Francia e Germania vogliono mantenere un sistema ambizioso, circa 10 guidati da Italia e Polonia chiedono invece una revisione più profonda. La presidenza dovrà cercare un compromesso alla luce delle preoccupazioni per il caro energia. L'obiettivo è finalizzare l'accordo entro il primo trimestre 2027. La borsa svizzera infine, che ha aperto in rialzo la prima seduta della settimana, l'indice dei valori guida SMI segna 13.841 punti, in progressione dello 0,39% rispetto a venerdì. I corsi sono favoriti dal calo del prezzo del petrolio sulla scia dell'annuncio del presidente americano Trump e di una tregua energetica fra Russia e Ucraina.
7: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
0: Infotraffico.
5: Traffico intenso tra Cadenazzo e Quartino nelle due direzioni.
8: Buongiorno

mattina, buongiorno, buon lunedì 12 ottobre, un bel inizio settimana. Come state voi? Spero siate bene. Com'è andato il fine settimana? Ormai ho visto un sacco di persone correre letteralmente a cercare le castagne. Se fino a qualche settimana fa c'era la parata dei porcini, io invidiosissima che non ne ho trovati, non ne ho cercati, è vero? Adesso siamo passati alle castagne, quindi vedo le borsette di tela, i sacchettini, bellissimo, bellissimo. C'è molto movimento nei boschi della Svizzera italiana, poi come per i funghi porcini so che ci sono delle zone molto segrete in cui si trovano proprio le marron, i maroni, come si dice i maroni? Quelle grosse, le castagne grosse, dai. Questa mattina dalle 11 non scappate, vi do un motivo in più per restare, oltre alla bella musica eccetera di Radio 3i, c'è un creaturo pazzesco che ha lasciato un lavoro pazzesco per andare a farne uno ancora più pazzesco. Sì, no, non voglio anticipare troppo, però parleremo di cambio vita, di quante volte hai un sogno, un desiderio, però ma no, è impossibile, non lo posso avverare, è troppo complicato. E poi come faccio? Beh, lui lo ha fatto e questa mattina ci racconterà come, cosa e soprattutto per dove è in procinto di partire. Io sono la Lolli e vi auguro di trascorrere ancora 2 ore felici, come tutte le altre ovviamente.

0: Saluto il Fede, il nostro amico Federico Iannacone, che sentiamo spesso. Oltre a leggere i suoi libri, lui spesso ci consiglia delle letture da fare durante il fine settimana, e dato che so che ci sta ascoltando, lo saluto. Buongiorno caro Fede, anche a te, buon lunedì. Come state? Ve l'ho chiesto 30 volte, tutto bene, insomma, io voglio fare un po' di saluti, sono arrivati i vostri buongiorno, buon lunedì, buon tutto. Gilma, ad esempio, dice: ieri era il mio compleanno e ho passato una giornata incredibile, meravigliosa con la mia amata famiglia. Buona giornata, grazie, grazie anche a te. Ciao Antonia, un caro saluto da Arso, beh, casa nostra, quindi buona giornata anche a te, cara Antonia.
1: Ciao Lolli, ciao, buongiorno, Ruby. Felice giornata. Buongiornata a te.
0: Grazie.
1: Grazie. Sicuramente mi sono recusi a macchina.
0: Brava.
1: In tanti ascolti.
0: Che
1: e sicuramente sono ore felici in
0: grazie,
1: tua compagnia.
0: Grazie Ruby.
1: Un abbraccio, un bacione. Ciao.
0: Fai
1: ciao,
0: attenzione
1: ciao.
0: Alle dita, mi raccomando. Sempre, sempre sul pezzo, concentrata. A me la macchina da cucire mi affascina tantissimo, ma mi ha sempre fatto paura, perché sai quando metti lì le ditine vicine vicine per fare un bordino, un orletto? Mi raccomando Ruby, mi raccomando. Poi quando hai finito facci sapere, così siamo a posto. Voglia di cene e pranzi che abbracciano, no? Con queste temperature leggermente autunnali. E così anche la musica, musica che riscalda il cuore.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: l'acqua più bella del mondo, ve l'ho sempre detto, però ogni tanto è giusto ricordarlo e quindi saluto Lawrence, sentite?
1: Buondì Lolli,
2: tutti in Urdan, un bel dì, arrivai, Lawrence Lodano.
0: Bellissimo. Allegra direi, allegra, è il romancio è bellissimo. Quante volte ho detto bellissimo, dovrei fare anch'io il vasetto con le monetine, sarebbe già pieno. Poi buon inizio settimana, mi fai ascoltare il brano Dream On degli Aerosmith, un grande brano del passato. Mauro, abbiamo bisogno di un po' di romanticismo oggi. E poi è tornato l'Ale con quelle foto belle che scatta quotidianamente quando il cielo lo permette nella zona golf di Locarno, e qua c'è il sole proprio che trapassa le fronde dell'albero. Io lo trovo super affascinante, sapete quando poi fa quei giochi di luce, no? Che si muove un pochino, bello bello, veramente molto bello. Vi ho detto il numero a cui inviare i vostri WhatsApp? No, però lo conoscete meglio di me. 079 449 9537.

0: Ci sono storie che fanno bene al cuore, fanno bene insomma a tutto. E una di queste è la storia di un gallo diventato famoso in una cittadina ungherese. Nel dicembre del 2020 questo gallo scappa da un mercato del pollame e inizia a vivere libero in una piazza pubblica di Békéscsaba, va bene, pronuncia male ungherese. Gli abitanti si affezionano a lui, gli portano da mangiare, lo fotografano e seguono le sue avventure. Con il tempo, Sani, si chiama così, diventò molto più di un semplice animale perché riuscì a unire persone diverse che magari avevano idee politiche differenti o conducevano vite molto lontane tra loro. Prendersi cura del gallo dava loro un motivo per incontrarsi, per parlare e sentirsi parte della stessa comunità. Perché questa storia è importante? Perché l'Ungheria, lo sappiamo, è un paese caratterizzato da forti divisioni politiche e sociali. In questo contesto, Sani è diventato un simbolo di libertà e speranza. Il fatto che fosse riuscito a vivere liberamente, senza appartenere a nessuno, rappresentava qualcosa di positivo in una società in cui molte persone si sentivano impotenti o poco ascoltate. Quando Sani è morto, gli abitanti hanno provato ovviamente grande tristezza. La sua scomparsa ha però fatto capire quanto fosse importante, ma anche quanto fosse fragile il legame che li aveva uniti. Perché questa storia ci insegna che non sempre sono le grandi idee o i politici a unire le persone. A volte basta qualcosa di semplice, capace di suscitare affetto ed emozioni condivise. Pensiamoci.
1: Lolly Day. Lolly Day. Dolce fuori. Potente dentro. Cantina piena? Ci pensa Rastuttofare. Traslochi? Ci pensa Rastuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Rastuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Ho trovato i miei vecchi occhiali.
5: E cosa ne vorresti fare?
4: Portarli da un ottico AOT. In occasione dei 60 anni, per tutto ottobre, se porti i vecchi occhiali, ricevi un buono di 60 franchi per un check-up visivo e potrai partecipare al concorso a premi.
5: E dove trovo gli ottici aderenti?
4: Su aoticino.ch.
6: Lo scegli perché è Chateau Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Chateau Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Chateau Dax, stay together.
7: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
8: Con Obi Sant'Antonino e Obiagno ti godi il calore di casa in autunno. Approfitta dei nostri pellet svizzeri a un super prezzo di soli 6,95 franchi al sacco o a bancale intero solo 6,50 franchi al sacco. Offerta valida fino al 31 ottobre. Obi, tutto è possibile.
9: Hai voglia di una serata gustosa? Al birrificio di Bioggio ti aspettano birre artigianali, hamburger, pizza romana e piatti pieni di sapore. Un locale caldo, conviviale, perfetto per amici, colleghi e famiglia. Birrificio di Bioggio, in via Cademario 2. Ampio spazio per eventi, fino a 120 persone.

eccomi, son tutto un fremito. Ehi, passano alcune musiche.

piangere, arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

0: vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti.
1: Le tasche piene di sassi. È certo che se sei in un lunedì un pochino sensibile, questa canzone sicuramente ti dà motivo per piangere. Però attenzione, piangere fa bene, la maggior parte delle volte è una medicina, è una cura, e quindi forza, si vede che ne avevi bisogno. Lo scrivo a chi mi dice: guarda che qua è qualche lacrimetta. Comunque, tornando alla storia del gallo prima, naturalmente siamo più che certi che un gallo non può risolvere i problemi politici, non può risolvere i problemi economici o sociali di un paese, però può ricordarci che prima di essere elettori, sostenitori di questo o quel partito, siamo persone, persone che hanno bisogno di condividere esperienze, persone che hanno bisogno di provare affetto e sentirsi parte di una comunità. E quindi è, secondo me, un grande messaggio questo, no? Pensiamoci, proviamo a pensarci ogni tanto. Poi devo salutare Lorenz, che si trova in Engiadina, e mi ha mandato una foto con due flute, un cielo azzurro meraviglioso, e dice: oggi giorno speciale. E gli dico: è il tuo compleanno? No, ho chiesto la mano. Quindi in questo, aspetta, oggi è il 12 ottobre 2026, grande giornata per il nostro Lorenz, e grazie per averci reso partecipi, insomma. Io sono felice di far parte della vostra vita, cioè mi piace quando mi aprite le porte. Poi c'è il nostro... Ciao Fra, buongiorno, come stai? Tutto bene? Il nostro Fra ha cercato di indovinare il nome dell'ospite che arriverà dalle 11, ma no, non è lui, assolutamente non è lui. Sono felice di farvi conoscere un nome, un volto per noi nuovo, per tanti altri no. Ora un po' di Alfa e Roberto Vecchioni, che non fanno mai male.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita.

Little Bootang, la cosina che mi piace, cioè il mio tipo, la mia tipa significa, no? Potete dirlo? È molto affettuoso. Qualora doveste trovare il fidanzato o la fidanzata oltreoceano o che ne so, in Gran Bretagna, vai di Little Bootang. Saluto Luca che dice scusa il ritardo, cioè, mi fate morire perché siete fantastici, cioè vi scusate anche se vi perdete la sigla. Dice avevo un cliente un po' difficile. Auguri a Lorenz e sono curioso di vedere l'ospite, ma soprattutto di sentire il suo racconto. Ah, manca poco, eh?

0: Saluto Fabio che dice Fabi Nun. Vi ascolto sempre la mattina in diretta mentre lavoro, sono cantautore, ogni sera su TikTok dalle 19 alle 22 sono online. E dice mi piace condividere buona musica, dedicare canzoni, sono single dopo una storia finita da poco. Mi sono rifugiato nella musica, per me è un modo per sorridere. Se vi va di conoscermi, anche solo per due chiacchiere o per una dedica, mi farà piacere. Bellissimo questo messaggio. E poi ci sono dei saluti da fare. Posso chiedere un saluto a Daniel? Sì, fatto, ma da parte di chi? Ciao Daniel!
1: Lonely Day. Lonely Day. E non è un giorno qualunque.
2: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
3: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
4: Centro Serramenti Ticino.
3: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
5: Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
6: Dove tutto costa meno.
7: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
1: Questa è Radio 3i.

Ciao Susi, anzi Susi, come ti chiama il nostro Danny Morandi, giusto? Dice buona giornata a ti e a Tucci dalla Susi. Buon inizio settimana. Dai che se iniziamo bene siamo già a metà dell'opera, se invece abbiamo iniziato male non possiamo che migliorare, vedi, i punti di vista cambiano tutto, cambiano il profumo di una giornata. Tanti saluti che accorpiamo in un abbraccio per tutti in contemporanea, perché ci stiamo preparando all'arrivo del nostro ospite tra poco. Avete mai pensato, come dicevo prima, di mollare tutto e cambiare completamente vita, di lasciare un lavoro sicuro, una carriera costruita magari anche nel corso di molti anni per seguire una passione e ricominciare da capo? Dicevo che il nostro ospite lo ha fatto davvero. Cosa spinge una persona a cambiare così radicalmente e soprattutto ne sarà valsa la pena? Beh, come promesso lo scoprirete tra poco. Io sono certa che il ragazzo che sta per varcare la soglia dello studio di Lolly Day potrebbe essere di ispirazione a chi magari si trova in quel limbo di vorrei cambiare vita ma non so da dove iniziare, quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati in any case, cioè non solo perché c'è il nostro super ospite, in ogni caso. Una canzone molto rilassante questa, di 3 annetti fa, quasi 4, però mi piace tanto.

0: Max non racconta soltanto il successo degli 883 in questa canzone, ma guarda proprio indietro a quei due ragazzi pieni di dubbi che con pochi mezzi e tanta voglia di fare musica poi sono diventati gli 883, canzone che si intitola Le ali, ma se ci fate caso c'è il gioco di parole a cui Max su cui si concentra, ovvero unite le ali e diventa le ali, e questa è un po' la parola che unisce il sogno di farcela, la fedeltà di un'amicizia durata decenni, anche se poi le strade dei due artisti si sono separate, però sono sempre stati due personaggi leali. Va bene, chiudiamo allora la prima ora di Lolly Day, tra poco Ticino News e poi l'ospite.
1: Lolly Day, dolce fuori, potente dentro.
2: Sto pensando di cambiare auto. Allora questo è il momento giusto. Da Emil Freino Ranco con una nuova vettura hai le ruote invernali al 50%.
3: Davvero?
2: Sì, solo da Emil Freino Ranco. Parti con un vantaggio in più.
4: Sono contenti lui e lei da Emil Freino.
5: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
6: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo. Chiami Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
7: Sabato 17 ottobre, il gusto da appuntamento al quartiere Maghetti. Dalle 10.30 alle 17.30 vivi il Maghetti Wine and Food Festival. Vini ticinesi, nazionali e internazionali, grandi e piccoli produttori, degustazioni e tante sorprese. Un'esperienza da assaporare a soli 15 franchi. Maghetti Wine and Food Festival. Vieni, degusta, brinda. Scopri di più sui social e sul sito del quartiere Maghetti. Non mancare!
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
9: 3, 2, 1, go!
10: Ogni giorno una gazzella si sveglia e sa che dovrà mettere sulle frequenze di Radio 3 e ascoltare Amici in Affitto.
11: Ciao, sono Paolo il camionista, la strada non perdo di vista. Il traffico mi sembra migliore se ascolto voi tre a tutte le ore. Buongiorno.
9: Aspetta che c'è qualcun altro, lo vedo vai, al citofono. Vai.
12: Buongiorno, Ale da Locarno, Amici in Affitto. Perfetto, sono iniziati i saldi. Ciao.
9: C'è qualcun altro.
10: Lo sento.
13: C'è la Marga in affitto? C'è il Max in affitto? C'è Michael in affitto? No, ma io vi compro, amori.
14: Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 10, Amici in Affitto, con quei tre là. Lei, lui e l'altro.
0: Sono le 10:58 minuti.
1: Ticino News.
15: In studio Emanuele Lopa, in apertura in Francia la protesta degli studenti non si ferma, pronta una nuova giornata di mobilitazione nazionale. Alessandro Coc.
16: Domani è previsto il quinto atto con manifestazioni e blocchi sostenuti anche dai sindacati.

0: arrestati mentre le tensioni continuano a coinvolgere diverse città, da Parigi a Marsiglia, Rennes e Lille. Al centro della contestazione la carenza di insegnanti, le classi sovraffollate, gli edifici scolastici degradati e gli orari troppo pesanti. Nell'ultima grande giornata di protesta oltre 71.000 persone sono scese in piazza, secondo il Ministero dell'Interno francese. Il governo ha promesso 3.000 supplenti nelle scuole, con le maggiori carenze e nuove misure nella legge di bilancio. Le concessioni però non convincono gli studenti, che chiedono interventi concreti e maggiori investimenti nell'istruzione. Intanto cresce la polemica anche per la gestione dell'ordine pubblico dopo numerosi feriti tra i manifestanti e gli agenti. La mobilitazione si inserisce in un clima politico sempre più teso a pochi mesi dalle presidenziali del 2027.
1: E rimaniamo in Francia, dove un incendio ha completamente devastato nella notte il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi. Le fiamme sono divampate attorno alle 4 del mattino e hanno distrutto tutte le bancarelle. Circa 150 vigili del fuoco sono intervenuti per domare il rogo, evitando che si propagasse agli edifici vicini. Non si registrano feriti gravi e ancora sconosciute le cause dell'incendio. Fondato nel 1615, il mercato si trovava nel quartiere del Marais ed è classificato come monumento storico. Migliaia di decolli e atterraggi oltre il limite autorizzato. Swiss Helicopter è finita nel mirino dell'Ufficio Federale dell'Aviazione Civile per l'attività svolta nel 2025 all'eliporto di Schweiler, nell'Oberland bernese. Come riferisce 24 ore, a fronte di un massimo di 3.000 movimenti annuali, e quelli effettivi sarebbero stati nettamente superiori, secondo un gruppo di residenti addirittura circa 8.100. L'UFAC ha inoltre aperto un procedimento contro il responsabile dell'eliporto, sospettato di aver trasmesso dati falsi alla Confederazione. Swiss Helicopter ha riconosciuto il superamento dei limiti e si è scusata. L'osteoporosi in Svizzera viene ancora troppo spesso diagnosticata tardi o non trattata adeguatamente. A lanciare l'allarme è la Lega Svizzera contro i reumatismi. Secondo la International Osteoporosis Foundation, circa 684.000 donne affette dalla malattia nella Confederazione non riceverebbero alcuna cura. A partire dai 50 anni, una donna su due e un uomo su cinque subiscono una frattura legata all'osteoporosi. La Lega lancia quindi la sua prima campagna nazionale per favorire una diagnosi precoce.
2: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
3: L'infotraffico.
1: Via Swiss segnala sulla 13 tra la rotatoria dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo, traffico fortemente rallentato.
4: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Molinari Pittura, passione e professionalità. Info su molinari.ch.
3: Previsioni del tempo.
1: Oggi lunedì al sud soleggiato, in Engadina banchi nuvolosi bassi in lenta dissoluzione, a basse quote, temperatura massima sui 20 gradi.

0: Abbiamo detto che vi portiamo un po' lontano dal Ticino oggi, alla scoperta di una storia pazzesca di animali selvatici e avventure fuori dal comune. Il nostro ospite ha deciso infatti qualche tempo fa di cambiare completamente vita, da una carriera manageriale alla passione per la natura e i viaggi che oggi è diventato il suo lavoro. Con noi in studio Christopher Valti, buongiorno, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno, grazie mille.
0: Allora, come stai innanzitutto?
1: Tutto bene. Benissimo.
0: Ho detto tutto giusto?
1: Sì.
0: Tra l'altro io al momento sto scorrendo le immagini, perché sono i video sul tuo sito, no? Del tuo sito, ma le hai fatte tutte tu?
1: Sì, le foto sono mie, i video sono miei.
0: Allora, tra l'altro c'è anche una storia da raccontare su un video in particolare che ha attirato l'attenzione di un emittente abbastanza grossa, no?
1: Sì, sono riuscito a vendere, diciamo così, un paio di video anche alla BBC.
0: Tanta roba.
1: Alla ZTF.
0: Tantissima roba.
1: Proprio che altro i video, quelli che li uso io, sono per aiutare per esempio le non profit che hanno dei progetti per la conservazione, che io do tutte quelle cose lì, le video, immagini, tutte le cose gratis per poter promuovere i progetti, sì.
0: Quello che mi ha affascinato tanto di Christopher, appunto, che secondo me tu lavori con il cuore, e questo fa una grande differenza, soprattutto quando si ha a che fare con la natura e con gli animali. Ma andiamo con ordine. Intanto vi lascerei il sito di Chris, così potete farvi un'idea di quello che sto dicendo, che è chriswildlife.com. Lo trovate subito. Ma veniamo a te, Chris. Tu avevi una carriera avviata, devo dire, anche abbastanza bene, a livelli importanti, avevi un lavoro stabile. Che cosa ti ha fatto decidere di cambiare completamente strada?
1: Ma allora, amavo il mio lavoro tantissimo, ho lavorato 11 anni per questa catena di supermercati che mi ha portato per tutta la Svizzera, sono diventato responsabile di variava tra le 100-150 collaboratori.
0: Wow.
1: In diversi cantoni, da Zurigo, Nidvaldo, Grigioni, Ticino ovviamente. Era molto soddisfacente, avevo anche delle possibilità di crescita, cose così, che poi, detto sinceramente, mi ero un po' bloccato io, perché diventava sempre più lavoro d'ufficio. In cambio a me piace molto di più stare tra la gente, era un lavoro molto attivo.
0: Sì.
1: In macchina da una filiale all'altra, avere a che fare, l'80% del lavoro è gestione del personale.
0: Certo.
1: Il lavoro mi ha permesso, perché era ben retribuito, tante ore di lavoro ovviamente, ma tante vacanze anche, avevo più vacanze del normale per compensare queste ore di lavoro, e io a ogni vacanza possibile, anche se era una settimana così, prendevo e cercavo di andare dall'altra parte del mondo. Quindi durante quegli 11 anni sfruttavo tutte le mie vacanze possibili per andare a seguire la mia passione, che era la fotografia, videografia degli animali.
0: Sì.
1: E più passava il tempo, più la gente mi diceva: io con te ci andrei in un posto del genere, io in un posto così, una volta dobbiamo organizzare e andare insieme.
0: Mm-hmm.
1: E queste cose qua, piano piano mi sentivo
0: un richiamo.
1: Solita cosa che si dice, una vocina dentro.
0: Certo.
1: Che ti sussurra come: perché non farlo? È ovvio, uno è comodo, alla fine del mese ti arrivano i soldi, anche bei soldini. Però dopo un po', vabbè, ci sono stati dei cambi nella vita che ti fanno decidere. Uno è stato la perdita di mia mamma, che mi ha aiutato, diciamo così, mi ha dato la spintarella, e quindi ho detto dopo lasciare tutto, sono andato in Sudafrica, ho seguito il corso da guida ai safari, che sono vivere 4 mesi nel bush, come si chiama giù.
0: Sì.
1: Fai tutti i giorni safari, tutti i giorni studi comportamento degli animali, tutto, con anche degli esami, che per esempio c'erano gli esami che erano imparare a riconoscere 160 versi di uccellini.
0: Non è vero?
1: Sì, era tutto così.
0: Guarda che ho la pelle d'oca io, veramente.
1: Era bellissimo. Con gli alberi non sono bravissimo, tutto quello di botanica non so come mai
0: più
1: sono riuscito.
0: Più gli animali?
1: Sì, non sono riuscito a passare per pelo l'esame, però vabbè.
0: Dici una domanda di botanica per fare la guida.
1: Ma no, ma ti facevano vedere la foto della corteccia, ti dicevano che albero era.
0: Severissimo.
1: Sì, cose così. O i semini che cadevano. cadevano, tutte le cose. Devi riconoscere l'albero.
0: Fantastico. Ma anche in caso di urgenza ti insegnano a fare qualcosa?
1: Ah no, sì, ci sono tutte. Sì, ci sono tutte le cose. Tra meccanica, primo soccorso, certo, tutte le cose. Poi ho fatto anche il corso specializzato per la guida a piedi, che è comunque devi fare il corso, il porto d'armi.
0: Sì.
1: Porto d'armi perché? Non perché devi sparare.
0: No.
1: Però in caso, perché comunque ti porta a situazioni che potrebbero. Allora, impari a usare il fucile non per sparare, ma se
0: difenderti.
1: Sì, sì.
0: Anche perché sulla Jeep sei al sicuro, no? Quando fai il safari,
1: sì,
0: in teoria.
1: Sì, sì. La Jeep viene presa come, cioè, le persone dentro una Jeep, gli animali che sono abituati.
0: Sì.
1: Bisogna ricordarsi che l'animale è abituato, tutti quei parchi nazionali dove uno va, l'animale è abituato a vedere le Jeep.
0: Ok.
1: Ci sono le riserve private, che per esempio se non ci sono turisti, non so, faccio un esempio, nasce un nuovo un leopardo.
0: Sì.
1: Una mamma di leopardo ha un piccolo cucciolo.
0: Sì.
1: Se non ci sono turisti, le guide continuano ad andare a visitare la mamma per far sì che anche il cucciolo si abitua alla,
0: certo,
1: Jeep.
0: Certo.
1: Perché se no un animale, se vai nei posti dove, io sono stato anche in posti dove non c'è turismo né niente, tu appena ti avvicini, cerchi di avvicinarti, gli animali scappano.
0: Ah, vanno via.
1: Sì, la maggior
0: parte.
1: Nei
0: documentari,
1: sì,
0: che si vedono sono lì a pulirsi, a insomma, tranquilli, no, a dormire.
1: Quello puoi abituare anche gli animali se la tua presenza col tempo. Io ho avuto, possiamo anche parlarne dopo.
0: Certo.
1: Ho avuto delle esperienze che ho dovuto abituare l'animale alla nostra presenza, e siamo stati lì una settimana che i primi 4-5 giorni non succedeva proprio niente e dopo un po' iniziano a uscire gli animali perché dicono che, però tu devi essere molto, cioè nel senso fare la stessa identica
0: costante.
1: Cosa. Ti svegli al mattino, ti siedi sulla stessa roccia e stai seduto su quella roccia per 4 ore.
0: Pazzesco. Così loro cominciano a capire che non succede
1: che
0: nulla.
1: Che non succede nulla.
0: Acquistano fiducia.
1: Sì, e poi iniziano a mandare tipo uno che inizia a vedere.
0: Certo.
1: Adesso sto parlando di lupi, che era in British Columbia in Canada. E avevamo questa, questa è stata un'esperienza molto particolare con i lupi, dove avevo lupi a pochi metri da me. Sì, quindi sì, devi, i primi 4-5 giorni era solo abituarli a che noi non siamo niente che li possa far
0: non
1: del
0: siete
1: male.
0: Un pericolo.
1: No, esatto.
0: Ma a quanto si avvicina un lupo in questo caso, la vicinanza più grande che hai avuto?
1: Io, c'è stata la scena più bella, era c'era la guida locale, un'altra guida, quattro ospiti, e poi c'ero io ero più staccato dal gruppo, che mi ero messo proprio sul lato, un,
0: sì,
1: po' staccato da tutti, e tutto un tratto mi sono girato, ho guardato il gruppo e loro mi guardano e mi fanno: stai fermo.
0: Sottovoce.
1: Sì, non ti muovere. Era tipo che mi facevano anche il segnale.
0: Certo.
1: E avevo le fotocamere puntate verso di me. E praticamente avevo a. E io col cellulare, senza muovermi, ho tirato sul cellulare, ho fatto quella fotocamera selfie.
0: L'ho vista.
1: Ho guardato indietro, dietro di me, e vorrei dirti che era meno di 2 metri.
0: Certo.
1: 2 metri.
0: No, ti stava annusando, anche secondo me.
1: Era
0: proprio.
1: Sì.
0: Impressione. Non hai mai avuto paura? Mai?
1: No, veramente paura no, perché a parte che l'animale, io dico sempre, dell'uomo si ha paura, dell'animale no, perché l'animale se ha le intenzioni le noti, o se è nervoso, se si sente in pericolo, ci sono tantissimi segnali del corpo di un animale, ogni corso della guida è proprio capire quali sono, ogni animale al suo modo di esprimere nervosismo. Per esempio un leone quando muove la coda come un cane,
0: sì,
1: è nervoso.
0: Ah, veramente?
1: Sì,
0: non,
1: sì,
0: è felice di vederti?
1: No.
0: È una buona cosa.
1: No, quando lo vedi scodinzolare non è un buon segnale. Però per esempio sono quelle cose che bisogna vedere. E lo vedi forse anche nella faccia di un lupo quando è curiosità. Poi si può capire anche se si dice l'età del lupo. Il lupo era molto giovane, quindi sono già più curiosi.
0: Sì.
1: Allora uno dice: si sta avvicinando a te, ti stanno usando, perché lo vedevi che faceva.
0: Era tutto dal collo lungo.
1: Esatto,
0: sì,
1: allungava,
0: ho visto,
1: il collo per dire cos'è che fa.
0: Cos'è questo?
1: Sì,
0: cos'è?
1: Esatto.
0: Ma però se tu in quel momento fossi scappato di scatto, non si sa cosa sarebbe successo.
1: No, probabilmente
0: c'è un bel
1: scappava.
0: Controllo, eh? Ci vuole un bel controllo di se stessi comunque.
1: Forse non dico che è naturale la cosa, però se l'animale vive in uno stato di sopravvivenza tutto il tempo.
0: Certo.
1: Quindi attaccare è un rischio anche di ferirsi.
0: Eh sì.
1: Quindi
0: certo.
1: Sì, non vanno in giro a cercare di attaccare
0: grane.
1: O far male, no. No.
0: Guarda Chris, dovevo farti altre mille domande, però è così bello parlare spontaneamente, perché tra poco facciamo una breve pausa musicale. Vorrei chiederti qual è il momento preciso in cui hai detto basta, cambio vita.

0: Scusa, mi stavo perdendo ancora sui video che scorrono sul tuo sito, ma sono troppo carini, sono carinissimi, ci sono un po' di tutti gli animali, poi parleremo anche delle zone del mondo che tocchi con i tuoi viaggi, Chris, però io volevo sapere da te quando, qual è il momento preciso in cui hai detto basta, devo cambiare vita, adesso cambio vita.
1: Beh, quando la vita mi ha messo una scelta che era forse è difficile, la scomparsa di mia mamma è stata quello, diciamo, che mi ha dato, io ce l'avevo sempre un po' questa cosa che dico ma cosa, dovrei provarci, ci provo,
0: certo.
1: Ero sempre più tentato, che stavo iniziando a lavorare di più con queste NGO e tutto, e ho detto vabbè, da quello non si mangia, perché loro non...
0: No, certo.
1: Vendere, ti dico, vendere le cose alla BBC così non ti porta niente, non, perché sì. Detto sinceramente sono un po' degli squali su quelle cose lì.
0: Immagino.
1: Però fa niente, ed ero lì che dopo un po' ho detto ma sì dai, proviamoci, forse l'anno prossimo così. Con la scomparsa di mia mamma è stato quello il momento che ho detto basta.
0: Lei ti ha avvicinato tanto alla natura.
1: Mia mamma è quella che mi ha portato a... Mia mamma era tutto la natura, era tutto per mia mamma. E il primo viaggio, io ero un viaggiatore, io lo chiamo il viaggiatore dal selfie stick. Io giravo il mondo a far, postavo foto di me in giro per il mondo. Io qua, io su, ho fatto tantissimi viaggi, Asia, eccetera, Sud America. E dopo ho iniziato, un giorno mia mamma, gli ho detto mamma scegliti una volta all'anno, ti porto dove vuoi. E un giorno mi fa, ho prenotato per Namibia e Zimbabwe, e io non sapevo neanche scrivere Zimbabwe.
0: Certo.
1: E dico ok, andiamo in Namibia e Zimbabwe. Abbiamo fatto con la macchina, io insieme con mia mamma, abbiamo girato tutta la Namibia in macchina, siamo andati in Zimbabwe e io mi sono ritrovato con GoPro e fotocamera per far foto alle stelle, con animali che mi attraversavano dappertutto. E da lì ho iniziato a dire cavolo, non è male questa cosa. E sì, diciamo che è stata lei che mi ha lanciato
0: nella natura, insomma. Tra l'altro lei, io ho letto un'intervista, ti ha regalato proprio il rispetto per la natura, Pachamama, giusto, che amava la terra.
1: Sì.
0: E questo pezzo mi è piaciuto tantissimo, perché se tu dai alla terra, la terra ti ridà, ed è così che sei arrivato a vedere uno dei lupi più rari al mondo, per cui c'è gente che aspetta anni, decenni di incontrarne uno.
1: Diciamo che son le fortune che non so dire se uno è perché se rispetta la natura ti dà
0: secondo
1: indietro,
0: me sì, dai.
1: Però io posso dire che a me è servito, perché mi sono ritrovato delle scene come questo qua, che si parla dei lupi,
0: sì,
1: dove io le immagini che ho portato a casa le mandavo a quello che ha organizzato il viaggio, la persona locale, tutto, che mi diceva guarda che non ce le abbiamo mai avute immagini del genere. Netflix ha passato un mese e mezzo a cercare di fare un documentario qua con loro e non sono riusciti a finire un documentario, per esempio, di questo lupo costiero.
0: Certo. Questo è pazzesco, guarda, è veramente da pelle d'oca. Allora Chris, ci fermiamo perché c'è la pubblicità, tra poco torniamo perché il viaggio è solamente all'inizio.
2: Lolly Day, il tuo momento più pop.
3: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
4: Marino Bernasconi.
3: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
5: Ora in tutti i concessionari AMAG la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario AMAG o su amag.ch/BW.
6: Volkswagen.
5: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
8: Centro Serramenti Ticino.
7: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: sto imparando tante cose fuori onda. Scusami, Chris, praticamente stiamo facendo un'altra intervista fuori onda, e poi ne facciamo una in onda. C'era una domanda da parte di un nostro ascoltatore ispirata ai lupi. Abbiamo accennato anche dei lupi. E lui dice: avrei una domanda personale. Il lupo che ha visto il tuo ospite è più grande dei lupi che ci sono in Ticino? Perché è da anni che cerco di vederne uno, ma se mi dà qualche consiglio, per favore, Christian.
1: Allora sì, sono più grandi perché il lupo che ho visto io è in Canada, è un lupo, si chiama lupo costiero, però è sempre un lupo grigio, comunque di tutti quelli che sono del Nord America. Sono un po' più piccoli del lupo grigio normale, quello che si vede a Yellowstone, diciamo così. Perché ho una dieta completamente diversa, perché l'80% della dieta del lupo costiero viene dal mare. Lui mangia anche alghe, mangia crostacei e soprattutto salmone durante l'avvento del salmone. E in inverno si ciba anche di piccoli cervi che ci sono sul... Però è comunque il lupo grigio che è tra i più grandi.
0: Aiuto. Sì, sì.
1: Come vedere il lupo, non l'ho visto mai neanche un lupo qua in Europa, in tutta Europa, vorrei vederli anch'io. Io ho una casetta in Valcolla e quindi vado a camminare spesso da quelle parti, ho visto anche tracce, cose del genere, però è molto difficile. Cioè, ho visto una traccia di un giovane maschio un po' solitario che secondo me si era staccato dal branco o comunque era in giro, però è molto difficile.
0: Ma come fai a capire che è un lupacchiotto giovane?
1: Dalla dimensione.
0: Zampa.
1: Sì, dimensione della zampa, lo deduci, diciamo così. Non sono molto esperto io in tracce, soprattutto qua in Europa, né niente, ma io ho un amico
0: in Africa.
1: Ho un amico cacciatore, quindi gli mando le foto, lui mi aiuta, mi spiega, eccetera, perché mi interessa molto. E poi comunque è anche difficile riconoscere, che uno dice ma è un lupo o è un cane,
0: anche quello è un problema, insomma.
1: Però era impossibile che fosse un cane perché era da solo nella neve e non c'erano tracce di nessun'altra perché quando ci sono le prime nevicate io devo sempre andare a camminare.
0: Vai subito.
1: Sì, perché
0: bello.
1: Mi piace
0: bello anche a me piace cercare i primi fiocchi. È bellissimo. Tu hai viaggiato in tantissimi paesi, l'abbiamo detto, hai incontrato animali pazzeschi, ma qual è stato l'incontro che ti ha emozionato di più nella tua vita?
1: Ma le chiamo queste epifanie di viaggio, tipo con gli animali, ne ho avute un po'. Ci sono certe che dipende dall'interazione con l'animale che ho ricevuto. Questo dei lupi è una tra, diciamo, le top 5, chiamiamole così, perché mi sono ritrovato col lupo a pochi metri che, oltre a essere curioso a venire ad annusarmi eccetera, poi dopo la parte più bella è stata quando è uscito il branco e i lupi erano lì che si cibavano del salmone che risaliva, e noi eravamo lì a pochi metri e loro erano indisturbati e non ci contavano, proprio eravamo,
0: non vi guardavano neanche.
1: niente, continuavano. Questa è secondo me la cosa più bella. Poi ho avuto delle esperienze con una scimmia che sembra un babuino, sono queste scimmie gelada in Etiopia.
0: Ok.
1: Che sono molto particolari se cercate online, perché hanno praticamente, sembra che hanno il cuore aperto, sono molto pelose, sono bellissime secondo me. E lì mi sono ritrovato che io ho camminato per ore in un gruppo di più di 200 di queste scimmie, che loro vanno su questi altipiani in Etiopia che sei sui 3.000-4.000 metri.
0: Altissimo.
1: Sì, io ero lì e ero stato più o meno accettato da loro e camminavo con loro e loro continuavano a cibarsi, spulciarsi, fare le cose. Io mi sedevo di fianco a loro. Sì, diciamo che sono le interazioni che rendono i momenti così speciali, quando tu fai parte di loro. Chiamalo così, o non parli di loro, ma ti lasciano vivere la loro giornata insieme.
0: Tra l'altro penso di averla trovata questa scimmia sul tuo sito, sotto Africa ovviamente, ho cliccato Etiopia, hanno un segno rosso sul petto, pelosissime, che belle che sono.
1: Sono molto particolari.
0: Molto particolari e non si sono mai arrabbiate, che le scimmiette sono un po' particolari.
1: Loro sono completamente erbivore, mangiano semini non arrabbiarsi, no, mai, si arrabbiano tra di loro per motivi di relazionali e cose del genere, però sono completamente pacifici. Io ero seduto a, vorrei dirti, a pochi centimetri da loro, mi sedevo mentre si spulciavano, ti guardano
0: tranquillo, sì, insomma, sì. Sei entrato a far parte della famiglia.
1: Sì, sì, sì. Ero accettato un po'.
0: Noi vediamo le immagini comunque dei safari, dei documentari vari, ma cosa succede dietro le quinte, visto che le hai vissute, le vivi regolarmente? Quante ore devi aspettare per filmare o fotografare un incontro speciale, quelli che poi vediamo anche sul tuo sito?
1: Ma è difficile da dire, perché ci sono quelli che aspetti e non accadono mai, ci sono quelli che accadono subito e non te li aspettavi. Mm-hmm. Io dico sempre, sono stato, non so, ho fatto 23 paesi in Africa più volte, mm-hmm. quindi non so neanche dirti quante volte sono stato in Africa di numero.
0: Ormai.
1: Però ci sono persone che vanno la prima volta in Africa e mi mandano: guarda questo animale che ho visto, che io non ho mai visto.
0: Ma veramente?
1: Sì, sì,
0: quindi
1: ci sono
0: ogni volta
1: ci sono degli animali che io non ho mai visto, che dico: porca la miseria.
0: Prossimo step.
1: Esatto. E quindi, non so, io per vedere il mio primo leopardo ci ho messo 7-8 volte ad andare.
0: Vero?
1: In Africa. Non lo vedevo, non riuscivo a vederlo il leopardo.
0: Ma
1: non,
0: perché è tanto raro?
1: Ma no, dipende dalla zona, dipende da tutto. Però ci sono degli animali dove, non so, mi sono impegnato a cercarli, dove mi sono appostato sotto Repubblica Centrale Africana per un uccellino che esiste solo lì. Mi sono appostato con un pigmeo della foresta che si chiamano i Baka, questa popolazione che sono proprio pigmei. Mi sono appostato sotto una cascata per 2 giorni per cercare di fargli un paio di foto e video.
0: Certo. E sei riuscito?
1: Sì, sì, sì, sono uscite bellissimo. Per esempio il lodge, che dove si può stare per andare a vedere tutta questa zona qua, ha stampato una delle mie foto e c'è nel lodge la foto, perché era uscita molto bene. Sì.
0: C'è un po' di Christopher in tutto il mondo.
1: E hai lasciato un po',
0: qualche
1: sì,
0: traccia.
1: Disegno.
0: Ma un animale che per noi è considerato pericoloso, ma che in realtà ti ha sorpreso per il suo comportamento.
1: Ma quasi tutti gli animali che sono considerati pericolosi.
0: Big Five, insomma.
1: Sì, non... Allora, uno, se rispetta l'animale, rispetta, come dirti, i suoi limiti. Ci sono dei limiti, ogni animale ha il suo limite, il suo comfort, diciamo così. Tu lo vedi
0: come
1: anche.
0: Noi.
1: Esatto. Io dico sempre, quelli con i più particolari sono gli elefanti.
0: Ok.
1: Perché l'elefante è molto simile all'essere umano, secondo me. Come, questa è opinione personale.
0: Certo, certo.
1: C'è l'elefante che si sveglia storto.
0: Sì.
1: E quindi antipatico.
0: Cioè, lunatico.
1: Sì, sì, ma no, ci sono di tutto. C'è quello giovane che se uno ecco, per esempio, riconoscere l'età dell'elefante è molto importante per sapere che tipo di interazione si potrebbero avere.
0: Ok.
1: Quando tu sai che, e stiamo parlando della stessa età di noi umani, quando sai che hai un teenager davanti a te che ha 18-20 anni, sai che potrebbe fare un po' il gradasso, farsi grosso, venire a far... E quindi se tu ti stai calmo, lasci la jeep ferma, dici ok, vedo un po' come reagisce, sai che lui dice... Se tu indietreggi, per esempio, lui dice ah, questo...
0: Adesso,
1: lui è debole,
0: certo.
1: Allora lo inseguo.
0: Caspita.
1: Se invece tu stai fermo, lui potrebbe dire ah cavolo, questo perché non retrocede?
0: Certo.
1: Però ogni interazione è diversa.
0: Bisogna capire la situazione,
1: sì,
0: no?
1: Però gli elefanti non sono facilissimi, dipende se nel parco nazionale in cui sei o nella zona in cui sei sono abituati o no. Ci sono degli elefanti che tu puoi fare quello che vuoi e sono abituati. Ci sono certi che sono un po' più difficilini.
0: Un po' più come bellissimo,
1: sì.
0: Un po' come una suocera, insomma.
1: I leoni, per esempio, quelli che tanti dicono il leone, così io mi sono ritrovato a fare safari a piedi che cercavo tutt'altro animale, tutto un tratto la guida mi dice: ah, comunque guarda che ci sono dei leoni sotto l'albero. E tu sei lì che dici: ah, ok.
0: Quindi sono dei gattoni.
1: Ma sì, ma il leone, se uno non corre, ecco, c'è una regola in Africa, si dice il cibo corre.
0: Bella, sì. Importante.
1: Quindi se corri sei cibo.
0: Quindi non bisogna scappare.
1: No.
0: Mai.
1: Mai.
0: Mai.
1: Mai.
0: Ok.
1: Indietreggiare, dare spazio, capire i limiti di comfort dell'animale, tutte cose, ma non correre, perché lì parte l'istinto di un animale, di
0: certo.
1: Quel che dice, se corre
0: si muove.
1: Sì.
0: Quindi anche gli animali da noi, fondamentalmente un cinghiale, se lo incontri, un lupo.
1: Ma quelli sono è difesa, un animale, secondo me, dalle mie esperienze, sono sempre io cerco sempre di difendermi, sono in sopravvivenza.
0: Certo.
1: Mi difendo quando devo difendermi. C'è ovviamente la regola delle mamme.
0: Ah beh, loro sono molto sensibili.
1: Ah sì, le mamme, il limite di una mamma è molto più a largo, cioè
0: certo.
1: La zona di limite per una mamma è quella, ti insegue fino alla fine. Sì, quello sì.
0: Non molla, insomma, no, deve proteggere.
1: Le mamme di qualunque specie, sì.
0: Ma infatti ho visto dei documentari di mamme che attaccano letteralmente, fanno paura veramente, sì, di qualsiasi specie, che sia ippopotamo o
1: lì perdono il loro istinto di sopravvivenza e tutto l'istinto di sopravvivenza, certo, della prole.
0: Sì, certo, sì, è giusto che sia così. Sì. Allora Chris, facciamo una breve pausa, torniamo tra poco e si viaggia ancora.

0: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
1: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamborinivini.ch.
2: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
3: BioFit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. BioFit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita.
4: Amore, andiamo al salone del camper.
5: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
4: Davvero?
5: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
4: Wow, andiamo!
6: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
7: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

0: No, in un nonce glue ballon. Noi la cantavamo al liceo questa. Tra l'altro, quante lingue parli, Chris?
1: Quattro.
0: Italiano,
1: tedesco, svizzero tedesco, se conta come lingua, però penso di sì.
0: Altro che
1: spagnolo, inglese, cosa mi manca?
0: Qualche dialetto africano ce l'avrai, no? Immagino.
1: Ci provo. Adesso sto imparando il francese africano, perché sono molto spesso, per fortuna, perché io il francese non lo so, ma il francese in Africa è molto più semplice.
0: Vero?
1: Sì, molto basilare, quindi riesco a comunicare pure io.
0: Stai meglio, insomma, con quel tipo di francese. Allora, tu sei in procinto di partire venerdì. Infatti ti ho preso al volo proprio io stamattina. Dove andrai?
1: Vado in Botswana, più che altro questo è un viaggio di scouting per vedere dei lodge dove ci sono tante categorie di lodge che si tra il piccolo, medio, grande, lusso, ultra lusso, cose così, che sono semi invitato a vedere queste cose qua per poi portare clienti. E poi all'inizio dell'anno prossimo c'ho uno dei miei viaggi preferiti, che è il Chad, dove si va in questo parco nazionale, dove per arrivarci ci metti 800 km in macchina andata e 800 ritorno, ovviamente, quindi sono un giorno e mezzo, quasi due di cammino, bivacco per strada e tutto. Porto questi clienti che sono già dei miei appassionati clienti da un po' di anni, che fanno viaggi un po' particolari come Repubblica Centrale Africana, eccetera. E questo forse è uno dei paesi che mi ha sorpreso di più, perché uno non direbbe mai, ma il parco nazionale è quello dove io ho visto più abbondanza di animali che in tutti gli altri.
0: Vero?
1: Tante volte ho detto, per fortuna che ho visto gli altri paesi prima e dopo ho visto il Chad, perché vabbè, turismo poco.
0: Non è il primo viaggio in Africa che consigli di fare, no? Se uno non è mai andato.
1: Beh, dipende, se uno dice voglio andare solo una volta nella mia vita in Africa a vedere tantissimi animali, lo consiglio, però deve essere uno pronto, è più semplice. Purtroppo sono viaggi anche semi costosi, perché la logistica è tutto, se più è remoto il posto e meno turismo c'è, quindi costa di più la logistica soprattutto, però è uno dei miei posti preferiti.
0: Cosa ti aspetti di incontrare allora?
1: Ma allora, sentiamo un po'. Ci sono tra le ultime grandi mandri di elefanti che girano per il parco nazionale, che si trovano anche 250 esemplari insieme.
0: Ah, che bello!
1: Però sono mandri che hanno un po' di, come si può dire, di trauma per tutto quello che era la guerra civile tra il Sudan, il Chad, eccetera. Quindi già l'approccio a queste mandrie, loro vivono in mandria proprio per questo. Non sono in Africa di solito le famiglie, gli elefanti vanno in gruppi familiari e poi si radunano in posti dove si nutrono di più, dove c'è più cibo, eccetera, e creano questi grossi raduni, scambio di informazioni, si raccontano
0: cose,
1: e poi ovviamente ci sono i maschi che si mescolano con le famiglie. In questo caso vivono più uniti proprio per una specie di trauma che risiede. Tanti paesi, anche l'Angola, ci sono elefanti che è impossibile avvicinarsi troppo perché
0: hanno paura.
1: Sì, hanno paura, guerre civili, eccetera. Quindi è un approccio molto particolare con questi elefanti. Inoltre è una delle zone di uccelli migratori molto importante, quindi si va a... è un viaggio difficile, anche perché parliamo di 40-45 gradi durante il giorno.
0: Impegnativo,
1: secco per fortuna.
0: Però tu vai adesso che è il momento delle piogge, quindi...
1: No, quello è il Chad.
0: Hai ragione, il Botswana.
1: Il Chad no.
0: È vero, vero.
1: Spero di non beccare le piogge in Botswana.
0: Incrociamo le dita.
1: Sì, esatto. Però sì, sono dove hai queste nuvole di uccelli che coprono completamente il cielo. C'è un video sul mio Instagram che mi è successo l'anno scorso, molto bello, che era praticamente questi, sembrano dei passerottini,
0: piccoli,
1: sono i Quelea, sono dei passerottini, l'uccello più numeroso al mondo.
0: Okay.
1: E abbiamo trovato dove stavano riposando la sera e siamo passati con la macchina per caso e praticamente è iniziato a volare.
0: No.
1: Piegano gli alberi dal peso.
0: Addirittura.
1: Io mi sono ritrovato degli uccellini dentro la camicia perché volano dappertutto, dovevo tirarmi fuori gli uccellini dalla camicia.
0: È un'esperienza anche questa,
1: incredibile,
0: insomma, bellissima.
1: Molto particolare il posto.
0: Chris, per chiudere, perché purtroppo c'è il radiogiornale tra poco, una cosa che noi esseri umani potremmo imparare dagli animali, ma non lo abbiamo ancora capito.
1: Prendere ciò che abbiamo bisogno soltanto.
0: Bellissima, non aggiungerei altro. Chris, siccome vogliamo continuare a viaggiare con te, perché lo ricordiamo, Chris è qua perché organizza dei viaggi in giro per il mondo, in zone remote però, non zone straturistiche, quindi non andrete al Luna Park, per dire, ma in zone in cui veramente poche persone hanno ancora messo piede. Vorrei lasciare i tuoi contatti, i tuoi social, dove possiamo seguirti e soprattutto eventualmente contattarti.
1: Allora, Instagram è quello personale, che sì, è Chris con l'HWDC, e poi ho il mio sito, quello dei viaggi, che è The Last Will wilderness.com, però comunque se uno su Instagram riesce a trovare tutti gli altri siti, e poi chriswildlife.com, che è quello solo delle foto, sì, che da lì comunque si trovano le altre cose.
0: Si capisce un pochino, sì, cosa fa Chris nella sua, esatto, vita. Allora Chris, io adesso andrò a montare il podcast perché almeno abbiamo un ricordo di questa chiacchierata, ma mi piacerebbe ospitarti ancora.
1: Molto volentieri.
0: Magari dopo il Chad, cosa
1: bene,
0: ne dici?
1: Okay.
0: Vieni a raccontarci un po' di avventure?
1: Dai, volentieri.
0: Grazie di cuore, Christopher Valti. Buoni viaggi e buona natura.
1: Grazie a te.

0: tu per tu con Noè Ponti, con il sostegno di Banca Stato. Un incontro esclusivo con il campione ticinese. Storie, curiosità e domande dal pubblico insieme a Michael Casanova. Martedì 13 ottobre alle 18.30 alla CMFG Arena di Sigirino. Ingresso gratuito. Prenota subito il tuo posto su bancastato.ch.
1: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
2: Il cambio stagione è arrivato. MDG, mercato della gomma, raddoppia per te.
3: Ci trovi a Locarno e ora anche a Lugano Barbengo, in via Cantonale 16. Cambio gomme veloce e prodotti di alta qualità.
2: Evita le attese dell'ultimo momento.
3: Prenota subito il tuo appuntamento. MDG, mercato della gomma. La tua sicurezza su strada.
4: Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale: pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch.
5: Brico, l'unico.
6: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
7: Gorla, c'è!
8: Buongiorno, sono le 11:58.
9: Ticino News, giorno.
10: In Ticino si vive più a lungo, la sfida è invecchiare bene. Con il direttore del latte abbiamo gettato uno sguardo sulle condizioni degli anziani e sulle sfide per pensioni, cure e assistenza.
11: Università sempre più affollate, elementari sempre più vuote, la scuola svizzera si prepara a cambiar volto, nel frattempo giovani che vanno a studiare o lavorare fuori cantone, giovani che tornano a livello svizzero, il saldo per il nostro cantone resta negativo.
10: Sport, nel calcio il Lugano continua a dominare la Super League, nell'hockey weekend a 4 punti per il Lugano, un solo punto conquistato dall'Ambrì.
11: Meteo al sud soleggiato quest'oggi, a basse quote, temperatura massima sui 20 gradi.
10: Lunedì 12 ottobre, ben ritrovati a Ticino News Giorno. Al mio fianco lo avete sentito, Alessandro Cocca. Ciao Alessandro.
12: Buongiorno Emanuele.
10: In apertura, in Ticino la

0: speranza di vita è aumentata dagli anni 80 di quasi 11 anni per gli uomini, raggiungendo gli 83 anni, e di oltre 7 per le donne, fino a 86,9. Lo ha fatto sapere l'ufficio di statistica. Si vive più a lungo e, secondo gli esperti, anche in buona salute. Quanto è cambiata la condizione delle persone anziane in Ticino, però, lo abbiamo chiesto al direttore del latte Giampaolo Cereghetti.
1: Beh, certamente è cambiata profondamente. Molte persone, una volta raggiunta l'età della pensione, dispongono ancora di energie, competenze, di interessi, di desideri di partecipare alla vita della famiglia e della società. I nonni hanno un ruolo fondamentale nella società contemporanea. E queste sono persone che possono ancora dare molto alla comunità. Ecco, e qui bisogna dire che il Canton Ticino ha una situazione particolarmente importante, perché siamo uno dei cantoni più anziani della Svizzera, se non forse il più anziano. Ecco, però bisognerebbe evitare di confondere l'aumento della speranza di vita con un aumento automatico per tutti anche degli anni vissuti in buona salute. Purtroppo non è così, quindi le politiche della terza età dovrebbero partire in fondo da questa consapevolezza. L'anziano non è solo una persona da proteggere, per fortuna è anche una persona con cui costruire ancora una comunità.
2: Un invecchiamento della popolazione che mette sotto pressione pensioni, cure e assistenza. Il Ticino è sufficientemente preparato? Chiediamo ancora a rispondere a questi bisogni. Sentiamo.
1: Beh, io penso si possa dire che il Ticino intanto disponga di competenze, di istituzioni, di servizi, organizzazioni che negli anni sono comunque cresciuti, hanno costruito una risposta davvero importante. Tuttavia l'evoluzione demografica è quella che dice lei, ci obbliga a chiederci se siamo davvero pronti ad affrontare quello che ci aspetta. Questo è un cambiamento di portata epocale, comunque tale da richiedere una pianificazione di lungo periodo. È un problema di disponibilità di personale qualificato che già avvertiamo oggi. È un problema di sostenibilità finanziaria delle cure, dell'assistenza. È un problema anche il tema del sostegno alle famiglie che si occupano dei propri cari. E alla fine è anche un problema di possibilità di garantire dei servizi adeguati in tutte le regioni del cantone, particolarmente in quelle periferiche, dove il tema della solitudine, della vita isolata, potrebbe essere ancora più significativo che non dentro le città.
0: Sempre più studenti nelle università svizzere, ma sempre meno bambini alle elementari. È lo scenario tracciato dall'Ufficio Federale di Statistica per il prossimo decennio. Samuele Quadri.
3: Da una parte le scuole universitarie continuano a crescere, dall'altra le elementari si preparano a un calo netto degli allievi. Secondo gli scenari dell'Ufficio Federale di Statistica, tra il 2026 e il 2035 il numero di studenti di università, politecnici e scuole universitarie dovrebbe aumentare del 21%, superando quota 300.000. Una crescita dovuta soprattutto all'andamento demografico e all'arrivo di un numero sempre maggiore di studenti dall'estero. Situazione opposta nelle scuole elementari. Dopo un picco previsto tra il 2027 e il 2028, il calo delle nascite iniziato nel 2022 dovrebbe cominciare a farsi sentire. Entro il 2035 gli allievi potrebbero diminuire dell'8%, scendendo a circa 527.000. Più avanti la stessa tendenza dovrebbe raggiungere anche le scuole medie, con un calo previsto a partire dal 2034. Continueranno invece a crescere almeno fino al 2035 gli studenti delle formazioni del livello secondario superiore.
2: Giovani che vanno a studiare o lavorare fuori cantone, giovani che tornano a livello svizzero. Il saldo per il nostro cantone resta negativo. Cosa fare? Oggi ci si è chinati sul tema all'evento Talenti in Movimento, promosso dal cantone Città di Lugano, a cui ha preso parte anche il direttore del DFE, Cristian Vitta.
4: Quest'oggi abbiamo visto che nella fascia dei giovani, se prendiamo la mobilità complessiva, il saldo è positivo, nella misura in cui rispetto alla partenza gli arrivi sono maggiori. Però se poi andiamo a guardare più nel dettaglio questi dati, vediamo che questi arrivi che compensano le partenze sono soprattutto degli arrivi internazionali, e qui l'effetto di cantone universitario può giocare anche un ruolo. Quindi si tratta adesso di lavorare affinché i giovani che sono cresciuti sul nostro territorio, che partono per un'esperienza, per motivi di studio, ecco, che possano rientrare nel nostro cantone se lo desiderano fare. E abbiamo visto anche dalle percentuali che vi è un'alta fetta di giovani che sarebbe, o di persone che sarebbe pronta a rientrare E qui bisogna lavorare sulle condizioni quadro, l'abbiamo sentito questa mattina, dalle condizioni economiche alle condizioni di qualità di vita, conciliabilità lavoro-famiglia, senza dimenticare, questo è l'altro aspetto che è emerso bene quest'oggi, che bisogna seguire questi giovani nel tempo affinché restino informati delle opportunità che ci sono nel rientro del nostro cantone.
0: L'MPS voterà contro il progetto per la nuova caserma dei pompieri di Bellinzona a Sant'Antonino ed è pronto a sostenere un eventuale referendum. In un comunicato, il movimento sostiene che il municipio non abbia ancora chiarito perché abbia scelto l'ex stabilimento Lati invece dell'area dell'ex birreria di Carasso, già di proprietà della città.
2: Tra i dubbi sollevati vi sono anche i costi dell'operazione, la distanza dal centro, l'incidenza del traffico sui tempi di intervento e le conseguenze per i pompieri volontari. Preoccupazioni, sottolinea l'MPS, espresse anche dal comitato pompieri No Casa. Il progetto approderà in consiglio comunale il 19 di ottobre.
0: E in conclusione lo sport, in studio Letizia Ricciardi per una panoramica del weekend appena concluso. Ciao Letizia.
5: Buongiorno anche da parte mia, sì, partiamo dall'hockey e dal Lugano, che è sceso in pista venerdì e sabato. Venerdì bianconeri alla Corner Arena sono stati autori di una gran prestazione, mantenendosi in vantaggio per 2-1 sull'imbattuto Zurigo fino a poche decine di secondi dalla fine. I Lions però hanno trovato il gol del pareggio, riuscendo poi ad imporsi definitivamente all'overtime, un punto dunque per il Lugano, a cui si sono aggiunti 3 trovati sabato nella sfida contro il BN, partita in cui peraltro tra i pali dei ticinesi ha fatto il suo debutto in maglia bianconera Robert Meyer, autore di un'ottima prova al pari di Innala, che con una doppietta ha permesso a Lugano di tornare a sorridere anche dal punto di vista della classifica. Con 15 punti i bianconeri sono infatti risaliti fino al 6° posto. Serata meno positiva sabato per Lambrì, tornato in pista dopo una settimana senza partite. Alla Gottardo Arena i bianco-blu, scesi sul ghiaccio con soli 5 stranieri, si sono dovuti arrendere al Berna, che a 7 secondi dalla fine del supplementare ha trovato il gol della vittoria. Ampri, che con 15 punti complessivi ma una differenza reti in negativo, scende in 8ª posizione. Passiamo al calcio, perché dopo la pausa dedicata alle nazionali è ripartito il campionato di Super League e il Lugano è tornato in campo con la stessa forza e convinzione di qualche settimana fa. Bianconeri hanno infatti battuto il Lucerna per 4-0. Tra i protagonisti della partita c'è sicuramente Daniel Dos Santos, autore di una doppietta e dell'assist a Beckham Castro, il cui tiro ha portato all'autogol di Fernandez. Lugano, che con la 9ª vittoria in 10 partite continua il dominio in Super League con 28 punti, segue lo Young Boys a quota 22, mentre dopo la sconfitta subita contro il Servette resta invece fermo in terza posizione a 19 punti il Sion. Lugano, che lo ricordo, tornerà alla IL Arena giovedì per il primo impegno della fase a campionato di Conference League contro Stella Rossa.
0: Grazie mille Letizia Ricciardi, per il momento è tutto, l'infotraffico ora.
6: L'infotraffico.
0: La circolazione in Ticino è scorrevole, via Swiss segnala sul piano di Magadino e Traquartino rallentamenti.
6: Previsioni del tempo.
2: Al sud soleggiato, a basse quote massime sui 20 gradi.

Buon inizio di settimana a tutti, buon lunedì 12 ottobre. Rieccoci pronti ad accompagnarvi durante la vostra pausa pranzo. Si chiama Fuori Menù con Danny Morandi. 12 e 12 minuti, mai puntuali come ora. Per i prossimi 47-48 saremo assieme con la nostra bella musica, quella che, come dicevo, vi accompagna durante il relax della pausa pranzo. Se vi rilassate durante la pausa pranzo, perché c'è chi fa anche tocca e fuga, veloce veloce per riprendere il lavoro. Beh, ci siamo per tutti, anche per coloro che hanno scelto di pranzare più tardi. Stiamo terminando il turno della mattina e quindi giusto così vi si accompagna anche con la nostra musica. Non solo, torneremo a giocare. Ormai è da qualche settimana a questa parte, si gioca per la rassegna gastronomica, un palio, un buono del valore di 50 franchi, basta rimanere sintonizzati con noi. 079-449-9537 per raccontarmi la vostra pausa pranzo o il vostro weekend. Sì, abbiamo lasciato un bel weekend alle spalle, soprattutto a livello meteorologico. Il mio è stato davvero interessante, molto interessante, molto, molto. Allora, passeggiatina sul lago sabato pomeriggio, mentre ieri con Amici Temerari si è grigliato sul pranzo, forse una delle ultime, ma siamo riusciti a grigliare, giornata fantastica, quindi è stato un bellissimo, soprattutto buonissimo weekend. Si va con la nostra musica? Iniziamo con quella di Tame Impala con Jenny, si chiama Dracula. Buon pranzo!

Impala con Ginny, si chiama Dracula o Dracula. 12:16, buon pranzo. Allora, un po' dei vostri messaggi che stanno arrivando. 079-449-9537. Saluto Lilito, scrive: il mio pranzo di oggi in tedesco si chiama Ofenkuchen, un pasticcio fatto col purè avanzato ieri con dentro pancetta e formaggio cotto al forno. Wow, guarda fuori davvero bene, Lilito, buon pranzo. Parlavamo settimana scorsa che le cose che rimangono non si buttano e quindi in qualche maniera te reinventi. Danny, non ce la faccio più, meno 18, sarebbe meno 19, ma il 19esimo giorno partiamo, per cui meno 18, le vacanze della Gabi Gabi non arrivano più, non arrivano più, No dai, che ormai è fatta, il grosso è andato. Buona pausa pranzo anche alla Nica Nica da Rivoi, che scrive: ma io che da piccola dicevo in questo secolo invece di a questo servono, parliamone. Ah, sulla sigla? Gli amici a questo servono, però aspetta, gli amici a questo secolo. Stare in compagnia. Ciao Nica Nica, buon pranzo. Buona pausa pranzo anche a Luigi, che ci chiede informazioni sull'ospite della Lolla, Christopher Valti. Per chi se l'è perso può riascoltare il podcast tramite il sito di Radio 3. Ciao Danny, oggi c'è polenta e gorgonzola e lenticchie. Buona giornata da Maria e Mario. Ciao Maria e Mario, un abbraccio. Grande, buona pausa pranzo. Io ho trascorso con i miei genitori e il mio compagno una bella camminata in montagna ieri. Buon inizio settimana, grazie mille per oggi, per ogni giorno che ci fate compagnia. Un abbraccio da Silvia, ciao Silvia, grazie. Allora, ieri dicevo, con amici, forse una delle ultime grigliate, è stato molto molto molto bello. Amici barra vicini di casa. Tra l'altro, prima di dimenticarmi, fatemi salutare i cani sciolti all'ascolto. Eravamo noi, tutti bravi, tutti i genitori, bravi ragazzi. Però ogni tanto. Allora, visto e considerato che si è appena conclusa ieri la 47esima sagra della castagna della Valle di Muggio a Castel San Pietro, oggi, per meritarvi il buono del valore di 50 franchi, aspetta che vi dico già dove vi mando, così vi ingolosisco, aspetta, allora, oggi il buono del valore 50 franchi è per... ma c'è dentro questa busta? Sì, è per il ristorante Stella Mendris. Quindi si giocherà per il ristorante Stella di Mendris. Dicevo, visto e considerato che ieri c'è stata questa grande sagra, la 47esima, sono andato un po' a capire nel dettaglio quanta roba è andata via. Allora, 1500 kg di castagne per le calde arroste ieri, 650 kg di gnocchi alle castagne, femminile è un'altra cosa, circa 3000 porzioni, e 250 kg di luganichetta alla castagna prodotta localmente. Non sapevo esistesse anche alla castagna la luganichetta. Circa un 1700 panini, e mi son detto, allora oggi il domandone lo facciamo sul mondo castagna. Quindi tra poco attenzione, perché come detto c'è il buono del valore di 50 franchi per la rassegna gastronomica. Nel frattempo il nuovo di Cremonini si chiama Paparazzi.

0: c'è fuori menù.
1: Fuori menù con Danny Morandi.
2: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
3: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
4: Sabato 17 ottobre, il gusto dà appuntamento al quartiere Maghetti. Dalle 10.30 alle 17.30 vivi il Maghetti Wine and Food Festival. Vini ticinesi, nazionali e internazionali, grandi e piccoli produttori, degustazioni e tante sorprese. Un'esperienza da assaporare a soli 15 franchi. Maghetti Wine and Food Festival. Vieni, degusta, brinda. Scopri di più sui social e sul sito del quartiere Maghetti. Non mancare!
5: Sì.
6: Sì.
5: Sì.
6: Sì.
5: Sì. Per più sì, intici no, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1.000 a 8.000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti. Ora presso la tua Amag TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCSI.
7: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pulcetta.
8: I sei piatti senza tempo per un inverno da assaporare. Le morbidissime guancette di maiale, l'osso buco di vitello con risotto allo zafferano, i nostri pizzoccheri valtellinesi fatti in casa, le imperdibili cervella di vitello fritto, il fegato alla veneziana e rognoni trifolati. Inoltre griglia e forno a legna in funzione tutto l'anno.

Home, quella di Passenger su Radio 3 12:28. Buongiorno anche a Tiziana. Ciao Tizi, scrive ciao Danny, ma non hai caldo con il pulloverino? Allora, no, perché proprio qui sopra, che spara sul collo, c'è l'aria condizionata. O comunque l'aria fresca che deve rimanere in studio per non far scaldare troppo PC e quant'altro, capito? Quindi ci sta. Forse un po' troppo, dici, ma ci sta. Buona pausa pranzo anche alla Vani. Ciao Vani! Il concetto di gnocca alle castagne. E buona pausa pranzo anche alla Mickey Nut. Tra poco si gioca. Prima Alex Britti, questa è La Vasca.

0: tuffo, mi giro, mi rilasso. Alex Britti, Radio 3, un abbraccio alla Lori. Oggi per lei pranzo: costolette di agnello, carote, coste e finocchio. La pasta, la pasta, la pasta. Ciao Lori, un abbraccio. Poi saluto anche la Lella. Scrive: ciao Danny, sono in montagna con la stufa a legna accesa, unica fonte di calore. Per passare il tempo cucino. Oggi si mangia patate rosolate con costolette e fagioli, borlotti, messi a mollo ieri sera, insalatina e torta di mele. Quasi le ultime della pianta del nel prato ancora tiepida. Ah, tutto chilometro zero. Per cena c'è già la zucca in forno, per fare gnocchi e ragù sulla stufa. Per domani. E nel tramezzo ci si rilassa con un bel libro. Ciao, aspetto di giocare, magari vincere. Lella, che bello questo quadro generale che ci hai fatto sulla tua mattinata barra sul tuo pranzo. Molto molto bello, quasi da invidia. Dicevi di il gioco? Si gioca, si gioca.
1: Questo appuntamento gioca. È offerto da Radio 3.
2: Il tovagliolo va a sinistra, a destra no, anche se lo fanno moltissimi.
3: Come si serve il pane in tavola?
2: Servite i piatti e sparecchiateli sempre da sinistra. Servite invece il bere da destra.
4: Ma fammi mangiare, ma che me frega!
0: Tra l'altro Lella, il messaggio della Lella, la sora Lella, in conclusione della sigla. Allora si gioca tramite WhatsApp, lo ripeto, 079-449-9537, perché noto che squillano le linee, quelle utilizzate le più tardi con i due di troppo. Dicevamo mondo della castagna, ieri la 47esima sagra in quel di Castel San Pietro, quindi si è mangiata tanta tanta tanta castagna. E oggi abbiamo detto dai, rimaniamo su quel mondo lì. Quindi il domandone è il seguente, poi scatenatevi come sempre su WhatsApp con la risposta corretta. Si va di domandone, domandone, domandone. Qual è il nome scientifico del castagno europeo? A. Quercus sativa. B. Castanea sativa. Oppure C. Aesculus castanea. A. Quercus sativa, Castanea sativa o Aesculus. Ma Aesculus o Sculurus? Castanea. A, B o C?
1: Radio 3i telesuona.

il disco di Chap & Rowan si chiama Good Luck Baby. Radio 3, 12:38, buon pranzo a tutti coloro all'ascolto e anche agli altri, quelli che non ci scelgono, fa niente, noi siamo buoni e gentili e vogliamo buon pranzo anche a loro. Allora, scusate, ma sulla C stavo un attimino sbandando. Aesculus Castanea, la B Castanea Sativa, A Quercus, anzi Quercus Sativa. In tanti avete risposto, come dicevo, non tutti correttamente, però la maggior parte sì, perché il nome scientifico del castagno europeo è la risposta B, Castanea Sativa. Tra poco scopriremo chi si aggiudica il buono di valore di, del valore di 50 franchi. Ora, Achille Lauro.

0: c'è fuori menù.
1: Fuori menù con Danny Morandi. La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
2: È arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista. L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
3: Quest'anno Edilespo compie 40 anni e si fa in quattro. Dal 14 al 17 ottobre, 4 giorni per incontrare aziende e professionisti, scoprire soluzioni e novità per costruire e ristrutturare. E per la prima volta siamo aperti anche il sabato. Edilespo 2026, da 40 anni al Centro Esposizioni Lugano. L'inverno non aspetta! E tu? Da Driver Agom. Sconto fino a 120 franchi su 4 pneumatici delle migliori marche per auto e SUV. Affronta in sicurezza ogni condizione della stagione fredda. Affrettati! La promozione scade il 15 novembre. Passa da Driver Agom.
4: Viaggia senza pensieri.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.
7: Lo scegli perché è Chateau Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Chateau Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Chateau Dax, stay together.
8: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.

La nuova collaborazione tra Biagio Antonacci e Seif si chiama Spirituale. Radio 3, 12:47, lo dicevamo anche con il Luchino in due di troppo, ultimamente il Biagio collabora tanto con i Giovincelli, ultima non per ultima con Giuli, l'ultima canzone, il titolo, e adesso con Seif, Spirituale. Su Radio 3, quasi a concludere l'appuntamento di Fuori Menù, allora il buono del valore di 50 franchi per il ristorante Stella, in quel di Mendrisio, vola Ligornetto. Complimenti a Francesca, che è stata la più veloce. Più tardi avremo ancora un buono da regalare della rassegna, quindi orecchio alla radio con i due di troppo, con Luchino Ventura, quindi rimanete con noi anche per vincere un altro buono. E non solo, non spoileriamo tutto, ma amici sportivi all'ascolto, rimanete con noi, sono belle belle sorprese. Ora la musica, The Weeknd, In The Night.

0: Come trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno? Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
1: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
2: Sì.
3: Sì.
2: Sì.
3: Sì.
2: Sì. Per più sì in Ticino, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1.000 a 8.000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCsì.
4: Al Casino di Locarno, il sabato sera si accende di emozioni. Scopri Slot Fever. Dalle ore 20, 152 slot collegate, 3 momenti di gioco e 3 esclusivi mystery jackpot fino a 1.500 franchi ciascuno. Slot Fever, l'appuntamento che rende speciale il tuo sabato sera. Ti aspettiamo al Casino di Locarno. Maggiori informazioni su casinolocarno.ch.
5: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
6: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
5: Più stile, più comfort, più valore.
6: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
5: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
6: Vivi il cambiamento.
7: Cassoni Color.
8: 3, 2, 1, go!
9: Ogni giorno una gazzella si sveglia e sa che dovrà mettere sulle frequenze di Radio 3 e ascoltare Amici in Affitto.
10: Ciao, sono Paolo il camionista, la strada non perdo di vista. Il traffico mi sembra migliore se ascolto voi tre a tutte le ore. Buongiorno.
8: Aspetta che c'è qualcun altro, lo vedo dal citofono.
11: Buongiorno, Ale da Locarno, Amici in Affitto. Perfetto, sono iniziati i saldi. Ciao.
8: C'è qualcun altro.
9: Lo sento.
12: C'è la Marga in affitto? C'è il Max in affitto? C'è Michael in affitto? No, ma io vi compro, amori.
13: Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 10, Amici in Affitto, con quei tre là. Lei, lui e l'altro.
14: Sono le 12:58.
15: Il segnale orario è offerto da
16: BioFit Club, il tuo biohacking club a Lugano.
17: Ticino News.
18: Alessandro Cocca al microfono, una nuova sezione interamente dedicata alle donne nel penitenziario cantonale La Stampa. Lo spazio comprende anche una cella pensata per accogliere una madre con un bambino. Emanuele Lopa.
19: 11 posti, spazi dedicati alle attività quotidiane e al lavoro e una cella appositamente concepita per una madre con un bambino fino ai 3 anni. È questa la nuova sezione femminile del penitenziario cantonale La Stampa, realizzata attraverso la ristrutturazione di spazi già esistenti. Finora le donne detenute in Ticino venivano collocate alla Farera, oppure, per le pene più lunghe, trasferite fuori cantone. Una soluzione costosa e con diversi limiti. La Farera è infatti destinata principalmente alla detenzione preventiva e offre minori possibilità di lavoro e formazione rispetto a un regime di esecuzione della pena. Il nuovo comparto punta quindi a offrire condizioni più adeguate alle esigenze specifiche della detenzione femminile. L'intervento rientra in un progetto più ampio di adeguamento delle strutture carcerarie cantonali, per il quale nel 2023 il Gran Consiglio aveva stanziato complessivamente circa 3 milioni di franchi. Una risposta anche all'aumento della popolazione carceraria femminile, registrato negli ultimi anni in Svizzera.
18: Una notizia giunta in questi istanti in redazione che reggo insieme a voi: verserebbe in gravi condizioni l'uomo colto da un malore questa mattina attorno alle 10:30 a Biasca. Stando al Rescue Medio, l'uomo stava percorrendo via i ragni in bicicletta quando si è improvvisamente accasciato. Alcuni passanti hanno subito allarmato i soccorsi e sul posto sono intervenuti i soccorritori di Trevalli Soccorso ed un elicottero della Rega. La polizia ha chiuso il tratto di strada interessato per agevolare le operazioni appunto di soccorso. Il premio Nobel Nobel per l'economia 2026 è stato assegnato agli statunitensi Robert Hall dell'Università di Stanford e Michael Woodford della Columbia University.

0: Economisti sono stati premiati per le ricerche sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica e aiutare banche centrali e governi a contrastare le recessioni e contenere le fiammate inflazionistiche. Il Cremlino non conferma la tregua sui bombardamenti alle infrastrutture energetiche di Russia e Ucraina annunciata da Donald Trump. I contatti sono in corso. Il portavoce precisa inoltre che la Russia non vuole una semplice tregua, ma una pace duratura.
1: L'infotraffico.
0: Traffico regolare sulla rete viaria della Svizzera italiana.
1: Tra poco inizia Due di Troppo con Luca e Dan.

0: attenzione.
1: Il pomeriggio sta per perdere completamente il controllo. Due voci, una radio e una buona dose di follia. Con Luca Ventura e Danny Morandi inizia Due di troppo.
2: Amuni!
3: Due di troppo! Due di troppo!
2: Allora, qualcuno ogni tanto penserà on air. Cosa vuol dire on air? Tutto attaccato tra l'altro.
4: On air. Scritto con la E, on air.
2: On air.
4: In onda per voi altre due ore fino alle tre del pomeriggio. Ben ritrovati, buon lunedì a tutti, buon inizio settimana. Luchino.
2: Ciao, ciao, ciao.
4: Anche se per te è effettivamente un martedì.
2: Per me è un martedì, il sapore è quello. Perché effettivamente avendo lavorato ieri.
4: Lo diciamo sempre, per te è un martedì.
2: Sì.
4: Ieri è andata bene la puntata, direi di sì.
2: Carina, sì, è stata una bellissima puntata.
4: Questa sera televisiva.
2: Sì, football. Bravissimo, bravi. Ormai le sei più di me.
4: Ragazzi, ormai,
2: sei meglio di me.
4: Ormai le so tutte.
2: Bravo.
4: Le sapevo tutte, le sapevo. Dicevo, oggi altre due orette di bella musica ovviamente. Qualche notiziola. Oggi si va in giro per il mondo con le nostre tre hit.
2: Sì, giustissimo. Bravo.
4: Poi avremo modo di regalare non solo i buoni della rassegna gastronomica con il piripicchio per i pacchio, ma avremo modo di regalare altri due biglietti per la sfida di Conference League di
2: giovedì
4: 15, esatto,
2: sì, sì,
4: all'AIL Arena di Lugano, tra il Lugano e la Stella Rossa.
2: Mi ha invitato Riccardo, tra l'altro, Vassalli.
4: Ah, davvero?
2: Vado a vedere, sì.
4: Ma,
2: sì.
4: Con i buoni che ho io?
2: No.
4: Cioè, con i biglietti che ho io?
2: Con i buoni che hai tu, poi porto altra gente.
4: Quindi oggi sappiamo già chi li vince questi biglietti.
2: Sì, allora scrivi Andrea, poi...
4: No, dicevi, ti ricordi che andavamo in paranoia per il nome della squadra?
2: Sì, in realtà è Stella Rossa.
4: In realtà è Stella Rossa.
2: Lo so, hai ragione.
4: Comunque venerdì mi sono lanciato nel dirlo proprio a livello ufficiale, quindi mi hanno corretto.
2: Che?
4: Mi hanno mandato dei vocali, non mi ricordo.
2: Ma come no?
4: Anzi, se sei all'ascolto rimandalo, così almeno non facciamo figure dopo. Quindi altri biglietti per il Lugano, visto e considerato che venerdì ci siamo divertiti a giocare ed erano in tanti davvero che volevano presenziare alla partita di Conference League.
2: Ma sai perché? Perché è bello, vai a vedere una partita in uno stadio nuovo.
4: Vero.
2: Non fa ancora quel freddo,
4: bravo,
2: da morire.
4: Bravo.
2: E poi vai a divertirti con qualcuno.
4: E poi, visto il Lugano delle ultime uscite, comunque, voglio dire,
2: che non è la Juve.
4: Vai, vai
2: stessi
4: quasi,
2: colori, ma
4: vai quasi a botta sicura con la vittoria. Bravo, hai detto bene, non è proprio la...
2: Diceva Riccardo ieri, prima della partita, sì. Lui mi ha detto: ma la guarderai stasera la partita?
4: Purtroppo
2: sì. Mi farò anche male allo stomaco, e così è stato.
4: Allora, siccome l'altra notte ho concluso The Reacher,
2: sì,
4: l'ultima stagione, mentre Veronica dormiva, ho detto tanto, sabato notte, ho detto tanto domani eventualmente io guardo la partita e ti guardi The Reacher. E me la sono guardata in piccolo sul telefonino, quindi lo sclero era un po' meno, perché non vedevi le cappelle in grande. E vedevi un po' più. Comunque è stata davvero molto molto molto molto molto difficile anche ieri.
2: Brutto, a me non piace più guardare la Juve così, perché
4: no, vabbè, da un po' di anni che accade questo.
2: Sì, sono d'accordo.
4: Vabbè, avete trovato due juventini, diciamo così, molto bastonati all'ascolto. Ma non parliamo di calcio italiano, ma
2: Moggi.
4: Solo di calcio svizzero. Iniziamo con i The Bausa.
2: Sì, bello questo disco. Si chiama Loose

0: Lose Myself, il disco dei Bausa, dall'album estivo che ci ha regalato, c'è anche questa estratta che è molto carina.
1: Sai perché sorrido?
2: Che cosa, dimmi?
1: No, perché una delle prime volte che ho letto, cioè, letto il gruppo, no?
0: Come l'hai chiamato?
1: No, no, giusto, perché avevo sentito te forse qualche oretta prima. Però qualcuno scrive: se metti la H diventa De Bayusha. Milan, De Bayusha.
0: Che non è proprio.
1: Allora, dicevamo, o meglio, parlavo prima in fuori menù del weekend, quello trascorso. Ieri soprattutto è stato un weekend molto gradevole a livello meteorologico. C'erano gli ultimi colpi di coda, credo, dell'estate, di temperature gradevoli.
0: Sono d'accordo.
1: Cioè, io ho grigliato, o meglio, hanno grigliato per me vicini di casa. Sono stato invitato, sì.
0: Cos'hai mangiato? Di, racconta
1: allora,
0: un po'.
1: Vabbè, costine, puntine, pollo, salsiccia e luganichetta.
0: Ah, completa, una grigliata,
1: sì,
0: completa.
1: Una grigliata, ma eravamo tipo 18-19/20. Tra l'altro, alcuni ci ascoltano sul pranzo, ci avevano chiesto di salutare. Mi hanno chiesto, ci sono dei cani sciolti.
0: Belli amici sono.
1: Poi ti ho detto, tutti papà bravi, eh. Ma ieri sono stati un po'. Poi dove eravamo? All'interno di questo grande ranch, sì? Ma di un privato, c'erano calcetto, calcio balilla.
0: Bellissimo.
1: Ci siamo sfidati, ma soprattutto ping pong. Tu sai che io sono un campione.
0: Forte.
1: Di ping pong. Quindi ieri mi sono lanciato e devo dire che è andato un bel torneo.
0: Bello.
1: È stato un bel torneo.
0: Bello fresco oggi,
1: Invece sabato, dicevo, ho fatto una bella passeggiata sul lago con la bimba, il cagnolino. È stato un bel weekend.
0: Due.
1: È Porto.
0: Ah, ok.
1: Io vado sempre soltanto a Porto Ceresio.
0: Sì, perché ti piace?
1: Mi piace, c'è una bella passeggiata, c'è un bel parco giochi con questo vascello dove puoi lasciare la bimba e fa lei.
0: Ah, tipo spazio bimbi, una roba del genere.
1: Però cioè, cosa non vascello... è chiaro in parco giochi? Spazio bimbi, cos'è lo spazio bimbi? Parco giochi.
0: A te hai visto vascelli da altre parti?
1: Sì. Riccardo Vascelli, mi lavora. Che lavora con te. Sì, un vascello di legno, un galeone.
0: Beh, non ho presente, no. Ma bazzico poco.
1: La barca dei pirati dei Caraibi, presente? Oh. Quindi dico, andiamo là che poi mangi il gelatino. Ieri ancora era gradevole la temperatura, quindi te la puoi permettere.
0: Ma tu sei uno di quelli che il gelato lo mangia solo in estate o comunque quando fa caldo o sempre tutto l'anno?
1: Ne parlavo qualche settimana fa con gli ascoltatori, sono uno di quelli che anche se trema.
0: Sì, lo mangia lo stesso.
1: Sì. L'altra sera ho mangiato una vaschetta di Kinder Bueno. Sai il gelato Kinder Bueno?
0: Buonissimo.
1: 240 grammi.
0: Sì, ma dove li metti, scusa, le tasche che...
1: Tasche piene di sassi. No, perché dopo, il giorno dopo, vado e cammino.
0: Sì, però, ho capito. Ma Danny, io devo dirlo, sicuramente saranno tutti invidiosi all'ascolto, perché Danny comunque è ancora giovane, ma in quell'età
1: occhio quello che dice,
0: è in quell'età lì dove i chili compaiono anche mentre dorme.
1: Vero, questo è vero, ragazzi.
0: Danny invece no, scompaiono. Non so che cosa fai a caso, cioè.
1: Aspetta, te lo dico io.
3: Scompare.
1: Compare mio. No, beh, ma forse è genetica.
0: Direi, forse
1: sono
0: sì.
1: Anni che mi sono allenato, magari ancora quella riserva che finirà prima o poi.
0: Ah, tra l'altro devo dirti una cosa. Mi ha scritto io vado in una palestra a Mendrisio, no?
1: Sì. Ah, sì, l'hai iniziato a seguire?
0: Sì, mi ha scritto subito, mi ha detto: oh, Danny Morandi ha iniziato a seguirci, lo porti? Ci stiamo lavorando.
1: Un attimo, con calma.
0: Stiamo lavorando.
1: Visto gli esercizi che fa Luchino, eviterei anche. Ma da lontano non posso guardare, no?
0: Allora, puoi guardare.
1: Allora,
0: sì.
1: Vengo come videomaker.
0: Ci sta, questo lo stanno cercando. Quindi
1: vengo come videomaker.
0: Se hai voglia, volentieri, ci sta.
1: Andiamo di musica con un nuovo singolo firmato Leon Bridges.
0: Giusto.
1: Dal titolo
0: Talk It Over.

0: Al Grotto Serta rinnovarsi significa offrirvi sempre qualcosa in più. Abbiamo dato nuova vita alla zona accoglienza e al bar, creando un'atmosfera più intima e moderna che renderà il vostro stare con noi ancora più qualitativo. Per voi selvaggina, specialità base di zucca, funghi porcini e tartufi. Grotto Serta, da 39 anni, la nostra, la vostra casa.
1: Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
2: Sì.
3: Sì.
2: Sì.
3: Sì.
2: Sì. Per più sì, intici no, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1000 a 8000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCC.
4: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
5: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
6: Marino Bernasconi.
5: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
7: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Beautiful Monster, quella di Nio su Radio 3. Allora, c'è una richiesta, buon pome. Ti posso chiedere 2 minuti di Calcutta o laurea ad honorem di Marra e Calcutta? Grazie mille. Tutte e due in, nel nostro cervellone musicale. Facciamo scegliere a te.
1: Sì, sì.
0: Che ti avvicini un po' di più a, ad Aaron come età, sicuramente.
1: Allora, la prima forse che ha scelto.
0: Aaron, no! Quindi 2 minuti?
1: 2 minuti.
0: 2 minuti?
1: Sì. Mm? Ci sta. Beh. È quella più affine alla nostra programmazione.
0: Allora, si dice Svena Svezda. Sarebbe la pronuncia.
1: Sì, sì. Vabbè, noi diciamo Stella Rossa.
0: Bravo,
1: così tagliamo la testa al toro.
0: Tra poco si gioca proprio per i biglietti del Lugano contro la Stella Rossa giovedì 15 Conference League. 079 449 9537, quindi quello di WhatsApp.
1: Intanto con noi ci sono i Green Day, quelli di American Idiot.

0: Pam-pam.
1: Hein?
0: Pam-pam.
1: Vabbè, si gioca?
0: Si gioca con il Lugano, FC Lugano.
2: Andiamo. Questo appuntamento è offerto da FC Lugano.

0: ce la faccio, troppi ricordi.
1: Abituiamoci, perché questa è anche quella del giovedì dell'Europa League.
0: Lo so.
1: E allora, signori, sì, è vero.
2: Gioca e vinci.
1: È vero. Gioca e vinci. 079-449-9537. Scusa, ma i biglietti per giovedì dove saranno? Allora, in pratica, quelli che regaliamo noi sono la Ressega.
0: Sì, spiega, vai.
1: Corner Arena ex Ressega.
0: Esatto,
1: schermo gigante che dà sulla IEL Arena.
0: Allora, arriverai, sarà tutto spento. Esatto. Non ti preoccupare.
1: Allora, accendi tu le luci. C'è un quadro generale. No, ora non sappiamo il settore, ma sicuramente un settore.
0: Ah, ma non te l'hanno detto che.
1: No, allora. No.
0: Devi entrare e dire: Alexa, accendi tutte le luci.
1: Ah, lo stadio! No, quindi non si sa il settore, ma sicuramente un settore dove si vede bene la partita. Non ci sono posti dove non si vede male.
0: Ma ci sono settori e settori comunque.
1: Ho capito, però nuovo da tutte le parti si vedrà bene.
0: Sì, dai, abbastanza.
1: Allora il gioco lo facciamo domani. Ciao, grazie. Si gioca, dicevamo, per la sfida tra il Lugano e la Stella Rossa giovedì,
0: esatto,
1: prossimo,
0: sì.
1: Quindi il 15 di ottobre, per quello che riguarda la Conference League. La prima partita, credo, della Conference League per il Lugano, giusto? Diciamo così, ad eliminazione.
0: Sì.
1: È un sì convinto e un sì vado a cercare su ChatGPT.
0: Aspetta che chiedo a mio amico Riccardo Vassalli. Ricky, fammi sapere.
1: Quindi dovete rispondere ad una domanda semplice con opzione di risposta. Il più veloce si porterà a casa, come detto, due biglietti.
0: Bravissimo.
1: Quindi puoi scegliere chi portare con te.
0: Sì, non sbagliati, cioè deve essere lì con te.
1: Certo,
0: non
1: è che figlio, figlia, amante, nonna, genero, puoi fare un bel regalone a qualcuno, eh. Quindi siamo pronti a giocare, la domanda è la seguente, prego Luca.
0: Quanti anni sono passati tra la prima e l'ultima vittoria del Lugano in Coppa Svizzera?
3: Un attimo di
0: suspense. A, 81 anni. B, 91 anni. C, 101 anni.
1: Perché questo accento da Palermo? Wow, 91 anni. Cioè, allora ricapitoliamo. A, 81 anni?
0: Sì.
1: B, 91 anni? Oppure C, 101 anni? Quanto tempo è passato tra la prima vittoria della Coppa Svizzera e l'ultima? 079-449-9537.
0: La risposta corretta vi consentirà di vincere questi due biglietti per la prima partita dell'FC Lugano contro lo Stella Rossa.
4: Ti ho

0: puoi portarla un'amica o un amico se vuoi allo stadio se hai vinto i due biglietti.
1: Sì, non parli con me.
0: No,
1: però,
0: sto parlando in generale, guardo te, no, per bellezza. Tranquillo. Per bellezza.
1: Conosco uno bravo, poi dopo ti faccio.
0: Sì. È Lucerna? È Lucerna. Annalisa, madame amica, dicevamo, allora, signore, la risposta corretta qual era, Luchino? Perché? Perché?
1: È la perché? Numero 2, cioè la B, scusami, vabbè, mi mandate un po' in confusione.
0: Sai che aveva messo anche il tabacco a volte, eh? I purini a volte fanno. Dicevi.
1: È la lettera B. Era 91.
0: L'ultima, anzi la prima nel 1931.
1: Sì, sì.
0: Battendo 2-1 il Grasshopper. Mm-hmm. Mentre l'ultima è stata vinta nel 2022.
1: Beh, contro ovviamente il Young Boys.
0: Eh?
1: Young Boys.
0: Che mi guardi così?
1: È giusto, no?
0: Credo di sì, credo di sì. No, Sangallo.
1: Sangallo.
0: 4-1 al Sangallo, se
1: però
0: non erro.
1: Berna erano, eh?
0: Sì, però
1: sì, è per quello che mi sono confuso. Sì, sì, tra l'altro ero in diretta quel giorno, quindi. Pensate.
0: Quindi complimenti a chi ha risposto correttamente. B, sono passati 91 anni. 1931 la prima vittoria di Coppa Svizzera. 2022 l'ultima vittoria.
1: Aspetta, bellissimo.
0: Scrive, sì. Nicola scrive: Porto Spalletti, tanto è libero.
1: Te lo portiamo noi.
0: Te lo portiamo noi, Nicola. Te lo portiamo. Ma forse c'è qualche notizia che è uscita adesso che noi non sappiamo.
1: Ma dai, no, aspetta. Tu parla intanto, prendi tempo che io.
0: No, più che parlare, andiamo a capire chi è stato il più veloce tra poco. E chi si porta a casa questi due biglietti per Lugano Stella Rossa. Torneremo domani, Luchino?
1: Non c'è niente,
0: c'è ancora?
1: Tutto confermato, sì.
0: Domani
1: confermato.
0: Altri biglietti?
1: Domani
0: sì,
1: altri
0: forza.
1: Biglietti, sì, tutta
0: sino
1: la settimana
0: a giovedì.
1: Si giocherà, bravissimo.
0: Sino al match day si regaleranno biglietti per Lugano Stella Rossa.
2: Questo appuntamento è stato offerto da FC Lugano.
3: Due di troppo.

0: What is Love, gli Addaway su Radio 3 gli anni 90, 13:40. Allora, chi è stata o stato il più veloce? Liu King.
1: Allora, è stata Giorgia, non sappiamo da dove, Giorgia. Però andrà a vedersi Lugano contro lo Stella, la Stella Rossa, insieme a un'altra persona, sì. Poi facci sapere chi porterai, sì. Documentaci insomma la partita.
0: Tra l'altro noi nel dettaglio lo scriviamo, ma all'ascolto, se vincerete nei prossimi giorni il biglietto, i biglietti sono da ritirare
1: a casa di Danny.
0: Sì, allora, esatto. Previo, no, a parte scherzi, lato Cinestar, biglietteria 1, lato Cinestar, ovviamente, sì, presentandovi con un documento di identità valido.
1: Beh, oddio, anche se usate quello del fratello che è maggiorenne.
0: Ma sai com'è, magari Giorgia, il fratello con la barba. Sì, no, Giorgia con la barba. Tra poco il giro del mondo in 3 hit.
2: Da Bricco è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale: pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch. Brico, l'unico.
3: Il cambio stagione è arrivato. MDG, mercato della gomma, raddoppia per te.
4: Ci trovi a Locarno e ora anche a Lugano Barbengo, in via Cantonale 16. Cambio gomme veloce e prodotti di alta qualità.
3: Evita le attese dell'ultimo momento.
4: Prenota subito il tuo appuntamento. MDG, mercato della gomma. La tua sicurezza su strada.
5: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
6: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
7: Hai voglia di una serata gustosa? Al birrificio di Bioggio ti aspettano birre artigianali, hamburger, pizza romana e piatti pieni di sapore. Un locale caldo, conviviale, perfetto per amici, colleghi e famiglia. Birrificio di Bioggio, in via Cademario 2. Ampio spazio per eventi, fino a 120 persone.
8: Quest'anno Edil Expo compie 40 anni e si fa in 4. Dal 14 al 17 ottobre, 4 giorni per incontrare aziende e professionisti, scoprire soluzioni e novità per costruire e ristrutturare. E per la prima volta siamo aperti anche il sabato. Edil Expo 2026, da 40 anni al Centro Esposizioni Lugano.
9: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
10: Ladies and gentlemen, il giro del mondo in 3 hit.
0: E come ogni lunedì,
1: bella questa, ci sta.
0: Il giro del mondo in 3 hit, delle, diciamo così, classifiche di stati differenti. Mm-hmm. Andiamo, giusto, a prendere la terza, la seconda e la prima classificata, appunto, in stati europei differenti.
1: Sì, vediamo un paio di dritte, mm-hmm, sul disco, che cosa racconta, da chi è stato cantato, eccetera, eccetera. Dalla terza posizione tiriamo fuori il Regno Unito. Tiriamo fuori prendendo questo disco di Ashi, si chiama Stop the Wedding, quindi ferma il matrimonio. E questo disco, prima di affermarsi tra l'altro come cantautrice, questa Ashi ha studiato canto jazz, mm, e ha lavorato come corista per altri artisti, come succede
0: a tantissimi, è successo a tantissimi
1: altri cantanti, esatto. Una formazione che poi ha contribuito a darle una voce riconoscibile e uno stile tutto suo. Quindi la numero 3 in Gran Bretagna è quella di Ashi con Stop the Wedding, che dà il via a questo giro del mondo in 3 hit.

0: Direttamente da San José c'è questa Ashi con Stop the Wedding.
1: Bella,
0: è carino, molto
1: piace.
0: Carino.
1: Bravo, bravo.
0: Al numero 3 della classifica del Regno Unito quest'oggi.
1: 13.47, stiamo andando in giro per il mondo, anzi il giro del mondo in 3 hit. Dal terzo posto, come detto, il Regno Unito, si vola in Sud America, precisamente in Cile, dove al secondo posto troviamo Karol G. Tra l'altro Karol G con Judy Line e Rusovski, dico bene, fratellino?
0: Rusovski, giusto.
1: Rusovski.
0: Bravo, bravo, bravo.
1: Giusto, giusto. Sembrano i diamanti, no? Cos'è? Swarovski, peraltro. Vabbè. Karol G con Boy Wow.
0: Boy Wow, Boy Wow.
1: Ah, Boy Wow, guarda che cosa.
0: Boy Wow.
1: Allora, perché mi scrivi Boy qua? Cioè, dopo uno dice che sbaglia, mi scrivono le cose sbagliate. Boy, com'è che è?
0: Boy Wow.
1: Boy Wow.
0: Boy Wow, Boy Wow.
1: Lo sapevate che... Non è domani, scusa, lo sapevate che... scusami, lo sapevate che Karol G è colombiana e che il suo vero nome è Carolina Giraldo Navarro?
0: Giusto, sì, è così.
1: Corleone.
0: Così.
1: Prima di diventare una star internazionale ha partecipato anche alla versione colombiana del talent show The X Factor. Da quel debutto ad una carriera che ha conquistato il mondo. Beh, ora a parte gli scherzi, come detto, Karol G, Judy Line con Rusovski in...
0: Bye,
1: Bye Wow. Su Radio 3i, la numero 2 in Cile.

0: Siamo in Cile, questo è al secondo posto, Karol G, Jude Line, Rusovski con Bye Wow. 13:51 minuti, allora prima di andare alla numero 1, Luchino. Ascoltiamo due messaggi vocali veloci che riguardano la viabilità, prego.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Qualcuno mi sa dire cosa succede tra Lugano Nord, cioè tra Lugano Sud e Lugano Nord, direzione Nord, che siamo incolonnati?
0: Sì, aspetta, sì. Aspetta, che c'è anche la Cri, aspetta.
2: Danny, perché c'è colonna da Grancia in direzione nord sull'autostrada?
3: Diglielo tu, amico Danny.
0: Dico io?
3: Dica.
0: Allora, A, opzione, scegliete voi. Vai. A, han chiuso una corsia di destra a causa dell'incidente.
3: Poco probabile.
0: B, c'è un concerto di Bob Sinclair e non si può passare.
3: Questa è già più, E poi la C?
0: Ci sono dei giocolieri in mezzo all'autostrada che... A, B o C?
3: Questo no, perché sono in cantonale i giocolieri.
0: Ah, è vero. No, a parte gli scherzi, hanno chiuso la corsia di destra, che è bloccata a causa di un incidente, tra Lugano Sud e Lugano Nord. Questo lo segnala anche via Suisse.
3: Speriamo non sia nulla di grave. Torniamo al nostro giro del mondo in 3 hit. Abbiamo visto le prime due posizioni del podio, la terza e la seconda. Alla numero 1 chiudiamo il nostro giro negli Stati Uniti, dove in vetta alla classifica troviamo Adela con Nicole Kidman, non l'artista ma il titolo proprio della canzone. Una curiosità che ti do legata a questo brano è che l'ispirazione è arrivato mentre Adela si preparava per una festa legata ai Golden Globes e, sentendosi una vera diva di Hollywood, ha detto: ma chiamiamolo Nicole Kidman il brano.
0: Ah, hai capito?
3: Sì. E da quel momento è nata l'idea di associare il glamour e la sicurezza di quella serata al nome di Kidman.
0: Allora, prima, quando ho letto le tre che mi hai mandato, ho detto: ma scusa, ma perché la gente non si limita a fare l'attrice? In questo caso lo fai anche bene, tra l'altro, no?
3: Convintissimo, no,
0: fosse!
3: No.
0: Ma sai perché?
3: Perché?
0: Perché c'è il duetto con Robbie Williams.
3: Ah, bravissimo, Something Stupid. Bravissimo.
0: Ho fatto vedere che è tornata a cantare, in realtà no. È Adela, no. Adela, che canta Nicole Kidman.
3: Sì, che poi Adela è il nome di mia zia in Sicilia. Ma...
0: Adela, vieni qua, obbedo! Adela! Allora, oi, c'è colonna in direzione di Bellinzona all'altezza della rotonda di Magadino. Mati che ci scrive: grazie per la segnalazione anche nel sopraceneri.
3: Allora, torniamo serissimi perché l'incidente è tra auto e camion, quindi speriamo veramente non sia nulla di grave, vi terremo aggiornati in questi minuti.
0: Ricordiamo verso nord, ma noi abbiamo il compito di portarvi la numero uno, come detto, negli Stati Uniti, quindi nuovo singolo per Adela.
3: Si chiama Nicole Kidman, così chiudiamo il giro del mondo in 3 hit.

0: Lavoreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
1: Dove tutto costa meno.
2: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
3: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
4: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
5: Hai una domanda?
6: Io cerco la risposta.
5: Attualità, curiosità, storie, ospiti in studio e al telefono. Ogni giorno c'è qualcosa di nuovo di cui parlare. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 c'è Lolly Day. Accendi la radio, al resto pensiamo noi.
7: Sono le 13:58.
8: Ticino News.
9: In studio Emanuele Lopa, in apertura un uomo versa in gravi condizioni dopo essere stato colto da un malore questa mattina a Biasca. Secondo le prime informazioni raccolte da Rescue Media, attorno alle 10:30 stava percorrendo via Iragna in bicicletta quando si è improvvisamente accasciato. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti 3 valli soccorso e un elicottero della Rega. La polizia ha temporaneamente chiuso il tratto di strada interessato per consentire le operazioni di soccorso. È stata presentata oggi la nuova sezione femminile del penitenziario cantonale La Stampa, 11 posti disponibili, tra cui una cella madre-bambino, oltre a spazi dedicati al lavoro e alle attività quotidiane. Con il nuovo comparto verrà introdotto inoltre un particolare approccio alla gestione delle detenute, quello della cosiddetta sicurezza dinamica. Per capire di cosa si tratta, sentiamo il direttore delle strutture carcerarie cantonali, Stefano Laffranchini, intervenuto al microfono di Federico Marino.
10: Allora, il concetto di sicurezza dinamica può essere riassunto come la persona stessa che diventa protagonista della struttura della propria giornata, quindi non è più quello che si ricorda di un istituto totale, istituzione totale, dove ogni minuto è scandito dall'autorità, ma dove la persona stessa può decidere, può influenzare la struttura del proprio ordine del giorno.
11: Possiamo fare magari degli esempi come può influenzare il suo ordine del giorno la persona detenuta?
10: Al di là dei momenti comandati che sono il lavoro e la formazione, può decidere quando fare il bucato, quando e se cucinare con le colleghe, quando e se recarsi presso il passeggio. Possono anche allestire il passeggio abbellendolo con determinati oggetti, quindi hanno un'autonomia decisionale che possono anche metterla in pratica.
9: Le armi svizzere rischiano di finire più facilmente nei conflitti all'estero. È il timore dell'Alleanza che ha promosso il referendum contro la revisione della legge sul materiale bellico, in votazione il prossimo 29 novembre. Socialisti, Verdi, evangelici e diverse organizzazioni non governative

0: governative invitano a respingere la modifica. Le nuove regole permetterebbero alla Svizzera di fornire armamenti a 36 paesi occidentali anche quando coinvolti in una guerra e renderebbero più semplice la riesportazione verso paesi terzi. Per i contrari, la revisione mette a rischio la tradizione di neutralità svizzera e favorisce soprattutto l'industria degli armamenti. E il Nobel in chiusura per l'economia 2026 va a due studiosi statunitensi, Robert Hall e Michael Watford, premiati per le loro ricerche sui meccanismi che permettono di stabilizzare l'economia e contrastare recessioni e inflazioni. Sentiamo dunque Alessandro Cocca.
1: Hall ha 83 anni e insegna all'Università di Stanford, mentre Woodford, 71enne, è professore alla Columbia University di New York. Le ricerche dei due economisti hanno contribuito a sviluppare modelli che aiutano a comprendere come le decisioni di famiglie e imprese influenzino l'andamento generale dell'economia, strumenti oggi utilizzati da banche centrali e governi per affrontare le crisi e contrastare le oscillazioni economiche. Il lavoro di Hall ha approfondito il comportamento dei consumatori e la loro preferenza per consumi stabili nel tempo. Woodford ha invece sviluppato il modello keynesiano moderno, diventato un riferimento per le politiche economiche. Secondo la giuria, questi studi permettono di valutare meglio come intervenire di fronte a shock come le crisi energetiche o cambiamenti improvvisi nei consumi. Il premio, del valore di circa 1 milione di franchi svizzeri, sarà consegnato il prossimo 10 dicembre.
2: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
3: L'infotraffico.
0: Via Swiss segnala sulla 2 in direzione del San Gottardo, tra Lugano Sud e Lugano Nord, a causa di un incidente c'è colonna e la corsia di destra è rimasta bloccata. A Cadenazzo tra Riazzino e Contone il traffico è fortemente rallentato, così come tra la Comelina e Cadenazzo.

0: Gioia, la nuova dei Fabri, di Fabri Fibra, dei Pinguini Tattici Nucleari. Poco prima avevo ascoltato anche i Red Hot Chili Peppers. Ci stiamo preparando a Snow e io dici no dai, ancora presto.
1: Ma allora, a parte che di neve secondo me ne vedremo poca quest'anno, come del resto tutti gli anni,
0: come disse Lapo una volta. Le 14:10, due di troppo, un'altra oretta, anzi altri 50 minuti. Tra poco si gioca il piripicchio peripacchio, sì, per la rassegna gastronomica, quindi un buono del valore di 50 franchi, scopriremo per dove.
1: Già, esatto,
0: già mi sono scordato, te lo ricordi tu?
1: Chiasso.
0: Chiasso,
1: grottoline
0: di Chiasso, sì, vero, vero, vero. Quindi tramite il piripicchio chi la spunta si porta a casa questo buono. Tra l'altro il piripicchio è tramite i numeri del telefono che ricorderemo a tempo debito. A proposito di numeri di telefono,
1: sì,
0: una notizia che mi ha così abbastanza incuriosito. Il numero, quindi credo che sia della vicina Italia, credo, lui si chiama Mr. Sim, perché è un collezionista di tante sim telefoniche con numeri molto particolari. Per esempio ha il numero 333 333 333 33.
1: 10 numeri da 3.
0: Gli offrono 2 milioni di euro, ma lui rifiuta. Tu avresti Passo. Mai accettato una roba del genere? Attenzione, così di pancia dici ma dai, ma che, cioè, per una sim lo dovrei. Però se sei un collezionista difficilmente ti liberi dalle cose.
1: E 2 milioni di euro.
0: Difficilmente ti liberi dalle cose.
1: Sì, ma ho capito, ma sono 2 milioni di euro.
0: Ma se sei un collezionista,
1: cioè, io da domani smetto di lavorare con
0: vuol dire che lui potenzialmente ad un'asta potrebbe permettersi di ricomprarla a 2,5.
1: Allora, se l'ha pensata così, ci sta. È un grande.
0: Perché però, di pancia te dici ma sì, dai, tanto cosa vuoi il numero? Però vedi,
1: ma
0: 3,
1: non
0: 3,
1: solo
0: 3,
1: di pancia, anche di testa.
0: 3 3 3 3 3 3, dice dai, questo me lo tengo. In realtà no,
1: che lui, cioè, per avere un numero dove poi ti chiamo, sì, salve, siamo qui.
0: Sì, esatto, sì, esatto. L'offerta. E tu mi chiedevi fuori onda, avresti mai pagato un tot per una targa in particolare? E ti ho risposto sni, nel senso che in passato mi ero informato, sai che era un pochettino più libera la ricerca delle targhe, no?
1: Esatto, non potevi bloccarle.
0: Adesso è un po' più complicato, suppongo, è un po' che non vado a spiare.
1: No, tu puoi bloccare la tua targa praticamente, cioè se la gente cerca la mia non esce.
0: Ah, ok.
1: Ti esce che è coperta. Dice il proprietario.
0: Una volta invece era un pochettino più libera la cosa e cercavo la targa 180 Ticino, 180 181.
1: La tua data di nascita.
0: Perché letta così, ok, però letta 18 01 81. Quindi 180 181. Sì. Vado alla ricerca di ed era una signora di Verscio.
1: Sì. E come sei andato col Kalashnikov sotto casa?
0: Sono andato verso. Ma poi mi sono perso. No, ho detto no, dai, ma vuoi magari chiamare la signora, chiedere se mi vende la targa? Tanti anni che aveva la sua auto immatricolata, quindi ho evitato. Però mi sarebbe piaciuto, 180-181.
1: Pensa se la signora te l'avesse data tranquilla, gratis tra l'altro.
0: Che cosa, la targa? Dici?
1: La targa.
0: Ah, la targa, scusa. Allora, c'è qualcuno che scrive, vendo il mio, è un 333, no, non posso leggerlo però, che sennò lo chiamano.
1: No, però il suo è lì.
0: È lì. Allora, qualcun altro chiede appunto cosa è successo in autostrada, è entrato Lugano Sud, direzione Nord, c'è stato un incidente tra auto e camion, momentaneamente la corsia di destra è stata bloccata, anche se ombretta di lateralità, dicono. Sapete cosa è successo? All'altezza dell'uscita di Lugano Sud, la galleria di San Nicolao è bloccata, dalle telecamere fanno vedere tutto vuoto, ma siamo fermi, probabilmente stanno spostando l'incidente, o comunque stanno così permettendo di far riviaggiare il traffico. Quindi allora, ombretta sarà quello.
1: Qualcuno ha scritto, buongiorno, oggi non si può più vedere le targhe perché i sistemi sono stati hackerati. Se si volesse cercare una targa bisogna pagare.
0: Vero, forse da poco è successa questa roba qui.
1: Io già da un po' che comunque l'ho bloccata e non puoi andare a vedere chi è il proprietario.
0: Comunque, se all'ascolto c'è la signora di Verscio, se c'è ancora,
1: ripeti la targa, vai, fai l'annuncio.
0: Ticino 180 181, sono disposto a pagare, lo dico,
1: un sacco di soldi.
0: Sacco di soldi, lo dico.
1: Io invece non ho mai controllato la mia. 140997. Vediamo se c'è qualcuno all'ascolto che ce l'ha.
0: 140997, quindi è 140997.
1: 997, sì.
0: Bello il finale,
1: bellissimo,
0: 997.
1: Bellissimo.
0: 997 ci piace. Allora, abbiamo un nuovo singolo, Luchino.
1: Si chiama Tsunami ed è il disco di Sophie Tucker e OneRepublic.

Hanno chiuso anche la galleria sul ponte Diga in direzione Lugano Nord, perché c'è stato un incidente e c'è anche l'ambulanza, quindi è tutto fermo, non si circola da nessuna parte in direzione Nord. Ciao, buona giornata.

0: Tu per tu con Noè Ponti, con il sostegno di Banca Stato. Un incontro esclusivo con il campione ticinese. Storie, curiosità e domande dal pubblico insieme a Michael Casanova. Martedì 13 ottobre alle 18.30 alla CMFG Arena di Sigirino. Ingresso gratuito. Prenota subito il tuo posto su bancastato.ch.
1: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
2: L'inverno non aspetta! E tu, da Driver Agom, sconto fino a 120 franchi su 4 pneumatici delle migliori marche per auto e SUV. Affronta in sicurezza ogni condizione della stagione fredda. Affrettati! La promozione scade il 15 novembre. Passa da Driver Agom.
3: Viaggia senza pensieri, Driver Agom.
0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Stanco delle solite pareti?
6: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
5: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
6: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
5: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
7: Cassoni Color.
6: Coloriamo i tuoi sogni.

0: out dei giornalisti.
1: Tante cose sold out ogni tanto, quando tu vai a comprare biglietti, sì, ti esce sold out, quante parole tiri tu?
0: 14:26, segnatevi i numeri del telefono perché tra poco si gioca per la sagra. Ah, non è vero, per la rassegna gastronomica. Scusa, sono rimasto ancora la sagra.
1: Vabbè, ma dipende, è quello che vuoi, va bene.
0: 091 6 462 462, oppure 091 6 463 463.
1: Anticipate i tempi.

0: ti prendo e ti porto via il comandante Vasco Rossi, Radio 3, 14:30, puntuali, precisi, due di troppo.
1: Yes, si gioca al gioco più ambito di questa settimana, delle settimane precedenti, con il buono della rassegna gastronomica Mendrisiotto e Basso Ceresio. Oggi, signore e signori, si gioca con il grottoline di Chiasso.
0: Di Chiasso?
1: Sì.
0: Si gioca...
1: È stato tu?
0: No, a Chiasso sì, al grottoline mai, però mi hanno detto che è buono.
1: Ma anche a me, quindi ci andremo. Quindi,
0: molto probabilmente poi... Le volevo metterlo da parte quello.
1: Attacca, dai, manda il disco. Allora.
0: Grazie a tutti, grazie.
2: Signore e signori, si gioca al Piripicchio Piripacchio.
3: Piripicchio Piripacchio.
2: È vero o falso?
3: Piripicchio Piripacchio.
0: Piripicchio Piripacchio.
1: Dovete dircelo voi se è vero o falso, anzi loro che sono in onda già prenotati.
0: Buon pomeriggio, allora, da una parte Stefania. Ciao Stefania, buongiorno.
4: Ciao.
0: Ciao. Dall'altra, purtroppo non ho chiesto il nome fuori onda, ma c'è
4: Pascal.
0: Pascal. Buon pomeriggio anche a Pascal. Quindi Stefania contro Pascal. Il Piripicchio Piripacchio non è nient'altro che un vero falso, ma dovete prenotarvi per essere più veloci e rispondere correttamente. Attenzione che chi si prenota e sbaglia, il punto va all'avversario. Sono 11 definizioni.
1: Esatto. Come ci si prenota, Danny?
0: Allora, Stefania, direi un piripicchio, va bene Stefania?
4: Grande, sì, quello volevo.
0: Ho chiamato solo per il piripicchio.
4: Esatto.
0: Mentre Pascal ti rimane il piripacchio.
4: Sì, va bene.
0: Va bene?
1: Ho anche il piripacchio senza piri.
0: Va bene. Allora, siamo pronti. Come dicevo, 11 definizioni. Metti che arrivate pari e abbiamo quella di riserva, quindi non preoccupatevi.
1: Vero.
0: Siate veloci nella prenotazione più che nella risposta. Si parte adesso.
1: La Terra ha un solo satellite naturale.
4: Piripacchio.
0: Pascal.
4: Vero.
0: Giusto.
1: Bravo.
0: Giusto,
1: vero, Gero, bravo, vero. Pascal.
0: 1-0.
1: Grande
0: 1-0.
1: Pascal che ci sta telefonando dal bagno.
0: 1-0.
1: Marte è chiamato il pianeta rosso.
4: Piripicchio.
0: Stefi.
4: Vero.
0: Giusto.
1: Brava.
0: 1-1.
1: 1-1. Gli squali devono continuamente nuotare tutti quanti per respirare.
4: Piripicchio.
5: Piripicchio.
0: Stefi. Tu sei piripacchio, Stefano. Pascal, sei piripacchio. Dicevi, Stefi?
4: Vero.
0: Vero, invece è falso.
1: Invece è falso.
0: Punto falso a Pascal, 2-1.
1: I gatti hanno più vertebre degli esseri umani.
5: Piripacchio.
0: Qua assieme,
5: eh? Vero.
1: Secondo me lui.
0: Lui. È vero?
5: Vero.
0: Giusto.
5: Vero.
0: Punto a te. 3-1.
1: Per Pascal. Il deserto dell'Antartide è un deserto.
5: Piripacchio.
0: Pascal.
5: Vero.
0: Giusto.
1: Ok.
0: 4-1.
1: Il burro viene prodotto dal latte.
5: Piripacchio.
0: Stefania.
1: Stefi.
4: Vero.
1: Brava Stefi.
0: 4-2. Dai che la recuperiamo.
1: Le formiche hanno i polmoni.
4: Piripicchio.
0: Stefania.
4: Vero.
1: No, è falso Stefi. È falso.
0: Punto Pascal. 5-2.
1: Il sangue circola attraverso le vene e le arterie.
5: Piripicchio.
0: Pascal.
5: Vero.
1: Giusto, Pascal.
0: 6-2.
1: Il kiwi cresce sugli alberi.
5: Piripacchio.
1: Pascal, sì.
5: Vero.
1: No, è falso.
0: Punto è falso. A Stefania, quindi 6-3.
1: 6-3 per Pascal. I gorilla mangiano esclusivamente carne.
5: Piripacchio.
1: Stefi.
4: Falso,
1: brava Stefi, bravissima.
0: 6-4.
1: Purtroppo.
0: Anche se Stefi, però dai,
1: cioè,
0: per
1: purtroppo,
0: la...
1: nel senso, eh?
0: Purtroppo per Stefania, però dai, l'ultima.
1: Il Sahara si trova principalmente in Africa.
4: Piripicchio.
0: Stefania.
4: Vero.
1: Brava Stefania. Allora,
0: giusto, 6-5, giusto, era vero, però
1: sei stata una degna concorrente di Pascal, però purtroppo il vincitore, ladies and gentlemen, Pascal.
0: Merci beaucoup Pascal.
1: No, Pascal, in che miniera ti trovavi per telefonare?
0: Allora,
5: pregassona.
0: Okay, innanzitutto ringraziamo e salutiamo Stefania. Grazie Stefania. Con i prossimi programmi con i nostri colleghi o domani con noi, riprovaci, va bene?
1: Sì, esatto. Puoi farlo, tranquillamente.
0: Un abbraccione, ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao.
0: Mentre Pascal, complimenti nuovamente, non attaccare il telefono, rimani in linea perché abbiamo bisogno dell'indirizzo, ti arriva a casa il buono di 50 franchi per il grottoline di Chiasso.
5: Grazie.
1: Mai
5: mille.
1: Mai stato al grottoline?
5: Sì, grottoline sono già stato e addirittura ci torno sabato.
1: Non ho capito, ci?
5: Ci torno sabato.
0: Ci torna sabato, già per
1: me ci nuotavo.
0: Anche io da piscina. Grazie ancora Pascal, non attaccare, stai lì.
5: Grazie a voi.
0: Ciao, ciao Pascal. Ciao. Ancora Luchino,
1: sì. Domani ancora quasi la stessa ora più o meno?
0: Sì.
1: 14 no, domani
0: vediamo
1: che anticipiamo.
0: Vediamo qualcosina. Comunque ci sarà sempre il piripicchio.
1: Piripicchio.

0: Ora in tutti i concessionari AMAG la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario AMAG o su amag.ch/bw.
1: Volkswagen.
0: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
3: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
4: Salve, dove la porto?
5: Dal mio partner BMW, grazie.
4: Andata e ritorno?
5: Solo andata. Al ritorno sarò al volante di una nuova BMW. Con BMW Days può approfittare del leasing a tasso zero su numerosi modelli BMW selezionati.
6: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
8: Questa è Radio

0: Nuovo disco per i Purple Disc Machine. Quasi un gioco di parole, i Mick.
1: Sì, uno Purple Disc Machine.
0: No, è uno
1: sì.
0: solo.
1: Tra l'altro, se te lo faccio vedere, mi dice volte male della Juve.
0: No,
1: è simile, simile, molto simile.
0: Vabbè, con Mick, lei, sì. lui.
1: Lei.
0: Sì.
1: È britannica, Mick.
0: Test my luck.
1: Che cosa? Qua è per capelli.
0: La luck dei capelli. Allora, c'è stato questo incidente. Chiuse anche le gallerie in direzione nord, parliamo, eh?
1: Sì, Danny, più che altro ci sono i semafori che stanno tutto esatto. giù il traffico, quindi...
0: Tra Bissone e Lugano Nord c'è colonna a sì, causa di un sì. incidente precedente, corsia di destra bloccata, si prevedono lunghi ritardi, quindi pazienza e soprattutto prudenza.
1: Vabbè, tra poco inizia anche il turno di Danny e Luca da Securini. Arriviamo,
0: arriviamo.

0: My Soul, Bruno Mars, Radio 3, siamo i saluti, Luchino, per quest'oggi.
1: Sì, tra poco arrivano i tenori Vale, Boris e Riccardo ad accompagnarvi fino alle 18. Noi torniamo domani, tu dalle 12 e... punto noi... 0078.
0: No, fai 12.09.
1: Ah, con calma, sì, non ti preoccupare. Sì, sì, sì. E poi con due di troppo dalle 13.
0: A domani,
1: ciao! Ciao.

0: Giornata e Radio 3 te le suona.
1: BioFit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera IP.

0: 10 premi. Info su rassegna.ch.
1: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamburinivini.ch.
2: Chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
3: Centro Serramenti Ticino.
2: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
4: Amore, andiamo al salone del camper.
5: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
4: Davvero?
5: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
4: Wow, andiamo!
6: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
7: Pronto?
8: Danny, ciao, sono il direttore.
7: Sì, direttore.
8: Siete fuori.
7: Come?
8: Licenziati.
7: Ci licenziate?
8: Ancora una stagione insieme e poi siete fuori.
9: Siete di troppo.
7: Ma come? Perché? Dice che siamo due di troppo.
10: Sì, ma questo lo sapevamo già.
7: Ci danno una stagione per dimostrare che possiamo stare in onda.
10: E se non siamo all'altezza?
7: Ci mandano a casa.
10: E se facciamo bene?
7: Ci mandano a casa lo stesso. Siamo di troppo.
11: Dalle 13 alle 15 su Radio 3i.
12: 14:58.
13: Ticino News.
14: Buon pomeriggio, in studio Giorgio Doninelli. No a un allentamento sulle regole in vigore in materia di esportazioni di armi. A Berna oggi è scesa in campo l'alleanza che ha promosso il referendum in votazione il 29 novembre. Robert Kreutzmann.
15: Con la revisione della legge sulle armi vi è il pericolo concreto che materiale bellico prodotto in Svizzera venga impiegato in conflitti fra stati o in guerre civili. E questa è la principale argomentazione con cui un'alleanza di partiti di sinistra, evangelici e organizzazioni non governative invita a votare contro un allentamento delle regole, giudicato in contraddizione con i valori fondamentali del nostro paese e che avvantaggia solo l'industria degli armamenti. Non è la lobby delle armi a decidere, ma la popolazione, ha dichiarato davanti alla stampa la presidente dei Verdi Lisa Mazzone, sottolineando che è eticamente e moralmente indifendibile arricchirsi su guerre civili e persecuzioni di popolazioni. Con l'allentamento la Svizzera rinuncia completamente al controllo delle proprie esportazioni di armi, un comportamento giudicato immorale dall'alleanza, che invita dunque a votare no il prossimo 29 novembre.
14: Giovani che vanno a lavorare o studiare fuori cantone, giovani che tornano. A livello svizzero il saldo per il nostro cantone resta negativo e questa mattina ci si è chinati sul tema all'evento Talenti in Movimento, promosso da Cantone e Città di Lugano, a cui ha preso parte anche il direttore del DFE Christian Vitta, che abbiamo interpellato proprio su questo tema.
16: Si tratta adesso di lavorare affinché i giovani che sono cresciuti sul nostro territorio, che partono per un'esperienza, per motivi di studio, ecco, che possano rientrare nel nostro cantone se lo desiderano fare. E abbiamo visto anche dalle percentuali che vi è un'alta fetta di giovani che sarebbe, o di persone che sarebbe pronta a rientrare, e qui bisogna lavorare sulle condizioni quadro, l'abbiamo sentito questa mattina, dalle condizioni economiche alle condizioni di qualità di vita, conciliabilità lavoro-famiglia. Senza dimenticare, questo è l'altro aspetto che è emerso bene quest'oggi, che bisogna seguire questi giovani nel tempo affinché restino informati delle opportunità che ci sono nel rientro del nostro cantone.
14: Andiamo all'estero. Il ricovero al Policlinico Gemelli di Papa Leone XIV è previsto domani in tarda mattinata, lo riferisce la sala stampa vaticana, che spiega come il nodulo al polmone riscontrato al pontefice sia emerso durante controlli di routine e non quindi da un motivo immediato, un sintomo che richiedesse un'indagine, come potrebbe essere un'infiammazione o un'infezione. Alcuni appuntamenti hanno dovuto essere giocoforza annullati stati, confermato invece almeno per ora il viaggio apostolico in Uruguay previsto a inizio novembre. In chiusura, un attacco informativo

0: informatico ha colpito le infrastrutture di refrigerazione di centinaia di supermercati francesi delle catene Cooperative U e Intermarché. Il cyberattacco, scrive Le Figaro, ha preso di mira in particolare il software danese Danfoss, che gestisce gran parte dei sistemi di refrigerazione della grande distribuzione francese. Le perdite stimate ammontano a diversi milioni di euro.
1: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
2: L'infotraffico.
0: A causa di un incidente sono purtroppo da prevedere lunghi ritardi sulla A2 in direzione nord tra Bissone e Lugano Nord, con la corsia di destra bloccata. Sempre sulla A2, sempre in direzione nord, c'è traffico anche tra Quinto e Airolo, in questo caso 4 km di colonne, ritardi fino a 40 minuti. Traffico congestionato poi anche a Paradiso sul lungo lago e a Lugano tra via Calloni e via Domenico Fontana. Traffico infine congestionato anche nel Sopraceneri sul piano di Magadino fra Cadenazzo e Contone.
2: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
0: Giornata quella odierna generalmente soleggiata a sud delle Alpi, poi nella notte su domani in particolare sul Ticino centro-meridionale sviluppo di nuvolosità a bassa quota e sempre a basse quote, ma oggi la temperatura massima è attorno ai 20 gradi.
3: Pifaretti,
4: buongiorno.
3: Riccardo Pellegrini,
4: ciao a tutti.
3: Valerio Ventura,
4: ci sono

0: aspetta.
1: Beh, abbiamo appena iniziato.
2: Dopo.
0: Hai ragione, dopo che fa la differenza.
2: Tre ore insieme.
0: Eh sì, come sempre.
2: Esatto. Avevo in mente una roba, mi sono già dimenticato.
0: A me viene in mente nella viabilità che parlavano di via Calloni. A Lugano mi viene in mente Egidio Calloni.
2: Egidio Calloni, che dopo ha giocato nel Milan. Sai che cosa faceva dopo che giocava?
0: Forse me l'avevi
2: gelataio. Consegnare i gelati. Calciatore di
0: era
2: una
0: un calciatore
2: volta,
0: che era bravissimo, però ogni tanto sbagliava dei gol facilissimi.
2: Perché avevi i Calloni sotto.
0: No, ma non per quello. Lo chiamavano Sciagura, ti ricordi?
3: Sì. Sciagura. Potete raccontare tutto quello che volete sul mondo del calcio e dei giocatori che
2: non beh, Egidio, vediamo un po'. C'è qualche ascoltatore che si ricorda
3: Zoff,
2: di
3: c'era Zoff.
0: Egidio Zoff. Sì, era il periodo di Zoff, è vero.
3: Ah, è vero? Sì, vedi?
2: Egidio Calloni.
3: Ok.
2: Poi... aveva un po' la gobba, così era.
0: Però era alto, ti ricordi?
2: Era un centravanti. No, era forte, eh?
3: No, immagino.
2: Ogni tanto segnava anche.
3: Sì, però, sono quelle cose strane. Io sono sicuro che tanti fuori mi comprendono.
2: Sì.
3: Perché chi non segue, tanto lo sport in generale, ma soprattutto poi l'ideologia del calcio, cioè il fatto di essere fanatici, di guardare tutte le domeniche. Cioè, non mi ha mai appassionato.
0: Non siamo fanatici,
3: però siete persone che discutono.
2: Sì,
3: cioè, lunedì, non sei fanatico, tu e il Danny, quando siete tanto.
2: Allora,
3: vi sento.
2: Questo
3: la cosa che mi piace di più è quando sento dire perché sono loro che giocano, non siete voi. Abbiamo fatto, noi abbiamo detto, noi
0: siamo
3: corso.
0: I calciatori della domenica,
2: il calcio comunque è appartenenza per i tifosi, no?
3: Sì.
2: Cioè, ti senti appartenente a quella squadra piuttosto che un'altra.
3: Certo.
2: No? Poi ci sono quelli come me che non hanno più voce in capitolo.
3: Perché?
2: Perché siamo scomparsi praticamente. Però la mia fede rimane sempre lì. Perché non devi andare.
3: Che squadra tieni?
2: No, allora io no, cioè se no ho metà dei frontalieri che vengono di qui che mi vengono a prendere dopo. Tengo il Varese, va bene.
3: Aiuto.
2: Allora,
3: che problema c'è?
2: Purtroppo
3: dove gioca il Varese?
2: In Serie
3: D. Sento in D.
2: Ed è quasi ultimo in classifica.
3: Ah, cioè quindi
0: una situazione abbastanza disperata.
2: Quindi cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire?
3: Non lo so, cioè però vedi che c'è qualcuno che dice che dalla mia parte, secondo me ce ne sono che magari non seguono, magari.
2: No, ma
3: io mi ricordo.
0: Per contro c'è qualcun altro che dice di Mauro Libera, vogliamo parlarne?
2: Libera, Giacomo Libera.
0: Ma dice Mauro.
2: No, Giacomo.
0: Era
2: Giacomo.
0: Un altro, evidentemente non lo conosco.
2: Sì, sì. No, è lui, Giacomo Libera.
0: Ok. Ma non c'era anche un magari il fratello?
2: No,
0: insomma, quello, stiamo facendo
2: quello lì
0: nostri.
2: Dell'Inter.
3: Sì, no,
2: che
3: cioè,
2: poi
3: prego.
2: Anche, gioca anche Giacomo, lui,
0: vero?
2: Giacomo Libera. Giacomo.
3: Bene, d'accordo.
0: Dicevi, scusami Boris, stavi dicendo?
3: Dicevo che io quando ero più piccolo andavo in giro con mio papà che mi portava nei bar, che si faceva il giro, e dunque c'erano tutti i suoi amici, io entravo a mania il papà, c'erano ciao bel fiolette,
2: a chi tieni?
3: Io dicevo la Juventus, ma perché sentivo mio papà
2: che era juventino,
3: non ho mai capito nulla,
2: io qua tengo al Bellinzona perché c'è Sannino, però sono stato anche un grande tifoso del Chiasso ai tempi di Cuscuna, che i tifosi del Chiasso ricorderanno, perché ti ricordi che abbiamo fatto la diretta che il Chiasso saliva, io ero bordo campo col telefonino.
3: Il Chiasso è sempre stato nel mio cuore
2: rosso-blu, no?
3: Pensa che a Chiasso sono andato anche allo stadio a vedere
2: anch'io
3: ma ho capito, ma sono andato là, non capivo, cioè nel senso,
0: ma le regole basi le sai?
3: Io so che si corre di qua e fai gol, corri di là fai gol, tutto quello che sta in mezzo diventa complicato.
2: Io ho giocato allo stadio di Chiasso con la rappresentativa Progetto Amore, e mi ricordo che erano tutti belli snelli, no? E c'eravamo negli spogliatoi, io e Norman Gobbi, quando ancora era abbondante, no? E ci guardavamo e diciamo cosa dobbiamo fare, andiamo in campo, ci ha messo terzini, uno di qui, uno di là, non passava nessuno.
3: buon pomeriggio, sono le 15:07
0: e questo è solo l'inizio, pensate un po'.

0: Intanto per restare un pochettino sul discorso calcio, sì, mi ricordo che c'erano delle amiche, ma soprattutto quando ero più piccolo, dicevo adesso a voi, la mia mamma con le sue amiche, parlando di calcio italiano, c'era Gigi Riva.
1: Gigi Riva.
0: Loro dicevano, segniamo, dove giocava?
2: Nel Cagliari.
0: Sì, e dunque erano tutte cagliaritane?
1: No, cioè, nato a Leggiuno, lui è di Leggiuno.
0: Ecco, e aveva la particolarità di essere così bravo e bello.
2: Il campione. Prestante.
3: Beh, diciamo che è quello che ha fatto vincere lo scudetto al Cagliari.
1: Goal.
3: Sì.
0: Goal.
1: Bene.
0: Goal.
1: Goal.
0: Goal.
1: Ogni volta che segnava Gigi Riva, tutti gridavano Goal.
3: In stampatello.
2: Era soprannominato Rombo di Tuono.
1: Maiuscolo.
0: Maiuscolo.
1: Che è quando gridi. Giusto?
0: Allora dai, 15:11, io volevo salutare tutti quelli che ieri sono andati a farsi un giro, ma anche sabato c'era a Bellinzona la rassegna d'autunno e c'è stato il mercato dei formaggi.
1: Hai assaggiato?
0: Vi ho pensato, perché il mercato dei formaggi, quando tu vedi tutte queste cose,
2: che profumi,
0: particolare,
2: ragazzi,
0: buone, incredibili, e in più c'è stata la premiazione.
1: Ma ascolta,
0: che vedo,
1: l'hai assaggiati i formaggi?
0: No, io non li ho assaggiati.
1: Ma sei andato al mercato?
0: Ma no, signor Pellegrino, devo salutare chi è andato al coso.
1: Ok.
0: Ho seguito, adesso arrivo dove sono andato io, però andare lì diventa particolare, perché torni a casa con i sacchetti, con tutto quello che hai,
1: e devi pensare che tutto quel peso che porti nel sacchetto finirà nella tua pancia,
0: ce l'avrai nel benzino, poi infatti dopo diventa, no vabbè, comunque c'è stata la premiazione da parte della giuria e ci sono stati premiati i formaggi fatti con latte di mucca di capra e poi il formaggio misto, dunque ci sono diverse Alpi che hanno vinto. La cosa che ho seguito da vicino e che è stato girato negli mesi scorsi, un documentario curato da Lara Montagna che si chiama L'Alpe di Domani, dunque parlando proprio degli alpeggi, di chi va ancora sugli Alpi e dei ragazzi giovani soprattutto, perché
2: direi
0: sono dei...
2: ma ce ne sono ancora,
0: ce ne sono giovani. E come, ci sono dei giovanissimi, bene. E questo documentario, appunto, L'Alpe di Domani, sarà presentato a gennaio, credo, in televisione sulla RSI, però già da adesso è possibile vederlo, io l'ho guardato lì ieri, si può vedere su come si chiama, il Play RSI, ecco, se tu vai lì, cerchi e lo trovi, anzi è bello lì proprio in prima,
1: e
0: da
1: vedi.
0: Guardare secondo me, proprio perché il fatto di questi ragazzi giovani che scelgono di vivere in un modo così particolare, dunque sveglia alle 3:30, alle 4 del mattino,
2: è un lavoro duro,
0: avere a che fare con la solitudine, ci sono tanti spunti in questo documentario che tu vedi, però loro con forza e tenacia portano avanti, mi è piaciuto molto,
2: va coltivata questa cosa, perché se poi si perde questa
1: ma sai che c'è, c'è un grande recupero, sono sempre di più i giovani che stanno tornando a quella roba lì, e io se dovessi, perché non rinascono, però
0: cosa ne sai,
1: lo farei, perché sarebbe bello, vedi, tante volte diciamo torneresti a 20 anni, e uno dice tornerei a 20 anni se con la testa di oggi, no?
2: Certo.
1: Magari non con la testa di oggi, ma tornare a 20 anni oggi, sapendo quello che è successo dopo in generale, magari avrei fatto la scelta di stare sulle valli con le montagne.
2: E secondo me è per questo che molti giovani
0: stare in alpeggio,
2: certo,
0: però.
2: Forse è per questo che molti giovani scelgono di tornare
1: in mezzo a sto casino, questi fanno ancora la vita sana.
0: Comunque sì, non è che sali sull'Alpe, stai lì e dici buona sera,
1: Pellegrini.
0: C'è comunque una scuola, ci sono situazioni, devi sapere gestire, cioè quando hai 200 capri che corrono dappertutto, te le devi portare in giro col cane, non è che ognuno ha le sue esperienze,
1: ognuno ha la sua arte,
0: giusto,
1: è arte,
0: è come.
1: Certo.
0: E quello che mi è piaciuto, quello che dicevi tu adesso, dei più giovani, c'è un recupero, l'apertura del documentario, c'è una famiglia bergamasca dove c'è il padre con la madre e un altro alpigiano, sono solo un bimbo che ha 3 anni, 4 anni a vederlo, e che è già interessato a tutte queste cose,
1: certo,
0: perché loro dicevano questa è una cosa che senti dentro,
2: chiaro,
0: perché quando parti bambino è difficile,
2: sei d'accordo, però, che è tramandato dai genitori,
0: certo.
2: Magari non vive in un posto del genere, magari non avrà mai la possibilità di poter fare un lavoro così.
1: Comunque
0: andrò, complimenti, bravi ragazzi,
2: molto
0: bravi.
2: Bello.
1: Andrò anch'io a vedere questo documentario, perché è una garanzia.
0: Cioè?
1: Era fatto Lara Montagna.
2: Ma cosa c'entra?
0: Salutala, mandiamo un saluto.
1: Ciao Lara, ciao.

0: Poi prometto che chiudo la parentesi dedicata ai formaggi, perché questo weekend io sono quasi sicuro che nel 50% delle abitazioni in Canton Ticino è stata cucinata o raclette o fondue.
1: Sentivo
0: la Lolli che ne parlava, sentivo i messaggi che sono arrivati, ho sentito,
2: cioè, quindi ha fatto venire voglia a tante persone.
0: No, ma c'è quell'atmosfera, perché si ha voglia di raclette e di fondue. È il 12 di ottobre, non si può arrivare al 12 di ottobre senza non aver ancora raclettato. Dunque sabato sera fuori c'erano 20 gradi, però con quello
1: raclette e fondue.
0: Sì, perché di solito c'hai il caminetto acceso, se ce l'hai, se hai la fortuna di avere un caminetto o qualcosa.
1: Vero.
0: Comunque dà un'idea un po' d'inverno, no?
1: Invece
0: è stata una raclette che poi ha avuto bisogno di qualche sostegno liquido. Però un pochino più di sostegno liquido ci è andato bene, perché era un po' caldo.
1: Senti, ci chiedeva di fare degli auguri. Ciao ragazzi, buongiorno, sono Ivan. Alle 15:15 ci potete fare gli auguri in diretta a mia moglie Gabri per il suo 42esimo compleanno e dirle solo tre parole: grazie di esistere.
3: Ecco, non era tanti auguri. Solo cuore amore.
1: Beh sì, però lui voleva dire altro.
3: Grazie di esistere.
1: Auguri Gabri da parte di Ivan.

0: arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista. L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
1: Al Casinò di Locarno, il sabato sera si accende di emozioni. Scopri Slot Fever. Dalle ore 20, 152 slot collegate, 3 momenti di gioco e 3 esclusivi mystery jackpot fino a 1500 franchi ciascuno. Slot Fever, l'appuntamento che rende speciale il tuo sabato sera. Ti aspettiamo al Casinò di Locarno. Maggiori informazioni su casinolocarno.ch.
2: Sabato 17 ottobre, il gusto da appuntamento al quartiere Maghetti. Dalle 10.30 alle 17.30 vivi il Maghetti Wine and Food Festival. Vini ticinesi, nazionali e internazionali, grandi e piccoli produttori, degustazioni e tante sorprese. Un'esperienza da assaporare a soli 15 franchi. Maghetti Wine and Food Festival. Vieni, degusta, brinda. Scopri di più sui social e sul sito del quartiere Maghetti. Non mancare!
3: Ora in tutti i concessionari AMAG la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario AMAG o su amag.ch/bw.
4: Volkswagen.
3: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Il cambio stagione è arrivato. MDG, mercato della gomma, raddoppia per te.
6: Ci trovi a Locarno e ora anche a Lugano Barbengo, in via Cantonale 16. Cambio gomme veloce e prodotti di alta qualità.
5: Evita le attese dell'ultimo momento.
6: Prenota subito il tuo appuntamento. MDG, mercato della gomma. La tua sicurezza su strada.

0: con te.
1: La nuova canzone di Giorgia, quella intitolata Parafulmini, lei che ha appena concluso il tour qualche settimana fa, insomma, personaggio che sta avendo, continua ad avere sempre un grande successo.
2: Sempre meravigliosa la Giorgia.
1: Boris, avevi ragione, qualcuno dice che ha mangiato la fondue?
3: Ma tanti, poi credo. Coraggiosa, perché ieri a pranzo, ieri era caldo.
1: Sì.
3: Ieri ho avuto la buona idea di prendere il grillettino, quello piccolo, il grill, quello in miniatura.
1: Da tavolo, insomma.
3: Sì, ecco, no, però funziona con la brace.
1: Uh-huh.
3: E dunque lì abbiamo fatto, però eri di fuori, cioè era,
1: sì, si stava
3: una
1: bene.
3: Primavera inoltrata, perché sì. C'erano 22-23 gradi, cioè insomma, no? Salì con la griglia, va bene. Fondue tosta, sabato sera ci stava bene anche
2: la cena.
3: Vedo che mi guardi.
1: No, ci viene l'acquolina in bocca per quello che.
2: Io ho passato una domenica, guarda.
3: Perché?
2: Bah, terribile. Non ho fatto niente col pigiama.
3: Vabbè.
1: Beh, io non stavo benissimo, quindi insomma.
3: Allora, due impigiamati.
1: No, non ero in pigiama, ma.
3: E un grigliatore.
1: Praticamente.
2: Poi, tra l'altro, sono andato a lavare la macchina e ero talmente. Sai quando sei proprio svogliato, no? Che l'ho lavata, ma mi sono reso conto dopo che, sai, cioè, non ho fatto l'automatico. Messo la schiuma,
1: ok,
2: sciacquato, ma non sono passato con la spazzola.
1: Ah, e quindi
2: quando si è asciugata è rimasto più macchiata di prima.
1: Quindi c'erano anche le macchie dell'acqua.
2: E perdevo tempo, sai, quando sovrappensiero ero lì così, no? E ho speso un sacco di soldi perché continuavano ad andare giù gettoni. E l'ho portata a casa più sporca di prima.
3: Dunque, attenzione, perché tra Mendrisio e Lugano Nord c'è colonna. C'è stato un incidente. L'abbiamo già detto, l'ha già detto prima chi era in redazione. Allora, c'è stato appunto un incidente. La corsia di destra è bloccata. Perciò, se riuscite in un qualche modo al momento ad evitare l'autostrada, ben venga.
1: Perché permettono lunghi ritardi,
3: esatto.
1: Secondo Via Suisse.
3: Esatto. Vabbè, andiamo in vacanza.
2: Andiamo, via.
3: Vada.
2: Vacanze romane, Mattia Bazzar, Splendore, Gioia Gaudio.

0: a proposito di infotraffico, io sono passato appena 2 minuti fa, dopo essere stato fermo almeno 10 minuti, quasi un quarto d'ora, ed è tutto libero. Adesso più che altro c'è un casino di traffico sul lungo lago di Lugano, da Paradiso a Lugano.
1: Questo buon pomeriggio. Grazie. Allora dobbiamo dire bene dov'è, perché ha telefonato un'ascoltatrice disperata. Aspetta,
2: senti. Sentiamo cosa
3: ragazzi
2: dice.
3: Scusate, non prego. Ho sentito dov'è che c'è l'incidente e dov'è che c'è colonna. Avreste voglia di ridirmelo, per piacere?
2: Sì. La coda comunque era tra Mendrisio e Lugano Nord, insomma. Beh, ecco,
1: spero che tu debba andare al contrario, verso Chiasso. Perché verso Chiasso in questo momento non c'è Chiasso, è tranquillo.
4: La canzone del tenore.
2: È lunedì, ma cominciamo bene, no? Quindi insomma, se cominciamo così oggi, andiamo alla grande. La canzone scelta da me, la prima, è quella di Scialpi, che sicuramente molti ricorderanno, 1983, e quella intitolata Rock and Rolling, che mi ricorda insomma i tempi della scuola, dai, l'ho scelta per questo.

0: io vado in senso contrario, quindi per una volta non trovo colonna. Grazie, ciao ciao.
1: Hai visto?
2: Già la vedo. Gioia.
1: Poi
2: la
1: mi fa risentire i due messaggi, il tenore diverso che c'era, no? Prima, allora, secondo prima... me non era disperata. Questa è una brava in base a quello, a quello che deve fare.
2: Certo.
1: Prima, allora, doveva prima... stringerci il cuore, no?
2: No, diciamo, ma è così. Cioè, lei certo. ha sentito che molto noi abbiamo bravo. Parlato di traffico, ma non quindi, sapeva dove.
1: E quindi
3: e dunque... pensava fosse il suo tragitto. Invece...
0: Ragazzi, scusate, sì. non ho sentito dove che c'è l'incidente e dove che c'è colonna. Avreste voglia di ridirmelo, per piacere.
1: Numero uno. Numero uno.
0: Grazie, sì, io vado in senso contrario. Bellissima, quindi per una bellissima. Volta non trovo colonna. Grazie, ciao, sì, ciao. Ciao,
3: è
0: ciao.
3: Una specie di gesto dell'ombrello dall'altra parte.
1: Guarda che mi ha appena via. Telefonato il Tonino che adesso ti ferma tutto il traffico a andare in direzione sud.
2: Il Tonino è il signore che schiaccia i bottoni? È lui? Hai capito?
1: Va bene, dai.
2: Allora,
1: bene.
2: Dai, 079-449-9537, a parte gli scherzi, vediamo un attimo se via Swiss arriva con qualcosa. Dicono al momento tra Mendrisio e Melide Bissone, dunque un po' si è diminuita la colonna, è diminuita a causa di questo incidente precedente. Non abbiamo nessuna news per quanto riguarda l'interno di Lugano, dunque la città di Lugano.
1: Ecco.
2: Voilà.
3: Allora, Boris, ho visto che hai mandato delle foto.
2: Sì.
3: Dopo.
2: Ah, vuoi parlarne dopo?
3: Ma sì, perché? Sai, io vedevo questo...
2: No, così dopo le faccio vedere. Adesso non posso farle vedere perché vedi che escono solo le strisce.
3: Va bene.
2: Pubblicità.
4: Con Boris Pirippaletti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura. New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch. Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
5: Con Obi Sant'Antonino e Obi Agno ti godi il calore di casa in autunno. Approfitta dei nostri pellet svizzeri a un super prezzo di soli 6,95 al sacco o a bancale intero solo 6,50 al sacco. Offerta valida fino al 31 ottobre. Obi, tutto è possibile.
6: Sto pensando di cambiare auto.
7: Allora questo è il momento giusto. Da Emi Freno Ranco con una nuova vettura. Hai le ruote invernali al 50%.
6: Davvero?
7: Sì, solo da Emi Freno Ranco. Parti con un vantaggio in più.
8: Sono contenti lui e lei da
9: Ho trovato i miei vecchi occhiali.
10: E cosa ne vorresti fare?
9: Portarli da un ottico AOT. In occasione dei 60 anni, per tutto ottobre, se porti i vecchi occhiali, ricevi un buono di 60 franchi per un check-up visivo e potrai partecipare al concorso a premi.
10: E dove trovo gli ottici aderenti?
9: Su aoticino.ch.
11: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Earth, Wind & Fire, si chiama Fantasy. Siamo alle 15.42. Buon pomeriggio con i tre tenori.
1: Buon dopo di sna.
0: Ci sta,
2: giusto?
0: Ormai è quasi la merenda, però.
3: Ci siamo, è una merenda, dai, quest'ora.
2: La merenda delle quasi 4. Alle 4 facciamo merenda, no?
3: Oppure di un altro caffè, potrebbe essere.
2: Esatto. Ho trovato questa cosa qua, di cose che abbiamo già in parte anche detto, ricordato, però sono delle genialità che arrivano dal mondo dei supermercati. L'hai vista la roba delle 5 genialità dei supermercati?
3: No.
2: Allora, genialità 1, siamo in Olanda. Un supermercato olandese ha creato delle casse lente per gli anziani soli che vogliono avere qualcuno con cui parlare.
3: Bello.
2: Quante volte vi è capitato di essere in coda e arrabbiarvi perché però ci hanno pensato, hanno detto: signora, vuole parlare con va lì, ci sarà scritto casse cia bla bla, bla.
0: La cassa bla bla.
2: Poi,
3: bellissima questa cosa.
2: Andiamo in Francia. E questa è una roba che ne abbiamo parlato tante volte, c'è qualcuno che si cerca di farlo, però là l'hanno fatto proprio come regola. I grandi supermercati francesi devono donare il cibo invenduto alle associazioni invece di buttarlo.
0: Oh, questa è una cosa
2: questa andrebbe
0: più che interessante.
2: Allargata, no? Finlandia. Anche di questo abbiamo parlato in altre situazioni, però un supermercato finlandese usa cestini rosa per segnalare che una persona è single e disponibile a conoscere qualcuno.
0: Vabbè, questo ha girato tanto. Sì.
2: Però lì
0: di rossi,
2: guarda,
0: però.
2: Hai visto?
0: Sì.
2: Tu vai lì, tac.
3: Però perlomeno
2: se in giro ti incrocia tua moglie
0: ho sbagliato,
2: magari non lo sapevi.
0: Ma sai che l'ha fatto anche una coppa in Svizzera interna, cioè,
3: ma rosa anche loro?
0: Rossi. C'erano quelli rossi,
2: carrello rosso, infatti.
0: Ma forse il cestino rosso, il carrello era in Spagna, se
3: scusa,
0: non
3: una volta non c'era la zona, che ne so, dei surgelati piuttosto che dove ci si incontrava.
2: Ma che bello, però,
3: la roba così
0: ci fossero state queste robe qui, incontravi i surgelati.
3: No, c'era una zona dei supermercati dove tutti andavano lì e parecchi single sapevano che lì trovano altri single. Ecco, non so di perciò.
2: No, io la roba che farei dove ci sono i surgelati da giugno a settembre, metterei un cartello dicendo: se hai la scella gira largo,
3: ecco.
2: Gira largo, perché dove c'è il frigo. Ti è mai capitato?
0: Sì, non ricordiamo. Okay. Mi sembra il formaggio della raclette che ha aperto l'altro giorno.
2: Thailandia. Un supermercato thailandese ha iniziato, questa è un'altra bella roba, a confezionare frutta e verdura fresca in foglie di banano invece che nella plastica.
3: Ah, vedi?
2: Poi in Austria invece i supermercati spengono la musica e gli annunci durante le ore del silenzio per rendere la spesa più facile per le persone autistiche, ma io direi anche non solo, perché comunque vuoi mettere quando sei in giro che c'è un po' di silenzio.
3: Vuoi un po' di silenzio, ecco. Per fare la spesa.
2: Quindi. Quale introduzione portereste nei supermercati? Io ce l'ho,
3: Io quella degli anziani, sicuramente degli anziani.
0: Scusa, le pellegrine porti il carrello, cioè il cestino.
2: No, oltre a queste.
3: Io
2: le porterei più o meno tu. Anche quella delle foglie di banano.
0: Cosa fanno le foglie di banano? Conservano meglio?
2: Sì. Anche perché stiamo parlando di frutta, verdura, solo, che non è che puoi lasciare bene.
3: Solo che scadono prima della frutta, scherzo.
2: Certo, hai una durata limitata proprio per quello. Però tu pensa a quanta plastica che viene fatta, gli imballaggi, anche adesso tutte le confezioni monouso, quella roba lì. Io mi accorgo pazzesco, no?
3: Sai che questa domanda io però la farei agli ascoltatori: che cosa porterebbero come innovazione nei supermercati?
2: Io l'obbligo ai dipendenti di quando mettono via i biscotti farlo piano.
3: Ah sì, è vero?
2: Perché
3: sono sempre rotti,
2: lì,
3: è vero.
2: Tu compri
3: rotti.
2: I biscotti.
0: Ma lui ha un anno che ce l'ha con i biscotti rotti.
2: È vero. Ma non ti arrabbi con quello che costano.
0: Ma che biscotti compri? Quando sono interi sono quelli grossi.
2: Biscotti secchi o integrali.
0: Ok. Che è più facile, rompersi.
2: No, è perché a me è capitato di vedere quando sono lì, non dà voglia, sono arrabbiati, tu vedi, ti dicono anche faccia passare e poi si mettono lì a fare gli scaffali e buttano dentro la roba così e no, girano, perché con quello che ed è aumentato ragione. Tutto, l'abbiamo detto l'altro giorno,
3: tu
2: no?
3: Cosa metteresti al posto di...
2: No, metterei un controllore che
3: si occupa di guardare quello,
2: sì, perché, o se no, aspetta, trovi i biscotti, chi sono gli addetti, non a, a caso, gli addetti, certo, dei biscotti sono Valerio e Boris.
3: Ah, quindi colpa nostra. Cioè, sì, è, vero. Se, è vero.
2: Andrei a controllare di più ste robe, no? Chissà se qualcuno dai supermercati ci ha questo problema e lo affrontano.
1: No, la cosa bellissima è che qualcuno ha detto: tutto bello quello che dici tu, no? Prima cosa ci vuole la patente del carrello per andare al supermercato.
0: Sì, anche quello è vero.
1: Quello, cioè, diventa un problema. Di comunque, dare precedenza, cioè non ti scontri mai.
2: Devi avere anche il gettoncino. Io l'ho fatto. Cioè, tarocco.
1: Uno arriva adesso.
2: Ho il gettoncino tarocco che non è la monetina.
0: Beh, ma quello te lo danno al supermercato di solito, no?
2: No, perché non l'avevo. Ne ho trovato uno che stia adatta. E,
1: ah, beh. Ma la cosa, la cosa bella del gettoncino tarocco è quando c'è fuori qualcuno che deve prendere col due franchi, sì,
2: e cosa,
1: e tu
2: gli
1: dai?
2: Dai
1: il tarocco,
2: quello di plastica,
1: certo,
2: certo, vuoi il carrello, e lui ti dice grazie, grazie.

0: Sono veramente tante cose da fare al supermercato, però lo ripeto ancora, chi ha mandato il messaggio l'ha azzeccata davvero. Trovo che la patente per il carrello sia quella veramente... Ma quante volte ti è capitato di scontrarti?
1: Quello? Oh, tantissimo.
0: Cioè, arrivi da una parte, sbrani.
1: Ma perché
0: cioè...
1: si ha sempre fretta per quello.
0: Sì, no, ma poi non guardi, no? Però è vero, dovrebbe valere la precedenza.
2: Della...
0: E certo, anche
1: però c'è un messaggio che dice una cosa giusta. Dice, tre tenori, sapete quanti infortuni ci sono specialmente negli anziani nell'aprire le confezioni di plastica dura? Io farei cambiare quelle.
0: La plastica secondo me è via,
1: cioè, beh, la plastica, ma anche i barattoli, per esempio, sì, che ne so, marmellate, cose del genere, sono un po' duri, quindi magari molti anziani non riescono.
2: Quante volte la cintura del tonno ti rimane in mano?
1: Ah, anche
0: vabbè, quello pericoloso,
2: che poi devi prendere quell'Italia
0: no, ma con i barattoli, se fai prendere un po' di aria col coltello, ma devi fare attenzione,
1: certo,
0: no?
1: Perché oppure è talmente fine che poi si spezza.
0: Mina ce la raccontava giusto su cosa si faceva al supermercato,
1: quello lì. Sì.
3: Con le cosce come copertina.
0: Cioè.
2: quello lì. Con la borsetta arancione.
0: No, cioè, questo era il giro da supermercato, cioè, giusto, succedeva quello, l'ananas dicevano nel carrello.
1: Qualcun altro suggerisce lucchetti su tutti i prodotti per evitare che la gente li annusi, cioè nel senso tipo i detersivi, quelli liquidi, roba dei saponi, roba del genere.
2: Brutta roba quella lì.
0: Non apri la confezione, dopo lo cambi.
1: Almeno richiudilo.
2: Ma sai che anche lì me ne ha raccontate di gente che addirittura si mangia l'involtino primavera e rimette lì quell'altro.
1: Caspita.
0: Allora, sono le 15.53. Non so se ci sono altre segnalazioni per quanto riguarda il problema che avevamo in autostrada. No, siamo fermi a quanto diceva Via Swiss. Dunque, ci sono problemi andare in direzione nord, che stanno comunque così passando strada facendo, perché la coda dovrebbe essere più o meno fino a Melide Bissone. Però non ci sono aggiornamenti. Aggiornateci voi 079 449 9537.

0: riduci i costi, migliora la sostenibilità. Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito. Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
1: Biofit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. Biofit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita.
0: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
2: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%, materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
3: Hai una domanda?
4: Io cerco la risposta.
3: Attualità, curiosità, storie, ospiti in studio e al telefono. Ogni giorno c'è qualcosa di nuovo di cui parlare. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 c'è Lolly Day. Accendi la radio, al resto pensiamo noi.
5: 15:59.
0: Il segnale orario è offerto da
1: Biofit Club, il tuo biohacking club a Lugano.
6: Ticino News.
7: Ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli. È previsto domani in tarda mattinata il ricovero al Gemelli di Roma di Papa Leone XIV, lo ha riferito la stampa vaticana, spiegando come il nodulo al polmone riscontrato dal pontefice sia emerso durante controlli di routine. Un annuncio, quello fatto ieri dal Papa all'Angelus, che ha in qualche modo sorpreso anche il professore alla facoltà di teologia dell'USI di Lugano, Marcus Krinke.
8: Non siamo abituati di essere informati in questo modo dai papi. In passato siamo stati però anche già abituati al fatto che i papi hanno dovuto in qualche modo affrontare interventi importanti chirurgici. Abbiamo anche, pensiamo a Wojtyła, abbiamo visto un papato in sofferenza, pensiamo a Papa Francesco, che ovviamente ha anche già lui sempre informato dettagliatamente appunto sul suo stato di infermità. Quindi da un lato non è di per sé una novità, il modo forse di annunciarlo durante un Angelus come una notizia, allo stesso momento anche molto dettagliata, ha descritto bene di che cosa si tratta, anche un po' per togliere magari le paure, e quindi con grande sorpresa lo ha preso, però alla fine ho anche apprezzato un po' la trasparenza. Il Papa vuol dire: resto con voi, la Chiesa va avanti e abbiamo tutto sotto controllo.
7: Torniamo in Ticino. Dagli anni 80 la speranza di vita nel nostro cantone è aumentata di quasi 11 anni per gli uomini, raggiungendo gli 83 anni, e di oltre 7 anni per le donne, fino a 86,9 anni, lo ha fatto sapere l'ufficio di statistica. Insomma, si vive più a lungo e, secondo gli esperti, anche in buona salute, tesi condivisa anche dal direttore dell'Associazione Ticinese Terza Età, Gianpaolo Cereghetti.
9: Molte persone, una volta raggiunta l'età della pensione, dispongono ancora di energie, competenze, di interessi, di desideri di partecipare alla vita della famiglia e della società. I nonni hanno un ruolo fondamentale nella società contemporanea e queste sono persone che possono ancora dare molto alla comunità. Ecco, e qui bisogna dire che il Canton Ticino ha una situazione particolarmente importante, perché siamo uno dei cantoni più anziani della Svizzera, se non forse il più anziano. Ecco, però bisognerebbe evitare di confondere l'aumento della speranza di vita con un aumento automatico per tutti anche degli anni vissuti in buona salute. Purtroppo non è così, quindi le politiche della terza età dovrebbero partire in fondo da questa consapevolezza. L'anziano non è solo una persona da proteggere, per fortuna è anche una persona con cui costruire ancora

0: ancora una comunità.
1: Il direttore amministrativo dell'Orchestra della Svizzera Italiana, Samuel Fleury, ha comunicato oggi che lascerà il suo ruolo alla fine di quest'anno per intraprendere una nuova sfida professionale dal 2023. Ha condiviso con la direttrice artistica Barbara Wittmer la gestione dell'orchestra e contribuito, si legge in un comunicato, a rafforzare i processi amministrativi e finanziari all'interno dell'OSI, oltre a migliorare la pianificazione e il controllo. In chiusura, dopo settimane di passione, gli automobilisti svizzeri possono forse cominciare a tirare il fiato. Il prezzo del carburante è in lieve calo dai massimi raggiunti in settembre, stando ai rilevamenti del Touring Club svizzero. Un litro di benzina senza piombo 95 costa in media 2 franchi e 11 centesimi al litro, 3 centesimi meno di 3 settimane fa. Ancora più marcato, pari a 6 centesimi, l'arretramento del diesel, che si acquista a 2 franchi e 40.
2: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
3: L'infotraffico.
1: A causa di un precedente incidente ci sono ancora problemi di traffico sulla A2 in direzione nord tra Mendrisio e Melide Bissone. Forti rallentamenti vengono poi segnalati anche per chi scende a Lugano lungo via Maraini, così come da Paradiso verso Lugano. La situazione alla galleria del San Gottardo infine vede 2 chilometri di colonna tra Quinto e Airolo con attese di circa 20 minuti.

0: cosa vuol dire hot and cold? Caldo?
1: Caldo e freddo, cioè
0: caldo e freddo,
1: genere.
0: Hot and cold, caldo e freddo, caldo e freddo, caldo e freddo.
2: È una situazione che usi un po' di più per le emozioni. Se vuoi,
0: calore.
2: Hot and cold. Sì.
0: No, a me viene in mente caldo e freddo, mi viene in mente la sauna.
2: Sì.
0: Avete mai provato a fare una sauna che esci poi? Mamma mia, è uno shock bellissimo.
2: Sì.
0: Quando esci dalla sauna, che sei proprio iperaccaldato, vai dove c'è il secchio.
1: Il ghiaccio, per
0: presente, che c'è sul secchio, sì, con l'acqua ghiacciata, e fai, sì, così.
2: Se tu vai in Svezia, cos'è, Svezia, Finlandia,
1: sì, di solito
2: genere,
1: Finlandia,
2: no, dove salti fuori in mezzo alla neve, cioè
0: anche,
2: tu fai, cioè solitamente, beh, adesso anche lì di neve non ce n'è più tantissima, però quando avevano la neve che arrivava a livello finestra, la cosa bellissima è che tu saltavi fuori proprio dalla finestra della sauna,
0: proprio
2: più alta, boom, e entravi dentro la neve, così, no, cioè,
0: sai, per la circolazione,
1: riattiva tutto lì, effettivamente, una bella
0: hot
1: cosa.
0: And cold,
2: se riattiva tutto, buttiamoci.
1: La seconda ora dei tre tenori di oggi.
0: Buon pomeriggio, ora della merenda ufficiale arrivata. Sono le 4 e 8 minuti, quindi merenda.
2: Allora, stavo vedendo che c'è qualche aggiornamento ancora per quanto riguarda Via Sfisse, però questa volta è in giù, perché danno tra Lugano Sud e la Galleria San Nicolao, dunque,
0: ecco,
2: a scendere praticamente.
0: Iniziamo.
2: Dove inizia la colonna, perciò attenzione, aggiornateci, il numero lo conoscete.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: un'altra delle belle rivelazioni di Sanremo di quest'anno, no? Detto nella piaga,
1: detto nella piaga. Canzone. È interessante, è
0: sì,
1: molto,
0: molto
1: interessante,
0: molto interessante
1: lei. Già da quando aveva fatto la roba, è lei che aveva fatto con la Rettore all'inizio,
0: sì, anche.
1: No?
0: Sì, sì.
1: Poi ha tirato fuori tutta una serie di singoli, trasgressiva ma non volgare, sì, e innovativa musicalmente.
0: L'ultimo è intitolato Miss Italia, una cosa del genere.
1: Sì, sì, sì,
2: sì,
1: sì.
2: Quando dai un bacio, in questo caso voi siete sposati, alla vostra signora, cosa fai? Devi andare sulla punta dei piedi o...
0: No, io mi devo abbassare tanto.
2: Devi abbassare?
0: Pochino,
2: devi abbassare.
0: Sì.
2: Tu?
1: Più o meno uguale.
2: Più o meno uguale?
1: Dai, lei è un po' più bassa.
2: Nel corso
1: se
2: della
1: non
2: vostra...
1: ho i tacchi.
2: Quello
0: i tacchi
2: lo so,
0: tu però? Tu.
1: Sì,
0: ah, okay,
1: no,
0: tu.
1: Lei non li mette. Okay. Mia moglie non li ha mai messi i tacchi, forse una volta.
0: Ok.
2: Non avete mai avuto l'esperienza di avere una signorina, magari quando eravate più giovani, un pochettino più alta di voi? Cioè nel senso che quando sei lì,
0: certo,
2: tesoro baciami, e lei ti guarda giù e tu dici...
1: baciami piccina, no, quello è il contrario.
2: Un altro. Però è una
1: tu,
2: cosa...
1: Tu glielo devi dire perché è più bassa.
0: Sì, bassa.
1: E quindi tu gli canti
0: io
1: baciami piccina.
0: Sì, sì, sì.
1: Glielo canti.
0: Anche
1: vedi,
0: ogni tanto.
2: No, perché rientra un po' nel...
0: Bocca piccolina.
2: Rientra un po' nell'immaginario collettivo quella cosa che la signorina deve essere sempre un pochettino più bassa e il maschietto un pochettino più
0: che
2: alto.
0: Non è una regola,
2: dopo,
0: insomma, però.
2: Dopo non so, quando sono due ragazzi e due ragazze, lì non cioè uguale. Non, però tra uomo e donna sembra che c'è questa idea che la signorina sia sempre...
1: Beh, ma una
2: un
1: volta c'era anche quella
2: più...
1: dell'età. Che lui
2: sì,
1: doveva avere più
2: sì,
1: anni di lei,
2: sì,
1: ma
2: vabbè,
1: è sdoganata quella roba lì.
2: Quella è andata. No, c'è una foto, non so se conoscete Anna Smrek, che è una cestista che ha fatto
0: sì,
2: diverse belle cose. Esatto, sì,
0: sì, sì.
2: Lei ha fatto delle foto in questo ultimo fine settimana, anzi fine settimana scorsa, dove lei, vabbè, è una cestista, dunque è 2,07 m.
0: Okay,
2: qui
0: so,
2: non si capisce se sia il suo moroso, se l'hanno fatto per provocare, per far discutere. Comunque ha fatto delle foto con un ragazzo alto 1,60 m. Dunque
0: ecco,
2: sono 47 centimetri di differenza. Lei ha fatto queste foto, mi spiace non posso farlo vedere in TV perché ci segue su Teleticino.
1: Lui però arriva al seno praticamente.
2: No, lei le ha fatte
0: lui all'altezza della parte alta della coscia gli arriva. Okay.
2: Lei ha fatto queste foto da sdraiata tenendo la classica posizione, quella della candela, no?
1: Sì,
2: che facciano fare a ginnastica. Dunque mettendosi in posizione della candela le sue gambe sono lunghe esattamente
1: quanto lui
2: nel totale, cioè, ed è incredibile, no? Cioè, infatti lì Apriti Cielo è stata pubblicata, perciò dopo a livello di social Apriti Cielo, Apriti
0: ma
2: Battute,
0: è
2: Apriti tutto,
0: oppure
2: è quello
0: è
2: che al momento non è uscito,
0: sa,
2: anche okay, andando a interrogare l'intelligenza artificiale e dicendogli vai a fondo che voglio sapere, dice no, io non scrivo cose che non so,
0: ecco, che riguardano la vita privata,
2: e dunque non ne ho idea, cioè nessuno ne ha idea. Però
0: tu hai mai
2: strano
0: avuto questo problema di avere tanta differenza di altezza?
2: No.
0: Quindi
2: per il tappio,
1: no,
0: magari qualche nostra ascoltatrice, la nostra Marghe magari potrebbe,
2: cioè, io ho conosciuto
0: qualcosa,
2: devo dire la verità, gente quasi sempre più alta di me.
0: Uh-huh.
2: In quel caso sì, però dopo non so se metto anch'io i tacchi quelli come il signor Pellegrini e dopo no, però i tacchi no, perché gli stivali non mi sono mai piaciuti,
1: no,
2: quelli interni.
1: Adesso vanno le zeppole, quelle robe lì, no?
0: le zeppole.
1: Non vanno più di
0: San
1: moda.
0: Giuseppe le zeppole,
1: no, quelli lì con
0: le
1: zepperoni sotto, le zeppole, come si chiama?
0: Le zeppole sono quelle da mangiare,
1: no, le zeppe, com'è che Zeppe.
0: Zeppe. Sì, sì,
2: Zeppe. C'è un vocale, vuoi sentirlo?
0: Magari parla di traffico.
2: Non lo so, vediamo.
3: Un po' come il Maxi e la Marghe, insomma.
2: Vedi.
3: Saranno 40 centimetri, ma poco mancano, no?
0: Vero.
1: Di differenza.
2: Ma Maxi che si arrampica sulla Marghe.
0: Sì, perché lei è alta 1,83, Maxi cos'è? 1,60.
2: Uno e niente. Cioè,
1: se lei è più alta, no? Tu porti in giro una scaletta, poi gliela appoggi
0: sulle spalle,
1: fai i due gradini e l'abbracci.
2: Dunque, per l'abbraccio sì, ma tu quando sei in giro che vuoi dare un bacio alla tua morosa, cosa fai? In giro
1: la scaletta.
0: Sempre... Si sforza un attimo lei e si abbassa.
2: Scusami, ma aspetta che ti do il bacino.

0: Ciao ragazzi.
1: Ciao. Ciao.
0: Mi è capitato in passato dove ero appunto con questo ragazzo molto più basso di me, e all'inizio appunto per me non era un problema, però appunto andando un po' col tempo così ci abbracciavamo e mi faceva strano questa impressione.
1: Sì, lo abbraccio
0: che ho sempre avuto, che mi dava più fastidio. Vabbè, dopo è finita. Però da lì poi non ho più avuto nessun altro.
1: Ok. Ti scivola la testa se lo abbracci, che va sotto.
2: Non ho capito se non ha più avuto nessun altro di basso.
1: Di basso,
2: sì, credo, di basso.
1: Sì,
2: no, ma perché diventa un po' particolare. Vabbè, uno fa la solita battuta nell'intimità in certe situazioni, quello lo scopri se vivi la situazione, cioè insomma. Però per altre cose, soprattutto quando sei in giro a livello di coppia, che vai in un bar o in un ristorante, ti guarda, non fare quei gestacci in televisione.
3: No, scusami. Quella regola là te la ricordi del...
1: Ah, sì. Sì. No, però stavo pensando che alla fine, no, conta fino a un certo punto, è solo estetica, certo, per gli altri.
2: No, ma sì.
1: Perché quando
2: entri...
1: sei, scusate il termine, ma se sei sdraiato non conta più.
3: Ma certo.
1: E allora se ti piace che lo ami, che te frega.
3: È solo una cosa estetica.
2: Però è proprio anche una questione di essere, tra virgolette, additati o presi magari anche in parte in giro, perché se vai a vedere i commenti qua, e dopo ti scoccia, cioè perché tu entri in un bar e ti si girano tutti a guardare perché c'è lei che arriva sopra, deve abbassare la testa, se no picchia sul lampadario, e tu che dici scusa cara sono qui.
3: Beh, c'è un esempio che ci viene fatto da un'ascoltatrice di Tom Cruise e Nicole Kidman quando stavano insieme.
1: Però
3: lei
1: questa
3: era
1: cosa
3: alta di lui,
1: c'è anche tra ad esempio robusti e mingherlini,
3: sì, anche
1: che è chiaro, la testa ti balza di più all'occhio,
2: e allora diventa un
1: disastro, perché se dobbiamo accoppiarci per il gusto di chi ci guarda in base a queste robe qua,
2: giusto,
1: no?
2: Però forse a lungo andare, quello che diceva la ragazza, forse che a lungo andare in certe situazioni così inizia a scocciarti,
1: perché
2: a darti
1: all'inizio
2: fastidio.
1: C'è la passione,
2: esatto,
1: sei preso e non ci fai tanto caso,
2: dunque dopo sei alto come me, poi dopo comincia a diventare,
1: inizia a guardare tutti i difetti.
3: Esatto,
1: ma è quello che
2: allora,
1: che
2: Stallone...
1: gli amori magari quando si dice conosciamoci, no? È per quello, dopo vediamo quante cose belle, quante cose brutte e decidi.
3: Scrivono anche Stallone e la Nielsen.
2: Sì.
3: Sylvester Stallone, però.
1: E lui era però macio, sì.
3: La Nielsen
1: la
3: era alta. Però lei è altissima.
1: Beh, lei quando ha fatto il film,
2: lui è piccolo,
1: sì. Quando lei ha recitato con chi era, faceva la parte della moglie di Drago, erano perfetti insieme, perché lui era alto come lei.
3: Cos'era, Rambo 3?
1: Ivan Drago, sì.
3: Rambo 3 forse.
2: Vabbè, vedi, anche dice, insomma, non si può sentire cosa ha detto la ragazza, perché se ti piace che problema c'è, come si diceva, le cose magari arrivano col tempo. Vabbè.
1: Sì.
2: Insomma, avere il moroso, poi, l'amorosa che è alta come la tua gamba, Pellegrini,
1: non dimenticatevi che ci abbassiamo tutti poi.
2: Ecco,
3: è vero.
2: E dopo questa
3: il vino buono sta nella botte piccola, come dicono sempre.
2: Esatto.
4: Con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura. Da Bricco è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale: pulizia, revisione,
5: ragazzi,
4: sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch. Bricco, l'unico.
6: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
7: Centro Serramenti Ticino.
6: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
8: A tu per tu con Noè Ponti, con il sostegno di Banca Stato. Un incontro esclusivo con il campione ticinese. Storie, curiosità e domande dal pubblico insieme a Michael Casanova. Martedì 13 ottobre alle 18:30 alla CMFG Arena di Sigirino. Ingresso gratuito. Prenota subito il tuo posto su bancastato.ch.
5: Amore, andiamo al salone del camper.
9: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
5: Davvero?
9: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
5: Wow, andiamo!
10: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

0: Ciao, sono Susa.
1: Ciao.
0: Però vi rendete conto se fossi la donna più alta, l'uomo più bassino, e capita che si litiga finché c'è l'amore e la passione, che si piega la donna a dare un bacio, va anche bene su richiesta o non su richiesta. Ma com'è che noi donne sappiamo fare dei capricci e una donna alta vuole fare il capriccio e non ti permette di fargli il bacio quando è troppo alta, eh? Dopo diventa un problema per fare pace, bisogna farla solo nel letto dove sia ugualmente
2: ecco,
0: alta. Se poi dopo c'è successo. Buona serata, ciao.
3: Anche a te.
1: Beh, io me la vedo lei che fa così. E ti pianta giù come è?
2: Cioè, scusa, sì. Anche tu vuoi chiedere scusa, amore, ti do un bacino?
1: Scusa.
2: Cioè, cosa fai con 50 centimetri di differenza?
1: Mi viene in mente King Kong, il film.
2: In mano. Cioè, vabbè.
3: Non siamo a quei livelli, però, insomma. Dai.
2: Il vino buono se nella botte piccola, vero. Peccato che finisce subito.
3: Sì, è quello che dicevamo prima fuori onda.
1: Centellisimarlo.
2: Vabbè, poi non era Rambo, ma era Rocky. Vabbè,
3: sì,
2: sempre il Silvestre Stallone.
3: Quello era.
2: Sempre quello. Allora, visto che siamo in tema,
3: sì, aspetta. Scusa. No, vai.
2: Aspetta. La canzone del tenore. Yeah. Quella ha cantato la signorina.
3: No, Natale Tucci Insema, la canzone di prima, è quella che abbiamo fatto a Natale.
1: Dove?
3: Natale Capoeira.
2: Natale
3: Tucci Insema, quindi dobbiamo cominciare a pensare alla canzone di Natale.
2: A pensare. Vabbè, poi anche questo, cioè. 60 e 205 quando sei sulla scrivania. Mettile a giocare al pistolero te, cioè.
1: Fantastico.
2: Fa il cowboy.
3: Dai, vabbè, ma non si vede in TV, dai.
2: Vabbè, dai, l'ho scelta io oggi, va benissimo, è a tema, Joe Cocker.

0: A tapona teni sul capello. Puoi fare la versione dialettale, però, eh?
1: Attenzione, capello,
0: ci siamo. Cioè, tiri fuori tu e sbiotas giù, ecco, o sbiotas fuera, ecco. Però, se vuoi, tensi il capello, se t'avvera.
2: Però è bellissima, se ci pensate, la scena di 9 settimane e mezzo, quando Kim lui Basinger, appunto, si veste, che lei ha la seduta così, che lo guarda. Uh-huh.
3: Ma avete visto Mickey Rourke recentemente o no? Che è tutto, è rifatto, insomma, in qualche maniera. Beh, ma... il chirurgo lì ha lavorato, non so.
2: Ma perché l'ha fatto bello adesso?
3: No,
2: anche l'era cuscia, dopo che ha fatto il pugilato, poi era tutto deformato.
3: Che è successo?
0: No, niente, ho fatto quello che mi hanno chiesto e siamo con delle immagini che girano. Guarda che bella l'antenna del San Salvatore. Ecco.
3: Adesso, allora, se vuoi l'immagine nostra, devi mettere l'altro.
0: Sì, aspetta, no, facciamo così. Scusa un secondo,
2: Ciao ragazzi, ciao.
0: Vedi che roba. No, adesso è per tentare di capire se riusciamo a far vedere la foto di questa signora, delle gambe di questa signora che sono alte, come il suo, tra virgolette, partner. Però no, mi sa che non riusciamo a far vedere neanche in tempo.
2: Attenzione, perché è già il secondo o terzo messaggio che arriva, che dice: a me un uomo più alto di me mi dà un senso di protezione. Anche l'Elito aveva scritto questo, ma adesso anche un'ascoltatrice, quindi l'uomo più robusto, più alto, più di te, chiaro,
3: senso di protezione.
2: Eh sì, ti proteggo io.
0: Beh, anche la donna più alta di te
2: mi dà senso di protezione, protezione a me,
0: soprattutto quando piove, allora.
2: In teoria dovrebbe essere così. Poi dipende dal carattere, perché conosco gigantissimi che non valgono niente.
0: Giusto.
2: E persone, ad esempio, mia moglie è la metà di me, però è lei che protegge me, non io lei.
0: No, però è bello, non so se c'è qualcuno in Ticino che noi l'abbiamo sottoposto, tra virgolette, all'attenzione come un problema che si è creato sulla rete, ma che poi non è un problema, anzi. Però se vedi magari qualche foto, ci sarà qualche coppia nel cantone, certo, che fai la foto assieme e lei è qui e lui è qua.
3: Quindi, cioè, in questo caso, se lei è più alta,
0: è questo che stavamo dicendo, no? Perché è strano, l'uomo solitamente, nell'immaginario di tutti, è quello più grande.
2: Faccio una domanda alle ascoltatrici e all'ascolto in questo momento.
0: Aspetta, che adesso ci pensiamo, prego.
2: No, sinceramente, perché allora la frase fatta è: non ho un prototipo di tipo, l'importante è il sentimento, no?
3: Sì.
2: Oppure quello con la pancia più simpatico e più bello mi fa ridere.
3: Mm-hmm.
2: Quello che ti fa ridere. Allora, ma è proprio vero così?
3: Cioè, nel senso, intendi dire,
2: non aggiungo
3: veramente così.
2: È proprio così.
0: Ok. Sono i modi di dire quelli. Cioè, perché la pancia c'è,
2: rimane
3: la silenza, è lì.

0: Ciao Damoni, allora, onestà proprio fino al midollo, anche l'occhio vuole la sua parte e di solito la prima cosa è l'impressione visiva, capito? Poi dopo ti prendi il tempo di conoscere una persona, tutto quello che vuoi, però a me gli uomini più bassi di me non sono mai piaciuti, troppo magri non mi sono mai piaciuti, troppo grossi nemmeno. Ma non è una cosa che uno fa apposta, non ti senti attratta da certe persone. Oh, non raccontiamoci le favole.
1: I tre tenori con Boris Tripaletti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
2: Sto pensando di cambiare auto.
3: Allora questo è il momento giusto. Da Emil Freino Ranco con una nuova vettura hai le ruote invernali al 50%.
2: Davvero?
3: Sì, solo da Emil Freino Ranco. Parti con

0: Da Voreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
1: Dove tutto costa meno.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Salve. Allora, detta palese palese, io un uomo più piccolo di me non l'ho mai proprio mai guardato. Ho 64 anni, due matrimoni alle spalle, che tuttora ne ho ancora il marito, ma sono tutti alti. Bassi proprio, non l'ho proprio proprio mai guardati. Non mi piacciono, ma piace mie, ma piacerà mai. Ma spiace per loro, ma mi ma piace a minga.
1: Ecco. Sta onesta, insomma.
2: Ma dai, ma comunque è una situazione particolare. Adesso lui con Cato e il suo sexy tango parlava quando, insomma, sta bene, fai anche un bel casquet. Fate un casquet con la sciura che è alta 2 metri e 5 minuti e 5 centimetri.
3: Beh, tu sei, devi saper ballare.
2: Sì, certo, devi saper ballare, no? Però ci sono delle situazioni dove ti troveresti decisamente in difficoltà, in situazione. Adesso non è che fare il casquet lo fai tutti i giorni, però se sai, se devi prenderla in braccio per qualcosa, non so, cioè diventano degli atti che fanno un po', se lo fai in pubblico fanno un po' sorridere, certo. Ecco, cioè, ma lì è il fatto di questi commenti, no? Se vai a vedere la news qua di Anna Smrek, perché tutto arriva da questo, da questa cestista che ha pubblicato sul suo profilo Instagram queste foto che hanno creato un po' di curiosità. Non si sa se lui sia il moroso o meno, però praticamente lei si è pubblicata a gambe in alto, certo. E lui, lei è alta 2,05 m, lui è alto 1,60 m e praticamente grande come le sue gambe. Da, certo, lì apriti cielo a livello di social,
1: diversi,
2: cosa non è successo.
1: Diversi anche commenti molto ironici, insomma,
2: sì,
1: cosa,
2: ecco, no, quindi... soprattutto quelli, poi quello che succede. Va bene, ecco.
3: Siamo tutti belli, sì, quando ci piacciamo.
2: Sì.
3: L'importante alla fine è piacersi, sì, no? Poi chi te ne frega.
1: Fossero questi i problemi, dai.
3: Lunghi, bassi, lunghi, corti,
2: pancioni, grossi,
3: pancioni.
2: Certo. Sono cose che col io credo, allora, col tempo, tu dicevi prima, si vedono di più i difetti,
1: sì,
2: magari poi
1: noti di più, insomma,
2: sì, sì, un po' meno tolleranti, però invece col tempo ci sono anche, anche la situazione opposta,
3: esatto,
2: che non ti accorgi,
3: però, cioè, hanno ragione le persone che abbiamo sentito, anche la ragazza prima della pubblicità col messaggio, che diceva il primo approccio è quello visivo, perché comunque una persona, se non la conosci, da dove inizi ad attirarti? Magari non necessariamente per il fisico.
1: Il primo contatto è quello.
3: Magari anche
1: quello,
3: l'abito, no?
1: Certo.
3: Ad esempio, io sono uno che quando mi vedi, per come mi vesto, tendi a scappare. Ci sono quelli che tendono. No, dipende, il look fa anche la sua. Poi, il passo successivo è quello di iniziare a conoscere una persona e lì poi devi vedere se... cioè,
1: sì, non fermarti alle apparenze, però,
3: no,
1: quindi
3: infatti,
1: è meglio andare
3: sempre
1: avanti.
3: Andare
2: tu sei sull'abito, non fa il monaco in questa situazione,
3: assolutamente,
2: qua.
3: Certo.
2: Cioè, ecco, perché sembra che questi, che
3: però
2: questi
3: anch'io
2: detti...
3: sono sempre stato attratto da, ma anche non solo dall'altro, non è che con una persona ci devi fare per forza sesso, capita anche a me, è capitato di conoscere delle persone, anche uomini, mm-hmm, che per come si ponevano, perché risultavano più interessanti di altri.
1: Ah, certo.
3: Inutile,
1: certo,
3: far finta di niente, no?
2: No, certo, sembra che...
1: È una questione di savoir-faire, insomma, un modo di
3: poi
1: pensare, insomma, che sia...
2: Sembra che i detti siano fatti apposta,
3: però
2: cioè
3: non...
2: nel senso, l'abito non fa il monaco, la, certo, panza piace perché quello porta quell'altro, cioè li fai a un certo punto, perché uno quando ci si ritrova in mezzo ti ritrovi in mezzo, o la,
3: certo,
2: panza te la fai andare via con la voglia di andare in palestra
3: o se no te la tieni,
1: però, certo, e va molte bene. Ascoltatrici dicono che amano l'uomo con la pancia,
2: e quindi, devono, insomma, per forza
3: tanta abbondanza, no? E poi non dimentichiamoci mai, ogni scarrafone è bella mamma sua.

0: partito con i detti, sì. Ne arrivano tanti di detti che sono incredibili.
1: Guarda, ce n'è uno carino di messaggio che è appena arrivato che dice: è solo uno stereotipo che piace l'uomo con la pancia. Poi in realtà quando passa un atletico e magro, sgranano gli occhi. Per piacere con la pancia deve assomigliare a Brad Pitt, se no manco lo guardano. Ecco.
0: Beh, immagina Brad Pitt che è lì bello seduto.
2: No, però, cioè, è vero. Sì, dai,
1: scusa di a dirlo. Poi
0: ma
1: dopo
0: no, Brad Pitt avrà anche dei lineamenti di viso belli, quello che vuoi, ma anche la sua struttura corporea e tutto quello che gli ruota attorno ne fa un bell'uomo. Cioè, insomma, perché altrimenti se tu puoi essere
1: così ammirato dalle donne.
0: Ma poi dipende, ecco, dipende proprio cosa piace. Perché certo. ci sono delle situazioni in cui c'è veramente gente a cui i magrolini non piacciono, o gli alti alti non piacciono, i bassi bassi non piacciono, e qua sono gusti personali.
1: Però molte volte ti innamori proprio della persona che magari è completamente diversa da quello che pensavi, certo, che ne so, certo. Il fatto dell'altezza o della magrezza, insomma, non conta.
0: Bene, tra poco abbiamo l'appuntamento con l'informazione per quanto ci riguarda. Non so se c'è ancora qualcosa di particolare per il traffico, mi sembra che tutto stia girando abbastanza bene. Allora, vediamo tra Cadempino e Vezia se sono dei problemi, poi tutti gli aggiornamenti li avremo tra non molto. Ecco, voilà.
1: Beh, intanto ci sono Stevie Wonder e Ariana Grande.

0: di tre tenori con Boris Pifferetti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
1: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
2: Marino Bernasconi.
1: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
3: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare.

0: Il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
1: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
2: Dai dai, spegni la sveglia e accendi Radio 3. Radio 3. C'è la Moca ad aspettarti.
3: Dal lunedì al venerdì,
2: dalle 6
3: alle 7.
2: Ci svegliamo assieme, un po' di notizie. Insomma, ce la ridiamo e iniziamo al meglio il giorno assieme con l'allegria e la musica di Radio 3. Radio 3.
4: 16:58.
5: Ticino News.
6: Ancora ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli. 11 posti, tra cui una cella madre bambino e spazi dedicati al lavoro e alle attività quotidiane. Il penitenziario cantonale ha aperto oggi un nuovo comparto dedicato alle donne in esecuzione di pena, una nuova sezione femminile per rispondere all'evoluzione dei bisogni della popolazione carceraria, ma che illustra il direttore del Dipartimento delle Istituzioni Norman Gobbi, non cancella la necessità di collaborare con il resto della Svizzera.
7: L'obiettivo principale è quello di gestire assieme questo dossier ed è anche un tema che ci siamo fatti a carico all'interno del Comitato di Giustizia e Polizia tra i direttori cantonali. Si tratta però anche di guardare in avanti, perché se qualche anno fa si pensava che si poteva ovviare la costruzione di nuove strutture carcerarie non solo in Ticino ma anche nel resto della Svizzera, purtroppo la cronaca ma anche l'evoluzione della statistica penale ci dimostra come sia necessario avere più posti, perché la Svizzera è comunque un paese molto aperto, il Canton Ticino non fa eccezione, anzi il filtro della dogana comunque porta molta più popolazione detenuta rispetto ad altri cantoni della Svizzera. Beh, questo evidentemente deve trovare anche delle soluzioni stabili, da un lato per garantire la sicurezza, ma anche per migliorare le condizioni di lavoro del nostro personale.
6: La nuova sezione femminile del penitenziario cantonale della Stampa troverà spazio anche a Ticino News Sera, in diretta tra circa un'ora. E allora saluto in studio Laura Zucchetti, che mi ha raggiunto per qualche altra anticipazione sui temi in scaletta.
8: Sì, buon pomeriggio. Parleremo, dopo la questione delle carceri, della polemica tra il Mattino della domenica e il presidente del centro Fiorenzo Dadò, che abbiamo intervistato oggi all'indomani del duro articolo di Lorenzo Quadri, che sul Domenicale puntava il dito contro di lui dopo la sentenza della Camera dei reclami penali che annullava, lo ricordo, il decreto d'abbandono nei suoi confronti per denuncia mendace. Torneremo poi sull'annuncio shock del Papa a proposito della sua salute, annuncio che ha fatto il giro del mondo in pochissimi minuti. Parliamo del nodulo al polmone in fase comunque iniziale che Leone ha fatto sapere di avere, che è emerso da controlli di routine. Bene, domani il ricovero al Policlinico Gemelli per l'asportazione, faremo il punto della situazione, poi commenteremo la notizia con Marcus Green, che è professore della Facoltà di Teologia dell'USI. Parleremo poi della questione annosa dei talenti ticinesi che partono per studiare e poi rimangono a lavorare in altri cantoni, un problema noto anche al cantone, che si è chinato appunto sulla questione con la volontà di farsi più attrattivo nelle opportunità di lavoro e nelle possibilità di farsi una vita. Avremo poi un ospite in studio con noi, il presidente della Lega Cancro Ticino, ente che alcuni giorni fa ha compiuto 90 anni in cui il settore oncologico, tra la malattia e cure e pazienti, è radicalmente cambiato. Allora insieme a lui cercheremo di capire come è cambiata al contempo la presa a carico di chi è colpito da una diagnosi di questo tipo. Non mancherà naturalmente lo sport, anche perché lo sappiamo, lunedì è la serata della scorpacciata sportiva dopo il fine settimana, e quindi insieme a Stefano Sala faremo il punto su tutto quel che è successo tra campi di calcio e piste di ghiaccio. Tutto questo come sempre a partire dalle 18.
6: Grazie Laura, noi proseguiamo con il progetto di legge che mira a semplificare l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici. Al termine del periodo di consultazione tutte le parti auspicano regole più chiare, sottolineano alcune lacune, ma più in generale se i sostenitori vedono opportunità per il sistema energetico, gli oppositori mettono in guardia da un'eccessiva costrizione statale. Dall'elettrico in chiusura ai veicoli a combustione, perché gli automobilisti svizzeri possono forse cominciare a tirare un po' il fiato. Il prezzo del carburante è infatti in lieve calo dai massimi raggiunti in settembre, stando al TCS. Un litro di benzina a 95 costa in media a livello nazionale 2 franchi e 11 centesimi al litro, 3 centesimi in meno rispetto a 3 settimane fa, ancora più marcato, pari a 6 centesimi, la

0: arretramento del diesel che si acquista a 2,40 franchi.
1: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
2: L'infotraffico.
0: Via Swiss segnala traffico congestionato sulla A2 in direzione sud tra Lugano Sud e la Galleria del San Nicolao, così come più a sud tra Chiasso Centro e la Dogana di Chiasso Brogeda. Traffico poi rallentato anche da Gravesano verso Ponte Tresa su più tratti, da Lamone verso Vezia. Spostandoci poi sul piano di Magadino, il traffico è congestionato anche tra Cadenazzo e Contone, così come nei pressi dell'aeroporto di Locarno. Infine la situazione al San Gottardo vede al momento 3 km di colonna fra Quinto e Airolo.
2: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Molinari Pittura, passione e professionalità. Info su molinari.ch.
3: Previsioni del tempo.
0: Questa sera e nella notte su domani sul Ticino centro meridionale sviluppo di nuvolosità a bassa quota, domani mattina sempre sul Ticino centro meridionale qualche banco nuvoloso basso, per il resto soleggiato nel pomeriggio, poi passaggio a velatura ad alta quota estese e a tratti dense.

0: Questo appuntamento è offerto da Radio 3.
1: Il tovagliolo va a sinistra, a destra no, anche se lo fanno moltissimi.
2: Come si serve il pane in tavola?
1: Servite i piatti e sparecchiateli sempre da sinistra. Servite invece il bere da destra.
3: Ma fammi mangiare, ma che me frega!
4: Come ogni giorno la possibilità di vincere un buono della rassegna gastronomica Mendrisiotto e Basso Ceresio di 50 franchi, oggi giochiamo con...
5: Oggi in vigna!
6: In vigna siamo in vigna, a Mendrisio. Mendrisio.
5: Bello, buono.
4: Come funziona? Che cosa devo
6: allora,
4: fare?
6: Allora, ci sono tre piatti, ognuno di noi ne sceglie uno, a voi indovinare la combinazione vincente, un po' come la cassaforte, no?
5: Giusto.
6: Dunque, praticamente A, no, A non c'è. C'è B qualcosa, c'è R qualcosa e c'è V qualcosa.
5: BRV, ecco. B.
6: BRV.
5: B sta per Riccardo, R sta per Boris.
6: Ecco, no. Sì.
5: Come, R B sta come per... Boris, Riccardo R e V come, Valerio. Cosa ecco. Abbiamo scelto? Dobbiamo
6: cosa
5: dire
6: scel-
5: che cosa c'è?
4: Beh, dobbiamo
5: infatti.
4: Dire i piatti. Vai, vai pure.
5: Allora, il piatto 1 è filetti di pesce persico del Ceresio con risottino zincarlin della Valle di Muggio.
4: Il piatto 2 è tartar di cervo con senape di Digione, cipollina tuorlo marinato, insalata di cavolo, cappuccio e papas arugadas. Dovrebbe essere così, credo.
5: Cosa
4: è senza
5: sono?
4: Glutine.
5: Cos'è papas?
4: Mamasel papas. Vai.
6: Il piatto 3 invece è il petto d'anatra con gli agrumi, una cosa fantastica. E insomma, qualcuno di noi può averlo anche scelto.
5: C'è anche ecco, un allora, di patate.
4: Dovete indovinare che cosa abbiamo sì. scelto noi dei tre piatti, insomma.
6: Dunque, che cosa avrò mangiato io, cosa avrà mangiato Valerio, cosa avrà mangiato Riccardo?
5: Per adesso niente,
6: scrivetelo,
5: però l'intenzione
6: su.
5: C'è.
4: Sì,
6: l'intenzione
4: è vero.
6: C'è.
5: Non abbiamo ancora mangiato.
4: Vero.
6: Dunque?
4: La però fame. Vedi, no, forse non hanno capito perché scrivono piatto 3, piatto 2, no?
5: No, dovete scrivere tutti e tre, prendere la combinazione giusta, cari ascoltatori.
4: Che cosa ho scelto io, che cosa ha scelto Riccardo e che cosa ha scelto
6: esatto.
4: Boris.
6: Dunque, ecco per farlo facile, in modo facile, scrivete B, che ne so io, B1 o 2 o 3. R1 o 2 o 3 e V1 o 2 o 3.
4: Esatto.
6: Il tempo di una canzone.
4: Dai.
6: Voilà.
7: Mammo saltato dal vicino

0: Allora, smetti di andare in giro per le strade? Passate la suora a lamentarsi oggi.
1: Eccolo, fino alla fine gli Alma Acoustic.
2: Bravi, bravi, un applauso agli amici Alma Acoustic. Allora, dobbiamo chiamare
3: perché qualcuno ha indovinato effettivamente la combinazione esatta dei tre piatti che abbiamo scelto.
2: Brava, non lo so se è un lui
3: chissà,
2: o una lei.
3: Chissà, chissà. Beh, intanto ricordiamo quali erano i pesci. Pesci.
4: Pronto?
2: Pronto? Pronto?
1: Con chi parliamo?
3: Siamo i Tre Tenori, Radio 3i.
1: Finale 01.
2: Ecco.
5: Ciao, sono Ilona.
2: Ciao Ilona.
1: Eccola qua. Allora,
2: Ilona,
1: tu hai dato
2: Staller?
1: Ma perché?
3: Perché devi fare?
5: No,
3: ma chissà quanti avranno fatto questa battuta.
5: Sarete i milionesi.
2: Di ogni nome infatti viene in mente un no?
3: Vero. Sì, Ilona, qual
5: ma
3: è la combinazione?
5: Io non sono bionda, mi spiace.
2: No, non sei bionda.
3: Ilona, qual è la combinazione giusta?
5: No.
3: Cosa ha scelto Riccardo?
5: Aspetta, non mi ricordo.
2: Non si ricorda.
5: Riccardo ha preso il pesce.
3: Quindi,
5: no, aspetta.
2: No, ma come? Avevi indovinato?
3: No, quello che hai scritto è quello che hai scritto.
5: No, aspetta, Riccardo ha preso il secondo piatto.
3: Okay. Quindi la tartare di
5: perché
3: cervo.
5: Perché vi confondo.
3: Ok. Poi
1: Valerio?
5: Valerio ha preso l'anatra, credo.
1: Il terzo.
3: L'anatra, ok.
1: E io sono terzo. Andato di.
5: E Boris ha preso il primo, il tinkerbell.
2: Ma che bello! Allora, bravissima Ilona.
1: Dunque, a te la scelta.
2: Tu cosa prenderai?
1: Esatto.
5: Bella domanda.
2: I piatti sono quei tre lì, così a pelle, quale ti attira di più? Il pesce, la tartare di cervo o l'anatra?
5: Penso il cervo.
3: Il cervo, ok, perfetto.
5: Sì, sì, di stagione il cervo.
3: Beh, hai vinto questi 50 franchi offerti dal ristorante in Vigna Mendrisio. Ok.
2: Brava.
1: Resta in linea. Buon appetito.
2: Grazie, Ilona.
5: Grazie.
1: Ciao, cara.
5: Grazie.
1: Ciao.
2: Ciao. È iniziata bene la settimana questa nostra ascoltatrice qui, eh?
3: Niente male. Oh!

0: Sabato 17 ottobre, il gusto da appuntamento al quartiere Maghetti. Dalle 10.30 alle 17.30 vivi il Maghetti Wine and Food Festival. Vini ticinesi, nazionali e internazionali, grandi e piccoli produttori, degustazioni e tante sorprese. Un'esperienza da assaporare a soli 15 franchi. Maghetti Wine and Food Festival. Vieni, degusta, brinda. Scopri di più sui social e sul sito del quartiere Maghetti. Non mancare!
1: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
2: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
3: Ho trovato i miei vecchi occhiali.
4: E cosa ne vorresti fare?
3: Portarli da un ottico AOT. In occasione dei 60 anni, per tutto ottobre, se porti i vecchi occhiali, ricevi un buono di 60 franchi per un check-up visivo e potrai partecipare al concorso a premi.
4: E dove trovo gli ottici aderenti?
3: Su aoticino.ch.
5: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
3: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
5: Più stile, più comfort, più valore.
3: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
5: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
3: Vivi il cambiamento.

0: che bello, che
1: bella
0: bello,
1: collaborazione,
0: bello.
1: Questa ecco. Tra i Tiro Mancino e Simona Molinari.
2: È il disco più bello delle ultime settimane, questo qua. Bravo, bravo, ecco. Bravi, bravi, bravi.
0: Allora, siamo pronti?
2: Sì.
0: Signorina, eccola qua.
3: La canzone del tenore.
2: Allora, oggi è una canzone del tenore che ha il doppio sapore. Aspetta a farla partire, perché poi parte cantando,
0: sì,
2: no?
0: Sì.
2: Ha il doppio sapore perché è un classico degli anni 60, però ripreso in versione nuova, con nello stesso tempo anche il campione dell'originale. La cosa particolare è che sono due nomi internazionali a proporla, Victoria Monet e il grande Bruno Mars, e il personaggio rievocato invece è quello che cantava la tartaruga. Ve lo ricordate? Te lo ricordi la tartaruga?
1: Ma non era il Notoffolo quello?
2: La tartaruga. Non era Bruno Lauzi,
1: Bruno
2: Lauzi, la tartaruga.
1: Sì, Bruno Lauzi.
2: La tartaruga era di Bruno Lauzi.
0: Mi sembra di sì.
1: Hai ragione.
2: Comunque, sì, sì. È particolare come cosa. Mi piace perché sto leggendo un articolo di Simona Orlando, pubblicato dalla Repubblica, che dice: nell'album Frequency of Love, la pop star che è Valeria Monet recupera Ritornerai, la stupenda musica italiana degli anni 60 che noi dimentichiamo finché non la scoprono gli altri, e allora adesso la scopriamo insieme.

0: Beh, devo dire che Bruno bella, Mars comunque sorprendente scelta. Ultimamente con sì. questi duetti che sta facendo, prima con Karol G, poi adesso
1: però
0: questo.
1: Ti segnalo anche ancora... Victoria Monet, che è veramente brava. Molto molto brava.
0: Brava,
1: anche
0: brava.
1: Ci sono dei duetti particolari.
0: Ritornerai ad ascoltarmi.
2: Però è vero, è quello che hai detto prima, che ha scritto, non mi ricordo chi è la giornalista.
0: Sì, brava.
2: Proprio, bisogna aspettare che arrivino gli altri a riprendere i pezzi.
0: Poi...
2: Vabbè, come, allora uno dice, come ticinese puoi dire di casa, perché sono i pezzi che hanno fatto la storia della musica anche nel cartone TV,
0: certo.
2: Hanno fatto la storia della musica anche qua, no? Però è vero che se non se ne accorgono gli altri sono perle dimenticate.
1: È singolare che si siano accorti negli Stati Uniti, questa è una cosa.
0: Esatto, perché qua ragazzi è successo mondiale già del fatto che l'hanno fatto loro due.
2: Ma l'avranno usata per fare la pubblicità delle patatine in vento, cioè qualcuno ha detto guarda che pezzo di dove salta fuori. Solitamente succede così.
0: Ha figli Bruno Lauzi?
1: Sai che non ne ho idea, assolutamente.
0: Non lo so, che però comunque i nipotini che... di nonno Bruno, nonno Bruno, perché vedono cascare giù soldi adesso.
1: Personaggi come Victoria Monet, Bruno e Bruno Mars sono molto giovani, quindi effettivamente sono seguiti anche dai giovani, e ascoltando questi pezzi magari c'è la possibilità che
2: noi
1: possano funzionare.
2: L'abbiamo detto tante volte,
0: però
2: quando il figlio di Mina diceva mia mamma è al primo posto con il duetto
1: Blanco.
2: Con Blanco, e non era Mina al primo posto, era Blanco al primo posto per quanto riguarda i download.
0: Sono scelte giuste,
2: certo.
0: Io sono ma c'è un messaggio che è arrivato, il vocale che diceva anche una cosa su questo argomento qua, che era interessante.
2: È il finale 20?
1: Sì, 20,
2: andiamo,
1: verso quello.
3: Ciao tenori, non è che la dimentichiamo la musica italiana, è che è troppo alta per alcuni trapper che sono in giro adesso in Italia. Questo è un classico intramontabile.
1: È vero,
3: stupendo.
0: Però spendiamo una lancia anche a favore di, non so, Gue che riprende il pezzo degli Stadio. Ce ne sono diversi,
1: sono
0: di
1: tanti,
0: pezzi che vengono anche ripresi da quel mondo lì. Poi, vabbè, qua ragazzi, cioè, come dire,
1: c'è da dire,
0: no?
1: Che è una cosa che si fa da sempre, per esempio nella musica americana, loro riprendono sempre i classici del passato per farli diventare versioni nuove, insomma.
2: Allora, mi vengono in mente l'articolo 31 che ha ripreso La fidanzata, che era un pezzo degli anni 20, forse.
0: Sì,
1: già Natalino 8.
2: Pensa, tanti anni fa già fatto loro. Poi c'è stato qualcun altro che ha ripreso un pezzo, Mischeta.
1: Sì.
2: Mischeta che ha rifatto
1: il tuo fa l'americano, se non vuoi andare tanto in là.
2: Qualcosa c'è.
0: No,
2: però
0: sono...
2: questa è la dolcezza della canzone.
0: È elegante,
2: certo,
0: è molto elegante, bravi.
2: Ecco, bravi.
1: Intanto c'è Camilla Cabello con noi nel nostro pomeriggio. Questa è Don't Go Yet.
4: I'm

0: Yeah.
1: Gongo yeah, facciamo nel pomeriggio.
2: Yeah. Allora, sono le 17.35 e ci sono diverse informazioni per quanto riguarda il traffico tra Lugano Nord e la Galleria di San Nicolao. Poi c'è tutta una segnalazione
0: diciamo
1: che a Lugano in città ci sono diverse strade dove ci sono il traffico è molto rallentato in diverse città del diverse strade del centro.
0: Anche la Bretella.
2: Io appunto tra Mendrisio e Stabio, poi tra Genestrello e Stabio, poi abbiamo il raccordo autostradale chiuso e poi
1: Cadenazzo direzione Riazzino, tra Cadenazzo e Contone c'è Colonna, così
0: anche in direzione Ponte Tresa.
2: Dove sono i boschetti? Tra Boschetti e Ponte Tresa.
1: No,
2: è una zona che si chiama i Boschetti?
1: Beh, probabilmente sì.
2: No, perché Via Suisse ultimamente sta arrivando con tutte queste particolarità delle zone, no? Che non tutte si conoscono. E poi attenzione tra Lugano Sud, diciamo prima, e San Nicolao, dunque praticamente da San Salvatore sul ponte a scendere, che anche qua ci sono dei problemi.
0: E anche Locarno tra l'aeroporto e Cadenazzo, eh?
2: Perfetto. No, perfetto. Perfetto. Purtroppo.
0: Così.
3: Contro di hit, tre canzoni, un solo vincitore.
2: Abbiamo dei festeggiamenti oggi.
1: Beh, oggi è il compleanno di Luca Carboni e compie esattamente 64 anni.
0: Auguri.
1: Me l'ero segnato da qualche parte. E vabbè, insomma, abbiamo deciso di mettere in gara tre canzoni di questo artista che ci ha dato un patrimonio musicale non indifferente, insomma.
2: Allora, canzone numero uno.
0: Sì, allora,
2: vado io.
3: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare
0: lì da te, da te.
1: E questa era la canzone numero uno. La canzone numero due è un po' più morbida ed è questa.
3: Un fiore in bocca può servire, non si giure.
0: Farfallina.
3: Ma dove vuoi?
0: E la terza è questa.
3: Si vuole un fisico bestiale.
0: Beh, questa risponde un po' anche a quello che dicevamo prima, no?
1: Sì. Parlavamo di differenza
0: dell'altezza, di qua e di là.
2: Ci vuole una panza bestiale.
0: Allora, riepiloghiamo, dai.
2: Canzone numero uno.
3: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì da te, da te.
1: Canzone numero due.
3: Un fiore in bocca può servire, non ci giure.
0: Canzone numero 3.
3: Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita.
2: 079-449-9537.
4: I tre tenori con Boris Pirbaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
5: Sì.
6: Sì.
5: Sì.
6: Sì.
5: Sì, per più sì, indici no, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1.000 a 8.000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCSI.
7: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
8: Centro Serramenti Ticino.
7: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
9: Ora in tutti i concessionari Amag la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario Amag o su amag.ch/VW.
10: Volkswagen.
9: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
11: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
4: Ogni momento insieme a te.

0: voglio da fare.
1: Questa canzone io gliela cantavo sempre al mio rivenditore, di sai, cosa? Fabio, quello lì che fa le battute.
2: Fabio?
1: Sì, quello che vado a comprare il pane, quello lì, no? Che fa le battute strane.
3: Non è il giardiniere?
1: Ti... No,
3: no, no, no, no, il giardiniere, l'ortolano.
1: È quello che fa le battute strane su Facebook.
2: Noi abbiamo... Ah, ok, ho capito chi è, ho capito, ma credo che gli ascoltatori non conoscano.
1: Ogni tanto ne mandavo in onda qualcuna, ad esempio, non so, vediamo l'ultima.
2: Erano
1: che
2: erano un
1: fatto.
2: Po' delle freddure.
3: Sì,
2: insomma.
3: Sì, sì,
1: sì, le freddure.
3: Sono quelle cose che sa solo lui.
2: Sì. Comunque, no, la canzone che avete scelto è Farfallina.
1: Sì, quando entravo nel negozio, vedi, l'ultima che ha fatto è questa, no?
2: Sentiamo. Ma si può sentire?
1: Aspetta,
4: Incisivo. C'è un dente che comunque quando fa qualcosa è sempre il numero uno. L'incisivo.
1: Vabbè. Io entravo e gli cantavo: ho bisogno affettato.
2: E lui ti rispondeva come?
1: Dimmi pure cosa vuoi. Dammi un po' di prosciutto. Cotto crudo come lo vuoi.
2: Vedi le rime, ma gli vengono proprio baciate.
1: Non voglio più la Bologna.
3: Possiamo
1: C'è
3: mettere
1: troppo
3: Alfa.
1: Zucchero e non puoi.
3: Ecco.

0: Tu insieme
1: toccati il naso, ecco,
2: non si sa mai.
1: Con Alfa e Manu Ciao.
3: Ecco.
1: Allora, fammi sentire.
3: No, no, ce n'era un'altra,
1: ma si può
3: non
1: sentire.
3: È video, no, perché non è video. Tu che c'è il video lo puoi vedere.
1: Ah, ok.
3: Perché praticamente fa andare una scimmia dietro e dice: ieri sono andato dal parrucchiere e mi ha fatto lo scimmion.
2: Sono alle 17:47, direi che siamo praticamente arrivati al termine, però attenzione, Netflix ha ufficialmente annunciato l'arrivo di uno spin-off prequel dei Bridgerton, incentrato sulla figura di Lady Violet. La notizia è stata confermata qualche giorno fa e sono curiosissimo, te li guardi Bridgerton?
1: Io sinceramente no. Tu li guardi?
2: Subito, appena esce, devo guardare, devo trovare il modo, perché adesso ho tolto Netflix, vedo che devo andare a casa di qualcuno.
1: Sì, scroccare Netflix.
2: Ma certo, i Bridgerton sono assolutamente da
1: dare. Tu
2: ti hai guardato i Bridgerton?
3: No, io guardo Un posto al sole.
2: sono un pochettino meno recenti i Bridgerton, però insomma è una situazione bella. Perciò per tutti gli amanti sappiate che succederà anche questa cosa. Dunque Lady Violet, che è la mamma, adesso non bisogna raccontare tutto, però comunque è una figura centrale della soap, sarà bello sapere come è arrivato.
1: Da quando?
2: Beh, con la nuova serie adesso bisognerà capire quando
1: non c'è una data precisa.
3: Dimmi quando tu verrai.
2: No. Quando è che ci sono 20 secondi? Prego, vuoi cantare?
3: Allora, no, 20 secondi potremmo dire 15. Che adesso arriva Kintsugi. Com'è che si chiama?
1: Kintsugi. È un'arte giapponese di risistemare le tazze rotte con l'oro.
3: Ah, ok, sì, così poi li metti dentro
1: un arte
3: sugo.
1: Particolare.
3: Anche
1: Kintsugi.
3: Oggi è così, ragazzi, lunedì.
1: Comunque la nuova canzone di Elisa,
3: brava.
1: Così,
3: sì. Si è separata, mi pare.
1: Sì, si è separata recentemente dal marito. Sì, proprio questi giorni.

0: Comunque adesso è arrivata questa voglia dei prequel, cioè di sapere quello che è successo prima dei film, che è assurdo.
1: No, no, per però fare... è giusto, perché se io mi sono perso la parte precedente, almeno posso vederlo, perché se no rimango tagliato fuori, no?
0: In che senso?
1: Forse ho inteso male io. Lui dice vedere i pre, cioè se esce una serie,
2: quello che è successo prima che iniziasse la serie.
0: Te lo spieghiamo domani.
1: No, quello lì che
0: lo spieghiamo domani.
1: Almeno so di cosa parla.
0: Vabbè. Ciao,
1: Nero!
0: Domani.
1: Ciao,
0: okay.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, grazie. Ciao.

0: ottobre, 4 giorni per incontrare aziende e professionisti, scoprire soluzioni e novità per costruire e ristrutturare. E per la prima volta siamo aperti anche il sabato. Edilespo 2026, da 40 anni al Centro Esposizioni Lugano.
1: Questo è uno spot radio standard. Dura 20 secondi ed è stato registrato in modo professionale. E funziona, perché questo spot radio promuove uno standard. Lo standard di costruzione svizzero. Ed ecco il finale standard di questo spot radio standard. Minergie, lo standard di costruzione svizzero.
2: Sì.
3: Sì.
2: Sì.
3: Sì.
2: Sì. Per più sì, intici no, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1.000 a 8.000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì! Maggiori info su amag.ch/TCsì.
4: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrate con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
5: Il sabato mattina puoi decidere di fare tante cose. Fra tutte, puoi anche stare qui su Radio 3 a parlare solo di cose belle nella prima ora, per poi cambiare argomento ogni 5 minuti e perderti per le restanti 3 ore. Io, se fossi in te, almeno una volta ci proverei.
6: Un caffè al volo con me, Fede Volo, tutti i sabati mattina dalle 8 alle 12.
5: Allora, vieni?
7: Sono le 18.
8: Ticino News, sera.
7: Una cella madre bambino, ma anche nuovi spazi comuni e un approccio innovativo alla sicurezza. La stampa torna ad avere una sezione riservata alle donne, una misura necessaria a fronte dell'aumento della criminalità femminile negli ultimi anni. Si cerca di intimorire le persone che sollevano il coperchio a pentoloni maleodoranti. Così Fiorenzo Dadò replica alla prima pagina del Mattino della Domenica, che definisce il presidente del centro un moralizzatore nei guai. Il riferimento è alla vicenda politico-giudiziaria legata al caos al TPC. Ho un nodulo al polmone, così ieri Papa Leone XIV al termine dell'Angelus. Il pontefice sarà ricoverato domani al Policlinico Gemelli di Roma. Ancora da capire l'entità della gravità della malattia. Apprezzata la trasparenza del suo annuncio in piazza San Pietro, afferma Marcus Krink, professore di teologia a Lugano. Il Ticino attrae giovani a livello internazionale, ma a livello intercantonale il saldo è negativo. Molti studiano fuori e poi non rientrano. Se ne è parlato a un evento a Lugano con focus sull'attrattività del territorio. Bisogna migliorare, ha commentato il direttore del DFE Cristian Vitta, sottolineando che a 2/3 dei giovani non dispiacerebbe poter rientrare in Ticino. 90 anni di Lega Cancro Ticino, un traguardo importante tra cambiamento della malattia, sviluppo delle cure e nuove esigenze dei pazienti. Ma come è voluto il lavoro di chi accompagna i malati e le loro famiglie in un percorso spesso lungo e complesso? Nell'edizione ospite il presidente della Lega contro il cancro. Sport, Lugano rifila 4 reti a Lucerna e vola in classifica, +6 sullo Young Boys, +9 punti sul Sion. E Bellinzona invece ancora sconfitto e sempre più ultimo in Promotion League. Siamo al meteo, domani al sud generalmente soleggiato nonostante della nuvolosità mattutina, soprattutto sul Ticino centro meridionale. Nella notte su mercoledì nuvolosità estesa ma asciutto, temperature comprese tra 9 gradi di minima e 15 di massima. Una buona serata e ben ritrovati a Ticino News Sera. Allora, lo avete sentito dai titoli, la stampa torna ad avere una sezione femminile, un'opera di restauro e di riorientamento degli spazi che intende rispondere a nuove esigenze legate all'aumento delle detenute donne. L'occasione è anche quella per sperimentare un modello di sicurezza innovativo. Il servizio è di Federico Marino.
3: Una cella madre-bambino pensata per le detenute nell'interesse dei loro figli fino ai 3 anni. Segno di una criminalità che cambia e con lei le strutture della giustizia. A fronte di una rappresentazione femminile tornata a crescere negli ultimi anni, la stampa è stata dotata di una nuova sezione ad hoc. In totale saranno 11 le celle riservate alle detenute donne con nuovi spazi comuni, una lavanderia ed una cucina condivisa. Ma non solo, in linea con gli studi e le convenzioni ONU, essendo le detenute generalmente

0: mente meno predisposte a reagire con la violenza. Nella sezione si adotterà il principio innovativo della sicurezza dinamica. Il direttore delle strutture carcerarie cantonali, Stefano Laffranchini.
1: Il concetto di sicurezza dinamica può essere riassunto come la persona stessa che diventa protagonista della struttura della propria giornata. Quindi non è più quello che si ricorda di un istituto totale, istituzione totale, dove ogni minuto è scandito dall'autorità, ma dove la persona stessa può decidere, può influenzare la struttura del proprio ordine del giorno. Al di là dei momenti comandati, che sono il lavoro e la formazione, può decidere quando fare il bucato, quando e se cucinare con le colleghe, quando e se recarsi presso il passeggio.
0: Un approccio sperimentale che punta sulle educatrici oltre che sugli agenti di sicurezza. Quello della sezione femminile però è in realtà un ritorno. Già presente nel carcere inaugurato nel 1968 di fronte ad un netto calo della criminalità femminile, era stata dismessa nel 2007. Ora la reintroduzione con un'attenzione particolare per la risocializzazione ed il reinserimento professionale, il che solleva anche il tema delle interazioni con i detenuti uomini.
1: Da una parte si vuole che le persone detenute di sesso femminile possano interagire con i detenuti di sesso maschile. Questo perché la risocializzazione non è unisex, nel senso che una persona che passa 10 anni in carcere probabilmente potrebbe anche disimparare a relazionarsi con l'altro sesso, quindi è meglio che lo faccia in un ambiente però controllato, rigorosamente controllato, e questo per evitare molestie e prevaricazioni. Lo spazio abitativo comune eccetera viene svolto in un luogo separato, mentre alcuni momenti formativi o professionali vengono svolti assieme, ma con la supervisione di personale dedicato.
0: È proprio anche per facilitare le attività professionali che si è riportato il carcere femminile in Ticino, ma anche per facilitare i contatti con i familiari e offrire un miglior regime di detenzione rispetto a quanto offerto finora alla Farera. Le ore fuori cella passano per esempio da 2,6 a 13. Un processo iniziato nel 2023 con un investimento da 3 milioni e che è ancora un cantiere aperto a livello svizzero, dato l'affollamento delle carceri nel paese. Il direttore del Dipartimento delle Istituzioni, Norman Gobbi.
2: Sì. Qualche anno fa si pensava che si poteva ovviare la costruzione di nuove strutture carcerarie non solo in Ticino ma anche nel resto della Svizzera. Purtroppo la cronaca ma anche l'evoluzione della statistica penale ci dimostra come sia necessario avere più posti, da un lato perché la Svizzera è comunque un paese molto aperto e Canton Ticino non fa eccezione, anzi il filtro della dogana comunque porta molta più popolazione detenuta rispetto ad altri cantoni della Svizzera. Beh, questo evidentemente deve trovare anche delle soluzioni stabili, da un lato per garantire la sicurezza ma anche per migliorare le condizioni di lavoro del nostro personale.
0: Delle misure necessarie a fronte di una popolazione carceraria che cambia ciclicamente in Ticino ed in Svizzera, con un aumento della popolazione geriatrica o minorile. Un tema questo ancora d'attualità che dovrà essere discusso tra i banchi del Parlamento.
3: Moralizzatori nei guai, così ieri titolava in prima pagina Il Mattino della Domenica, testata vicina al movimento della Lega. L'attacco è diretto al presidente del centro, Fiorenzo Dadò, al centro di una vicenda politico-giudiziaria legata al caos al TPC. Il servizio di Barbara Venneri.
4: Ma è il solito metodo del Mattino, un metodo che abbiamo già visto più volte, che purtroppo è stato importato da altre culture, che è quello di cercare di intimorire tutte le persone che osano sollevare il coperchio ai pentoloni maleodoranti.
3: È così che il presidente del centro Fiorenzo Dadò risponde alla prima pagina del Mattino della Domenica. Moralizzatori nei guai, titola il direttore della testata Lorenzo Quadri, riferendosi alla recente decisione della Corte dei Reclami Penali di annullare il decreto di abbandono per denuncia mendace emanato nei confronti di Dadò.
5: Il presidente del centro, nonché deputato in Gran Consiglio Fiorenzo Dadò, è quello noto per sollevare casi contro altre persone esponenti di altri partiti con atteggiamento moralizzatore. Ecco, il senso è che se non si è in una botte di ferro, questi atteggiamenti moralizzatori poi rischiano di tornare indietro a boomerang. Posso esprimermi anche come esponente della Lega, certo, perché Dadò ha in più occasioni attaccato esponenti della Lega, penso al famoso cosiddetto caso Gobbi, che poi è andato a finire assolutamente nulla.
3: La vicenda politico-giudiziaria in questione è legata al caos al Tribunale Penale Cantonale. Secondo la Corte dei Reclami, in sostanza, c'è da capire se Fiorenzo Dadò e l'allora giudice Siro Quadri abbiano agito insieme per danneggiare l'ex presidente del TPC Mauro Ermani. Una questione, secondo Dadò, non paragonabile all'incidente stradale che ebbe Norman Gobbi nel 2023.
4: Si credeva che il consigliere di Stato avesse ricevuto dei favori da parte della polizia, è stata chiarita, le risultanze sono note a tutti. Per quanto riguarda questo caso, la magistratura ha avviato e ha fatto i suoi accertamenti, è stata fatta un'inchiesta, diciamo, da CSI, il procuratore generale aveva messo un decreto di abbandono, la Corte dei Reclami Penali ha chiesto al procuratore generale di fare ulteriori verifiche e queste ulteriori verifiche verranno fatte. Io contesto evidentemente questa sentenza e combatterò con i denti e con le unghie fino alla fine, perché sono convinto di aver fatto le cose giuste.
3: Secondo l'articolo a firma del consigliere nazionale leghista Lorenzo Quadri, invece, l'ipotesi accusatoria non è molto tranquillizzante. Un giudice di area PPD e il presidente cantonale del medesimo partito potrebbero aver brigato per ottenere l'allontanamento del presidente del TPC sulla base di accuse non vere. E ironicamente si chiede se si può parlare di una crisi istituzionale.
4: Ma evidentemente ne faremmo tutti a meno. Tuttavia, deputati come me, quando ricevono delle segnalazioni, contrariamente a quello che fa la Lega, che le mette a posto tutte all'interno delle proprie mura e all'interno della propria casa tra gli amici, io le segnalo a chi di dovere, perché non sono competente per poterle valutare, quindi è giusto che le valutino persone che sono competenti.
6: Ora andiamo oltre confine per parlare di una notizia che in pochissimi minuti ieri ha fatto il giro del mondo. Ho un nodulo al polmone, quanto annunciato al canonico Angelus domenicale ieri mattina da Papa Leone XIV. Il ricovero del pontefice è previsto domani, ulteriori accertamenti avverranno nei prossimi giorni per capire la gravità della situazione. Il punto con Samuele Quadri.
7: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato.
8: Questo l'annuncio di Papa Leone XIV al termine dell'Angelus di ieri. Un nodulo ai polmoni su cui i medici hanno deciso di intervenire tempestivamente. Il ricovero è già programmato per domani in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, riferisce la stampa vaticana. Non è dato però a sapere il giorno esatto dell'operazione, così come la gravità della situazione. Tante sono infatti le variabili prima di trarre conclusioni sul decorso della malattia. Associare il nodulo polmonare ad una patologia maligna al momento è errato, così come associarlo ad una diagnosi di tumore. Un nodulo polmonare è una piccola formazione isolata nel tessuto, spiega Federico Venuta, ordinario di chirurgia toracica all'Università della Sapienza di Roma. La sua individuazione è frequente e non è necessariamente un tumore. Un nodulo può avere origine benigna, come un residuo di una vecchia infezione o di un'infiammazione. In altri casi può rappresentare una lesione tumorale. Per questo motivo un intervento è doveroso e precauzionale, viste le possibili conseguenze che può avere. La rivista medica JAMA segnala che nel 95% dei casi il nodulo polmonare è di carattere benigno. La sua natura però è strettamente legata alle dimensioni. Si attendono dunque ulteriori accertamenti e ne sapremo di più nei prossimi giorni. Nel frattempo sono numerosi gli attestati di vicinanza. In primis i rappresentanti politici italiani, la prima carica dello Stato italiano Sergio Mattarella, scrive: «Le giunga l'affettuoso pensiero degli italiani tutti, di cui mi faccio interprete, unendovi il mio personale», scrive il Presidente della Repubblica attraverso una nota ufficiale del Quirinale. Ella potrà contare, oltre che sulle preghiere dei fedeli, sul partecipe pensiero di innumerevoli persone in Italia e in ogni paese del mondo, siano esse credenti o non credenti. La serenità con cui ne ha parlato nell'Angelus ci rincuora, afferma la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Auguri arrivano anche dal Vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani. Prego per la sua salute e per il suo magistero. Una vicinanza mostrata non solo dai politici. Al termine dell'annuncio all'Angelus, il pontefice ringrazia i fedeli. Ne scaturisce poi un lungo applauso di sostegno.
7: Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
6: E dunque, quali conseguenze questa notizia può avere sull'operato del pontefice? Che lettura dare alla modalità dell'annuncio? Samuele Quadri ne ha parlato con il professore della Facoltà di Teologia di Lugano, Marcus Krinke. Sentiamo.
9: Ovviamente è stata una grande sorpresa, non siamo abituati di essere informati in questo modo dai papi. In passato siamo stati però anche già abituati al fatto che i papi hanno dovuto in qualche modo affrontare interventi importanti, chirurgici, abbiamo anche, pensiamo a Wojtyła, abbiamo visto un papà in sofferenza, pensiamo a Papa Francesco che ovviamente ha anche già lui sempre informato dettagliatamente appunto sul suo stato di infermità. Quindi da un lato non è di per sé una novità. Il modo forse di annunciarlo durante un Angelus come una notizia, allo stesso momento anche molto dettagliata, ha descritto bene di che cosa si tratta, anche un po' per togliere magari le paure, e quindi con grande sorpresa lo ha preso, però alla fine ho anche apprezzato un po' la trasparenza. Il Papa vuol dire: resto con voi, la Chiesa va avanti e abbiamo tutto sotto controllo. Non ha parlato di tumore, ma ovviamente di tale si tratta. In questo momento il Papa vuole che la Chiesa, che sin dall'inizio del pontificato ha sempre cercato di riunire, ha sempre cercato appunto di riunire all'interno di un passaggio, di un messaggio molto molto chiaro, ovviamente, che questo porti anche in questo momento e nei fedeli fa sì che affrontino non con troppa preoccupazione questo momento.
8: Invece, quali conseguenze può avere sul suo operato da pontefice?
9: In questo momento niente è stato disdetto, neanche il prossimo viaggio. Sappiamo che andrà in Sud America, ovviamente un viaggio importante. Nulla è stato cambiato, quindi in questo momento si cerca veramente di dire, e queste sono le informazioni che abbiamo, che si tratta veramente di un intervento che può essere anche probabilmente dopo facilmente essere superato. Ovviamente è chiaro, si tratta del Papa, quindi ci sono aspetti diplomatici, ci sono aspetti di udienze, ci sono aspetti operativi nella Chiesa, però credo che almeno per adesso, tranne qualche distetta nel suo operato, niente di sostanziale cambia.
8: Come si lega la ricerca scientifica e la cura di una malattia del genere, quindi la medicina e la fede?
9: Questo rapporto è stato sempre al centro un po' anche del cristianesimo, perché la cura da un lato è pastorale, dall'altro lato anche medica, e la Chiesa, che a volte, come sappiamo, nei confronti di nuove tecnologie invasive anche nella vita umana è molto cauta, le encicliche sono molto chiare, diciamo, a riguardo. Per quanto riguarda la medicina che aiuta la vita umana, è stata sempre molto aperta e molto positiva.
6: Torniamo in Ticino, sono stati circa 700 soltanto nel 2024 i giovani che il nostro cantone ha perso perché in uscita verso altri cantoni. Di questo tema si è discusso oggi all'evento Talenti in Movimento che si è svolto a Lugano, con focus sulla necessità di essere più attrattivi nelle opportunità di lavoro e nelle possibilità di farsi una vita. Per noi c'era Robert Kretschmar.
10: Avendo fatto qua l'apprendistato già conoscevo le aziende, perlomeno quelle farmaceutiche che erano presenti qua sul territorio, quindi sapevo benissimo dove dovevo andare a, diciamo, mandare la mia candidatura, il mio curriculum, una volta terminati gli studi. Poi a livello invece personale, se vuoi, mi sono sempre trovato ovviamente meglio qua dove sono nato e cresciuto, piuttosto che in Svizzera tedesca o Svizzera francese. Per me era naturale ritornare indietro. Non ho mai, dal primo giorno che sono andato su, non ho mai pensato di voler restare lì a vivere, proprio onestamente.
11: Ma sicuramente l'obiettivo prima di fare nuove esperienze era di vedere nuovi orizzonti, di anche cambiare la prospettiva. Poi è anche vero che quando si è fuori si realizza anche il valore veramente del territorio. Io vabbè, ho lavorato in Inghilterra, sicuramente anche il fattore meteo incide, ma non è ovviamente quella la ragione principale. Sicuramente gli affetti, la cultura, la socialità che abbiamo qui, ecco che questo sicuramente è un valore aggiunto. Per me era anche importante tornare, però solo se c'era l'opportunità professionale adatta, e quando si è presentato l'occasione l'ho colta.
12: Alex Bernardi e Monica Besomi sono giovani che sono usciti dal Ticino per formarsi, facendo esperienze in altri cantoni o all'estero, ma che hanno poi deciso di tornare. La loro esperienza è stata raccontata oggi in seno all'evento Talenti in Movimento, promosso dal cantone e dalla città di Lugano. Tema dell'incontro: la circolazione dei talenti, con focus sui fattori che rendono un territorio attrattivo per i giovani. Tra i relatori, il direttore del DFE, Christian Vitta.
13: Su quello che è l'attrattiva per quelli che possono essere i giovani a livello internazionale, i dati ci dicono che il saldo è positivo. Adesso dobbiamo lavorare affinché questo saldo positivo sia presente anche nei giovani che hanno vissuto e sono cresciuti sul nostro territorio.
12: In effetti, concentrandosi a livello intercantonale, il saldo ticinese nel 2024, ovvero la differenza tra giovani che vanno e che vengono, è stato di meno 711 unità. Giovani che si spostano in primis per studiare e per formarsi, ma è anche emerso che molti andati via non chiudono la porta al Ticino. Il 69% è infatti disposto a rientrare. Devono però esserci le giuste condizioni, ha spiegato la responsabile del Centro Competenze e Ricerca Sociale CRES della SUPSI, Barbara Antonioli Mantegazzini.
14: C'è una necessità o comunque una volontà di avere un tipo di lavoro che sia maggiormente coerente rispetto al proprio percorso professionale, la capacità di avere una sorta di migliore flessibilità, servizi che conciliano anche lavoro e vita privata. Chiaramente il salario deve essere competitivo, nel senso rispetto a quelle che è l'offerta anche sul territorio, e coerente rispetto a quello che è il tessuto produttivo del territorio, però ci sono diverse leve, è un fenomeno molto complesso che quindi richiede tante politiche armonizzate per riuscire ad avere un risultato.
13: L'altro aspetto importante è anche quello di seguire questi giovani, fare in modo che siano informati di quelle che possono essere le opportunità del rientro nel nostro cantone.
12: Un esempio emerso oggi in questo senso è lo sviluppo della piattaforma Oltre Confini T, che mette in contatto aziende e professionisti ticinesi fuori cantone. Altri progetti sono in cantiere e l'auspicio di Vitta è che si possano riattrarre ancora di più i nostri giovani, come negli esempi di Alex e Monica.
13: Bisogna migliorare, proprio perché lo abbiamo visto anche quest'oggi, ne va poi della dinamica sul territorio, però dobbiamo anche essere consapevoli, anche questo è uscito bene dalla giornata odierna, è che la mobilità è una caratteristica dei giovani d'oggi, quindi non è tanto il tema del giovane che vuole fare un'esperienza il problema, ma piuttosto quello di permettere a questo giovane, al momento che vuole tornare nel nostro cantone, di poterlo fare.
15: Un maxi incendio ha colpito stamattina uno storico e noto edificio di Parigi. Partiamo da qui nella rubrica di oggi di Click, curata da Giorgio Doninelli.
16: Buonasera anche da parte mia. Si tratta del Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi, situato nel terzo arrondissement della città, che all'alba è stato completamente devastato dalle fiamme, come ha riferito su X anche il sindaco di Parigi Centro Ariel Veil. Frequentatissimo dai turisti, il Marché des Enfants Rouges si trova a due passi da Place de la République, o meglio si trovava, perché appunto del mercato non resta praticamente più nulla e tutte le bancarelle sono bruciate, ha dichiarato dal canto suo il tenente colonnello dei vigili del fuoco Pierre de Bouvier, precisando che una ventina di commercianti ha perso tutto, ma anche che il peggio è stato insomma evitato, visto che il mercato è tra l'altro incastonato tra i palazzi del Marais, l'origine del sinistro che ha mobilitato circa 150 vigili del fuoco e una cinquantina di mezzi non è al momento nota.
15: Rimaniamo in Francia, dove ieri Raphaël Glucksmann ha vinto le primarie della sinistra socialdemocratica, conquistando l'ambita candidatura presidenziale in vista della corsa all'Eliseo del 2027.
16: Lo ha fatto a larghissima maggioranza, con circa i due terzi delle preferenze, ma parliamo di ciò che è accaduto dopo lo scrutinio elettronico, tra l'altro rallentato da un attacco cyber, all'uscita dal luogo in cui ha celebrato la vittoria con i suoi sostenitori. Un uomo gli ha gettato della farina addosso prima di darsi alla fuga. Si tratterebbe, secondo Glucksmann, di un membro della France Insoumise, insomma la sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon. Molestie, insulti e minacce nei suoi confronti sarebbero all'ordine del giorno, tanto che ha lanciato un appello ad abbassare i toni anche allo stesso Mélenchon di sconfessare quei militanti che si comportano in modo aggressivo.
15: In chiusura di questo giro di notizie in un click, torniamo in Svizzera con un progetto per potenziare il ricorso all'energia rinnovabile.
16: Un progetto che sta prendendo vita sul versante svizzero del tunnel del Gran San Bernardo, in particolare sulla galleria che dà accesso al tunnel vero e proprio, dove verranno installati in tutto 1000 pannelli solari che copriranno 7000 metri quadrati di superficie. Il parco fotovoltaico consentirà di coprire circa la metà del fabbisogno energetico della galleria tra illuminazione, ventilazione e impianti elettromeccanici. Il costo complessivo dell'opera, tra l'altro particolarmente utile nei mesi invernali quando la produzione idroelettrica è parecchio limitata, si aggira attorno ai 2 milioni di franchi svizzeri.
15: Grazie mille Giorgio Doninelli. Chiudiamo qui la rubrica Click. Parliamo ora di cinema e di un film che quando è uscito ha fatto molto discutere e riflettere, che ieri è approdato in Ticino. Sono state circa 200 le persone che ieri sera al Lux di Massagno hanno assistito alla proiezione di We Will Dance Again, un documentario che ricostruisce l'attacco di Hamas al Nova Music Festival. L'evento è stato organizzato dall'Associazione Svizzera Israele.
17: Sono circa 200 le persone che ieri sera al Lux di Massagno hanno assistito alla proiezione di The Nova Music Festival Massacre, We Will Dance Again, organizzata dall'Associazione Svizzera Israele. Il documentario di Yariv Moser ricostruisce l'attacco di Hamas al Festival Nova del 7 ottobre 2023, attraverso le testimonianze dei sopravvissuti e filmati originali. Il film si apre con una premessa sui limiti di ogni racconto. Nessun documentario può restituire tutte le storie individuali di chi era al festival, ciascuna segnata da un'esperienza unica. Moser concentra quindi la ricostruzione su alcune testimonianze dirette e sui filmati personali. Un documentario duro, la cui visione è stata consigliata ad un pubblico adulto e che ha profondamente toccato gli spettatori presenti. Ne abbiamo parlato con Jack Roydowan, project manager dell'associazione.
18: È importante che le persone possano vedere queste immagini, perché è esattamente quello che è successo dal vivo alle persone. È il racconto di chi era presente, sono le immagini che hanno registrato con i loro telefoni, sono le immagini registrate dalle webcam dei terroristi e sono le emozioni, le sensazioni, i racconti di chi ha vissuto in diretta quello che è successo. E si può leggere sia la sofferenza, sia il trauma, il dramma, l'angoscia, le emozioni più tremende che possono aver vissuto queste persone. E trovo che sia necessario che le persone possano rendersi conto da dove sia partita questa situazione. Possiamo dire che è una guerra che dura da 80 anni circa, sì, però quel giorno lì ha scatenato quello che abbiamo vissuto in questi ultimi 3 anni. Non è una giustificazione di quello che sta succedendo. Purtroppo è una realtà cruda che va affrontata. Israele credo che si sia sentito solo quel giorno lì, quella settimana lì. Credo che le prime reazioni sono state molto, molto leggere da parte dei governi. Aggiungo anche da parte della Chiesa. Francesco ha aspettato una settimana prima di dire qualche cosa, quindi si è sentito solo, minacciato anche a livello territoriale, perché una parte del territorio era stata occupata per qualche periodo, necessitava di recuperare i propri confini e si è sentita da sola.
15: Era il 7 ottobre del 1936 quando venne ufficialmente fondata la Lega Cancro Ticino, un ente privato di utilità pubblica che accompagna i malati e le loro famiglie nel difficile percorso che passa attraverso una diagnosi oncologica e il successivo percorso di cura. Oggi dunque l'ente compie 90 anni in un mondo profondamente cambiato sia dal punto di vista sociale che da quello sanitario. Come è evoluto il suo ruolo? Ne parliamo con il presidente, che saluto e accolgo in studio, Carlo Marazza. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Grazie mille per essere qui. Allora, com'è evoluta in linea generale l'oncologia in questi ultimi 90 anni?
19: Visto che sono passati 90 anni sono molti. Prima, più di 100 anni fa, la preoccupazione era la tubercolosi che faceva paura. Poi un gruppo di pionieri, di coraggiosi, fra i quali un consigliere di Stato e un medico, Guglielmo Canevascini e il dottor Franchino Rusca ed altri hanno proposto di realizzare e di fondare la Lega Cancro Ticino, allora si chiamava in un altro modo, proprio perché si erano accorti, avevano visto che la mortalità dei tumori ha superato quella dovuta alla tubercolosi. E quindi hanno lanciato questo messaggio di speranza, che è ancora valido quest'oggi, è un forte messaggio di speranza. E in questi 90 anni l'oncologia è evoluta tantissimo, per fortuna. Pensiamo solo alle diagnosi, pensiamo alle terapie sempre più personalizzate. Quindi dalla radioterapia si è passati alla chemioterapia, ad altre terapie, in particolare oggi all'immunoterapia. Quindi questa è un po' l'evoluzione che c'è stata in questi 90 anni.
6: Sono cambiati anche i pazienti. Allora, in che modo e su quale fascia di popolazione tende di più a incidere oggi il tumore e qual è la conseguente presa a carico di questi pazienti?
19: Noi ci siamo proprio per garantire aiuto, supporto, vicinanza, solidarietà, umanità ai malati, alle persone malate e ai familiari delle persone malate. La scienza oggi aiuta a individuare molto prima la malattia e si guarisce anche di più, molto di più rispetto al passato. E questo sicuramente è una conquista importante della medicina, una conquista importante dell'umanità, ma con la premessa che ho fatto prima, non c'è solo la malattia, c'è anche la persona, con tutte le sue paure quando è confrontata con il cancro. È una parola che ci fa ancora paura anche oggi. E quindi è per questo che, in particolare per garantire vicinanza e tempo, noi ci siamo. Un'associazione come la nostra, un'associazione di utilità pubblica, non profit come la nostra, c'è proprio per questo, per dare una mano, per dare un sostegno alle persone malate.
6: Alle persone malate e anche ai familiari, perché una diagnosi di questo tipo è impattante anche su tutta la cerchia di affetti del malato.
19: Anche ai familiari, pensiamo adesso agli adulti, ma pensiamo anche ai minorenni, agli adolescenti, ai bambini. Quindi questo impatta evidentemente sulle persone malate, ma impatta molto e moltissimo sui familiari, pensiamo solo ai genitori. Quindi noi ci siamo proprio per dare anche un supporto, pensiamo ai minorenni, ai bambini e ai genitori.
6: Quali sono le sfide principali con le quali vi dovete affrontare oggi?
19: Ma le sfide principali, lo ricordo sempre in qualità anche di presidente, sono quelle innanzitutto finanziarie, perché noi abbiamo, per rispondere ai bisogni delle persone malate, abbiamo bisogno di circa 2 milioni e mezzo all'anno, no? Di un budget di 2 milioni e mezzo, potrebbe anche essere di 3 milioni, ma viviamo di lasciti ereditari, e queste donazioni, questi lasciti ereditari rappresentano più o meno l'80% dei costi. Il 20%, meno del 20%, lo riceviamo dallo Stato, dalla Confederazione, dal Cantone. Quindi la preoccupazione è quella di riuscire a racimolare, ad ottenere una quantità, un numero di donazioni sufficienti per coprire il nostro fabbisogno. Comunque colgo l'occasione, anche visto che sono qua in televisione, per ringraziare di tutto cuore i nostri donatori, siano piccoli, medi o grandi donatori, perché se viviamo è grazie soprattutto a loro.
6: E invece, guardando al vostro lavoro sul campo?
19: Allora, sul campo, anche in questi 90 anni, la Lega è evoluta tantissimo, in particolare con le prestazioni e servizi, penso, non so, alla consulenza sociale, alla consulenza in infermieristica, in riabilitazione oncologica, alla psico-oncologia, quanto dicevo nell'ambito dell'oncologia pediatrica. Ci siamo attivati anche nell'ambito della ricerca, fondando una quarantina d'anni fa la Fondazione Ticinese Ricerca contro il cancro. C'è tutto il settore del volontariato. Ricordo che possiamo usufruire di un centinaio di volontari, soprattutto donne, assieme a una ventina di professionisti che garantiscono un intervento multidisciplinare, e la somma di queste due dimensioni fa un po' la nostra ricchezza, perché il volontario, sia esso volontario che si reca negli ospedali, sia membro di comitato, sia il sottoscritto, mette a disposizione il proprio tempo gratuitamente. Però come dicevo prima, la preoccupazione è sempre quella di riuscire a racimolare i 2,5 milioni l'anno.
6: Certo. Tra l'altro mi piace ricordare che siamo qui a parlarle nel mese di ottobre, che è proprio il mese dedicato alla prevenzione, alla sensibilizzazione del tumore al seno. Abbiamo parlato prima del suo arrivo della notizia legata al Papa. Lei si è fatto, come ha reagito di fronte a questa notizia?
19: Ma da una parte, o almeno da quanto ho potuto leggere così rapidamente, ci si è accorti subito di questo nodulo al polmone, quindi gli faccio tutti gli auguri che riesca a ristabilirsi presto, no? Quindi da lì l'importanza anche della prevenzione. Adesso ricordava che questo qua è il mese rosa, l'ottobre rosa, quindi è dedicato alla prevenzione del cancro al seno, che per le donne è comunque sempre ancora purtroppo è il tumore più importante, seguito poi dopo da quello del polmone, dal colon retto al melanoma. Per il cancro al polmone, sia per donne che per uomini, e adesso qui il Papa purtroppo lo mostra statisticamente, è il secondo tumore più che si presenta. E per gli uomini il pendant del cancro al seno è il cancro alla prostata, quindi l'importanza anche della prevenzione.
6: Sì, prevenzione, diagnosi precoce.
19: La prevenzione, poi diagnosi precoce, lì si fa. Anche quello è un aspetto al quale ci teniamo. Adesso ci orientiamo anche alla prevenzione in azienda, che è una cosa poco a poco facciamo sempre di più, non so, potremmo farlo qua sì, a Teleticino.
6: Carlo Marazza, io la ringrazio veramente moltissimo per questo racconto del vostro lavoro, grazie per quello che fate e in bocca al lupo per il futuro. Noi ora parliamo di due convegni organizzati per unire socialità, economia e istruzione nella lotta contro la povertà, organizzarli nel mese di settembre, Caritas Ticino, vediamo.
20: Due giorni intensa, seppur slittata nel tempo, 12 di settembre il convegno sulle connessioni tra economia sociale e economia circolare e 28 di settembre un seminario territoriale sugli stessi temi, due proposte che sono collegate fra di loro. La prima, un convegno dove relatori provenienti da un po' tutte le parti di Europa ci hanno accompagnato sostanzialmente per sviluppare la riflessione intorno a questa possibile ipotesi di connessioni tra i due mondi che apparentemente sembrano sempre distinti, ma per la nostra esperienza e per le esperienze che in Europa si stanno moltiplicando, in realtà i due mondi si raccontano vicendevolmente e si raccontano in un percorso che noi speriamo sempre di più convergente. Il seminario territoriale diventa la possibilità di approfondire sul nostro territorio questi temi, insieme a una novantina di ragazzi della SUPSI, di lavoro sociale, terzo anno, quindi futuri colleghi che stanno oggi preparandosi per diventare assistenti sociali e educatori, insieme a tanti nostri colleghi di realtà che lavorano sul tema dell'inserimento socioprofessionale, sull'accompagnamento, sulla comunità, quindi realtà che già operano sul territorio ticinese.
21: Un'occasione di scambio, di arricchimento molto preziosa per i nostri studenti e per le nostre studentesse. Passare dai valori, dalle finalità del lavoro sociale e applicarle a dei contesti più operativi, più pratici, ha un valore formativo interessante, importante per i nostri studenti, permette loro di fare conoscenza con alcuni colleghi, con altri operatori sociali che hanno maggiore esperienza pratica alle spalle, ed è anche, penso, interessante per gli operatori sociali stessi, per i professionisti, potersi confrontare con degli studenti in formazione che possono portare delle idee, delle intuizioni, una visione un po' più naif, tra virgolette, del lavoro sociale, che può contribuire a rigenerare una riflessione utile anche per favorire un processo di innovazione sociale. Ecco.
20: Era importante per noi aprire questa finestra di dialogo che diventa la possibilità di costruire percorsi condivisi, e soprattutto anche ci piaceva l'idea di far lavorare i futuri colleghi con chi oggi già lavora in questo settore. Sono due momenti distinti, ma sono due passi di un percorso che speriamo che in qualche modo possa diventare sempre di più un percorso strutturato che metta assieme ricerca, esperienza, visione, strategia per un sociale in Ticino che possa diventare sempre di più efficace, efficiente, ma soprattutto, come ci raccontava il professor Calderini nel convegno del 12, che possa in qualche modo nutrire l'immaginario, e di questo abbiamo grande bisogno.
6: Ed è arrivato il momento di parlare di sport. Benvenuto Stefano Sala.
1: Buonasera.
6: Allora, abbiamo ottime notizie per quel che riguarda il calcio.
1: Che bello. Lugano sempre più in alto, Lugano che rifila 4 gol anche a Lucerna, un Lugano che raccoglie la IEL Arena più di 7.700 spettatori, insomma, sta andando tutto a gonfie vele, una squadra che diverte, una squadra che piace, una squadra che magari sbaglia qualche occasione, no? Poi lo vedremo anche nelle immagini, però è una squadra dominante. Diciamo che dall'altra parte le avversarie non hanno ancora preso le misure, o non si sa se saranno in grado di prendere le misure a questo Lugano, però un Lugano che segna, ne ha veramente per tutti di gol, intendiamo davvero, manca anche un rigore alla fine, insomma tutte analisi che faremo più tardi. Giovedì si apre la Conference League, si apre contro un avversario blasonatissimo che è la Stella Rossa di Belgrado, non ha più i fasti di una volta quando vinceva la Coppa dei Campioni 90-91, poi l'anno dopo andò a Tokyo a vincere la Coppa Intercontinentale, quindi squadra numero uno al mondo in quel periodo. Adesso non è più quella, però è sempre una signora squadra, ve la presenteremo questa sera, è un'occasione importantissima per il Lugano, per la città e per i suoi giocatori, che siano in scadenza di contratto o no. Patrick Della Valle ne ha parlato con Pelzer, perché insomma iniziano a guardare a Lugano come mercato. Notizia di oggi, Dos Santos ha fatto 2 reti, sabato Lazio-Fiorentina, subito lì pronte a prenderlo, si parla di 4 milioni, Bislimi ha avuto mercato, è rimasto per giocare, Murati Akin per la nazionale aveva detto forse era meglio se fosse partito, lui è rimasto consciamente il Lugano per questa avventura, insomma Lugano che si sta ritagliando sempre più uno spazio a livello europeo, però questa volta, Laura, bisogna vincere il campionato, perché se no altrimenti rimarrà sempre un'incompiuta.
6: Allora, ne parlerete ampiamente questa sera a Fuorigioco, il tempo sgocciola, non voglio rubarti minuti preziosissimi.
1: C'è una cosa brutta, hai detto tutto bello,
6: sì,
1: tranne
6: esatto.
1: Il Bellinzona continua a perdere.
6: Esatto, volevo dirti, non ci sarà solo Lugano però.
1: No, c'è anche il Taverne, 4 vittorie di fila consecutive e l'avventura in Coppa contro gli Young Boys del prossimo weekend, però appunto c'è il Bellinzona. Ci aspettavamo tutti l'effetto Sannino, non c'è stato assolutamente, un'altra sconfitta per i Granata, analizzeremo anche questo e poi ci sarà anche l'hockey con le ticinesi che vanno bene.
6: Mi ricordi al volo chi ci sarà in studio?
1: Cubi, Jonathan Sabatini, Sciarini, Patrick Della Valle, poi per la parte dell'hockey in collegamento sia Elias Bianchi che Gianluca Mona. Insomma,
6: perfetto.
1: Parterre de roi.
6: Allora ti ritroviamo subito dopo l'edizione Non Andiamo Oltre, che così non ti rubiamo minuti preziosi. Noi siamo agli sgoccioli prima di lasciarci le 3 da ricordare. Una cella madre bambino, ma anche nuovi spazi comuni, un approccio innovativo alla sicurezza. La stampa torna ad avere una sezione riservata alle donne, una misura necessaria a fronte dell'aumento della criminalità femminile negli ultimi anni. Si cerca di intimorire le persone che sollevano il coperchio, pentoloni maleodoranti, così Fiorenzo Dadò replica alla prima pagina del Mattino della domenica, che definisce il presidente del centro un moralizzatore nei guai in riferimento alla vicenda politico-giudiziaria legata al caos al TPC. Il Ticino tra i giovani a livello internazionale, ma a livello intercantonale il saldo è negativo, molti studiano fuori e poi non rientrano, se ne è parlato a un evento a Lugano con focus sull'attrattività del territorio. Bisogna migliorare, ha commentato il direttore del DFE Cristian Vitta, sottolineando che a 2/3 dei giovani non dispiacerebbe rientrare nel cantone. Siamo davvero in chiusura, dopo di noi come sentito Fuorigioco nella versione XL, poi football, in radio invece arriva la Patti. Buona serata.

0: Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i. La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
3: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: Spegni il giorno, accendi di sera. Compatti.
1: Trattandosi dell'inizio della settimana, trattandosi di lunedì, vuol dire che ricominciamo tutto da capo. Ci dimentichiamo quello che abbiamo fatto sabato, quello che abbiamo fatto domenica. Se siamo stati tra i fortunati che sono riusciti a riposare durante il fine settimana, quindi ci rimbocchiamo le maniche e come sempre all'interno del nostro contenitore avremo tante cose di cui discutere insieme, cominciando dall'attualità di cui parleremo tra pochissimo, per parlare poi di storie legate magari a una serie televisiva, magari legate a una canzone o alla musica più in generale, ancora non lo sappiamo, ma anche questa sera giocheremo insieme con la rassegna gastronomica del Mendrisiotto e del Basso Ceresio. Ma visto che è arrivata Laura Zucchetti, possiamo cominciare subito con l'attualità.
0: Te le raccontiamo.
1: Come dico sempre, te le raccontiamo dalla televisione alla radio e quindi ciò che avete discusso in un servizio di Ticino News che si è appena concluso arriva qui alla radio per essere, come dire, sviscerato dai nostri ascoltatori. Innanzitutto buonasera Laura Zucchetti.
2: Ciao Patti, buonasera.
1: Che tema ci porti da discutere insieme questa sera?
2: Allora, un tema di cui si parla un po' da anni, che è stato sviscerato per così dire in un evento organizzato dal Cantone, che è quello dei giovani in movimento. Ci hanno detto di non chiamarlo cervelli in fuga, perché in realtà non è quello, sono i giovani che hanno voglia comunque di uscire dai confini cantonali per provare nuove esperienze e che spesso per una serie di ragioni rimangono in altri cantoni. Allora, in realtà il saldo a livello internazionale è positivo, ovvero sono più i giovani che arrivano in Ticino di quelli che partono. Il saldo invece risulta in negativo, sono stati 711 giovani che hanno lasciato il Ticino per restare in altri cantoni nel 2024. Dicevo, il saldo a livello intercantonale invece è negativo. Il cantone è consapevole di questa situazione e ha deciso di attivarsi, perché dice dobbiamo essere più attrattivi, migliorare le condizioni quadro che possano invogliare i ragazzi che escono dal cantone per andare a studiare a tornare, anche perché nella gran parte dei casi anche chi rimane fuori cantone spesso in realtà, se ci fossero le condizioni, tornerebbe volentieri nel nostro cantone. Noi abbiamo visto anche le testimonianze di due ragazze che sono tornati, esatto, perché avevano voglia di tornare, hanno avuto la fortuna, insomma, sono riusciti a trovare un lavoro che li soddisfaceva, eccetera, e sono tornati. Però entrambi hanno detto, se così non fosse stato, saremmo stati disposti a rimanere fuori cantone.
1: Che cosa vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori? Perché il tema è sicuramente di grande interesse, oltre che essere di grande attualità, perché all'ascolto di questo programma ci sono spesso genitori che fanno esperienza con i figli. Magari qualche figlio, se sta ascoltando la radio in questo momento, potrebbe raccontarci le sue peregrinazioni lavorative, se le ha avute o se è stato fortunato a trovare lavoro subito al primo colpo nel proprio territorio. C'è già chi ci scrive.
2: Ah, bene, bene. No, anche perché appunto la questione che ci spiegava una delle persone che abbiamo intervistato è molto ampia, non è semplicemente trovare il posto di lavoro, trovare un posto di lavoro, trovarlo con una remunerazione ritenuta adeguata che permetta di conciliare lavoro con un'eventuale volontà familiare, che abbia una certa flessibilità. Insomma, si vuole andare in questa direzione per poter essere concorrenziali con altri cantoni che in questo momento sono evidentemente più concorrenziali del Ticino. Quindi a noi piacerebbe avere le esperienze dei nostri ascoltatori, da genitori o da ragazzi che in prima persona sono andati via, sono rimasti fuori cantone, oppure invece hanno deciso di rientrare, o che sono rimasti fuori cantone nonostante la voglia di tornare, no? Sappiamo che i nostri ascoltatori hanno sempre un sacco di racconti da
1: esattamente
2: condividere.
1: Poi cercano loro stessi di sviscerare l'argomento, facendoci cogliere magari degli aspetti che noi in prima battuta nel proporre il tema non avevamo considerato. E l'elemento che sottolineavi tu raccontando appunto la notizia che è stata oggetto di un servizio all'interno di Ticino News è proprio Mary, che scrive: io dissento, è di fatto una fuga, forse non di cervelli ma di portafogli, quindi l'elemento economico è messo davanti a tutti da questa nostra ascoltatrice, che non so se è in un ruolo di figlia o di genitore, però insomma poco importa, ha già detto la sua opinione.
2: Certo, ma non ne facciamo mistero che uno dei grossi problemi è proprio quello dei salari rispetto ad altri cantoni della Svizzera interna. Noi, oltre ad essere comunque un cantone di confine con tutto quello che è la pressione dovuta alla grande presenza di un frontalierato che a volte crea dumping salariale, poi a livello svizzero lo sappiamo che il Ticino è uno dei cantoni con gli stipendi meno concorrenziali. Vero anche che è un'altra storia a livello di spese rispetto, certo, a cantoni come Zurigo, però questo non ne facciamo mistero, è uno dei grandi problemi. Ma la stessa nostra intervistata lo diceva, dobbiamo lavorare anche sul fatto di essere più concorrenziali con gli altri cantoni a livello di salari, ecco.
1: Cominciano ad arrivare anche degli audiomessaggi, vediamo se quello di Antonio è in tema, se no ti devo silenziare, Antonio.
2: Proviamo.
1: Proviamo.
3: Ciao Patti, ciao a tutti. Ma a me sembra che qui c'è chi si vuole nascondere dietro un dito, perché mia figlia 2 anni fa si è laureata in cure infermieristiche alla Supersi a Manno, non ha neanche provato ad andare a chiedere qui all'ospedale a Bellinzona, perché fanno dei contratti a tempo determinato. Una giovane di 22 anni o di 23 può fare un contratto determinato e non sapere cosa ha dopo un paio di mesi, 2 o 3 mesi. È andata a Zurigo all'University Hospital, è stata presa e a parità di anni di lavoro, cioè io sono 20 anni che lavoro, lei prende quasi come me, quindi facciamoci una domanda e poi non ci stupiamo di queste cose. Buona serata.
1: Grazie Antonio, ecco l'esperienza di un papà, sì, molto eloquente devo dire.
2: Che ringraziamo e che tra l'altro solleva due delle problematiche, delle più numerose problematiche, quella delle condizioni contrattuali. Quindi è vero, ci sono dei posti di lavoro che non assicurano un contratto a tempo indeterminato, che credo che sia per un giovane che esce dalla scuola, che ha voglia di mettersi nel mondo sul lavoro, una delle condizioni è quella salariale. Queste,
1: certo,
2: sono due delle grandi problematiche che incontrano i giovani qui in Ticino.
1: Perché il nostro ascoltatore metteva in luce anche il fatto di sentirsi un po' in bilico, con in preda all'incertezza della serie: se hai un contratto di 4 mesi, certo, dici cosa sarà di me poi? Potrò pensare a mettere al mio futuro in termini di, come dicevamo l'altra settimana, casa, certo, sistemazione, vita a due.
2: Ma anche perché lo abbiamo vissuto tutti, anche noi adulti, una volta che hai finito di studiare, hai voglia, tra virgolette, di spiccare un po' il volo. E quindi chiaramente hai voglia di mettere delle fondamenta con un contratto a tempo parziale, indeterminato, quindi 4-6 mesi, eccetera, non ti dà la possibilità. Quindi magari è un contratto che prendi se è l'unica cosa che hai, se non hai alternativa, ma chiaramente cerchi delle alternative. Se un'alternativa migliore, come ha fatto la figlia del nostro ascoltatore, chiaramente prendi l'alternativa migliore.
1: C'è Mary che ha fatto un'aggiunta piuttosto corposa, la vuoi leggere tu?
2: Sì. Allora dice: conosco diverse persone, giovani e non, che volevano rimanere in Ticino, ma ahimè il lavoro emette la faccina triste, quindi si sono spostati in altri cantoni e lì diversi sono rimasti, mentre altri che hanno potuto scegliere dove vivere perché magari fanno un lavoro da casa sono tornati in Ticino, ma con i contratti oltre Gottardo.
1: Ah, è qui.
2: Vedi, anche
1: è
2: qui
1: stato
2: c'è
1: un
2: buon escamotage. Però non tutti possono, chiaramente,
1: certo,
2: chi può lo fa, perché in realtà la volontà a volte di tornare in Ticino, l'abbiamo sentito anche dalle testimonianze, la questione climatica, la questione della cultura, la questione anche insomma del legame che uno ha col proprio territorio, a volte spingerebbero per un ritorno verso il Ticino. Il problema è che a volte il lavoro, perché il lavoro lo sappiamo è una larghissima fetta del nostro nostro benessere. E quindi se uno deve mettere sul piatto della bilancia, allora piuttosto dice magari mi creo una vita oltre Gottardo, ma me la creo un po' più agiata, che piuttosto che invece ritornare in a casa tra virgolette e dovermi barcamenare con un lavoro che non mi dà la possibilità di costruirmi un futuro come lo vorrei, insomma.
1: Perché è vero che sono stati fortunati i due giovani che hanno parlato con voi e che certo hanno rilasciato la loro testimonianza nel vostro servizio, ma spesso tornare indietro significa anche ritornare nella casa dei genitori, e comunque per una persona che vorrebbe la propria indipendenza, come dicevi tu, spiccare il volo, crearsi una vita, tornare a casa dei genitori, sì, è una, da una parte una rassicurazione, perché il genitore non ti dirà mai di no, però tu vorresti la tua vita.
2: Tu e il genitore stesso, perché certo, i genitori ci riprendono sempre a casa, ma a volte dicono vabbè. No, ma perché poi se pensiamo anche che i percorsi di studio diventano sempre più lunghi, nel senso che adesso c'è una concorrenza talmente spietata che si tende magari a non fare il diploma, la laurea di base, ma poi a fare un master, a fare un... Quindi nel momento in cui uno esce da scuola, non hai 22 anni, magari ne hai 23, ne hai 24, hai proprio voglia di poter dire adesso prendo e mi faccio la mia vita senza più dover pesare su mamma, papà o chi comunque in questi casi ti dà una mano. E quindi è chiaro che se hai la possibilità, appunto, se non hai la possibilità prendi quello che arriva, però se hai la possibilità di trovare un bel posto di lavoro, io credo che vai dove c'è questo bel posto di lavoro.
1: Sentiamo.
3: E poi volevo aggiungere, a livello di spesa non è vero, perché andare a fare la spesa alla Migros, alla Coop, alla Lidl, alla Zurigo è come qua. La cassa malati costa di meno, le tasse sulle targhe costano di meno, addirittura sulle auto elettriche mi sembra che si pagano pochissime. Quindi
1: è una questione di saper fare un bilancio, di fare, come dire, mettere giù le cifre e decidere anche un po' che cosa si vuole fare della propria vita. C'è Danny che ci ha scritto.
2: Ah, io stavo vedendo Filo che è scivolato. Guarda, lo leggo io, perché sì, lui scrive: i giovani in Ticino hanno poca possibilità di sbocco, prima cosa per lo stipendio e seconda cosa come possibilità di crescita professionale, raggiungendo magari una posizione quadro.
1: Poi c'è Danny che scrive: stipendi maggiori, più offerta, meno traffico, cassa malati più bassa e vita sociale più viva. Tanti giovani coetanei, una volta appurate queste cose, non vedono motivo per tornare, se non per stare vicino alla famiglia, l'unica motivazione che a volte li fa tornare.
2: Vedi comunque che il problema è sentito. Oggi appunto il cantone diceva, c'era anche Cristian Vitta, insomma, dicevano: noi ci rendiamo conto che dobbiamo potenziare la nostra attrattiva nei confronti dei giovani, e qui i nostri ascoltatori ce lo stanno confermando. Io per prima ho tanti amici con cui ho fatto le scuole, poi all'università sono andati Ginevra, Losanna, Friburgo, Zurigo, Basilea, e lì sono rimasti per tutta una serie di ragioni. C'è, aspetta,
1: una mamma,
2: la Debbie, che sì, dice: sono mamma di un ragazzo che sta decidendo che studi universitari fare. In Ticino non ha trovato nulla che faccia il caso suo, alla fine i percorsi di studio che offre il Ticino sono limitati, quindi andrà a Ginevra, dove ha chimica, fisica e biologia, e sono quasi convinta che non tornerà più, verrà in Ticino per Natale, perché dubito che poi troverà lavoro. Poi vedi, questo è il punto di vista di una mamma che già vede lungo, ma anche perché appunto dipende anche molto dai settori. Ci sono, certo, dei settori in cui stare fuori cantone è sicuramente più facile, altri dove magari si trova di più anche in Ticino. Forse questo specifico del figlio di Debbie probabilmente è più potenziato altrove.
1: Continuate a messaggiarci al nostro numero di WhatsApp con messaggi vocali 30-40 secondi massimo, o messaggi di testo allo 079 449 95 37. Infotraffico e siamo subito da voi.
0: Questa è Radio 3, Radio 3. Radio 3. Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamborinivini.ch.

0: edizione della stagione fredda. Affrettati! La promozione scade il 15 novembre. Passa da Driver Agom.
1: È arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista. L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
2: Il cambio stagione è arrivato. MDG, mercato della gomma, raddoppia per te.
3: Ci trovi a Locarno e ora anche a Lugano Barbengo, in via Cantonale 16. Cambio gomme veloce e prodotti di alta qualità.
2: Evita le attese dell'ultimo momento.
3: Prenota subito il tuo appuntamento. MDG, mercato della gomma. La tua sicurezza su strada.
4: Tutte le sere, quando arriva la notte, su Radio 3 arriva la musica per sognare. La musica che ti coccola, la musica che ti rilassa, i grandi classici. Di sera, di notte, vi aspetto per accompagnarvi al nuovo giorno.
5: Sono le 19.
6: L'infotraffico.
5: Via Swiss ci informa di rallentamenti tra Stabio e Mendrisio, come di consueto a quest'ora. Sulla 2 direzione nord ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Tra Agno e la dogana di Ponte Tresa il traffico in questo momento è fortemente rallentato. Sulla 2 in direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio d'Airolo, traffico congestionato, bloccato per 1 chilometro, 10 minuti di ritardo. La corsia preferenziale Cupra è aperta. E sempre sulla 2 direzione nord tra l'area di riposo della Piazzola di Sosta Giornico e la Galleria della Biaschina ci sono problemi di traffico per la presenza di un veicolo in avaria. La corsia di destra è stata chiusa, quindi la massima prudenza.

0: Siamo insieme a Laura Zucchetti, che ci ha portato, come di consueto, un tema di attualità che sarebbe quale?
1: Allora, stiamo parlando di giovani in movimento, ovvero giovani che dal Ticino partono per studiare, per fare delle esperienze che poi, quando è il momento di decidere dove andare a vivere e trovare un lavoro, decidono di rimanere fuori cantone. Oggi appunto il cantone, in particolare il DFE, ha fatto un po' il punto, no? Ha mostrato i dati che ha raccolto. È emerso che nel confronto internazionale il saldo è positivo, nel senso che sono di più i giovani che arrivano in Ticino, soprattutto per studiare, perché ci sono alcune facoltà che chiamano molto a livello internazionale, mentre nel confronto intercantonale il saldo è negativo. Abbiamo visto per il 2024, abbiamo tra virgolette perso 711 giovani, che sono stati giovani che hanno deciso di fermarsi fuori cantone. I motivi sono diversi, abbiamo visto, ne stiamo parlando con i nostri ascoltatori, uno su tutti direi la questione salariale, certo. Ma non soltanto, perché ci sono anche le possibilità di fare carriera, ci suggeriva qualcuno. Il cantone stesso ha detto dobbiamo migliorare, ma anche nella flessibilità del posto di lavoro, nella conciliabilità del lavoro con la famiglia, appunto la questione salariale che risulta comunque essenziale. Insomma, noi stiamo parlando con i nostri ascoltatori e stiamo chiedendo la loro opinione. Abbiamo visto che in tanti, sia genitori sia ragazzi, hanno optato per la soluzione di rimanere fuori cantone.
0: Esattamente. Infatti questo è, c'è un altro tipo di difficoltà che viene sollevato da Gabri, che ancora non è stato sollevato. Sono una mamma ormai 57enne. Andrei in Svizzera interna volentieri, il problema è la lingua. Ho 3 figli e qui in Ticino, lei sostiene, per loro non c'è futuro.
1: Allora vedi, qui in questo caso è ancora un altro esempio di un genitore che anticipa le mosse tra virgolette del figlio e dice lo farei io per dar loro la possibilità di avere un futuro più semplice, forse. Mm-hmm. Più semplice non so se sia la definizione giusta, comunque un futuro in cui poter trovare un lavoro che li soddisfi, perché in realtà al di là del lavoro, quello che sta emergendo, al di là del lavoro che ti permetta di vivere, di crearti un futuro, c'è anche la soddisfazione, perché è una grande parte del lavoro, non soltanto guadagnare dei soldi.

0: alla fine del mese, che sì, sicuramente uno va a lavorare per quello, ma anche trarre soddisfazione se una persona, un ragazzo ha deciso di studiare, riuscire a fare anche il mestiere per il quale ha studiato, perché sappiamo che poi quando non trovi lavoro poi ti devi adattare, magari fare qualcosa che non ti interessa così tanto. Quindi la cosa che un genitore spera per il figlio è non soltanto che trovi un lavoro, ma che trovi un lavoro che gli dia soddisfazione, che lo faccia vivere sereno.
1: Certo, c'è Nicola che ci scrive: ma in realtà il mio docente universitario, quindi abbiamo uno studente che ci dice quanto ha come dire percepito, diceva di andare, di uscire dalla comfort zone e di mettersi in discussione. Siamo in un cantone di frontiera. È chiaro che abbiamo delle differenze geografiche. Più che contare solo sui salari, allargherei il benessere sociale. Cosa intendi per benessere sociale? Perché sicuramente un salario soddisfacente ti consente di avere un benessere sociale, di anche crearti un tessuto relazionale, di uscire, di fare conoscenze, di frequentare luoghi, di frequentare ambienti.
0: È vero anche che ne abbiamo parlato, nel senso che lo stesso DFE, quando faceva la lista, per così dire, della spesa dei settori in cui deve accrescere il proprio potenziale di attrattiva nei confronti dei giovani, diceva proprio non soltanto la questione salariale, ma anche la flessibilità. Immagino che nel benessere sociale sia anche un lavoro flessibile, la conciliabilità con un'eventuale famiglia.
1: Lavoro, esatto. Certo.
0: Insomma, sono tanti i temi per cui il cantone si è messo allo specchio e ha detto: ok, dobbiamo potenziare per fare in modo di non perdere i giovani talenti.
1: Vuoi leggere tu Sandra?
0: Ok.
1: Che è il 74.
0: Ok, struttura, aspetta.
1: I nostri giovani.
0: Sì, buonasera, sono una mamma di 50 anni, anch'io andrei involentieri, vedi, nella Svizzera interna, ma il lavoro e la lingua non me lo permettono, senza togliere anche il fatto che spostarsi con tutta la famiglia, lei ha ancora due figli e 20 anni, non è evidente. Quindi abbiamo un'altra mamma che è preoccupata per il futuro delle figlie e dice: se potessi andrei.
1: E poi c'è Sandra che scrive: i nostri giovani qui non hanno futuro, anche le scuole professionali con molti studenti non residenti, e quindi dopo il lavoro viene dato e quindi dopo il lavoro viene dato a loro, e i nostri in disoccupazione. Molto male queste scuole, se dobbiamo formare le persone di altri paesi e i nostri a casa, non va proprio bene, resteremo solo noi over 60 a curare i novantenni. Se la politica non si sveglia sarà la catastrofe di questo cantone. E invece, scusa Nicola, specifica che cosa intendeva per benessere sociale: le strutture a disposizione, gli ospedali, gli asili, le scuole, le palestre, quindi tutto ciò che ti consente di appoggiarti anche per arricchire il tuo modo di vivere, insomma.
0: Sì, e poi anche devo dire la questione degli asili, soprattutto gli asili nido, è una questione molto delicata. Sappiamo che in Ticino c'è una grossa carenza di posti di asilo nido, i neogenitori devono magari mettersi in liste d'attesa molto lunghe, e questa è una questione delicatissima per dei neogenitori che comunque intendono lavorare. Ecco, sì, ci sono sicuramente tutta una serie di strutture che bisogna potenziare. Io immagino anche ci sono dei posti di lavoro che mettono proprio a disposizione gli asili nido, da noi sono ancora molto pochi, che questo è un po' il futuro, anche perché sappiamo che siamo confrontati con una fortissima denatalità, e a volte è dovuta anche al fatto che delle giovani coppie che devono decidere tra famiglia e lavoro, appunto sono portate a dover decidere tra famiglia e lavoro, perché entrambe le cose non si riescono a fare.
1: Esatto.
0: Quindi è un discorso molto ampio.
1: Potremmo dedicarci un'altra puntata a questo tema, che era già saltato fuori poi parlando di un altro tema di attualità proprio insieme a te. Devo dire che se dovessimo valutare sulla base di quanto ci hanno scritto i nostri ascoltatori,
0: sono tutti per l'andare, anche magari il loro malgrado. C'è chi ha voglia di andare perché dice: apriamo gli orizzonti, eccetera. C'è chi in realtà, mi pare di capire da quello che abbiamo letto, resterebbe in Ticino o tornerebbe, ma non lo fa perché non ci sono le condizioni. Quindi devo dire che il quadro che ha tracciato il cantone equivale anche alla realtà dei fatti.
1: È veritiero, cioè sì. Fotografa secondo me con grande verità la situazione.
0: La situazione reale.
1: C'è Dani, la vuoi leggere tu?
0: Sì, allora Dani ci dice che i suoi due figli studiano a Zurigo e Basilea e mi dicono che una volta finiti gli studi non torneranno qui ma resteranno là, non solo per i salari e per le opportunità ma anche per le cose da fare a livello di tempo libero. Là trovi molte cose alle quali puoi dedicarti, mentre qui per i giovani, dice Daniela, è un disastro.
1: E quello si riallaccia al discorso, alla questione del benessere sociale che sottolineava il nostro ascoltatore precedentemente.
0: Sai, lei ha citato due cantoni, tra l'altro Zurigo, un cantone iper multiculturale,
1: certo.
0: E Basilea, un cantone di frontiera, dove quindi è un crogiuolo anche a livello culturale, ci sono moltissime cose, quindi è vero che immagino che un ragazzo giovane che arriva e si confronta con una realtà così viva, così mobile, poi fatichi a dire la lascio se dall'altra parte non trova un'offerta altrettanto viva.
1: Quando sento le statistiche che la disoccupazione in Ticino è diminuita, io metterei anche il dato di quanti giovani sono in assistenza o senza diritto alla disoccupazione. Dobbiamo essere sinceri, in Ticino non c'è lavoro, ragazzi.
0: La situazione è molto... Sì, no, devo dire che quella del lavoro è proprio una situazione. Dopo appunto non è soltanto la questione del salario, io mi rendo conto ascoltando e leggendo i nostri ascoltatori, ci sono le opportunità sia appunto di avanzamento lavorativo, ma anche le opportunità di vita. Quindi devo dire che se la politica non si china sul problema,
1: è dura.
0: Saremo qui purtroppo, penso anche in futuro, a parlare di questi giovani che prendono e vanno.
1: Perché quello che mi sembra ci abbiano fatto capire i genitori, alcuni studenti o ex studenti stessi, sia che fuori da qui c'è la possibilità di una progettualità, sì. E qui invece la progettualità non la si vede.
0: Ci sono opportunità sotto ogni punto di vista
1: e quindi,
0: che qui
1: sembrano mancare. Grazie per averci portato a un altro tema che i nostri ascoltatori a loro volta hanno sviscerato. Ti auguriamo una buona serata. Era Laura Zucchetti.
0: Grazie a tutti voi, buona serata.

0: Curioso il titolo di questa canzone, le parole che dice: mi piaci ma il mio corpo non è pronto, my body isn't ready. Questo è il titolo del nuovo singolo di Somber, e tra l'altro ringrazio i nostri ascoltatori che sono in versione, vedete, del traffico, che ci dicono che è difficile rientrare in Ticino stasera dalla dogana di Chiasso Brugeda perché ci sono lavori in corso nel Comasco e quindi il traffico è fortemente rallentato. Vi chiedo di tenerci aggiornati ai nostri punti contatto.
1: Stai ascoltando Di Sera Compatti.
2: Sabato 17 ottobre, il gusto dà appuntamento al quartiere Maghetti. Dalle 10.30 alle 17.30 vivi il Maghetti Wine and Food Festival. Vini ticinesi, nazionali e internazionali, grandi e piccoli produttori, degustazioni e tante sorprese. Un'esperienza da assaporare a soli 15 franchi. Maghetti Wine and Food Festival. Vieni, degusta, brinda. Scopri di più sui social e sul sito del quartiere Maghetti. Non mancare!
3: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
4: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
5: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
6: Immergiti nella nuova cantina Giro di Vite e nella rinnovata Sala Camino, tecnologicamente all'avanguardia, con monitor da 85 pollici per le presentazioni e ben insonorizzate per lo streaming per i tuoi eventi fino a 18 persone. La cantina Giro di Vite, grazie ai tavoli modulabili, è perfetta per aperitivi in piedi, degustazioni guidate e cene intime.

0: manca Max al cubo e poi siamo al completo di Max, lo dico nel caso ci stia ascoltando e voglia fare una capatina, buttar dentro la testa nella chat di WhatsApp, anche se è soltanto lunedì ed è sicuramente la giornata più antipatica della settimana. Max, il numero uno, non riesce a rientrare in Svizzera perché nel Comasco ci sono lavori, ma non erano finiti, me l'avevate detto voi. Vabbè, comunque speriamo che tu riesca a rientrare nel nostro cantone. Poi c'è Max al quadrato che scrive: appena finita l'influenza, ma c'è già in giro l'influenza? No, non ci posso pensare, ragazzi, appena cominciato l'autunno e già c'è in giro l'influenza. Però dice: sono prossimo a 3 settimane in Australia. Fai finta di niente, buttamela lì come se niente fosse. Posso stare in una valigia? Un po' capiente, però ci posso stare nella valigia. Vengo anch'io, dai, 3 settimane in Australia a saltellare con i canguri. Sarebbe una cosa molto, molto carina. Sentiamo un'altra vedetta del traffico, Gianluca, se ha qualcosa da comunicarci.
1: Ciao Patti.
0: Ciao.
1: Ho appena sentito la notizia che hai dato della situazione traffico sul versante italiano, yes, direzione Svizzera, direzione Dogana, Como Progeda, e io arrivo proprio da lì e ti confermo che non ci sono particolari lavori che rallentano più del solito il traffico, perché sono i soliti cantieri eterni che ci sono tra la barriera di Como e la dogana di Como Progeda, ma c'è tantissimo traffico veicolare pesante e sono tutti camion che ho visto poi che si incanalano per la dogana, per cui chi sta venendo in qua con auto consiglio di stare sulla corsia di sinistra, che è un po' più scorrevole, perché a destra è praticamente tutto fermo, per cui un po' di pazienza, ma piano piano si passa, dai. Ok? Ciao, buona serata, ciao ciao.
0: Grazie Gianluca, sempre di una precisione incredibile, quindi spero che questa informazione sia stata utile per chi sta cercando di rientrare in Canton Ticino. Arriva il saluto di Annalisa e Thomas scrive: purtroppo sì, c'è già in giro l'influenza e anche di quelle toste, esco da una settimana con la febbre alta. No, per favore, no, no, no, no, no, please no, no, no. Vediamo se i miei no, no, no servono a qualcosa. Adesso ho un racconto per voi, soprattutto rivolto alle persone che sono nate il 12 ottobre del 1982.
2: Playlist.
0: Se siete nati il 12 ottobre del 1982, questa storia è per voi. Siamo a Vienna, è l'inizio degli anni Ottanta. Johann Holzel, che tutti conoscono come Falco, è un musicista ancora poco conosciuto fuori dalla sua città. Ha già provato la strada del rock, ma il successo arriva con qualcosa di diverso. Una miscela di sintetizzatori, ritmo da discoteca e testi in tedesco che suonano come una sfida. Nel 1982 esce Der Kommissar. Il titolo sembra un omaggio alla celebre serie poliziesca tedesca degli anni 70, ma la canzone prende una strada tutta sua. Il protagonista è un personaggio misterioso e affascinante, più un simbolo che un vero poliziotto. E Falco lo racconta con tono ironico, un po' sbruffone, e questo diventerà il suo marchio. Una prima curiosità riguarda la versione in inglese. Il brano venne reinterpretato dal gruppo britannico After the Fire, che lo portò nelle classifiche del Regno Unito. Questo ha contribuito a farne un successo internazionale e ha reso la canzone riconoscibile anche da chi non parlava tedesco. La seconda curiosità è il suono. Il ritmo e le tastiere elettroniche anticipano lo stile che Falco porterà al culmine con Rock Me Amadeus del 1985, primo brano in lingua tedesca a raggiungere il primo posto negli Stati Uniti. E poi Falco amava giocare con l'immagine del mito, del fascino e dell'enigma. Il commissario della canzone non risolve un vero caso, ma diventa una figura leggendaria, che rispecchia molto bene il modo in cui l'artista costruiva la propria immagine pubblica. Falco morì nel 1998, ma Der Kommissar resta una delle sue canzoni più riconoscibili.

molto contenta che abbiate apprezzato la musica di Falco, la storia che lo riguarda, però non mi avete detto se qualcuno di voi oggi 12 ottobre festeggia il compleanno. Non importa se non proprio nel 1982, perché chi invece è nato davvero il 12 ottobre del 1982 nasceva e la radio effettivamente suonava quella canzone era in classifica. E quindi 12 ottobre, qualcuno di voi compie gli anni in questa giornata?

0: Stai ascoltando Di Sera,
1: Di Sera.
0: Con Patti. Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
2: Biofit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. Biofit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita.
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
4: Gorla.ch.
0: A tu per tu con Noè Ponti, con il sostegno di Banca Stato. Un incontro esclusivo con il campione ticinese. Storie, curiosità e domande dal pubblico insieme a Michael Casanova. Martedì 13 ottobre alle 18.30 alla CMFG Arena di Sigirino. Ingresso gratuito. Prenota subito il tuo posto su bancastato.ch.
5: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.

0: Avete ragione, non si smetterebbe mai di ascoltarlo, perché questi suoni e questa voce, questo modo di cantare e di interpretare davvero non passeranno mai di moda. Non a caso il titolo che gli è stato attribuito è il re del pop, e non sono titoli che si danno così per dire o per dare, è un titolo meritato.
1: Passeggiamo andando verso ovest e diseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Era il periodo in cui cominciavamo a capire che Tiziano Ferro era predisposto a collaborare con altri artisti. Adesso nel 2026 non si contano più sulle dita di una mano, nemmeno sulle dita di due mani. Sono tantissime le collaborazioni che ha intrapreso con colleghi italiani o di fama internazionale. In questo caso la collaborazione con Camellia Universal Prayer. Se invece avete voglia di fare quattro passi di danza, giusto per dimenticarci che è lunedì, ma sarà anche molto facile perché il grosso del lunedì praticamente l'abbiamo bypassato, balliamo con Enrique Iglesias.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni. Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale: pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch. Brico, l'unico.
1: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
2: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort.

0: fino a 120 persone.
1: Ti piacerebbe ascoltare i grandi successi degli anni 60, 70, 80 e 90? Dammi la mano e andiamo insieme a spasso nel tempo. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Radio 3.
2: 19:59.
3: Il segnale orario è offerto da
4: BioFit Club, il tuo biohacking club a Lugano.
3: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
1: L'infotraffico.
2: Fortunatamente si sono ridotti sensibilmente i disagi alla circolazione. Via Swiss ci informa che tra Agno e la dogana di Ponte Tresa in questo momento il traffico è ancora fortemente rallentato.

0: Devo dire che da voi ho tanti spunti e tanti suggerimenti. A volte questi spunti e questi suggerimenti diventano dei racconti, se sono capace. A volte può essere anche che io non sia capace, però questa volta mi è riuscito. Che suggerimento mi è stato dato? Ascoltiamo insieme.
1: Di sera ti racconta.
0: Una serie televisiva

0: serie segue la squadra della Polizia Scientifica di Las Vegas che risolve omicidi analizzando le prove sulla scena del crimine. Il successo e lo stile della serie cambia completamente il modo di raccontare i gialli in televisione. Usa tecniche innovative, per esempio le ricostruzioni animate delle scene del delitto, e rende popolare la scienza forense, quindi quella che usa il DNA, la balistica, l'entomologia, la tossicologia.
1: Ehi, hey Nick, la ruota anteriore destra della radiomobile è a 5 metri e 92 dal cordolo del marciapiede sud. Sara, la ruota anteriore sinistra dell'auto di Brass è a 1 metro e 58 dal cordolo del marciapiede sud. Bene, Nick, tu sarai Brass. Sara, tu sarai Sofia.
2: D'accordo.
1: Io sarò Bell. L'agente Bell era accucciato dietro la sua portiera.
0: Diventa uno dei programmi più visti al mondo e genera il cosiddetto effetto CSI, cioè l'aspettativa del pubblico che la polizia, quella vera, possa risolvere ogni caso con prove ad altissima tecnologia. Il protagonista principale, ma anche quello iniziale, è Grissom, interpretato da William Peterson, un entomologo forense.
3: Mi dispiace, ma è arrivato un dispaccio. C'è un 419 al liceo Tascadero. Sbrigatela tu.
2: Me la sbrigo io.
3: Da sola.
0: Nel corso degli anni entrano ed escono membri della squadra, tra cui Catherine Willows, Nick Stokes, Sarah Seidel, Warwick Brown e Greg Sanders.
4: Ho pensato che te ne andassi anche tu mesi fa.
2: Perché mi ero rasata?
4: No, non hai più bisogno di lavorare, se non vuoi, giusto?
2: Ma di chi stai parlando?
4: Di Sam, tuo padre, quella storia.
2: È questo che la gente pensa? Che la figlia di papà ha ereditato una bella somma? Ti dico una cosa, Nick. Tutta la fortuna di Sam è legata a una buca nel terreno, in una bella proprietà sulla Strip, ma non ho cani in quel combattimento.
0: La serie poi si espande con CSI Miami, CSI New York, CSI Cyber e nel 2001 arriva una sorta di revival CSI Vegas che riprende il marchio ma con un nuovo cast. La serie originale termina nel 2015, dopo 15 stagioni e 337 episodi. È stata una delle serie poliziesche più longeve e influenti della televisione americana.

Sara Fra, come non capire la tua esclamazione? Ciao, quanto mi manca CSI. Beh, adesso vanno di repliconi, infatti io credo di aver visto tutte le puntate, quindi se incrocio un replicone dico anche no, per favore, però i vostri suggerimenti servono per questo, proprio per ricordare delle serie TV che, come vi dicevo, hanno un po' lasciato il segno, influenzando anche la gente, perché la gente davvero pensava che i casi si potessero risolvere così.

noto con piacere che sono circondata da ascoltatori e ascoltatrici che amano il genere investigativo. Addirittura mi scrivono: amo il genere, ho iniziato tantissimi anni fa con Hillary Queen, quindi probabilmente adesso fa anche un certo effetto, vuol dire, quel tipo di serie televisiva, perché porta i suoi anni, porta la sua tipologia di dialoghi, di voci, di modo di vestire e quant'altro. Però se hai cominciato con quello, capisco poi l'evoluzione, no? Genere investigativo che ho in comune con te, tra l'altro, perché se mi chiedessero: vuoi vedere una serie che parla d'amore? Anche no. Un film che parla di guerra? Anche no. Ma i film di investigazione assolutamente sì, dove c'è anche una bella analisi psicologica del personaggio.

0: Stai ascoltando Di Sera.
1: Sabato 17 ottobre, il gusto dà appuntamento al quartiere Maghetti. Dalle 10.30 alle 17.30 vivi il Maghetti Wine and Food Festival. Vini ticinesi, nazionali e internazionali, grandi e piccoli produttori, degustazioni e tante sorprese. Un'esperienza da assaporare a soli 15 franchi. Maghetti Wine and Food Festival. Vieni, degusta, brinda. Scopri di più sui social e sul sito del quartiere Maghetti. Non mancare!
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.

che quasi quasi ci crediamo. Justin Bieber con Sorry, che è il modo in inglese per chiedere scusa. Dopo Justin Bieber, qualcosa del 2025 è

posso salutare la Titti che è entrata nella chat di WhatsApp, vuol dire entrare allo 079 449 95 37 per chiacchierare tutti quanti insieme, che ha segnalato una canzone che le piace tanto e poi mi ha scritto: finalmente riesco a beccarti. Ma guarda, anch'io riesco a beccarti. Si vede che è stata una coincidenza astrale, gli astri hanno voluto così.

0: più vicina ai giorni nostri, punto di domanda, canzone che vi ho presentato qualche settimana fa all'interno di Sera Factor e che aveva incontrato il vostro gusto e la vostra soddisfazione. Sfera e basta.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: alle generazioni. Puro sangue.
1: Dai ascoltare.
0: Di sera. Con Pappa.
2: Sabato 17 ottobre, il gusto da appuntamento al quartiere Maghetti. Dalle 10.30 alle 17.30 vivi il Maghetti Wine and Food Festival. Vini ticinesi, nazionali e internazionali, grandi e piccoli produttori, degustazioni e tante sorprese. Un'esperienza da assaporare a soli 15 franchi. Maghetti Wine and Food Festival. Vieni, degusta, brinda. Scopri di più sui social e sul sito del quartiere Maghetti. Non mancare!
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Radio 3. Dove batte il cuore.

Eccola lì la voce della nonna che lo chiama. Perché questa canzone di Zucchero Diamante piace così tanto? Prima di tutto perché è molto genuina, perché Zucchero ha ben presente il contesto nel quale è cresciuto, che è un contesto contadino, e questa canzone è dedicata a sua nonna, a questi momenti speciali della domenica e quando la nonna lo chiamava nel dialetto del posto, e l'ha messo proprio in chiusura della canzone. È una canzone meravigliosa, è una poesia bellissima che non si può davvero non apprezzare. È una delle tante canzoni belle dell'immenso repertorio di Zucchero.

Francesca, alla fine ci sei riuscito a ottenere una canzone, almeno dell'interprete che desideri tu, perché la canzone richiesta era una collaborazione con Tiziano Ferro, che noi avevamo ascoltato da poco in collaborazione con Camelia. Però Elodie la possiamo ascoltare prima che arrivi il nostro momento dedicato alle coccole.

0: Jingle. Sono già le 21.
1: Su Radio 3 è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di sera. Compatti.
2: Di sera, di notte.
0: Nonostante sia la giornata più antipatica della settimana e per qualcuno è stata la giornata di ripresa del lavoro dopo un'interruzione a lungo termine, siamo già arrivati alle 21, al momento del relax, al momento delle coccole, ma anche al momento di giocare, perché sono le ultime opportunità per aggiudicarsi il buono della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Ma facciamo una cosa alla volta. Sempre Radio 3, sempre la Patti a scatti con voi sino alle 22 prima dell'arrivo di Riccardo Pellegrini e la musica che ci fa rilassare. Un esempio? Beh, potrebbe essere questa, per esempio. Boy George, abituati a altre canzoni che sono state ai vertici delle classifiche internazionali, questa è molto più soft, molto più accogliente. Keep Me in Mind.

0: coccolina iniziale prima di giocare.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3.
2: Il tovagliolo va a sinistra, a destra no, anche se lo fanno moltissimi.
3: Come si serve il pane in tavola?
2: Servite i piatti e sparecchiateli sempre da sinistra. Servite invece il bere da

su questa bella esclamazione della Soralella giochiamo con la rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio, che è arrivata alla sua 63esima edizione. Per che cosa si gioca? Per portarsi a casa un buono da 50 franchi messo in palio dal Grotto San Martino di Mendrisio, quindi lì consumerete questo buono. Come si gioca? Col numero di WhatsApp 079 449 95 37. E come si fa per farsi arrivare a casa questo buono da 50 franchi? Bisogna rispondere alla perfida domanda che sto per farvi, però non sarà così perfida visto che non ho messo gli occhiali, perché mi sono fatto un bigliettino con caratteri cubitali. Nel menu del Grotto San Martino di Mendrisio c'è un terzo piatto che è sfilacciato di cervo alla Guinness, accompagnato da cavolo rosso in salsa, punto di domanda, salsa di ricotta, rispondete 1, salsa di mascarpone, rispondete 2, salsa di yogurt, rispondete 3.

Cerchiamo di capire come è andato il gioco della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio e soprattutto qual era la risposta giusta, perché ne sono arrivate un sacco di risposte sbagliate. Io vi ho parlato dello sfilacciato di cervo al Guinness accompagnato con cavolo rosso in salsa di, vi ho dato tre opzioni come sempre: uno ricotta, 2 mascarpone, 3 yogurt. La maggior parte di voi ha risposto la ricotta. In realtà la risposta corretta era lo yogurt e si è aggiudicata il buono da 50 franchi la nostra ascoltatrice Stefania di Rancate, che lo riceverà direttamente a casa. Questo per quanto riguarda il gioco che sentite abitualmente in tutti i programmi della nostra radio, quindi non disperate, ci saranno altre occasioni a partire da domani mattina. Avrete la possibilità di continuare a giocare con la rassegna gastronomica, che è un appuntamento irrinunciabile e che vi piace tanto. Una formazione che non esiste più, però hanno cominciato col piede giusto, nel senso che funzionavano. Cattivi pensieri, quello che sento.

Vien da dire a nanna presto, se queste sono le condizioni. Sono raffreddata, mal di testa, mi fa male la gola, le ossa. Lei sì, mi sa che questa qua è un inizio di influenza. Vado a nanna, speriamo se ne vada. Un abbraccio, a domani e buon rientro. Dicevo prima, ma è già periodo di influenza. A quanto pare, a giudicare da quante persone mi hanno scritto dicendo che hanno questo, hanno quest'altro, ne sono appena uscite, è stata piuttosto tosta.

sono delle canzoni, dei grandi classici che siamo sempre stati abituati ad ascoltare dalla voce regina, dalla voce principale, quella che ha dato un senso profondo a quella canzone. Sto parlando di Georgia on My Mind. Qui a Di Sera non l'abbiamo mai ascoltata in un'altra versione, in una versione alternativa, non cantata da una voce maschile ma da una voce femminile, quella di Annie Lennox. E sentiamo che cosa ne pensate, se è rispettosa rispetto all'originale.

c'è da dire che se uno non prova ad ascoltare qualcosa di diverso, come può dire non mi è piaciuto, mi è piaciuto tantissimo? E poi cosa vogliamo dire a una voce come questa, quella di Annie Lennox? Non si può sparare sulla Croce Rossa, no? Una voce che ha cantato perfettamente una canzone che siamo abituati ad ascoltare dalla voce maschile, quella di Ray Charles. Ora Sergio Caputo.

0: Prima ci siamo lanciati con il pianoforte, adesso ci siamo lanciati con un accompagnamento di chitarre. Anche questa è una canzone che siamo abituati ad ascoltare dalla voce di William Pitt, un grande classico, City Lights, reinterpretato da Black and Jones insieme all'inconfondibile voce di Mike Francis. Quindi anche in questo caso una voce particolarmente vellutata e delicata.
1: You're just

Preparatissimi barra preparatissimi, l'orchestra di Glenn Miller, inconfondibile, con Chattanooga Choo Choo. Adesso preparatevi per qualcosa di romantico all'ennesima potenza, perché questo duetto e questa canzone ha fatto parte di un film che ha fatto la storia, Amore senza fine, la regia firmata da Zeffirelli, canzone scritta da Lionel Richie ma interpretata da Diana Ross insieme a lui. Ma

Qui è stato bravissimo Lionel Richie a scrivere la canzone, a scegliersi la voce femminile con cui cantarla, Diana Ross, e secondo me con questa canzone ci sono stati tanti amori senza fine. Finisce qui di sera, io torno domani alle 18.40, non vi lascio da soli, tra poco arriva Riccardo Pellegrini, ma soprattutto non vi lascio da soli con la musica, perché questa è la canzone perfetta per chi è in strada, per chi sta guidando. Questo è Lupo Solitario, Marco Ferradini, a domani.

0: Italia e accendi Radio 3. Radio 3. C'è la Moca ad aspettarti.
1: Dal lunedì al venerdì,
0: dalle 6
1: alle 7.
0: Ci svegliamo assieme, un po' di notizie. Insomma, ce la ridiamo e iniziamo al meglio il giorno assieme con l'allegria e la musica di Radio 3. Di Radio 3.

lunedì 12 ottobre se ne sta andando e quindi andiamo a chiudere il primo giorno di questa settimana. Eccoci qua, buonasera, buonanotte, con la musica per sognare, per chiudere nel modo più tranquillo e rilassante.

il ricordo dei mitici storici ABBA con uno dei loro grandi successi in una versione completamente rivisitata, perché questa è la versione lounge. Maruca Anastasia con Dancing Queen, Radio 3i, di sera, di notte. Stavo guardando un po' la lista delle canzoni che ascolteremo da qui a mezzanotte, come sempre un viaggio attraverso generi musicali diversi, un viaggio nel tempo, e troveremo anche qualche chicca, qualche pezzo nuovo, perché comunque c'è in giro anche della musica nuova molto molto bella, Però visto che l'inizio è stato su questo tiro qua, che ne dite di un bel At Last di Etta James?

sono delle interpretazioni che storicamente rimangono strepitose per tutta la vita, no? E quando dici Etta James puoi fare una lista lunghissima di interpretazioni, ma At Last è At Last. Così, se pensi invece a Natalie Cole, che cosa ti viene in mente? Ti viene in mente Unforgettable, che non è un pezzo suo, però l'ha ripreso alla grandissima in un duetto virtuale anche con suo padre, no? E beh, qui le emozioni diventano forti. Unforgettable.

meraviglia, eh? Natalie Cole, Nat King Cole e Unforgettable. E qui entri nel mondo dei duetti virtuali. Mi ricordo che quando era uscito questo duetto, insomma, era uno dei primi esperimenti del genere, no? Perché tu praticamente facevi cantare una persona che non c'era più in un duetto, e non è che, non so se ne abbiano fatti già tanti, e all'epoca la tecnologia non era quella di oggi, quindi faceva notizia la cosa, no? E poi vabbè, insomma, nella storia di duetti cosiddetti virtuali fatti a distanza, dove magari gli artisti non si sono nemmeno incontrati, oppure ritirando fuori voci rimaste lì di persone che non ci sono più, ne sono usciti davvero una valanga. Mi viene in mente Duet, l'album, c'è stato Duet e Duet 2, sono stati due dischi realizzati con Frank Sinatra, la voce di Frank Sinatra che duettava con il mondo praticamente, e da quegli album lì sono usciti dei duetti storici, come ad esempio I've Got You Under My Skin, Bono Vox e The Voice. I have got-

you when you're under my skin. I've got you under my skin. I duetti virtuali, ma per chiudere questa parentesi, un duetto che ha fatto molto discutere, incluso nell'ultimo album di Cesare Cremonini, dove riprende Stella di Mare e c'è anche la voce di Lucio Dalla.

Che meraviglia questo sax, eh? Lo ascolto sempre fino all'ultima nota perché questo pezzo è davvero speciale. Bella collaborazione tra Charlie Gere e Kat Barnes. Lei è una cantautrice di Londra, giovane. Lui è un autore, cantante, produttore, fa tantissime cose bene, tra le quali suonare il sax, e in questo pezzo lo suona alla grandissima, perché il sax secondo me è quella roba che fa la differenza in questa canzone che hai ascoltato su Radio 3i di sera di notte, il nostro viaggio nella musica, e questa è una roba nuova. Tra poco ne ascolteremo altre. Prima però salto indietro, anni 90, Lighthouse Family.

Lighthouse Family, insomma, un bel duo musicale che per una serie di anni ha portato in giro tanta bella musica, poi si sono sciolti, però hanno lasciato il segno tra il 95, 97, 98, anche se si sono poi divisi nel 2019, sono andati avanti, ma le cose calde le hanno fatte in quegli anni lì. Torniamo ancora indietro, dai, 1984 esce The Woman in Red, colonna sonora del film, e dentro c'era questo pezzo di Stevie Wonder.

chissà se diventerà un singolo questa Something Serious, una delle canzoni che preferisco da The Romantic, l'ultimo album di Bruno Mars. Lui ha già tirato fuori diversi singoli da questo disco, ma ce ne sono un paio dove c'è quest'anima latina che viene fuori proprio alla grande e ti fanno muovere, come questa Something Serious, The Romantic, uno dei dischi più belli del 2026. Bruno Mars, che in questo periodo sta andando bene anche nel duetto insieme a Karol G.

estate. Questa è la versione lounge dei Fonorama del celebre brano di Bruno Martino, Estate. Oh, dicono che nei prossimi giorni le temperature tornano a salire, quindi sentiremo magari ancora il sapore dell'estate. Rimaniamo nella bossa e rimaniamo nell'estate.

0: legata un granello di sabbia. Questa è la versione Bandaz, raffinato progetto musicale che arriva da Roma con Massimo Lantieri, poi c'è il chitarrista Teo. Insomma, loro hanno una contaminazione brasiliana molto molto forte e unisce l'Italia al Brasile, perché prendono tutti i brani classici brasiliani ma anche classici italiani e li ripropongono con il sapore della musica popolare bossa brasiliana. Bossa, bossa, oh, nuvole bossa, bossa in blu. Tiro Mancino, Simona Molinari.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

0: te.
1: Nuvole, Bossa in Blu, Simona Molinari con Tiro Mancino, altra bella accoppiata. Questa è la sera delle accoppiate, perché ne abbiamo già incrociate parecchie dall'inizio del nostro cammino. Qualcuna virtuale e qualcuna come questa assolutamente no.

0: gente distratta che viene e va. Oh, questa è la settimana di Pino, eh? Questa è la settimana di Pino, il conto alla rovescia è iniziato, sta terminando la 12ª giornata di ottobre, siamo in attesa della 15ª perché il 15 ottobre esce Isso Pazzo nei cinema, la storia di Pino Daniele, con Massimiliano Caiazzo che interpreta la parte di Pino in questa storia che racconta proprio l'intenso della vita tra i vicoli di Napoli dall'inizio e tutto quello che è successo. Se c'è molta curiosità, insomma, per questa pellicola del 15 ottobre, Isso Pazzo, la storia di Pino. Ascoltiamo un'altra canzone di Pino, dai, in una versione molto particolare, tra l'altro, perché qui viene ripresa da Roberta Gentile. Che male c'è di sera di notte, Radio 3, e dove se no?
1: Abbraccio.

sera di notte su Radio 3, ci sono i grandi classici e la musica per sognare con Riccardo Pellegrini.

Bill Withers e Lovely Day. Ci ripiombiamo così negli anni 70. Se devo essere sincero, stavo per mettere, ero curioso, sono andato a sentire il pezzo di Anderson .Paak, quello che collabora anche con Bruno Mars e via, e perché c'è il campione di Lovely Day, però poi quando l'ho ascoltato mi sono detto assolutamente recuperiamo l'originale e mettiamo in onda l'originale, che fa ancora la sua bella differenza, eh? How Long, questo pezzo negli anni 80 ha avuto successo grazie ai Lips Incorporation, che l'avevano ripreso in versione disco, anche se era molto molto blando, no? Però loro arrivavano dal successo ottenuto con Funky Town e quindi ebbe successo How Long, mi ricordo. Però questa è la versione originale degli Ace.

How Long degli Ace di Sera di Notte. Dicevo prima della versione dei Lips Incorporation. Vediamo chi se la ricorda.

correva l'anno 1980 e Lip Sync, o Lip Sync Corporation, come dicevo, avevano appena avuto un enorme successo con Funky Town, pezzo che poi ha segnato l'epoca, no? E questa era la loro versione di How Long, che invece prima abbiamo ascoltato nella versione originalissima qui a Di Sera Di Notte, dove adesso c'è Sarah Connor. Fa so me.

1988, l'anno di Brooklyn, gli Adventures su Radio 3 nel nostro viaggio verso un nuovo giorno, e sarà martedì 13 ottobre. Cosa avete in calendario per questo martedì 13 ottobre? Io voci il vodcast che domani sera ospiterà Marco Zappa alle 20:30 su Teleticino, e poi alle 22 di sera di notte avremo modo di proporre l'intera intervista con, tra l'altro, alcune chicche, perché Marco mi ha mandato alcune registrazioni in anteprima del nuovo album che uscirà l'anno prossimo, quindi ascolteremo delle canzoni che faranno parte appunto di questo disco domani sera dalle 22 di sera di notte. Adesso invece fiato alle trombe, perché diventiamo reggae con Playing for Change. Questa è la loro versione di Reggae Got

Thank for Change, versione reggae di uno dei grandi classici della musica reggae. E allora, visto che siamo entrati in questo mondo qua, altro classico qui rivisitato però in chiave reggae, perché la versione originale non era per niente reggae. The Power of Love delle

E come capita sempre quando brani bellissimi nella loro versione originale vengono stravolti in versione reggae, c'è chi dice ma no, la versione originale è più bella. Questo mi è capitato recentemente con i tenori il giorno che abbiamo messo Wish You Were Here nella versione degli Alpha Blondy. Chiaramente c'era un Pink Floydiano all'ascolto che è sbottato via e ha detto no. E la stessa cosa capita se metti delle The Power of Love, ma il concetto è quello di non fare il paragone tra l'originale. L'originale si sa che non la tocchi, cioè l'originale di The Power of Love dei Frankie Goes to Hollywood, vuoi andare a toccarla? No, se la tocchi la devi fare tua. In questo caso delle fanno musica reggae e ne hanno fatto una canzone reggae. Poi se vogliamo paragonarle le due, anch'io preferisco l'originale, però essendo amante della musica reggae me la sono ballata o dondolato ascoltandola, no? C'è chi mi fa notare che spesso ascoltiamo musica reggae di sera e di notte, ma non altrettanto spesso ascoltiamo Bob Marley. Non è che lo do per scontato, come mi diceva il messaggio, lo dai per scontato? No, non è che lo do per scontato, per niente, anzi Bob è sempre Bob. Però mi piace anche spaziare e spesso anche con artisti che con la musica reggae non hanno nulla a che fare, ma hanno delle parentesi nella loro carriera. Comunque, visto che l'abbiamo tirato in ballo, e allora eccolo qua, il

George Harrison con questa parentesi blues, All Those Years Ago. No, parentesi blues per modo di dire, no? Cioè, nel senso che lui blues ne ha fatto davvero tantissimo nell'arco della sua vita, ma questo era un 45 giri che mi ricordo ho acquistato nel 1981 e conservo ancora gelosamente, perché è comunque uno dei Beatles. Nuovo singolo anche per i Rolling Stones, Mr. Charm.

0: Mr. Charm dei Rolling Stones, dall'ultimo album, fa un certo effetto dire dall'ultimo album dei Rolling Stones, questi qui oramai 60, ho perso il conto quanti decenni sono, eppure sono lì. Tra l'altro qua duetto tra Mick Jagger e Keith Richards in Mr. Charm, la musica dei Rolling Stones nel 2026, e fa ancora la differenza, perché come direbbero i Negrita, noi siamo gli altri.
1: Noi siamo gli altri.

Questa canzone mi piace tantissimo. Ogni tanto nella vita capita di sentire delle canzoni che poi ti porti dietro per tutto il resto della vita, no? E quando pensiamo a queste canzoni spesso torniamo veramente indietro di tanti anni. Eppure questa invece è dell'anno scorso, l'album del 2025, Noi siamo gli altri. Testo davvero strepitoso che sembra un tatuaggio quando lo senti, te lo senti proprio addosso.

Never Gonna Give You Up, il grande Barry White, immancabile nelle notti di Radio 3, e in questo lunedì 12 ottobre che va a spegnersi ci stava molto molto bene, eh? Tra poco Maxi B vi accompagnerà per le prossime due ore, cioè da mezzanotte fino alle due, poi alle due ci sarà la voce di Ruben Bassi, e alle 4 quella di Valerio Ventura fino alle 6, poi alle 6 arriva il morning di Radio 3, eh? Io sarò io alle 6 sono già in giro, ma che altro che mondo dei sogni. Io mi alzo alle 5:15 al mattino, mi metto a pedalare, faccio il mio sport, le mie cose, e inizio la giornata che è diventata lunghissima. Vabbè, dai, questa è un'altra storia. Buonanotte a tutti quelli che hanno appena iniziato a lavorare, quindi la vedono proprio lunga fino a domani mattina. Buonanotte a chi cerca di dormire. Adesso vi metto, stiamo entrando nel mood disco buonanotte, quindi vi metto un super pezzo che magari vi aiuta, dai, eh? Fly Me to the Moon. Si vede la luna questa notte? Dai, se si vede fotografatela. Fly me.

Praticamente siamo arrivati nello stesso punto dove eravamo partiti, perché questa sera siamo partiti con Etta James, Natalie Cole, Frank Sinatra, per arrivare adesso a Fly Me to the Moon in questa versione davvero particolare con il grande Gregory Porter insieme a Julie London. Fly Me to the Moon, i classici che torneranno domani sera, prima con la Patti di sera e poi con me invece di notte dalle 22 a mezzanotte. Domani sera ricordo ancora Voci, il podcast, e detto questo andiamo con l'ultimo disco che ascoltiamo proprio per intero, perché questo è un pezzo di quelli che devi ascoltare dall'inizio alla fine. Un grande pezzo degli Earth, Wind & Fire, e che sia una bella notte per tutti.

0: Avete ascoltato Di sera di notte.
1: Di sera di notte. Di sera di notte.
0: La musica per sognare. Con Riccardo Pellegrini. Buonanotte e appuntamento a domani.
2: Appuntamento a domani.

E si riparte con una nuova puntata, si riparte con una nuova settimana, tutta da trascorrere insieme, perlomeno nella tranche che parte da adesso, quindi a mezzanotte fino alle 2, le 2 ore di Cominciamo Bene. Maxi B al microfono, benvenuti. Come è andato il weekend e soprattutto come è andato il lunedì? La ripresa è sempre così difficile, o sempre, a volte è difficile, speriamo appunto che comunque anche lunedì sia andato alla grande. Weekend pieno di sorprese per quanto mi riguarda, abbiamo anche festeggiato il compleanno del piccolo di casa, bello, gli amici, parenti e tutto quanto, e poi la grande sorpresa, la sorpresa che poi vi racconto, l'ho già raccontato ieri nel morning show, però voglio rendervi partecipe di come stiano cambiando le

0: L'amore.
1: La vita cos'è senza l'amore? Devo dire, domanda lecita che ci si può fare, e se la riesci a racchiudere in una canzone poi la puoi dedicare. Questa è una canzone che secondo me molti avranno dedicato a qualcun altro. Allora, vi anticipavo nell'intro del nostro programma, tra l'altro benvenuti, cominciamo bene, io sono Maxi B, questa è Radio 3, restate con noi fino alle 2. Allora, intanto, curiosità, siamo al compleanno di Nathan, 12 anni, e a un certo punto dice: è arrivato un foglio, è arrivata una richiesta per fare dei corsi extrascolastici, appena iniziato le medie, e quindi c'era fotografia, c'era poesia e lettura, sì, basket, calcio, i classici, e poi c'era questo corso, il corso di uncinetto. Allora, il corso di uncinetto, voi non ci crederete, con una fierezza incredibile, nata nei propri amici, 5 amici, quindi 6 maschietti, gli unici, si sono iscritti a questo corso. Che all'inizio ho detto, ma come? Cioè, strano, no? Di solito. E invece no, è proprio la modernità. Tra l'altro, leggendo poi e parlando nel morning show, ho scoperto che è un nuovo metodo, o comunque un metodo anche di meditazione, di rilassamento. I ragazzi lo apprezzano quel momento lì, perché mentre fanno, imparano qualcosa e costruiscono qualcosa, perché ovviamente si crea all'uncinetto, poi c'è anche modo di rilassarsi. E poi effettivamente, come ha spiegato Nathan, dice: un personaggio di manga, un nome difficilissimo che non sto a dirvi, però un personaggio famoso dei manga, tra un combattimento e l'altro cosa fa? Fa l'uncinetto. Quindi hanno sdoganato, hanno reso tra virgolette popolare anche fare l'uncinetto, e quindi niente, i maschietti si stanno dando a questo, e mi piace perché è una cosa nuova, molto open mind. C'è Eldebarge, Who's Johnny?

Lui si chiama James Blunt, Beside You, era il 2023, ragazzo che dalle forze militari della Gran Bretagna poi ha deciso di mettere le proprie forze non nel militare ma nella musica, e ha fatto bene perché insomma la carriera parla sicuramente per lui. Qualcuno scrive a proposito dell'uncinetto, davvero un grande successo, e in un po' scrivete che i vostri figli maschi, forse perché guardano le sorelle, guardano le mamme, in tanti si mettono a fare l'uncinetto, fanno dei disastri incredibili, scrive qualcuno, però insomma è bello vederli che si lasciano andare, si rilassano, è anche un modo magari per quelli un po' più iperattivi per riuscire a calmarli un po', quindi vedi che l'uncinetto torna alla stragrande. Mi piace, io l'ho presa subito all'inizio un po' con sorpresa, poi invece ho capito proprio, le cose cambiano, ed è bello tra l'altro che lui lo abbia espresso senza vergogna, capito? Perché di solito insomma si abbina l'uncinetto alla parte femminile. No. The Twins, Face to Face, Heart to Heart, torniamo nell'82, poi abbiamo Levante featuring Max Gazzè, tra l'altro Levante è uscita anche con l'album nuovo, ma in questo caso ci cantano Pezzo di me, che nella canzone sembra non è proprio pezzo di me, sembra che manchi qualcosina. Comunque poi ascolterete, poi Giovanotti, So solo che la vita, del 2025. Questo è Cominciamo bene.

che la vita. Tra l'altro, qui a Cominciamo Bene abbiamo l'abitudine di girare per il mondo, no? Di approfittare di questo mezzo per, grazie alle curiosità, per girare appunto il pianeta. Questa volta andiamo in Burundi, dove una curiosità ha subito colpito la mia attenzione, anche perché io è un po' che, diciamo, sono in piazza se parliamo di capelli. Beh, sapevi che in Burundi i pelati vengono considerati come divinità? Ebbene sì, perdere i capelli segna l'ingresso nell'età adulta, la testa si scopre, lo spirito si eleva e il legame con il divino diventa più forte. Il villaggio in Burundi celebra questo passaggio con fiori, canti e una festa che chiamano umuko, cioè luce in Kirundi. I capelli cadono e il divino si manifesta, loro ragionano così. E tutti gli abiti bruciano, no? Tutti gli abitanti bruciano una ciocca di capelli in segno di rispetto, quindi insomma i propri capelli vengono dati in dono a chi non ne ha più. E il nuovo divino galoppa verso il tramonto sopra al suo destriero. Adesso non so che cosa utilizzino, se nella modernità magari c'è anche un furgonello che gli aiuta. Però ricordatevelo, soprattutto agli scarsi criniti, come dice Paolo Bonolis, noi pelati o comunque quasi pelati siamo divinità. This is the

Song About You, lui è Mark Posner e noi lo ascoltiamo sempre davvero volentieri qui su Radio 3. Cominciamo bene, io sono Max B con voi da adesso fino alle 2, ma ricordatevi si parte a mezzanotte, quindi insomma già una quarantina di minuti ve la siete persa se vi siete appena affacciati a questo cortile o su questo cortile. Intanto vi porto negli Stati Uniti, dove la pre-season dell'NBA già sta dando alcune indicazioni a soprattutto per i Golden State Warriors, squadra diciamo della Bay Area, quindi siamo in zona San Francisco, dove milita, a parte il mio giocatore preferito, ma uno dei primi 5 sicuramente in assoluto nella storia, e cioè Stephen Curry, che ovviamente ha firmato un contratto super milionario, il primo che ha guadagnato più di 600 milioni grazie ai suoi contratti, ve lo dico meritato per tutto il business che gira e per il talento che ha e perché è un game changer, cioè uno che ha cambiato il basket, in bene o in male, questo lo lascio dire agli altri, per me in bene. Ma soprattutto dice: dobbiamo tornare a guadagnarci lo status di contender e per farlo dobbiamo partire dalle basi, perché la squadra non regge l'urto, e lui davvero leader dice: dobbiamo fare un passo indietro, perché negli ultimi 2 anni forse abbiamo parlato troppo dell'eventualità di tornare a vincere, dimenticandoci di curare quei dettagli e quelle abitudini che ci hanno reso una squadra da titolo. È opportuno quindi fare un passo indietro ed essere onesti con noi stessi, ammettendo di non avere per il momento neanche solo l'audacia di necessaria per pensare di vincere. Dobbiamo ritrovare la mentalità degli anni precedenti e dimostrare sul parquet chi siamo veramente. Perché ve lo leggo? Perché secondo me è questa la vera essenza del leader, quello che si carica sulle spalle senza dar colpe a chissà chi. No, è la squadra che vince, la squadra che perde, ma il leader si prende così, diciamo, l'onere e la responsabilità di dirlo apertamente. Questo mi piace molto nel basket, soprattutto questi leader sono molto molto importanti, soprattutto nell'NBA americana, dove le individualità anche in un gioco di squadra sono fondamentali.

incredibile, la prima ora se n'è già andata, volata, sbriciolata, oserei dire, in questo martedì 13 ottobre 2026. Siamo sul finire della prima ora, abbiamo tanta musica che ci può così immettere nella seconda, ad esempio un Gazebo con Masterpiece ci sta alla grande, poi abbiamo anche Katie Tunstall con Suddenly I See. Poi torniamo nella seconda ora con ancora tante curiosità e ovviamente grazie a loro gireremo ancora il pianeta in lungo e largo. Io sono Maxi B, questa è Radio 3, siete

Hall con Suddenly I See. Tra l'altro chiedo scusa soprattutto a Filippo Graziani perché mi sono dimenticato della sua Povero Me, che tra l'altro mi piace molto, ma me l'ero proprio dimenticata nell'elencarvi le canzoni che ci portavano nella seconda ora qui a Radio 3. Cominciamo bene la trasmissione, io sono Maxi B. Vi parlavo nei giorni scorsi un po' delle vicende che ormai vanno un po' come dei binari, no? Vanno parallele tra Messi e Ronaldo, cioè un Messi che dice addio alla propria nazionale, lo dice consapevole, lo dice già dopo i mondiali e riceve una serata con tra l'altro due gol incredibili nell'ultima amichevole col Benin della sua Argentina, uno stadio pieno, fuochi d'artificio, insomma l'addio che si conviene per un grandissimo del calcio, sicuramente tra i migliori di sempre. Dall'altra parte c'è Cristiano Ronaldo, perché si sono contesi gli ultimi 20 anni tra premi, gol, record e quant'altro. Beh, clamoroso, Ronaldo è stato sospeso dal Portogallo. Il consiglio disciplinare della Federazione Calcistica Portoghese ha aperto un procedimento disciplinare contro Cristiano Ronaldo dopo la sua decisione di abbandonare il ritiro. Il giocatore è ora ufficialmente sospeso in via provvisoria. Credo che non ci sia nulla

0: di più brutto in questo senso, perché è un addio. No, no, anche Ronaldo, secondo me, poi uno può essere team Messi, come è il mio caso, ma Ronaldo va rispettato. È un calciatore che ha dato tantissimissimo, che ha un sacco di record, che con il suo modo di fare comunque ha invogliato tanti ragazzini a intraprendere lo sport, che in questo caso è il calcio. Quindi insomma, che abbia ragione uno, che abbia ragione l'altro, ripeto, l'ho già detto l'altra volta, spero si arrivi davvero a una soluzione e che Ronaldo possa avere un addio almeno alla nazionale, perché poi come Messi vanno avanti nei propri campionati, ma almeno un addio alla nazionale che insomma convenga a un grandissimo fuori classe. C'è Coez, la tua canzone.
1: Amare

La voce struggente e potente di Anastasia in questa Stupid Little Things qui su Radio 3, ancora benvenuti. Voglio portarvi a Tokyo, questa volta è una storia che poi vi porterà ad invadere tutto il mondo. Ebbene sì, nella Tokyo degli anni 70 un ragazzino, i fan già riconosceranno sentendo il nome, comunque un ragazzino di nome Satoshi Tajiri catturava insetti tutto il giorno. Quindi avete l'immagine, anni 70, Tokyo, insetti, ragazzino che li insegue per catturare, non per fargli del male, ma semplicemente per il gusto di poi guardarli e ammirarli e poi lasciarli andare. Beh, era così ossessionato che gli altri bambini lo chiamavano dottor insetto. Ma man mano che Tokyo cresceva, si espandeva, i suoi campi e i suoi stagni vennero asfaltati. Beh, da adolescente, una volta cresciuto, si appassionò alle sale giochi e fondò una rivista chiamata Game Freak. Poi vide il cavo Link del Game Boy, cioè il cavo, no, che collega due Game Boy, e immaginò nella sua testa degli insetti strisciarci attraverso, quindi entrare nel Game Boy. Ideò un gioco per catturare creature e scambiarle con gli amici. Ci state arrivando? Beh, voleva che i bambini, che non avevano mai vissuto l'idea dei campi, di correre liberi, di provare a catturare degli insetti, beh, voleva che questi bambini provassero la sua stessa emozione. Ci vollero 6 anni per realizzare questo videogame e quasi mandò in bancarotta la sua azienda Game Freak. Infine, nel 1996, nacque Pokémon rosso e verde e uscirono in Giappone. In Giappone Ash Ketchum si chiama Satoshi, prendendo il nome da lui. Praticamente oggi Pokémon è il media franchise con i maggiori incassi della storia. Tutto è nato perché un bambino libero di fantasia, libero di correre per i campi, amava catturare gli insetti. Ora quegli insetti l'hanno reso miliardario, quindi questo ti fa capire che ogni tanto giù i telefonini, ragazzi, e via, fuori a far volare la fantasia, un po' come facevano Blondie con questa Rapture.

Mi piace il prossimo trittico musicale, uno perché da una parte iniziamo con Spagna, che vi faccio già sentire in sottofondo, tra l'altro alle serate del Monte Generoso, un successo incredibile, io continuerò a ringraziare. Questa, quando parte, tutti esplodono, fa ancora ballare alla grande. Easy Lady dell'86, tra l'altro ultima serata anni 90 firmata Maxi B per quest'anno, al Monte Generoso il 6 novembre, andate sul loro sito e troverete per prenotarvi. Poi abbiamo Adal versus Mida con la loro High del 2016 e soprattutto DJ Teo, che così, insomma, mi onoro di essere anche amico, con la sua No No, nuovo singolo 2026, presente qui su Radio 3i. Queste Cominciamo Bene, vi ricordo, da martedì a sabato tutti i giorni da mezzanotte alle 2 in voce con il sottoscritto Maxi B. Ma buon ascolto, se volete ballare fatelo.

Fa piacere che DJ Teo da Verona trovi spazio anche sulla nostra emittente. Lui molto devoto all'R&B, al rap italiano, soprattutto è un produttore incredibile perché spesso e volentieri regala mixtape con diverse sfaccettature, quindi bello che dia anche della musica ai propri ascoltatori così come regalo. Ogni tot lo vedi, regala e ogni tanto è bello che gli venga regalato a lui un po' di spazio. Era No 2026 DJ Teo. Poi invece, prima di andare ancora con tre canzoni e poi regalarci il doppio regalo musicale, vi leggo solo il titolo? No dai, ve lo leggo tutto. Allora, a Pometo, in provincia di Pavia, un 51enne ha rapinato un ufficio postale indossando la maschera di Salvador Dalì, resa famosa dalla serie La Casa di Carta, portando via circa 7.600 euro. Bottino piuttosto misero, però va bene così. Durante la fuga, però, ha perso il portafogli con i documenti dentro, permettendo ai carabinieri di salire a lui e arrestarlo. Aveva pensato a coprire la faccia, ma ha lasciato direttamente le generalità. Questo così per farvi capire che lascia stare, vai via dritto, stai in riga.

Controtempo era il 2024, lui si chiama Calcutta. A mio modesto parere, forse la sorpresa musicale più bella degli ultimi anni, perché ha una scrittura particolare, ha delle melodie veramente tutte sue. Insomma, mi piace molto, e mi piace che lui anticipi il doppio regalo musicale, che in questo caso abbina i Tiro Mancino con Sale, Amore e Vento, e poi Sean Paul featuring Sasha con I'm Still in Love with You. Due cose che davvero insieme sembrano starci nulla, e invece senti che goduria.

I'm still in love with you, boy. Sono ancora innamorata di te, ragazzo mio, boy. Noi siamo arrivati ai saluti, grazie davvero per la compagnia. Io vi lascio nelle sapienti mani di Ruben Bassi e ci risentiamo domani a partire da mezzanotte fino alle 2. Puntuali e cominciamo bene qui su Radio 3i. Da Maxi B è tutto, buon proseguimento e non mi resta che salutarvi.